0: di William Walton avete ascoltato Spitfire Prelude and Fugue per orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Joseph Haydn, sonata per pianoforte numero 23 in fa maggiore, moderato, adagio, finale presto. Pianista Stanislav Bunin.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 23 in Fa maggiore. Pianista Stanislav Bunin.
1: George Gershwin. Prelude, Melody Number 17. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Arcangelo Corelli, sonata sesta e la minore a violino e violone o cimbalo, opera quinta. Grave allegro, adagio allegro, adagio allegro. Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri, violone, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, cembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato la sonata sesta e la minore a violino e violone, o cimbalo, opera quinta, Imaginarium Ensemble, Alessandro Palmeri, violone, Alessandro Tampieri, arciliuto, Riccardo Doni, cembalo, Enrico Onofri, violino e direzione.
1: Jean-Philippe Rameau. Deuxième concert per cembalo, violino, flauto e viola da gamba. Da pièce de clavecin en concert. La Laborde, rondement, la Boucon, aigre-acier, l'agacante, rondement, premier e deuxième menuet. Accademia Strumentale Italiana. Patrizia Marisaldi, cembalo. Rossella Croce, violino. Luigi Lupo, flauto, Alberto Rasi, viola da gamba.

0: Di Jean-Philippe Rameau abbiamo ascoltato Deuxième Concert per cembalo, violino, flauto e viola da gamba, da Pièce de Clavecin en Concert. Accademia Strumentale Italiana. Patrizia Marisaldi, cembalo. Rossella Croce, violino. Luigi Lupo, flauto. Alberto Rasi, viola da gamba.
1: Maurice Ravel, Les Tombeaux de Couperin, arrangiamento per oboe e orchestra di Joachim Schmeisser. Prelude, vif, forlan, allegretto, fugue, allegro moderato, menuet, allegro moderato, rigaudeau, assez vif. Albrecht Meyer, oboe, Bamberger, sinfoniker, Jakob Ruscha, direttore.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Le Tombeaux de Couperin, arrangiamento per oboe e orchestra di Joachim Schmeiser, Albrecht Mayer oboe, Bamberger Sinfoniker, Jakub Ruscha direttore.
1: Johannes Brahms, concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, opera 102, concerto doppio. Allegro, andante, vivace non troppo. Renaud Capuçon, violino. Gauthier Capuçon, violoncello. Gustav Mahler Jugendorchester, diretta da Myung Woon Chung.

di Johannes Brahms avete ascoltato? Concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra. Opera 102. Concerto doppio. Renaud Capuçon, violino. Gauthier Capuçon, violoncello. Gustav Mahler Jugendorchester, diretta da Myung Woon Chung.

Rai Radio 3 Classica. Ludwig van Beethoven, Trio Opera 1 numero 2 in Sol maggiore. Adagio allegro vivace, largo con espressione, scherzo allegro, finale presto. The London Fortepiano Trio. Monica Haggett, violino. Timothy Mason, violoncello. Linda Nicholson, fortepiano.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio opera 1 numero 2 in sol maggiore, The London Fortepiano Trio, Monica Haggett violino, Timothy Mason violoncello, Linda Nicholson fortepiano.
1: Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.
1: Robert Schumann. Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Le Baft, Scherzo, Sehr mäßig, Nicht schnell, Feierlich, Le Baft. Orchestre Revolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Elliott Gardiner, direttore. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Sinfonia numero 2 in Do minore, La Petite Russie. Andante sostenuto, allegro vivo, andante marziale. Scherzo, allegro molto vivace, finale, moderato assai. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

Voi avete udito un suono, ma non avete visto nessuna immagine. Vi era soltanto una voce. Le 6:01:27 di mercoledì 1 luglio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati, della diretta di Radio 3 Rai. Di qui comincia a darvi il buongiorno. Oggi ci sono, al di là del vetro che separa in due lo studio K2 di Via Asiago, Erika Manni in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Fabrizio Paccione che cura la messa in onda alla console, e al di qua Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le parole che abbiamo citato in apertura, le poche dense parole, vengono dal libro biblico del Deuteronomio, niente meno, 4:12, e attorno ad esse si dipana una riflessione tutta contemporanea sul mistero della voce, che dal mito discende verso le sperimentazioni artistiche più recenti di quella che è stata definita Sonic Art, un'arte eminentemente sonora, che è un composito campo di espressioni che va dalle tecniche vocali estese alle possibilità del canto, o alla parola drammatica, cioè al teatro di fatto, dalle tracce e dai documenti sonori al rapporto tra suono e ambiente. Voice, il fenomeno della voce tra immateriale e carnale, di Caterina Tomei, pubblicato da Castelvecchi, è il breviario di un multiverso artistico, definiamolo così, non ancora del tutto esplorato dalla critica d'arte, e che affonda però le radici in alcune ricerche del Novecento, ad esempio quelle di Carmelo Bene sulla fonè, oppure di artisti che hanno restituito il canto alla musica, quali Katy Berberian, Demetrio Stratos, Lori Anderson ed alcuni altri, ma è anche la scoperta del paradosso che è inscritto nella voce umana, quella di essere a un tempo intima e pubblica, unica e sempre in relazione con altri, naturale e culturale, così si legge nell'introduzione al volume di Anna Cestelli Guidi, e dunque un medium privilegiato per scardinare le narrazioni dominanti e aprire spazi inediti in cui emozioni, soggettività e relazioni possano emergere in forme nuove e inattese. Insomma, la voce è tanto singolare quanto politica, ne parleremo. Il problema della voce, il fenomeno della voce ovviamente ci interessa, ma prima di tutto la scaletta di Federico Vizzaccaro ci introduce ai segreti musicali della voce che si modula in canto, e si comincia con l'Ars Antiqua di Magister Perotinus, con la prima parte di Viderunt Omnes che ascoltiamo da Lilliard Ensemble.

Era la prima parte del Viderunt omnes di Perotinus, del Magister Perotinus, che abbiamo ascoltato da Hilliard Ensemble, e abbiamo iniziato, scrive Federico Vizzaccaro, con l'Ars Antiqua, l'alba della polifonia. Magister Perotinus, infatti, fu il principale esponente della scuola di Notre Dame e visse tra il 1160 e il 1230. Fu uno dei pochissimi compositori della sua epoca di cui ci sia stato tramandato il nome e di cui sia certa l'attribuzione almeno di alcune composizioni. Contribuì all'ampliamento del Magnus Liber Organi, una raccolta di composizioni musicali messe insieme dal magister, da un altro magister, Leoninus, e noi abbiamo ascoltato un organum a quattro voci, uno dei primissimi esempi di polifonia a quattro parti. E noi restiamo nella voce, ma partiamo da uno di quei dicastici raccontini che vengono oralmente tramandati in molte tradizioni mistiche, in quella ebraica, in quella cristiana e in quella musulmana. Quando Dio fece l'uomo da un impasto di creta e chiese all'anima di entrarvi, questa si rifiutò di entrare in quella casa prigione. Dio allora comandò agli angeli di cantare, e mentre quelli cantavano, l'anima inebriata dal canto entrò. Ecco che nella vibrazione della voce in generale e nel canto in particolare ci sia un potente elemento di fascinazione e di inganno. È una verità che si impara presto, già sui banchi di scuola, leggendo delle mostruose sirene al cui canto Odisseo resiste legandosi all'albero maestro della nave. E dunque non stupisce che nel saggio di Caterina Tomei, di cui parleremo oggi, Voice, il fenomeno della voce tra materiale e carnale, pubblicato da Castelvecchi, siano le parole di un maestro sufi, Hazrat Inayat Khan, a chiamare in causa niente meno che Dio stesso, per certificare quella potenza di persuasione che è affidata alla voce, fenomeno per eccellenza sospeso, suono e non immagine, come si legge nel passo del Deuteronomio da cui abbiamo aperto, e che è citato dall'autrice Caterina Tomei, una storica dell'arte che lavora ai confini fra diverse discipline. L'intera impresa di questo saggio, che esplora le espressioni più innovative sulla scena della cosiddetta sonic art, che si muovono tra musica, tecnologia, poesia e teatro in un orizzonte squisitamente performativo, è basata sulla contestazione di un primato che per secoli ha caratterizzato la civiltà occidentale, quello della visione, dell'immagine, della superiorità filosofica dell'occhio rispetto a tutti gli altri sensi. Da oltre 25 secoli, scrive Anna Cestelli Guidi nella sua introduzione al volume, il sapere occidentale ha cercato di comprendere il mondo attraverso la visione, trascurando una verità fondamentale: il mondo non si osserva, si ascolta. E mentre la visione comporta un distacco dell'osservatore rispetto a ciò che vede, l'ascolto è immersivo: rumori, suoni, voci non ci stanno di fronte, come le immagini ci stanno attorno, e ne siamo, per così dire, fisicamente compromessi, e la percezione sonora, a differenza di quella visiva, è per sua natura fluida ed eterogenea, nasce dalla vibrazione dei corpi e delle cose, ma soprattutto anche nell'ordine dei miti di creazione. Il suono, con la sua materialità, precede la luce, tanto che secondo alcune tradizioni, ivi compresa quella biblica, per cui la luce appare grazie a un ordine che viene dalla voce di Dio, il Fiat Lux, è il suono l'autentico elemento ancestrale. Il suono, la voce, il canto, l'urlo. In un gran numero di miti, scrive Caterina Tomei, si dice che i primi canti della creazione portarono il chiarore o l'aurora. I popoli primitivi attribuiscono spesso a quel grido di luce al sole, al canto di un gallo divino o al ruggito di una belva affamata. Nelle grandi civiltà questa azione meravigliosa è generalmente opera di un animale domestico particolarmente venerato. Nell'antica Persia la luce fu evocata dal toro celeste di Ahura Mazda. La letteratura vedica ci parla del muggito di una vacca luminosa che simboleggia la nuvola. Gravida
di pioggia. Insomma, questo saggio che mobilita la musica d'avanguardia del Novecento, ricollegando i grandi precursori del lavoro su quella che i greci chiamavano fonè, da Katy Berberian a Carmelo Bena, a Demetrio Stratos, a Lori Anderson, li ricollega ai performer di un'arte nuovissima, se così la si può definire, fatta di voci sintetizzate, ambienti sonori, documenti, sinestesie, matrimoni tra esseri umani e macchine che producono performance prodigiose e opere d'arte totali. È un universo artistico in cui la lingua inglese è l'unica coinè, è il frutto e la rivelazione di un fondamentale cambiamento di paradigma, tanto cognitivo quanto estetico. Suono e voce si staccano sempre più dalla costrizione a significare, a essere sensate, che le gerarchie patriarcali del logos avevano loro imposto, anche per sedarne la pericolosa fascinazione. Ci sono pagine interessantissime in Voice sul silenzio imposto alle donne nella cultura classica, dove le donne dalla voce seducente, dal canto ammaliante, sono per lo più appunto maghe, semidee o mostri, per diventare appunto i veicoli di una espressività musicale nel senso aumentato che i greci davano a questa parola, che comprendeva in sé anche la poesia, che torna verso gli antichi, forse gli arcaici regni comunitari e non più individualistici della trance, della possessione, dell'estasi, ad ascoltare la voce inaudita del Dio, insomma, come nelle baccanti di Euripide citate da Caterina Tomei, magari con l'aiuto di un sintetizzatore o delle straordinarie qualità imitative che sembra abbia assunto l'intelligenza artificiale, che è della grana irriducibilmente soggettiva, cioè unica, inimitabile, di cui parlava Roland Barthes. A proposito della voce, si fanno beffe, ma non è detto che il nuovo Olimpo non sia proprio quello della Silicon Valley. E la voce, nella sua purezza fenomenologica, continua però a essere quella descritta da Italo Calvino in una definizione citata in Voice. Una voce significa questo, cioè una persona viva, gola, torace, sentimenti, che spinge nell'aria questa voce diversa da tutte le altre voci. C'è voce, insomma, perché ci sono corpo e persona, ma una volta spinta nell'aria, come dice meravigliosamente Calvino, forse la voce assomiglia di più a un fantasma.

E sfuma, se ne va la prima sezione di Stay on It di Julius Eastman. Eastman è stato un compositore estremamente innovativo che ha unito minimalismo, improvvisazione e forte espressività politica. Stay on It, composta nel 1973, scrive Federico Di Zaccaro, è una delle sue opere più celebri e rappresentative. Peraltro è presente nel libro di cui stiamo parlando, Voice, di Caterina Tomeo, pubblicato da Castelvecchi, proprio in una dedica a Julius Eastman che sfidò l'ambiente accademico, forse più di John Cage, perché Eastman, scrive appunto Caterina Tomei, è stato un compositore radicale, anche un cantante di grande talento che ha coniugato stili completamente diversi, dimostrando come lo sconfinamento di genere fosse necessario e possibile nell'arte, così come nella vita. Fu infatti tra i primi ad affrontare la questione dell'identità, per quale uomo afroamericano e omosessuale, una questione che, dice ancora Tomei, perfino John Cage non riuscì a capire fino in fondo. E al termine di questo agile e informatissimo libro, che è Voice, il fenomeno della voce tra immateriale e carnale, di Caterina Tomei, ci sono una serie di risposte alla domanda che cos'è, diciamo, la voce, che cos'è la voce per me. Sono risposte che vengono da filosofi, artisti, curatori, musicisti, sociologi e sociologhe e artiste e musiciste e quant'altri. E ce n'è una di Vincenzo Susca, che è un mediologo, un professore di sociologia dell'immaginario all'Università di Montpellier, che è particolarmente complessa perché parte dal rapporto fra voce e scrittura. Si intitola La voce che risuona nel mondo, ne leggiamo una parte. Scrivere a proposito della voce, scrivere sulla voce, nel senso di a riguardo della, ma anche di sovrapponendosi a essa, così come sulla danza, è una prova acrobatica e paradossale, giacché l'una come l'altra precedono ed eccedono l'ordine alfabetico. Secondo l'intuizione più importante di Marshall McLuhan, l'invenzione e lo sviluppo dell'alfabeto fonetico, suggellati con l'articolazione massiva della stampa a caratteri mobili dopo la scoperta di Gutenberg attorno al 1453, ha indotto un cambiamento fondamentale nella cultura occidentale, strappando gli esseri umani da una condizione magica, pregna di corrispondenze e adagiata sulla sincronia nei confronti del mondo. Uno sradicamento, dunque. Lo spazio acustico, secondo il mediologo canadese, cioè secondo Marshall McLuhan, unisce e avvolge in una sorta di trama senza fili, qui e ora, ogni elemento animato e inanimato presente nel paesaggio. Si tratta quindi di un sistema organico donde tutte le parti sono intimamente connesse. Basta chiudere gli occhi per sentirlo, e chiudendoli non potete più leggere né seguire il mio discorso, ma sprofonderete nelle voci che sussurrano, squillano o stridono attorno a voi. L'Occidente ha strappato le orecchie all'umanità, offrendole in cambio un occhio. Lo sguardo è l'unico senso che ci permette di distaccarci, è sufficiente modificarne l'obiettivo per dislocarci da una relazione e condurci verso un'altra. D'altronde, l'implementazione del punto di vista, della prospettiva, inaugurano l'umanesimo esattamente in quanto civiltà della quale l'essere umano si pone al centro, a partire da una logica della separazione. La voce, sia o meno di nostro gradimento, schiaffo o carezza, ci seduce, trae a sé, ne siamo invischiati, non possiamo togliercela di dosso.

0: Недишь дом ик тередит, пусть не детство в муса ходит, учту будит. Ай палам, сьора делим, шести снова.
1: La donna ideale, Malorus, co uno femmo, fiolare e Azerbaijan love song dai folk songs di Luciano Berio, e li abbiamo ascoltati dalla voce di Katie Berberian e dal Juilliard Ensemble. E sono quattro dei folk songs composti nel 1964 da Berio, raccogliendo ed elaborando canti popolari che provenivano da diverse tradizioni culturali, tra cui quella italiana, occitana, armena, e qui la voce di Katie Berberian, per cui l'opera venne scritta, si distingue per la straordinaria versatilità espressiva, precisione tecnica e capacità di attraversare, scrive Federico Di Zaccaro, con naturalezza, repertori e stili vocali molto diversi. È una delle figure più innovative della vocalità del Novecento. Berberian fu capace di unire musica colta, sperimentazione e cultura popolare, e per questo è citata nel capitolo sugli inizi della vocalità, per così dire, in senso espressivo, da Caterina Tomeo in Voice, il fenomeno della voce tra materiale e carnale, il libro di cui stiamo parlando, pubblicato da Castelvecchi, anche perché Berberian ha dato un contributo prezioso dal punto di vista della musica vocale, dice

Casta Diva dalla Norma di Vincenzo Bellini, e credo che molti ascoltatori e ascoltatrici abbiano riconosciuto la voce di Maria Callas, soprano, coro e orchestra del Teatro alla Scala, diretti da Tullio Serafin. Maria Callas è un modello fondamentale, scrive Federico Vizzaccaro, per il teatro in musica e per la storia della vocalità, perché ha restituito centralità all'interpretazione teatrale del canto, unendo virtuosismo vocale, profondità psicologica e straordinaria forza comunicativa. Alle 6:39 minuti e 18 secondi, il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Laura Silvia Battaglia, e l'ultima Vox, quella che chiude la scaletta di Federico Vizzaccaro, che è citata anche nel libro di cui abbiamo parlato, Voice di Caterina Tomei, è quella di Demetrio Stratos, Consapevolezza, sono gli Area dall'album, da un album che aveva un titolo provocatorio, Area Arbeit, Macht frei.

0: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Ore 6 e 45.
9: Rai GR3.
10: Buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In Venezuela si scava ancora tra le macerie nella flebile speranza di estrarre sopravvissuti al sisma che il 24 giugno scorso ha sconvolto il nord del paese. Mancano all'appello ancora migliaia di persone mentre il bilancio delle vittime sale. Intanto i sismografi registrano un attenuarsi dello sciame tellurico che finora ha complicato le operazioni di soccorso.
11: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche due bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni. Mentre cresce la conta delle vittime, ad ogni aggiornamento all'Ossilos, una struttura nel porto di La Guaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime ancora imprigionate nelle macerie. Manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR3.
12: La Corte Suprema statunitense ha respinto il tentativo del presidente Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo. La Corte a maggioranza conservatrice ha ribadito il principio del 14° emendamento della Costituzione del 1868. La replica del numero uno della Casa Bianca non si è fatta attendere. Il Congresso approvi subito una legge. Trump incassa il via libera di vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile.
10: L'inflazione torna a scendere in Europa, in Italia si attesta al 3%, in Germania al 2,3%, in Francia all'1,8%, una riduzione che tocca anche il carrello della spesa.
13: Migliora il quadro dei prezzi in Italia e in Europa. L'inflazione a giugno è scesa di poco, ma è un segnale, frutto anche degli interventi che diversi paesi hanno messo in campo per fermare il caro energia per la crisi nello stretto di Hormuz. In Italia si attesta al 3% su base annua, in decelerazione rispetto al più 3,2% registrato a maggio. Frena anche il prezzo del cosiddetto carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Il rallentamento all'1,2%. 6% dal precedente 1,9%. La contrazione dell'inflazione ha interessato anche Germania 2,3% e Francia 1,8%. Segnali positivi, ma che non entusiasmano più di tanto la BCE, e dopo l'ultimo rialzo dei tassi resta ancora vigile. Le stime di giugno sono un segnale buono, ma non buonissimo per le associazioni delle imprese e dei consumatori. La frenata dei prezzi nelle principali economie dovrebbe però riverberarsi su quella dell'Eurozona e avrà comunque un peso sulla decisione di settembre del Consiglio della Banca Centrale. Paola Bonanni, GR3.
12: Tutte le risorse del PNRR sono regolarmente assegnate. Questa è la risposta contenuta in una nota del Ministero dei Trasporti che ha smentito le notizie di stampa su presunti ritardi e tensioni tra ministeri. Non ci sono somme prive di destinazione né fondi rimasti inutilizzati, per cui non è corretto parlare di ritardi, precisano i tecnici ministeriali.
10: Oggi sono 21 le città da bollino rosso per il caldo. Una tregua arriverà domani per l'arrivo di una perturbazione da nord Europa che porterà temporali. La temperatura del mare, secondo i dati di Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Il Ministero della Salute intanto ha allestito una cabina di regia in attesa di una riunione d'emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli Stati europei.
12: Alla vigilia delle ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio previsto per oggi in Svizzera da parte delle Lefebvriani giunge l'appello di Papa Leone XIV: non ordinate i vescovi o sarà scisma, tornate sui vostri passi. Un atto che secondo il diritto canonico porterà inevitabilmente a una scomunica automatica dalla Chiesa di Roma e quindi di fatto a uno scisma.
10: Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane però ha negato quanto sostengono i PM sulla base delle chat emerse dall'inchiesta sull'agenzia che avrebbe gestito un presunto giro di escort. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni.
12: La strage di Casalotti, quartiere a nord-ovest di Roma, è caccia al killer che ha ucciso a colpi di mannaia una famiglia del Bangladesh. Ieri sera una fiaccolata in memoria delle vittime.
14: Uno che sa, che vede questo delinquente, deve comunicare alla polizia immediatamente. Questo è il nostro appello come comunità islamica.
15: Non lo vedevamo, io chiedevo come mai non c'è Kamal, non ci posso pensare.
16: I racconti commossi dei residenti del quartiere Casalotti.
17: Non smettiamo di piangere, non ci diamo pace, non accettiamo questa atrocità. C'è chi non riesce più a recarsi al punto vendita sapendo di non trovarlo. Ma eravamo la sua casa, la sua famiglia.
15: Poi quando aveva detto aspetta un altro bambino, come è potuto succedere?
16: Ieri sera un fiume di persone è sceso in strada con le fiaccole per ricordare una persona speciale. Kamaluddin lavorava da 16 anni in un supermercato. Tutti conoscevano la sua storia, i sogni per un futuro diverso spezzati venerdì sera quando Shahdat Hossain, 43 anni, li ha trucidati con una mannaia.
18: Una tragedia terribile che ci ha colpito a tutti quanti.
16: Forse un delitto legato al rifiuto della moglie di Kamal, Arju, alle attenzioni di Shahdat, oppure una storia legata ad un'estorsione alla quale Kamal si era opposto. Elena Paba, GR3.
10: I mondiali di calcio, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador e si è qualificato agli ottavi di finale dove affronterà la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. In programma oggi agli ottavi anche la Norvegia che ha vinto 2-1 nel finale con la Costa d'Avorio e la Francia che ha sconfitto 3-0 la Svezia, protagonista l'attaccante Mbappé con una doppietta. Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Sapete voi chi è Vittorio Accorsi, ovvero perché siamo qui?
21: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
20: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
22: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia. Vittorio Occorsio. Venerdì 10 luglio alle 22 su Rai Storia.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 6:52 minuti, andiamo in A4 Milano-Brescia, code traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Rimaniamo in A4 per segnalarvi code anche tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano, code per circa 2 km per un incidente tra Mollue e Segrate in direzione dello svincolo per Lecco. Ci spostiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, 3 km di code per lavori, siamo tra Orte e Magliano Sabina in direzione della capitale. E andiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24, al momento code tra via Togliatti e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura rimaniamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, a chi ci ascolta su Rai Play Sound, da Laura Silvia Battaglia, dalla redazione di Radio Tremondo su Radio 3. Sono le ore 6:54 e 43 minuti. Oggi è mercoledì 1 luglio 2026 e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Milano con l'assistenza tecnica Giuseppe Sgarlata e da Roma di Fabrizio Paccione, in regia Filippo Travaglio, la curatela del programma di Anna Maria Giordano, in redazione Costanza Spocci. E come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni dei quotidiani online da tutto il mondo. Continuano ad arrivare notizie naturalmente dal Venezuela, anche se diminuisce l'intensità e la presenza sulle prime pagine online di tutti i quotidiani internazionali, ma per esempio la BBC continua ancora a darci notizie in questo senso, oltre al paese ovviamente anche la stampa locale, la stampa venezuelana. La storia di oggi è che un bambino di 3 anni, lo dice la BBC nel titolo, è stato salvato e portato in ospedale 6 giorni dopo il terremoto in Venezuela. È stato estratto vivo dalle macerie ed è stato riferito tutto questo da una squadra di soccorso giordana. Ricordiamo che sono tanti i paesi che stanno contribuendo ad aiutare il governo venezuelano ad estrarre, a cercare di estrarre persone che si spera siano ancora vive sotto le macerie, e questo è il caso. C'è un video che è molto emozionale, diciamo così. Questo bambino è stato identificato come Kleiber Moran e è stato estratto appunto alle macerie nello stato di La Guaira. Delcy Rodriguez, la presidente ad interim, ha descritto il salvataggio del bambino come un momento di speranza. Tuttavia la questione è che il risultato di questi terremoti di magnitudo superiore al 7.1, in ordine 7.2, 7.5, sono veramente molto grandi. Il bilancio delle vittime è salito a quasi 2000 persone, sono 1943 quelle al momento certificate, e ci sono più di 10.000 feriti, oltre a decine di migliaia di dispersi, e poi 58.870 edifici. Questa è la prima valutazione dai dati satellitari della NASA. Ci sono dei dettagli maggiori su questo bambino che ha ricevuto i primi soccorsi, è stato trasportato in ospedale, miracolosamente i suoi parametri vitali sono buoni ed è in cura nella capitale Caracas. E poi c'è la questione di chi è rimasto. Infatti l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha dichiarato proprio ieri che alla Guaira la carenza di cibo è molto diffusa, i servizi sono interrotti, le comunicazioni sono in gran parte interrotte. C'è un'intervista che la corrispondente di BBC fa in questo pezzo, intervista a Daniela Armas, una venditrice ambulante 18enne che è rimasta ferita cadendo da una moto durante il terremoto, e dice che alcuni rifornimenti vengono distribuiti, ma a volte la gente addirittura si uccide quasi per il cibo, dice, come un combattimento tra galli. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha dichiarato di aver bisogno di un finanziamento iniziale di $15 milioni per intensificare la protezione, la fornitura di beni di prima necessità e il supporto per alloggi temporanei a ben 30.000 persone colpite dal terremoto nell'arco appunto di 6 mesi. E poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo inevitabile, dice che servizi sanitari sono sottoposti ad una estrema pressione. Per dare un'idea di quanto il terremoto colpisca le famiglie, in una intervista in un obitorio improvvisato Wilker Molalla dichiara che eravamo 11 nella mia famiglia, solo 2 di noi sono sopravvissuti perché eravamo al lavoro. E, diciamo, la maggior parte dei media oggi in prima pagina tiene invece un'altra notizia, che è una notizia domestica legata agli Stati Uniti, ovviamente ne aprono tutti i media statunitensi. Vi cito soprattutto il pezzo del Washington Post, e riguarda Trump, ma riguarda soprattutto diciamo i diritti dei cittadini statunitensi. In realtà è un tema molto spinoso. Il titolo è: Trump chiede al Congresso di abolire la cittadinanza per diritto di nascita dopo la sconfitta in tribunale. Quindi il presidente ha affermato che i legislatori potrebbero affrontare la questione facilmente attraverso una legge, sfidando anni di stallo al Congresso sull'immigrazione. migrazione. È, diciamo, una pressione molto forte. E Trump appunto ha chiesto al Congresso di abolire la cittadinanza per diritto di nascita dopo che la Corte Suprema ha confermato il diritto costituzionale annullato il suo ordine esecutivo, che era volto a ridefinire chi è americano. Come al solito ha parlato sulla piattaforma Truth Social, definendo la sentenza della Corte un vero peccato per la nazione. Ci sono, insomma, il Washington Post ha chiesto dei commenti alla Casa Bianca, che si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli sui prossimi passi di Trump, e poi ci sono i commenti di altri rappresentanti al Senato del Partito Repubblicano, per capire se possono ottenere la maggioranza per portare avanti questa questione nella legislazione attuale. E diciamo, il tema è un tema, come potete immaginare, abbastanza importante per gli Stati Uniti, e non a caso insomma tutti i media ne parlano. In particolar modo vi segnalo una storia che è abbastanza paradigmatica della problematica che ci riguarda, che viene appunto, che riguarda appunto le persone migranti, che viene raccontata dal Guardian. Ci racconta la storia di una donna nigeriana con albinismo che è stata deportata a seguito della stretta sull'asilo di Trump. Naturalmente non si tratta di una persona nata negli Stati Uniti. E il titolo: ero devastata, la nigeriana con albinismo deportata a seguito della stretta sull'asilo di Trump, e dà l'idea di cosa possa significare per una persona che si è salvata letteralmente la pelle ottenendo l'asilo negli Stati Uniti trovarsi a dover essere tecnicamente rimpatriata. E ci racconta il The Guardian che i fratelli di questa donna avevano entrambi ottenuto asilo prima delle modifiche alla politica sull'immigrazione introdotte da questa amministrazione, ma invece di poterli raggiungere è stata deportata in Uganda. La donna viene chiamata Aisha in questo pezzo, dove alcuni dettagli personali sono stati omessi per la sua sicurezza, e ci racconta il The Guardian cosa vuol dire crescere e vivere con l'albinismo nella Nigeria rurale, perché si è avvolti inizialmente dallo stigma, ma soprattutto si vive nella costante paura di essere mutilati o uccisi, perché le persone albine sono considerate, diciamo, quasi possedute e tecnicamente anche molto utili per operare delle magie, quindi diventano vittime di riti di stregoneria oppure di altro, e quindi molte di queste persone chiedono riparo in altri paesi perché affronto gravi minacce, tra cui appunto gli omicidi rituali, gli stupri e le mutilazioni. E questi attacchi, ci dice il The Guardian, sono alimentati ovviamente da superstizioni molto dannose, secondo cui le parti del corpo di persone albine porterebbero ricchezza, successo politico e buona fortuna. C'è un'avvocata di questa donna, Ravindra Arora, che viene intervistata, che ha rappresentato anche i fratelli, e definisce ridicola la decisione degli Stati Uniti di negarle l'asilo. È uno di migliaia e migliaia di storie che oggi il The Guardian pone alla nostra attenzione. Ancora tema domestico per gli Stati Uniti, ma interessante da un punto di vista tecnologico, lo riportiamo dalla BBC. Trump ha guadagnato più di $1 miliardo dalle criptovalute nel primo anno del suo ritorno alla Casa Bianca. Diciamo che si è fatto un po' le pulci alla dichiarazione dei redditi sostanzialmente del presidente, e si sa che ha guadagnato più di $1 miliardo lo scorso anno grazie appunto a attività commerciali nel settore delle criptovalute. Ci sono dei dettagli, insomma, su queste entrate da una società di criptovalute fondata dai suoi figli e dei figli e suo inviato speciale Steve Witkoff. La società si chiama World Liberty Financial, e qui questi guadagni, e oltre a essere notevoli, pongono o porrebbero un tema di conflitto di interessi, visto che c'è una gestione molto familiare. In tutto questo sono andati anche dei dettagli su questi guadagni, da dove vengono, eccetera eccetera, insomma vengono aggiunti anche altri guadagni, tra cui, questa è una cosa, insomma, una curiosità, 4,7 milioni di dollari di royalties da orologi a marchio Trump, comprese le bibbie, le scarpe da ginnastica, i profumi e le chitarre con il marchio del presidente. E oltre a questa, diciamo, queste notizie che riguardano il presidente degli Stati Uniti, naturalmente troviamo i temi legati alle guerre in corso, diciamo oggi molta meno Ucraina-Russia, devo dire, ma ancora tiene ovviamente banco la questione degli accordi Iran-Stati Uniti, anche se in modo un po' sottotono, anche perché ci sono dei colloqui in corso a Doha, nel Qatar. Al Jazeera apre con il suo live che si intitola Guerra Iran, pace in diretta. Il primo ministro del Qatar incontra gli inviati statunitensi, Teheran non cede sulle condizioni, e diciamo che con la mediazione del primo ministro e il ministro degli esteri del Qatar si sono incontrati gli inviati statunitensi Witkoff e Jared Kushner con diciamo così i mediatori di Doha, ma non ci sono delle negoziazioni dirette, quindi non si parleranno con i negoziatori iraniani che comunque sono presenti. E la questione qual è? Insomma, al centro ci sono le sanzioni per le istituzioni finanziarie legate a Hezbollah che sono state attuate dagli Stati Uniti e dagli alleati del Golfo in un'iniziativa congiunta per sanzionare parte dell'infrastruttura finanziaria di Hezbollah, tra cui 16 individui e 5 entità. E poi, insomma, diciamo, tra questi obiettivi figura Al-Qaeda Al-Hassan, che è un istituto finanziario senza scopo di lucro che offre prestiti senza interessi e rappresenta una delle numerose organizzazioni benefiche gestite da Hezbollah, tra cui scuole, ospedali e negozi alimentari a basso costo. In tutto questo i temi riguardano non soltanto la questione libanese, ma soprattutto i temi dello sminamento del stretto di Hormuz, che gli iraniani sostengono debbano fare da soli senza l'intervento di nessun altro. In tutto questo c'è anche l'importanza dell'Oman, che viene sottolineata in un pezzo del New York Times che si intitola Dopo la guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Oman avrebbe proposto un piano tariffario per lo stretto di Hormuz. In sostanza diciamo che c'è questa unità di intenti tra Iran e Oman, che potrebbero riscuotere un pagamento per le navi che lo attraversano. Bisogna un po' capire l'Oman da che parte penderà, se più favorevole alle posizioni iraniane che a quelle statunitensi, in ogni caso un altro stato mediatore. Molto importante direi oggi la stampa israeliana, in particolar modo vi cito Times of Israel, ma in realtà è tutta la stampa israeliana oggi da tenere veramente sott'occhio, perché il primo ministro Netanyahu ha fatto la sua prima intervista televisiva sui media israeliani in campagna elettorale, perché appunto è in campagna elettorale, ha detto una serie di cose, diciamo, interessanti, nel senso che chi vuole capire capisca, e il titolo che ha il Times of Israel è Netanyahu, la ricerca della vittoria totale contro l'Iran e i suoi alleati non finisce mai. In questa prima intervista in campagna elettorale Bibi dice che intende formare un governo di ampia coalizione dopo le elezioni, che includa partiti di estrema destra, anche gli ultra ortodossi, proseguirà la riforma giudiziaria, e poi ha detto che i successi militari di Israele negli ultimi 3 anni sono stati molto grandi, ma insiste sul fatto che ci sia ancora molto da fare. L'intervista è stata concessa al canale 14, uno dei canali televisivi israeliani, e ha detto delle frasi, insomma, molto significative. Per esempio, non finisce mai, volete vivere in Medio Oriente o nel mondo, dovete essere molto forti, e noi siamo molto forti. Israele è più forte che mai, abbiamo respinto le minacce, indebolito in modo considerevole i nostri avversari, abbiamo ancora del lavoro da fare, ci occuperemo di ciò che resta dell'asse iraniano. Interessante questa cosa che lui dica ciò che resta, perché nei giorni scorsi sono nati dei rumors a proposito di una campagna di guerra potenziale che Netanyahu dice porterà verso lo Yemen, verso gli Houthi dello Yemen, che è la milizia filo-iraniana presente al nord. Il premier ha elogiato l'uccisione da parte di Israele di gran parte della leadership di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran, nonché le zone cuscinetto istituite da Israele a Gaza, in Libano e in Siria, pur riconoscendo apparentemente che i risultati della guerra contro l'Iran non hanno raggiunto obiettivi più definitivi, che erano quelli che si era prefissato inizialmente. Poi ci sono dei passaggi di questa intervista sui leader stranieri, il rapporto con gli Stati Uniti, con Trump, i problemi di sicurezza nazionale, diciamo la questione libanese, il rapporto con l'Arabia Saudita. Diciamo che ci sono veramente tantissimi elementi di interesse. Riguardo all'Iran, ha detto: se necessario, finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, quindi mi batterò fino alla fine affinché non le possa avere o produrre. E poi insomma commenta anche come ha gestito il post 7 ottobre 2023. E poi, a proposito di politica interna, dice che gli Haredim, quindi gli ultraortodossi e l'estrema destra, faranno certamente parte del governo che formerà e riprenderà la riforma giudiziaria. Poi ci sono altri elementi che sono molto domestici, sono molto legati alla politica interna. Diciamo che un'altra riflessione diversa fa la stampa libanese. Oggi vi leggo Le Jour, titolo: di fronte all'accordo tra Libano e Israele, cosa intende fare Hezbollah? Parte dalle proteste nel paese rispetto a questo accordo diretto con Israele. Il partito sciita, dice Laurent Lejour, prevede di ribaltare l'accordo usando strumenti politici che ha a disposizione, cioè facendoli in Parlamento, un passo che il governo, dice il giornale di Beirut, non sembra prendere in considerazione. Laurent Lejour si occupa oggi anche di Gaza, fa un resoconto dello stato dell'opera nella striscia. Il titolo di questo pezzo molto forte: ratti, malattie della pelle, tonnellate di macerie, Israele ha reso la striscia di Gaza inabitabile. E poi ci spiega che le condizioni di sopravvivenza in questa enclave dilaniata dalla guerra sono peggiorate con la diffusione di roditori e malattie parassitarie che sono il culmine, dice il giornale libanese, della disumanizzazione dei suoi abitanti da parte di Israele. Cambiando pagina, cosa succede in Europa? Vi segnalo la stampa francese per un paio di motivi. La Francia è molto preoccupata per l'ondata di calore. Le Monde ne apre, dice: la terza ondata di calore dell'anno colpirà con ogni probabilità soprattutto la Francia durante il primo fine settimana di luglio e nei giorni successivi. E poi fa tanto discutere e ragionare l'esplosione a Monaco, cioè questa, diciamo così, bomba che è stata lanciata artigianale, esplosa lunedì sera davanti a un edificio nel Principato di Monaco, che era probabilmente diretta contro un ricco uomo d'affari ucraino rimasto gravemente ferito. La stampa francese ricostruisce un po' tutto, prende ovviamente il resto della cronaca, le dichiarazioni delle autorità, ma è interessante invece cosa fa la stampa britannica sull'argomento. Il The Guardian fa un pezzo che è un ritratto di questo oligarca di origine ucraina. Il titolo è: non è un politico, l'oligarca di origine ucraina preso di mira da un attentatore a Monaco, rimangono interrogativi sul perché qualcuno avrebbe voluto uccidere Vadim Yermolenko, che possiede un patrimonio personale di 225 milioni di dollari. Vengono citati all'interno anche i giornali ucraini. In particolar modo vi segnalo un pezzo che potete leggere anche su Ukrainskaya Pravda, che ha identificato l'oligarca come membro del battaglione di Monaco, riferimento ironico ai ricchi ucraini che vivono agiatamente all'estero. E qui ci sono una serie di dettagli maggiori. Infine vi cito quello che accade in India. Il giornale tedesco Deutsche Welle ci racconta che un oppositore della maggioranza denuncia un arresto prima della visita al tempio di Mahima Kapoor e poi prosegue in piazza una manifestazione di studenti universitari che si fanno chiamare gli scarafaggi. E trovate un bellissimo reportage oggi sulla BBC. Si chiude così la nostra rassegna stampa di oggi. Vi ricordo che più tardi potrete ascoltare i nostri approfondimenti con Anna Maria Giordano in conduzione. Noi torniamo domani alle 6:50 e vi lascio l'ascolto di Prima Pagina. Buon ascolto su Rai Radio 3.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro. con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero.
10: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Sono le 7:16, è mercoledì 1 luglio, iniziamo il mese insieme. Questa è Prima Pagina su Radio 3. Anche oggi il caldo non dà tregua, non è un titolo ma l'esperienza che ho maturato arrivando qui negli studi di Radio Rai Scooter alle 5:30 e non trovando alcun sollievo, ma veniamo ai titoli. E sono molti i temi dibattuti oggi sui principali giornali: ampio spazio allo stop della Corte Suprema a Donald Trump sullo Soli, l'appello del Papa e le Feveriani per evitare lo scisma, gli arresti per l'attentato a Ranucci, ancora l'emergenza caldo e terremoto in Venezuela, l'attentato al magnate ucraino che ha sconvolto il Principato di Monaco, sul fronte politico lo stallo che prosegue sulla legge elettorale e ancora il dibattito sulla OPA lanciata da Giorgia Meloni sul Quirinale. Ma veniamo ai titoli. Partiamo dal Corriere della Sera. Migranti, la sconfitta di Trump, il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans. Sempre in apertura l'appello del Papa e le Feveriani, evitate lo scisma, non ordinate i vescovi, tornate indietro, l'accorato appello di Papa Leone XIV ai lefebriani che oggi in Svizzera hanno annunciato che ordineranno 4 nuovi vescovi. Il pontefice ha invitato i tradizionalisti ad evitare lo scisma, in caso di rifiuto scatterebbe la scomunica. Il fondo è di Massimo Franco, è dedicato proprio a questo tema, si intitola Il metodo Prevost e poi andremo a leggerne alcuni stralci durante l'approfondimento. Poi sempre nell'apertura il caldo in Italia, 5 morti in 24 ore, ma il ministero smentisce l'OMS, verremo poi anche su questo. A centropagina c'è la bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, poi ci sono in spalla la corsa al colle, si alza il sipario, le prime rose nel centrodestra dopo la mossa di Meloni, la proposta di Conte, il centrosinistra tratta sul nome, alleanza per la Costituzione, un pezzo di Maria Teresa Esameli. E poi c'è Ranucci con i 4 arresti per l'attentato, c'era un mandante, l'intercettazione, facciamo la storia. E inoltre c'è sempre spalla un pezzo di Aldo Cazzullo, se poi ne avremo tempo durante gli approfondimenti lo leggerò molto volentieri, è molto carino. Germania, il flop del calcio, simbolo di un paese fermo. Passiamo a Repubblica, apertura sempre Ius Soli, schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei. L'ira del presidente, questa decisione è un male. Il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Poi c'è a centro pagina la bomba a Ranucci, 4 arresti, IPM, ora caccia ai mandanti, la fotonotizia è su Bastoni, il giocatore dell'Inter indagato a Milano per prostituzione minorile. Spalla opposizione contro Meloni sul Quirinale e legge elettorale, se la destra si prende tutto un fondo di Carlo Galli. E poi nel taglio basso il no delle fevriani all'appello del Papa, oggi lo scisma, Venezuela città come obitori a cielo aperto, Merano è donna, così governiamo comuni e musei, la storia di Brunella Giovara, poi andiamo a leggerla magari se avremo tempo. Passiamo al Messaggero che apre su una notizia su cui ha battuto molto ieri il Giornale di Roma, disagi per viaggiare meglio, 1300 cantieri attesi da anni, e questa è la risposta di Matteo Salvini, c'è un colloquio sul caos di voli e treni su cui si è soffermato ieri il Messaggero, e chiaramente l'editoriale è il segno dei tempi di Paolo Pombeni, scisma, appello del Papa, non lacerate la Chiesa. E sempre al centro pagina c'è una fotonotizia su Ultimo e La Traviata, Roma canta bene, e poi abbiamo sempre lo Ius Soli, non si tocca, la Corte Suprema USA boccia la riforma Trump. Ancora sempre sul Messaggero, l'emergenza caldo, l'OMS, in Italia 5 vittime, ma il Ministero smentisce, è falso. Il 6 luglio vertice d'emergenza dell'Unione Europea. C'è inoltre un'intervista di Franca Giansoldati a Müller, il vescovo, non obbediscono al leone, pretendono una fede su misura. La Stampa, anche La Stampa apre sull'ombra dello scisma, titola così il giornale diretto da Andrea Malaguti, che oggi fa un editoriale, un direttore uscente, ricordiamolo. La Stampa, il privilegio di un giornale libero, con una citazione di un brano di Gino Paoli, il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu ma non ti mando sola. E al centro pagina abbiamo chiaramente lo Ius Soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. E poi in spalla c'è un approfondimento di Flavia Perina che poi andremo a leggere, lo scontro Meloni-Vannacci e quella corsa per il Quirinale. C'è inoltre un contributo di Elsa Fornero, la ricorderete, sicuramente è stata ministra del governo Monti, sempre attaccata nel mirino della Lega, che appunto da questo contributo, follia generale, la lezione Brexit. Arriviamo al Sole 24 Ore. Anche il Sole apre con Donald Trump, sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma cittadinanza per diritto di nascita. I conservatori diventano la diga contro Donald, si riferisce naturalmente ai giudici della Corte Suprema, perché appunto tre sono stati eletti proprio dal tycoon. E a centropagina Piazza Affari al top, più 15% in 6 mesi, quindi ci dà una buona notizia, al Sole 24 Ore. E poi chiaramente ampio spazio a Delfin, caos in assemblea, via libera a due commissari, Del Vecchio Junior diserta la riunione, bocciato l'aumento della CED. Poi c'è in spalla Striscia al collasso, e questo lo andremo a leggere poi durante gli approfondimenti. Pizza balla, Gaza un disastro, i bambini sono morsi dai topi. E qui poi ci soffermeremo perché mi sembra il minimo. Poi abbiamo l'Avvenire che dedica l'apertura, attenzione, non allo scisma ma al diritto supremo, l'abolizione dello Ius Soli voluto da Trump, dichiarata incompatibile con la Costituzione USA. Il presidente dei vescovi americani, siamo sollevati, così si riconosce la dignità di chi nasce. Il fondo è di Maurizio Ambrosini, Il calcio e i confini che cambiano, tutte le maglie della cittadinanza. E poi chiaramente al centro pagina abbiamo il Papa e la lettera ai lefebvriani, tornate sui vostri passi. L'Avvenire in prima pagina dà anche notizia di Suor Smirilli, terza donna alla guida di un dicastero, la scelta appunto fatta da Papa Prevost, che ha creato anche un po' di malumori all'interno del Vaticano. E chiaramente c'è anche l'attentato a Ranucci, arresti, ma si cercano i mandanti. Poi abbiamo il Foglio, Lagna no grazie, un editoriale del direttore Claudio Cerasa. Un grande report di una banca svizzera ricorda le qualità economiche dell'Italia che gli italiani non vogliono vedere. E a centropagina c'è un colloquio di Caruso con Renzi: impedire a Meloni il colle, se a sinistra non prevale Tafazzi la fermeremo, Meloni ha distrutto l'Italia, è l'ascendilatto di Trump, accusa l'ex premier, Mantovano non è Gianni Letta ed è inadatto, Vannacci arriverà al 10%, non voglio i voti di PD e M5S, corro nel proporzionale, dice Renzi a Caruso per il Foglio. Il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre sulle preferenze e giustizia, la tassa perde la testa, Tajani sfascia tutto, dalla legge elettorale alle intercettazioni. C'è un editoriale di Marco Travaglio a difesa di Conte, Covid, tutte le balle su Conte Arcuri, accuse smentite dai giudici, che è un tema molto dibattuto, come abbiamo visto sui giornali di Angelucci, ma anche nel centrodestra. E ancora abbiamo il Domani. La Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius Soli, l'apertura del giornale di Fittipaldi, le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza, il presidente adesso vuole una legge, intanto festeggia la vittoria nella crociata per vietare gli sport femminili alle studentesse trans. Iran USA, trattati. La Corte dà una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo Ius Soli, l'apertura del giornale di Fittipaldi, le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza, il presidente adesso vuole una legge, intanto festeggia la vittoria nella crociata per vietare gli sport femminili alle studentesse trans. Iran USA, trattativa in Qatar, ma Teheran assente, il piano dell'Oman per Hormuz.

0: Protezione di portafoglio. È un pezzo di Stefano Iannaccone sul Domani che racconta la saga immobiliare del ministro della difesa non è finito. Guido Crosetto cambia casa ancora una volta, è prossimo un altro trasloco per il cofondatore di Fratelli d'Italia, si sposterà da una zona di prestigio di Roma ma situata più fuori dal centro al cuore della capitale in un immobile della difesa. La richiesta di una nuova abitazione, racconta il Domani, è stata avanzata nelle scorse settimane con scadenze fissate al 10 giugno. La lettera è stata inviata allo Stato Maggiore dell'Esercito e quello della Marina, dell'Aeronautica e al Comando Generale dei Carabinieri, con tanto di sollecito a fare presto. Una comunicazione che Domani è in grado di rivelare. Poi abbiamo il Manifesto, con un titolo come sempre molto divertente, titola Dietro, apre con Dietro la collina, chiaramente il riferimento a Vannacci, l'ascesa nei sondaggi del generale Vannacci costringe Meloni a cambiare strategia, lancia l'esca della conquista del Colle per la destra e dopo aver bruciato i tempi ora la rallenta sulla legge elettorale, dà la colpa ai treni e a Salvini ma vuole agganciare i neofascisti di Futuro Nazionale. E poi a centropagina, negli Stati Uniti si nasce americani, la Corte Suprema difende lo ius soli sancito dal 14° emendamento della Costituzione. E veniamo ai giornali di Angelucci, che anche oggi battono su Conte nella tempesta, apre il Tempo, protezione finite per Giuseppi. E ricalcano appunto il nome errato di Donald Trump che usò nel suo endorsement all'ex premier. Il leader grillino è sempre più nervoso, scrive Daniele Capezzone, sarà trascinato davanti alla commissione Covid. In realtà è Conte, diciamolo per chiarezza, che ha chiesto di essere udito. Ieri è arrivato il via libero di Fontana, ha dato l'ok all'audizione di Conte in commissione Covid, assicurando che verrà subito riammesso nell'organismo parlamentare. Poi abbiamo Libero, sulla stessa scia del Tempo, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari grillini come piazzisti segnalavano ad Arcuri le aziende amiche da cui acquistare mascherine. Scisma in vista e in Vaticano c'è chi brinderà. E poi a centropagina sesso con una escort di 17 anni indagato l'interista Bastoni, ne abbiamo parlato poco fa. E c'è poi a centropagina questo disegno di Conte vestito da Pinocchio, trasformato in Pinocchio con un naso lunghissimo. Anche il Giornale apre con Covid, l'ora della verità per Conte, sia l'audizione dell'ex premier in commissione, convocatemi, le telefonate degli imprenditori che festeggiavano la nomina di Arcuri. Sulla stessa scia, scusate, così la Procura di Roma ha salvato Arcuri, ha arricchito i mediatori, accusa la verità, il caso delle mascherine miliardarie e farlocche. Ok, e adesso dopo la lettura dei titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci qua. Come sempre mi sono incartata nei giornali, ma ormai siamo al terzo giorno, avete imparato a conoscermi almeno un po'. Allora, voglio iniziare dal buongiorno di Gramellini sul Corriere della Sera. Perché il buongiorno? Perché si sofferma sulla vicenda drammatica del pizzaiolo ucciso a coltellate a Reggio Emilia da un cliente che non voleva pagare. Il caso di cronaca davvero drammatico, però in questo caso è diventato anche politico per uno scivolone della Lega che adesso vi faccio raccontare da Massimo Gramellini. Fare il colonnello leghista deve essere una vitaccia, in generale, ma soprattutto da quando impazza il generale. Bisogna batterlo sul suo campo e soprattutto sul tempo, urlando alla rimigrazione un attimo prima che lo faccia lui. Così appena esce la tragica notizia del pizzaiolo di Reggio Emilia accoltellato da un cliente che pretendeva di mangiare gratis, il capogruppo della Lega emiliano, Tommaso Fiazza, pensa a una cosa sola. Che cosa starà pensando Vannacci? Afferra il telefono con la rapidità di un pistolero e digita sulla tastiera parole parole definitive. Serve una riflessione seria e senza ipocrisia. Siamo di fronte a una violenza incontrollata.

0: compatibile con il nostro modo di vivere. La chiusura in perfetto Vannacci style è un accorato appello a favore della remigrazione. L'identità del colpevole è ancora ignota agli inquirenti, ma non al capogruppo leghista. Chi, infatti, se non un immigrato, potrebbe mai uccidere un italiano per una pizza? Al colonnello Fiazza sarebbe bastato aspettare 2 ore, meno del ritardo medio di un treno di Salvini, per scoprire che si trattava di un omicidio a chilometro zero. L'autore è Andrea Pellati, italiano di ennesima generazione, residente a 2 passi dalla pizzeria. Ma a questo punto serve una riflessione seria e senza ipocrisia. 2 ore sono obiettivamente troppe, oltretutto per conoscere qualcosa che non interessa più a nessuno, la realtà, con tutti i pregiudizi facili da indossare e già pronti all'uso che ci sono in giro. E questo era il buongiorno di Gramellini. Passiamo a Trump e al no della Corte della Corte Suprema, negli Stati Uniti resta lo ius soli, Trump adesso una legge, il pezzo è dell'inviata Viviana Mazza, e così come l'analisi che poi andrò a leggervi brevemente. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto ieri un ordine esecutivo del presidente Trump che imponeva restrizioni alla cittadinanza per il diritto di nascita, il cosiddetto ius soli, e ha riaffermato il principio che la Costituzione garantisce che quasi tutti i bambini nati sul suolo americano sono cittadini americani. Il verdetto è stato messo con 6 voti a favore o contro 3 contrari ed è un duro colpo a Trump. Il giudice della Corte, John Roberts, ha spiegato: la cittadinanza e il diritto di avere diritti, a partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Gli autori del 14° emendamento hanno esteso questa promessa a ogni persona libera nata su questa terra. È una promessa che manteniamo oggi. Il 14° emendamento dice infatti che, a parte virgolette, tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti. Veniamo all'analisi. La Corte Suprema non si è fermata un attimo quest'anno, 9 giudici, per la maggioranza conservatori, ricorda Mazza, 3 dei quali nominati da Trump, hanno emanato verdetti di enorme impatto che hanno esteso alcuni poteri del presidente mentre lo hanno frenato per alcuni aspetti. Prima della decisione sullo ius soli, la Corte aveva regalato ai conservatori 3 grosse vittorie in 2 giorni, consentendo al presidente di licenziare i capi di agenzie governative semi-indipendenti, ma tracciando una linea rossa per difendere l'indipendenza della Fed, rimuovendo i limiti alla spesa elettorale e riducendo i diritti delle persone transgender. Ma nel caso che per Trump contava di più decidere chi diventa cittadino degli Stati Uniti, i giudici lo hanno bloccato. Non è la prima volta che la Corte lo fa. A febbraio la maggioranza dei giudici ha deciso che il presidente ha oltrepassato la sua autorità imponendo dazi globali usando una legge federale riservata alle emergenze nazionali. Trump si infuriò contro i giudici da lui nominati. Di questi tempi, nota l'esperto di diritto della CNN Stephen Collinson, sembra che la Corte Suprema governi il paese. I 9 giudici sono stati chiamati a prendere decisioni su questioni fondamentali, dalle mappe elettorali alle guerre culturali fino al diritto di cittadinanza, mentre altre istituzioni, in particolare un congresso paralizzato che ha ceduto il suo potere alla Casa Bianca, falliscono nell'affrontarle. I giudici vengono trascinati in queste dispute da Trump, che continua a testare i limiti del suo potere. E così la Corte Suprema non sta semplicemente decidendo dove si colloca il potere del sistema politico, ma lo sta distribuendo, nota Collinson. Ok, intanto però ne approfitto e mi sposto un attimo sull'Iran. Hormuz non sarà più gratuito? USA e Iran trattano sui pedaggi, scrive l'inviato Francesco Battistini sempre per il Corriere della Sera. Da Doha arrivano Witkoff e Kushner, ma niente contatti diretti con gli iraniani. Care, calde, amare acque, a Hormuz nulla sarà più come prima, ormai è chiaro, chi passerà pagherà, come già fanno le navi, 50.000 l'anno, che tra l'Oceano Indiano e il Mar Cinese meridionale solcano il Pacifico Stretto di Malacca. Un pedaggio volontario ed obbligatorio ancora da capire, che servirebbe a finanziare i servizi di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di navigazione. Coi saldi raccolti da una fondazione privata, L'ipotesi del tariffario pende da settimane, ma è ufficialmente uscita lunedì dall'incontro tra i due guardiani di Hormuz, Iran e Oman. Tutti i dettagli sono ancora da definire e sono dunque queste le ragioni tecniche dell'incontro fissato oggi a Doha. Come verrà riscosso il pedaggio? In quali proporzioni? Iraniani, umaniti e statunitensi la vedono molto diversamente. Teheran vuole un biglietto d'ingresso obbligatorio, cancellando per sempre i passaggi gratuiti che garantiva prima dell'attacco americano. E qui siamo un altro capolavoro di Trump. Allora, poi passiamo a Repubblica, perché sempre su questa vicenda volevo leggervi, sullo stop alla Corte Suprema, qualche straccio del fondo di Gianni Riotta. Una nazione, una costituzione, un popolo. Con questo motto il deputato repubblicano John Bingham salutò il 14° emendamento alla Carta Costituzionale USA, approvato nel 1868, che assicura a chi nasce negli Stati Uniti cittadinanza e pieni diritti. Ieri la Corte Suprema, con un voto 6-3, ha bocciato l'ordine esecutivo del presidente repubblicano Donald Trump, che stracciava di fatto lo Ius Soli, mettendo al bando i figli di gruppi di emigranti. A tre giorni dal 4 luglio, che festeggerà i 250 anni di Stati Uniti d'America dall'indipendenza del 1776 contro Re Giorgio III, Trump allestisce il mega party comizio a Washington, ma nei titoli dei talk show di Fox e sui social media degli influencer MAGA che divora la notte, soffre un bruciante scacco. L'Iran annuncia pedaggi fissi alla navigazione dello stretto di Hormuz. Il conflitto non ha dato i frutti sognati e infine detestati immigranti, contro cui si scatenava la polizia a Minneapolis, ispirando la ballata di Bruce Springsteen che cita l'inno nazionale, vengono protetti dal manto della Costituzione. La maggioranza di democratici indipendenti, uniti a un terzo dei repubblicani, approva nei sondaggi la sentenza sull'antico 14° emendamento del patriota John Bingham, regalo all'America classica per il 4 luglio, 2,5 secoli di libertà. Così Riotta su Repubblica. È sempre su Repubblica. Passiamo al caso di Ranucci. Bomba a casa Ranucci, 4 arresti, hanno agito su commissione, 5 gli indagati in tutto, il comando partito dall'Irpinia. Ora si cercano i mandanti. Mantovano, chiarire le zone d'ombra, l'opposizione alla RAI, dategli la tutela legale. Dalla Camorra l'indizio via mail, ecco chi ha fatto quel casino. Il messaggio ricevuto dagli inquirenti con l'oggetto, regalo di Pasqua, all'interno dei dettagli per risalire ai responsabili. Ranucci che rilascia un'intervista a Repubblica, ma anche altri quotidiani. Ho subito altre minacce, racconta il giornalista, ora bisogna capire chi li ha ingaggiati. Parte dello Stato funziona e tutela cittadini, da Viale Mazzini niente chiamate, ma non mi aspetto nulla. Mi sento travolto, racconta Ranucci, aspettavo questo momento dal giorno dell'attentato, non avevo dubbi che prima o poi sarebbe arrivato. Il pubblico ministero Carlo Villani mi aveva detto li prenderemo e così è stato. La Procura di Roma e il nucleo dei Carabinieri hanno lavorato tantissimo, sono stati straordinari, nel rispetto del segreto istruttorio li ho sempre sentiti al mio fianco. È la dimostrazione che c'è una parte dello Stato che funziona, dice Ranucci, che tutela i cittadini e che fa bene il proprio lavoro. Vedere in faccia le persone che volevano mettere un ordigno sotto casa proprio fa impressione, racconta ancora. Poi leggi le intercettazioni e rimani colpito ancora di più. Sentire uno di loro dire andiamo a fare la storia, oppure parlare dell'ordigno come di qualcosa che avrebbe fatto venire giù il palazzo, è inquietante. Ti rendi conto di quanto fosse concreta quella minaccia e di quanto fossimo vicino a qualcosa di molto grave. Che cosa significa, chiede Giuliano Foschini, che intervista Ranucci, andiamo a fare la storia? Spero che siano loro a spiegarlo, risponde il giornalista, che parlino, perché la storia in quel contesto si fa soltanto se c'è qualcuno che te lo chiede. Per conto di chi dovevano andare a fare la storia? Perché mettere una bomba era così importante? Sono domande alle quali spero che l'indagine riesca a dare una risposta. E ora passiamo all'altro grande tema del giorno, che è lo scisma alla Chiesa Cattolica. Parto dal Giornale di Roma, il Messaggero. Papa Leone XIV scrive scrive Franca Gian Soldati, che è la vaticanista del giornale del quotidiano di Roma, Papa Leone XIV implora ai fratelli ribelli di fermarsi e per l'ultimo disperato tentativo di evitare le fratture sceglie una delle immagini più potenti del Vangelo, la tunica di Cristo, la veste senza cuciture che i soldati decisero di non strappare ai piedi della croce, divenuta nei secoli il simbolo dell'unità e dell'indivisibilità della Chiesa. Perché volerla lacerare? Domanda il pontefice nella lettera inviata al superiore della fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, poche ore prima della consacrazione illecita di 4 nuovi vescovi ai CON. La risposta arriva quasi immediatamente dalla fotografia di un dialogo che da mesi procede come un confronto tra due mondi incapaci di incontrarsi. Paradossalmente, replica Pagliarini, ci sembra nostro preciso dovere, nel contesto attuale, fare il possibile per ricucire la tunica di Cristo, lacerata da forze e pressioni incompatibili con uno spirito autenticamente cattolico. Le chiediamo solo di considerare l'autenticità di questa intenzione prima di prendere una decisione sulla fraternità. Non è troppo tardi. Due immagini opposte della stessa Chiesa. Poi, sia su Il Messaggero che sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Müller, che ricordiamolo, è stato custode dell'eredità teologica di Benedetto XVI, di Papa Ratzinger, ed è voce ascoltata anche nel pontificato di Leone XIV. Quello che sta succedendo per Müller è qualcosa di gravissimo, perché colpisce direttamente l'unità della Chiesa. Avevo sperato fino all'ultimo che questo non accadesse e credo che Papa Leone abbia fatto bene a rivolgere un estremo appello ai responsabili della fraternità. Questo dice Müller, che tuttavia sostiene nell'intervista al Corriere della Sera che difficilmente si riuscirà a ricucire, quindi lo scisma arriverà. E vi volevo leggere riguardo a questo argomento uno stralcio del metodo Prevost, il fondo di Massimo Franco sul Corriere della Sera, che mi sento di condividere, perché appunto Papa Prevost è una figura rispetto a quella di Papa Francesco, che è stato proprio impattante soprattutto al principio, che invece, diciamo, tende a rimanere un po' nell'ombra. E Massimo Franco scrive per il Corriere della Sera: per mesi Leone XIV è stato osservato con una miscela di curiosità e attesa. Sembrava che in quanto faceva, diceva o taceva, ognuno potesse vedere quello che preferiva. Ma il 2026 sta dicendo che Prevost riserverà molte sorprese. Rivela una personalità tanto misurata quanto ferma, e dietro alle sue parole e ai suoi gesti si delinea una strategia che persegue l'unità della Chiesa Cattolica, un governo collegiale e la ricostruzione delle istituzioni vaticane, senza tuttavia rinunciare a ribadire con chiarezza a esse, in necessario durezza, il ruolo e l'autorità papali. La lettera tanto paterna quanto ultimativa mandata agli ipertradizionalisti, ostili al concilio e prossimi a uno scisma, nominando da solo dei vescovi, conferma questa impressione. L'idea di un papa che copre tutte le basi, come dicono gli americani, mutuando il linguaggio del baseball per definire l'identità trasversale di Leone XIV, non deve ingannare. Ok, e qua possiamo passare un po' di politica, anche perché poi voglio ritagliarmi un po' di tempo, se riusciamo, per Gaza. Allora, vediamo al retroscena sul Corriere della Sera di Verderami, perché lo trovo divertente, quindi ve lo volevo leggere. È sempre sulla mossa senza precedenti che alza il sipario sulla grande corsa l'obiettivo storico di Meloni, chiaramente Verderami si riferisce al Quirinale, le politiche come banco di prova per puntare a un presidente non di sinistra. È come se Giorgia Meloni avesse aperto le quinte teatrali prima dell'inizio dello spettacolo, mostrando anzitempo i protagonisti intenti a ripassare il copione. Così ha reso il silenzioso tramestio dei candidati al Colle e dei loro supporter che si preparano alla grande corsa già da 4 anni. Perché tutti sanno che la sfida è iniziata subito dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, come tradizione vuole. E la Premier ha detto in pubblico ciò che alleati e avversari sussurrano in privato. Cioè che il vero obiettivo delle prossime elezioni non sarà la guida scelta del governo, ma la presidenza della Repubblica. Se Meloni ha politicizzato il tema, perché lo ritiene di questione dirimente, che sta influenzando ogni mossa della legislatura, comprese le alleanze. E alla sfida per il Colle è legato anche la sua volontà di modificare il sistema di voto. Potrà vincere o perdere, ma non intende consegnare la scelta del prossimo capo dello Stato ai pareggisti. Insomma, la Premier e con lei la segretaria Dem Elly Schlein vogliono ballare da sole e Meloni confida di vedere al Colle un rappresentante non di sinistra. E qui è la parte interessante. Non lei, almeno così ha risposto quando in un colloquio riservato si è sentita chiedere se mirasse alla presidenza della Repubblica. A 50 anni mi volete imbalsamare? Ha risposto la Premier. Se fosse sincera, stesse celando i suoi desideri, si vedrà, scrive Verderami. Di certo conosce le asperità, non è mai successo che un presidente del Consiglio sia diventato capo dello Stato, ma non c'è dubbio che la leader di Fratelli d'Italia si voglia intestare un altro obiettivo storico. E questo era Verderami, che sostiene che la Meloni non abbia alcuna intenzione di andare al Quirinale. E ieri abbiamo letto diversi pezzi che appunto con diversi retroscena che invece avvaloravano questa tesi. Sempre per quanto riguarda la politica, vi voglio leggere la perina sulla Stampa, però prima vi aggiorno su quello che, su quanto è accaduto ieri, se ritrovo il Fatto Quotidiano, anche se è un po' su tutti i giornali, però vi volevo leggere Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano su quanto è avvenuto ieri sulla legge elettorale. C'è infatti stata una riunione degli Sherpa, avrebbe dovuto tenersi anche una dei leader, che invece poi pare che sia saltata, pare, perché non sono così convinta. Comunque sta di fatto che non c'è stata la fumata bianca. Alle 19, scrive Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano, gli sherpa dei partiti si trovano a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, per provare a trovare una quadra. Al tavolo ci sono Giovanni Donzelli, Angelo Rossi, Stefano Binini, Alessandro Battilocchio per Forza Italia, Andrea Paganella e Roberto Calderoli della Lega, Antonio De Poli dell'UDC e Alessandro Colucci di Noi Moderati. Il vertice dura oltre due ore e non è senza tensioni. Si parla di un possibile collegamento telefonico dei leader, ma così non è, e non si esclude che si possano sentire in tarta serata o oggi. L'incontro comunque va male, racconta Salvini. Non c'è accordo su niente, su nessuno dei punti di divisione, non ci sono litigi veri e propri, ma tutti restano sulle loro posizioni. In primis sulle preferenze. Fratelli d'Italia non vuole mollare e sta provando a scrivere una proposta che convinca gli alleati. Un'ipotesi è quella dei capilista bloccati oppure sul modello belga. Gli eletti vengono scelti solo se sopra una certa soglia di consenso. Il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Donzelli, lo dice durante la riunione. Per noi le preferenze sono importanti, ci abbiamo messo la faccia, spiega, pur facendo capire di essere disponibile a ragionare su qualsiasi modello. Il problema è che gli alleati continuano a fare muro, mentre noi moderati UDC sono a favore. Pur senza arrivare alle minacce, gli sherpa della Lega e di Forza Italia lo dicono chiaramente: noi siamo scettici, i nostri le preferenze non le votano. Una proposta ancora non c'è e Fratelli d'Italia la farà nelle prossime ore. Niente da fare dunque, il rischio è che si vada in aula spaccando la maggioranza a voto segreto. Anche sugli altri temi sul tavolo, il voto estero e fuori sede, Fratelli d'Italia spinge ma c'è il no degli alleati. Sul voto estero le circoscrizioni saranno ridotte, due alla Camera e una al Senato, mentre su fuori sede Fratelli d'Italia sta studiando una proposta. Non si parla invece della norma antivannacci che obbligherebbe Futuro Nazionale a presentare le firme per correre alle elezioni, ma su questo l'impressione è che non si farà niente. In realtà sul Messaggero viene riportato che la norma antivannacci rimarrà così com'è, non ci saranno cambiamenti, e ieri è stato deciso dagli sherpa. Comunque, prosegue Salvini, noi moderati prova a chiedere un diritto di tribuna al Senato, ma c'è il no degli alleati. Così la decisione finale è quella di prendere tempo. Gli sherpa di maggioranza si rivedranno dopo la conferenza dei capigruppo di oggi alle 14, in cui saranno decisi i tempi per l'approvazione della legge. Infatti è probabile che la legge sarà rimandata ancora e slitterà la terza settimana di luglio. Le opposizioni hanno chiesto di non votare mercoledì 8 per l'evento a Napoli, mentre il 7 parlamentari di tutti gli schieramenti hanno chiesto di evitare lo sciopero dei treni e di disagi dei cantieri a Firenze che renderanno più lunga la tratta per Roma. Oggi quindi si dovrebbe decidere di iniziare a votare il 12 e il 13. C'è ancora tempo e altri incontri, anche se i nodi sono ancora tutti sul tavolo, scrive Salvini. E passiamo alla Stampa, all'analisi di Flavia Perina. Flavia Perina, lo ricorderete, è stata una parlamentare di Alleanza Nazionale, quindi scrive abitualmente per la stampa, ed è una voce secondo me molto interessante, perché avendo vissuto dall'interno la realtà della destra italiana, comunque la racconta come appunto chi è cresciuto, no? Poi in quella casa. Allora, Fava Perina scrive: tira fuori gli attributi, eccolo Roberto Vannacci, in purezza, il generale che ha il sergente Hartmann nel cuore e parla a Giorgia Meloni come se dovesse mettere in riga un soldato di leva. Tanto che non si capisce cosa aspetti la destra, il centrodestra, ogni suo singolo esponente, a smettere di blandirlo e a trattarlo come un vero sabotatore e avversario, mettendo in guardia i suoi lettori dall'accodarsi a un personaggio che ha scelto il ruolo di agente del caos nel campo della maggioranza e sulla scena del paese. Tira fuori gli attributi, dice il generale alla premier, chiedendole di imporre a Lega e Forza Italia l'inserimento delle preferenze nella riforma elettorale, perché non costano un euro, non le osteggiano le toghe rosse e non le blocca la sua amica Frau von der Leyen. Detto poche ore prima di un vertice di maggioranza convocato per sciogliere il complicatissimo nodo, è un'evidente dichiarazione di guerra politica. Detto ciò, con questa frase da caserma, sottotesto è una donna, l'Italia serve un maschio alfa, e con quel riferimento all'amica Frau von der Leyen, sottotesto Meloni ancella di forze antinazionali, è un'innegabile sfida personale, un salto di qualità nella polemica che segnala al mondo meloniano la necessità urgente di un cambio di strategia nel confronto col fondatore di Futuro Nazionale nella valutazione delle sue posizioni. Vannacci finora aveva ricambiato, preservando Giorgia Meloni dalle espressioni più irritanti, facendo intendere che le divergenze con lei fossero più di metodo che di merito e che comunque potessero essere ricondotte a una linea comune. Ora quella linea rossa, scrive Perina, è stata varcata. Dire Vannacci smetta di votarci contro e potremo parlare non basta più a contenere il conflitto aperto da Futuro Nazionale. Quando il generale accusa direttamente la leader del centrodestra di voltafaccia sul blocco navale, sull'abolizione delle accise, sui rapporti con l'Europa, sulla legge elettorale, è evidente che la destra è un bivio. O risponde nel merito o si sottomette al suo racconto. Il solo modo per difendere il fortino è reclamare la differenza e non della responsabilità di chi governa, dei doveri legati a una decente tenuta sociale, dell'equilibrio dei conti, dei patti stipulati col resto del mondo, degli equilibri di coalizione e, perché no, della Costituzione. Minimizzare quella distanza, appendere il dissidio con FN a qualche irrilevante no d'aula, non solo è una strategia perdente, secondo Perina, come dimostra ogni sondaggio, ma un incoraggiamento ad alzare il tiro, a spararla sempre più grossa. E tuttavia, al momento la destra appare polarizzata sulla trincea del voto utile, sulla frase Vannacci avvantaggia la sinistra, che tutti ripetono a pappagallo, e persino le accuse di tradimento avanzate inizialmente contro il generale sono state silenziate in nome di un generico vediamo che succede. Abbiamo poco tempo, però vi segnalo sempre riguardo a Vannacci un interessante pezzo di Ernesto Menicucci sul Messaggero, sui tre motivi per cui Vannacci, a detta appunto di Menicucci, non verrà compreso nel perimetro di centrodestra ma resterà fuori. Ora passiamo un attimo al caldo, perché oggi non ne abbiamo parlato. Non abbiamo parlato quasi per niente. A pagina 18 voglio raccontarvi cosa è successo tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute. Caldo, 22 città da bollino rosso sui morti scontro OMS Ministero, un pezzo di Alessandro Fulloni sul Corriere della Sera. L'ondata di caldo, stando ai numeri forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo in Italia avrebbe provocato lunedì 5 morti, ma ora è polemica. Al Ministero della Salute il numero non torna, anzi, per quanto riguarda le dichiarazioni dell'OMS diffuse dal direttore dell'ufficio regionale, a noi non risultano i decessi di cui parla. A dirlo ieri in modo tranchant è stata Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero. I nostri dati sono just in time, partono ovvero da ciò che ci viene comunicato dai comuni, ha chiarito la dirigente, e ad oggi non abbiamo ancora nessun picco da evidenziare. Noi agiamo sui dati reali, l'OMS fa una conta in proiezione statistica. Campitiello ha poi spiegato che domani, cioè oggi, sarà fatta una rivalutazione, perché i comuni sono tantissimi e faremo il punto su eventuali cifre nuove. Potremmo così dare dare un dato reale che probabilmente non coinciderà con quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi volevo leggere poi quello che vi accennavo, quello in cui vi accennavo poco fa, cioè sul Sole 24 Ore, ma credo che anche altri giornali ne abbiano dato notizia, però io l'ho visto qui. Aspettate che lo trovo, scusatemi, l'avevo detto sin da lunedì che mi sarei persa tra i giornali, l'ho fatto, eccolo. Allora, e pizza balla, Gaza è un disastro. Eccoci qua. Allora, Rosalba Reggio. L'ora di cena è passata da un po' quando l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di un'area occupata dai profughi palestinesi. Siamo ad Al-Mawasi, un'area costiera a sud di Gaza, definita zona umanitaria dopo lo sfollamento imposto da Israele alla popolazione della striscia. Nel campo di Fortuna vivono migliaia di persone, in gran parte donne e bambini, che hanno trovato rifugio lì, spesso dopo ripetuti spostamenti. Sono circa le 10 di sera di lunedì quando un ordigno colpisce il terreno. Aerei F-16 hanno sganciato un missile pieno di esplosivo, spiega Abdullah, imprenditore di 30 anni residente nell'area, oggi impegnato a gestire gli aiuti umanitari a Gaza, che ha incendiato e distrutto 145 tende. La potenza dell'esplosione è stata simile a quella di un terremoto e l'esplosivo incendiario ha provocato una forte combustione e una potente dispersione di schegge, tra i morti e in seguito all'attacco, un uomo e una mamma con la sua bambina di un anno. Troppo breve il preavviso, spiega Abdullah, per non avere vittime. In totale, ha comunicato ieri il Ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore le persone uccise nella striscia dagli attacchi israeliani sono state 10. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, il bilancio dei morti ha raggiunto quota 1.053, quello dei feriti 3.406, dall'inizio della guerra 73.066 le vittime, 173.514 i feriti. Chi non muore però affronta condizioni di vita insostenibili. Gaza è un disastro, ha affermato il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Le città sono rase al suolo e livellate azzerate. È una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini e Gaza è piena di bimbi. Il patriarca ricorda anche i palestinesi che vivono in Cisgiordania, dove non vige la legge e se c'è, dice Pizzaballa, non è fatta per i palestinesi. Ai coloni israeliani viene permesso tutto, fanno checkpoint ovunque, tagliano gli alberi, non fanno coltivare la terra, aggressioni, furti, insulti sono diventate scene quotidiane. E questa era Gaza, e su Gaza vi segnalo anche un racconto molto bello su Repubblica di una insegnante che racconta come i ragazzi si preparino agli esami di maturità, una speranza tra miserie e bombe. Poi mi spiace che abbiamo finito il tempo dell'approfondimento, perché mi sarebbe piaciuto leggervi e ve lo consiglio se ne avete modo. C'è quel pezzo a cui vi accennavo durante i titoli di Cazzullo sulla Germania che è uscita dai mondiali e traccia però questo parallelismo su appunto un paese fermo e questa sconfitta. Un paese fermo anche perché è un paese che sicuramente guarda con meno favore all'integrazione. Purtroppo la rassegna di oggi finisce qui e ora è il momento di Filo Diretto. Vi aspetto subito dopo la pubblicità. Grazie.
1: Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada. un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
9: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30 in diretta Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Per intervenire e porre domande a Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Pronto? Allora, eccoci qui. Leggo prima qualche messaggio. Allora, Ugo chiede: scommettiamo che il bisticcio governo Vannacci è tutta una farsa e alla fine faranno comunella, visto che sono tutti della stessa pasta. Ugo, le rispondo che secondo me non è una farsa, glielo dico perché seguo questa vicenda sin dal principio. Non è una farsa perché credo che a Vannacci convenga comunque rimanere fuori dal perimetro del centrodestra per poter chiaramente ottenere più voti, no? Un po' come ha fatto Giorgia Meloni quando è rimasta a fare il bastian contrario del governo Draghi, no? Quello le ha fatto guadagnare incredibilmente dei voti, probabilmente le ha consegnato proprio la poltrona, la guida del paese, la poltrona di Palazzo Chigi. E poi c'è un problema di convivenza interna, perché immaginate Marina Berlusconi non potrebbe mai accettare un'alleanza con Futura Nazionale. Sappiamo che ha poi ripreso in mano le redini del partito, anche per la Lega poi sarebbe piuttosto indigeribile. Ma io credo che tra l'altro sia lo stesso Vannacci a non voler entrare per le ragioni che Ugo le spiegavo, cioè il fatto che sicuramente cresce di più rimanendo fuori. Poi Ascanio dice: accidenti, che notizia rilevante per il pubblico di uno stato laico, quello dello scisma. Matteo, è comunque una notizia, perché la Chiesa comunque è parte di questo paese. Noi veniamo comunque guardati con grande curiosità anche all'estero, proprio perché appunto abbiamo il Vaticano, e quindi quella è una realtà che anche giornalisticamente non può essere ignorata, fa parte della storia di questo paese. Ma passiamo alle telefonate. Pronto?
11: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Io sono Rita e chiamo da Pietrasanta, dalla provincia di Lucca. Salve. No, io volevo intervenire riguardo all'episodio di cronaca, l'uccisione del signor Stipa, insomma il pizzaiolo,
0: sì,
11: che appunto è stato ucciso da un killer che era, appunto, si è scoperto italiano.
0: Sì.
11: Allora, a me è sembrato di cogliere sia sui social e poi anche nell'articolo di Gramellini che ha letto prima,
0: sì,
11: è una specie di soddisfazione, perché si è scoperto poi, insomma, che questa non era la realtà, non era, come dicevano i leghisti, uno straniero ma un italiano, ecco. Ma secondo me così non si coglie il punto, perché la cosa più importante è che queste cose vengano dette. La realtà, a questo punto, nel punto sciagurato in cui ci troviamo, è anche secondaria, cioè le cose non è importante se siano avvenute o no, diventa più importante dirlo, e secondo me l'effetto è, diciamo così, sull'immaginario, lo spostamento anche della realtà, perché le parole hanno un effetto, no? Certo. Nel cambiare la realtà, si ottiene lo stesso, si dice una cosa falsa, ma è una cosa che comunque ha un effetto sull'immaginario, e secondo me in un modo o nell'altro i razzisti ne sono consapevoli. Io non credo che ci sia un solo razzista che mette in dubbio il proprio razzismo perché si scopre che questo era italiano, no, l'effetto è lo stesso, perché la realtà oggi non è più al centro, sono i discorsi che se ne fanno e che sono spesso deliranti. Ecco, solo questo volevo dire.
0: Grazie Rita, la ringrazio, concordo con lei, però sicuramente c'è un effetto social in questo spostamento della realtà, cioè nel senso che comunque molto spesso ci si informa soltanto su quello che insomma leggiamo sui social, e questo sicuramente comporta una deviazione, cioè molto spesso si apprendono notizie per quello che non sono, e poi però il pezzo di Gramellini che io ho letto, l'ho letto appositamente perché secondo me evidenzia una sorta di risposta pavloviana, no? Cioè un delitto efferato sicuramente sarà stato un migrante, e credo che andasse denunciata. Stamattina, prima di leggervi quel Buongiorno di Gramellini, mi sono anche chiesta se fosse il caso, perché si parlava con ironia comunque di un uomo che è stato ucciso per un debito di 20 euro, quindi comunque veramente una vicenda gravissima, però secondo me le accuse che sono state mosse dalla Lega erano un caso ed era giusto comunque evidenziarle. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
12: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari.
0: Salve Roberto.
12: Volevo parlare pochissimo in realtà del clima bollente,
0: sì,
12: nelle grandi città, in particolare a Napoli, dove sì, anziché con i ventilatori dei cinesi si gira col Kalashnikov in pieno giorno. Ma le chiedo, sta diventando così normale che se ne parla poco e niente?
0: Che cosa intende?
12: Ascolto,
0: mi scusi,
12: per radio. Girano foto appunto di persone che girano a Napoli in pieno giorno col Kalashnikov. Insomma, l'ho visto nei giornali, ho visto una foto, sono rimasto. Infatti, vede, anche lei non ne sapeva, perché è un argomento, è normale, è la normalità, e quindi è altrettanto normale che se ne parli poco. Questa è la mia considerazione. È un fatto di lunedì.
0: Ok Roberto, la ringrazio, purtroppo questa notizia mi è sfuggita, mi documenterò e mi riservo di intervenire domani, se così fosse è un fatto sicuramente molto molto grave, però insomma non credo che insomma a Napoli la gente, non metto in dubbio quello che lei racconta, però credo che sia stato un caso isolato, non penso che a Napoli la gente vada in giro con i Kalashnikov, penso proprio che non sia così, però appunto mi riservo di informarmi meglio, anzi mi scuso per non essere pronta su questa foto di cui mi parlava, però domani ci torneremo sicuramente. Prendiamo la prossima telefonata, pronto?
13: Pronto?
0: Salve.
13: Pronto?
0: Pronto, mi sente?
13: Sì, sì, io la sento, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Sì.
0: Con chi ho il piacere di parlare?
13: Paola. Paola, sono di Firenze, sto chiamando appunto per una cosa che mi sta particolarmente a cuore, e lei come giornalista mi può aiutare. Volevo sapere il suo pensiero circa lo stato dell'informazione in questo momento in Italia.
0: Sì.
13: Sono molto perplessa perché io sono sono vecchia intanto e sono una vecchia ascoltatrice di Rai 3 e vedo che i telegiornali di Rai 3, che sono sempre stati molto equilibrati, molto corretti, molto, hanno assunto una deriva, direi, la Premier Meloni, il governo Meloni, va bene, lasciamo perdere. La stampa, i giornali sono tutti schierati, mi sembra, la maggior parte, sono rimaste molto poco le voci che io posso, i giornali che io posso leggere con tranquillità, perché veramente ci sono delle giornali indigeribili. La televisione non ne parliamo, io sono ridotta a guardare il ridotta è una parola brutta, ma posso guardare soltanto il giornale di Unità, il telegiornale serale di Mentana, che mi sembra più delicato. Vedo una situazione, non vorrei che fosse perché appunto io ho 86 anni, ho visto tanta stampa di idee diverse, di opinioni diverse, ben fatte, tutto, e non capisco, voglio sapere di giornalista, lei è un'esperta, diciamo. Mi può dire se la mia sensazione è giusta o sbagliata.
0: Ok, Paola, la ringrazio tantissimo, spero di essere all'altezza della risposta che mi chiede. Io credo che allora cerchiamo di fare del nostro meglio come giornalisti, ma spesso non siamo messi nemmeno nelle condizioni di farlo, nel senso che inseguiamo la rapidità, diciamo che anche la comunicazione sul web ha in qualche modo inciso sul nostro modo di fare giornalismo, nel senso è un giornalismo che deve essere sempre più veloce, più rapido, che insegue la notizia, la necessità di darla prima. Questa prima era una caratteristica delle agenzie di stampa. Io nasco come una giornalista d'agenzia di stampa e invece adesso diciamo che si è diffuso a tutto il panorama e questo sicuramente incide. E poi c'è anche la difficoltà spesso di accedere alle notizie. Io prima ho parlato della riunione degli Sherpa ieri sulla legge elettorale, per esempio in via della Scrofa, e ho messo in dubbio che i leader non siano intervenuti. Ma perché? Perché semplicemente non è stato possibile fare una verifica, nel senso che comunque chiamando le persone coinvolte non si otteneva una risposta, poi c'è stato un no, però appunto sarà realmente così, cioè è giusto anche per noi metterci in discussione. Dopodiché io spesso sono molto, molto critica con la mia parte, cioè mi rendo conto che cerchiamo di fare del nostro meglio come giornalisti, però mi rendo conto che non siamo onniscienti e soprattutto non riusciamo ad arrivare dovunque. Però io le assicuro che la passione che c'era tanti anni fa e che lei ha raccontato con un certo modo di fare giornalismo ancora ci muove, questo glielo garantisco. E passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
14: Buongiorno, sono Andrea, sono da Roma.
0: Salve Andrea.
14: Allora, io a proposito di giornalismo lento, di notizie che in qualche modo continuano ad avere effetto anche qualche giorno dopo, volevo raccontare questa storia che è nata qualche giorno fa, la settimana scorsa, quando avete dato la notizia tramite un articolo su Domani dei 60 ragazzi Gazzaui che sono stati invitati a venire in Italia a fare.
0: Io però purtroppo Andrea la sento davvero malissimo, la sento proprio male. Mi sembra che lei stia parlando di Gaza.
14: Sì, parlavo di Gaza.
0: Sì.
14: Sì. E parlavo di questa notizia che c'è stata la settimana scorsa e che avete dato e che continua, diciamo, in qualche modo a fare i suoi effetti, perché erano 60 ragazzi kazaki che hanno dovuto rinunciare, questa è la notizia, che non gli è stato concesso di venire in Italia e di seguire i corsi esteri che avevano ottenuto, diciamo, ai quali si erano candidati, che avevano vinto, diciamo, le borse di studio. E allora voglio dire che appunto noi come associazione Romane abbiamo nei giorni successivi coltivato una fitta rete di contatti e adesso siamo pronti a raccoglierli. Non sappiamo se questa
0: iniziativa,
14: queste circolari continueranno a essere valide, però immaginiamo che il fatto che a Roma ci sono delle persone pronte a accogliere questi ragazzi a casa e quindi poi di aiutarli a ottenere un livello di lingua sufficiente per affrontare l'università, se c'è una notizia importante, se no, e che i giornali facciano anche questo lavoro qua, che molto di quello che i giornali fanno non si vede. Quindi in realtà una notizia che deve da lui il concilio delle restrette un giorno dopo. Ecco, questo volevo raccontare questa piccola storia di rete.
15: Sì. Andrea, la ringrazio, è un racconto che le sicuramente le rende merito, mi scusi non mi veniva il termine, le rende merito. Ho seguito la storia dei 60 ragazzi che appunto volevano venire a studiare in Italia e speriamo che in qualche modo riescano. Ha ragione lei quando dice che bisogna tenere i riflettori accesi e bisogna farlo, e mi ricollego anche a un intervento di ieri di una giovane ascoltatrice che diceva appunto che i giovani sono stufi di muovere le piazze, di scendere in piazza, anche su Gaza, ecco quanto è importante in realtà la piazza, far sentire la propria voce, sposare iniziative come quella che lei ha raccontato e da parte nostra, per quel che possiamo, non spegnere i riflettori su Gaza. Purtroppo quello che dicevo prima a Paola, la signora che ha chiamato da Firenze, è vero, cioè noi spesso inseguiamo quelle che sono le notizie, l'agenda setting in gergo della comunicazione e abbiamo difficoltà poi a dare spazio soprattutto sui quotidiani che hanno comunque delle pagine limitate, a dare spazio a quello che vorremmo e a quello che sarebbe giusto poi fare. Ecco perché oggi ho voluto leggere quel pezzo su Gaza sul Sole 24 Ore e vi ho segnalato, e mi dolgo di non averlo letto, il pezzo appunto riguardo allo studio in cui si racconta degli esami di maturità a Gaza che verranno fatti tra miseria e le bombe. Andiamo avanti, prendiamo una telefonata e poi magari leggiamo qualche messaggio, anche se vedo che c'è un certo nervosismo sullo spazio che ho dato allo scisma nella chiesa, però penso che comunque fosse una notizia e andava data, sui giornali c'era grande spazio e grande rilevanza e quindi non la si poteva ignorare. Pronto?
16: Pronto, buongiorno. Sono Fabio e chiamo da Roma. Mi sente?
15: Sì, la sento Fabio, salve, mi scusi.
16: Ecco. Salve, buongiorno. dunque, io volevo tornare su quanto lei ha detto commentando l'esclusione della Germania dai campionati.
15: Sì.
16: Perché, insomma, ha detto, adesso vado un po' a memoria, più o meno che è un paese in crisi e in parte, mi scusi se non la cito proprio alla lettera, non riesce ad integrare oppure è un po' indietro con l'integrazione. E questo suo commento mi sembra inserirsi in una linea giornalistica che io vedo da tempo nei media italiani, in cui si dipinge la Germania come un paese sull'orlo del baratro, il mito della Germania è crollato, è in balia delle forze neonaziste, che sicuramente questo partito che conosciamo ha delle percentuali alte, ma a me sembra, ed è un paese che conosco molto bene, che frequento da 40 mm-hmm. anni, per questo ho deciso di parlare,
15: sì.
16: Mi sembra che ci siano dei toni molto e forse anche con un molto, molto tragici, drammatici, che non rendono conto di un paese di 80 milioni di abitanti e che comunque, nonostante una crisi che definirei europea se non mondiale, non è sul baratro della miseria o del fallimento. E ad esempio non si parla così della Francia, che ha un debito pubblico altissimo, anche lì ci sono forti tensioni sociali, però ultimamente la Germania, l'integrazione, sì certo ci sono queste forze di estrema destra, ma le dico solo una cosa e poi le faccio la domanda. Il governatore del Baden-Württemberg, che è uno dei Länder più ricchi della Germania, uh-huh. è un turco di seconda generazione. Noi pensiamo se al governatore di una regione italiana ci potesse essere un figlio di immigrati. Solo questo le dico. Quindi la mia domanda è, non crede lei, non trova che ultimamente la Germania venga dipinta a tinte molto negative, molto fosche?
15: Ok, la ringrazio Fabio, è stato molto significativo questo suo intervento. Io le dico che sicuramente la Germania viene descritta in questo modo qui, mi metto in discussione forse anche erroneamente, perché siamo abituati a una Germania che ha avuto per decenni una guida forte, stabile, invece non è più così. Dopo la cancelliera Angela Merz comunque c'è stato un problema di leadership che si è ripercosso anche sull'Europa, no? Che ha trazione franco-tedesca da sempre. Merz sicuramente non è un leader possiamo immaginare ricalcare un po' quelle che sono state le orme della Merkel, con cui tra l'altro ha un rapporto molto, molto conflittuale. E per quanto riguarda invece il pezzo che io ho preso in prestito per parlarvi appunto della Germania che si è incartata, così titolava Cazzullo sul Corriere della Sera, mi dispiace non aver letto quel pezzo perché era veramente molto interessante, perché parlava appunto del Mondiale 2014 in cui fecero base a Bahia e lì costruirono un centro sportivo che poi lasciarono in regalo alla comunità locale, ai ragazzi. Ogni giorno ospitavano una scolaresca, si facevano fotografare mentre palleggiavano e adesso diciamo una Germania che invece sembra molto distante, no? da questo mondiale del 2014. Spesso il calcio, lo sport è comunque una realtà che ci consente di raccontare anche un paese che cambia. Con questo non sto dicendo che la Germania è messa male, sta peggio di noi, assolutamente non dico questo, però dico sicuramente che ha una leadership molto meno determinata, molto meno forte rispetto a quella a cui eravamo abituati. E prendiamo la prossima telefonata e poi magari leggo qualche messaggio.
17: Sì, buongiorno, sono Massimo dalla provincia di Udine.
15: Salve Massimo.
17: Io la chiamo perché sto notando che avvicinandosi le vacanze estive, logicamente purtroppo ci sono delle persone che hanno parecchie difficoltà, dovranno lavorare, non potranno andare in ferie e così via. Tutti quanti, però, mi dà la sensazione che sia i giovani sia i meno giovani, un argomento molto sentito è la necessità di una maggiore equità fiscale. Ecco, non so cosa ne pensava.
15: Mi scusi, non ho capito, mi può ripetere la domanda? Che non
17: una maggiore equità fiscale, una maggiore equità fiscale.
15: Una maggiore...
17: perché equità fiscale, cioè sì. Nel senso che ci sono delle persone che si permettono tanto, delle persone che si permettono non molto, e sì, quindi c'è questa difficoltà che riguarda sia i giovani, che sì, può essere un argomento diciamo trainante per il futuro, sia le generazioni meno giovani. Ecco, non so cosa ne pensa lei di questo.
15: Massimo, io la ringrazio, sicuramente è un tema che secondo me non è affrontato come si dovrebbe, ma d'altronde vedete anche voi ascoltatori che cosa accade quando si parla ad esempio di patrimoniale, nessuno osi dire il suo nome, no? Perché è un tema divisivo tanto a destra quanto a sinistra. Secondo me un'equità fiscale passa anche da lì, chiaramente andando a colpire redditi molto alti, però appunto è un tema scivoloso che non ha attecchisce le forze politiche, perché poi io penso che in realtà in molti tra i cittadini approverebbero ad esempio una patrimoniale se fosse prevista per redditi davvero alti, e in Italia non mancano redditi di questo tipo, quindi si potrebbe veramente ricavare un bel gruzzoletto poi da spalmare sulle persone che hanno maggiore necessità, ma anche sulla sanità, sulla scuola pubblica, che sono delle realtà, sono dei patrimoni che noi abbiamo e che però stiamo progressivamente smantellando. Adesso vi leggo qualche messaggio. Giuseppe da Udine scrive: non è tanto l'omologazione dei mezzi di informazione che tratta la Meloni come una statista, mentre è poco più della terza media, quanto le opposizioni che si fanno sentire poco mentre devono essere incisivi e fare clamore per avere notizia. Di spunti ce ne sono. Allora Giuseppe, sì, anche io credo che l'opposizione, il fronte progressista, stia in qualche modo perdendo diverse occasioni. Se la Meloni non scende dei sondaggi è anche per questo motivo, per l'assenza, no, di un controcanto che sia davvero incisivo. Io seguo Palazzo Chigi, seguo il Presidente del Consiglio, non solo la Meloni, prima di lei ho seguito altri Presidenti del Consiglio, Mario Draghi, Giuseppe Conte, e vi dico che una cosa che mi sorprende è che dopo quasi 4 anni di governo le percentuali di Fratelli d'Italia restino comunque più o meno sugli stessi livelli di 4 anni fa. È un dato incredibile, e secondo me è legato, poi lo so che noi giornalisti siamo sempre nel mirino, però io penso che sia anche legato a delle mancanze da parte dell'opposizione, perché molto spesso vedo che non vengono colte delle palle al balzo, oppure vengono colte in ritardo, e in politica i tempi sono tutto, fanno la differenza. Prendiamo un'altra telefonata.
18: Eccoci, buongiorno. Il mio
15: da parte dell'opposizione, perché molto spesso vedo che non vengono colte delle palle al balzo, oppure vengono colte in ritardo, e in politica i tempi sono tutto, fanno la differenza. Prendiamo un'altra telefonata.
18: Eccoci, buongiorno. Il mio nome è Giorgio, dunque io risiedo a Cornaredo, in provincia
15: Salve,
18: di Milano.
15: Giorgio.
18: Guardi, buongiorno.

0: ha dato l'altra sera, lunedì sera, l'ho diffusa a molti amici, anche i nipoti grandicelli, che è bene che comincino a capire la verità del mondo. Bene. Dunque, a me questa persona è simpatica, diciamo un paio di cose un po' comiche, poi veniamo alla cosa seria, ma prima diciamo le cose un po' allegre. È simpatico, primo, perché è parente del portiere Pizzaballa, famoso dell'Atalanta, quindi di per sé è un gran merito. La seconda questione è che, ecco, da quelle parti il patriarca, stranamente per noi, però andrebbe chiamato Sua Beatitudine, una cosa un po' strana, un po' cupa. Vabbè, veniamo alla cosa seria. La cosa seria è questa. Dunque, io mi sono reso conto, anche sentendo Pizzaballa, che non c'è più assolutamente spazio per l'ipotesi dei due stati. Bisogna che noi ci diamo da fare, così gli intellettuali europei, i politici, perché il futuro governo di Israele accetti la liberazione di Marwan Barghouti, che è un leader riconosciuto da tutti i palestinesi, ecco, e che Marwan inizi a sostenere poi un suo tentativo di lunga lotta per la parità dei diritti civili dei cittadini di Israele, tutti, cittadini ebrei, cittadini palestinesi e dei non cittadini di Israele, perché dobbiamo metterci dell'idea che ormai ci sarà un unico Stato, dal Fiumiciattolo, che è il Giordano, fino al mare. Fiumiciattolo perché dalle parti di Gerico è ridotto proprio a un piccolo fosso. Ecco, questa credo sia la giusta prospettiva nella quale metterci. Io per adesso, speriamo che il Signore si dia da fare, io per adesso ho ancora la fiducia che Egli non abbandonerà il suo popolo, gran parte del suo popolo, in mezzo all'adorazione per l'idolo che si chiama forza. Il Signore ha fatto una promessa, tenere la gran parte del suo popolo lontano dagli idoli. Per adesso ho ancora questa speranza. Mi dica lei cosa pensa di tutto questo.
1: La ringrazio Giorgio, sicuramente è un tema che è molto sentito e su cui appunto non, come dicevo poco fa, non dobbiamo mai spegnere i riflettori. Riguardo all'intervento di Pizzaballa, ignoravo questa parentela con il calciatore dell'Atalanta, la ringrazio per avermi edotto e credo che sia comunque un faro che resta accesa su Gaza. L'immagine che ci ha regalato, per quanto drammatica, racconta tantissimo. Interroga le nostre coscienze, questi bambini che vengono morsi dai topi. Io non penso che non rinuncio, insomma, all'idea dei due popoli e due stati. Penso che la soluzione sia quella, ma una soluzione su cui si perdono giorno dopo giorno tutte le speranze, anche riguardo alla pace che è stata siglata a Sharm el Sheikh ad agosto dello scorso anno. Mi pare che non abbia prodotto risultati, anzi c'era addirittura una delle condizioni, prevedeva, come saprete meglio saprete anche voi, il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Erano presenti coprivano circa il 50% del territorio, ora quella percentuale è addirittura aumentata ed è arrivata a superare il 70%. Quindi è una situazione drammatica e speriamo, anche se appunto la speranza è veramente ridotto al lumicino, che se ne venga fuori. Prendo la prossima telefonata e poi magari leggiamo qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto, sono Elide da Padova. Prima di tutto volevo ringraziarla. Grazie. Per aver parlato del dramma dello scisma della Chiesa Cattolica.
1: Ah, grazie Elide, perché vedo che sono arrabbiati molti radioascoltatori.
2: No, io la ringrazio di cuore, anche perché Papa Leone sta mostrando come ci si comporta se si è una guida o un capo. Non ha lanciato minacce, non ha lanciato anatemi, ha cercato il dialogo, ha cercato il confronto. Questa comunità di Lefebvre, se procede con questa modalità di ordinazioni, si autoesclude dalla comunione della Chiesa Cattolica, cioè incorre nella scomunica perché questa comunità ha compiuto delle scelte, mentre invece il Papa continua a cercare la comunione, il dialogo. Che grande differenza tra lui e altri capi che continuano invece a lanciare minacce. È come se potessimo davvero imparare dalla Chiesa forse un modo diverso di relazionarci con gli altri, anche quando hanno idee davvero opposte alle nostre. C'è stato continuamente un tentativo di dialogo con questa comunità, anche con Papa Benedetto. Credo che sia importante parlarne

0: Intanto perché è una tragedia per noi cristiani cattolici, ma poi perché evidenzia uno stile diverso di comportamento. Quindi io la ringrazio di cuore di averne parlato.
1: Io la ringrazio per questo suo contributo e convengo con lei su quello che è il metodo Prevost, cioè è un papa che effettivamente si fa difficoltà a comprendere, anche perché eravamo abituati a Bergoglio che era comunque un papa dirompente, no? Quindi comunque ti facevi subito un'idea nel bene e nel male, poteva piacere, non poteva piacere, però non potevano esserci vie di mezzo, credo, con lui. Invece questo è un pontefice che veramente si fa difficoltà, secondo me, a farsene un'idea. Invece, ad esempio, la gestione di questo, che comunque credo che sia poi un dramma per la Chiesa Cattolica, è stata gestita veramente in maniera ferma, però senza, nello stesso tempo senza eccessi. E questo credo che gli faccia onore. Allora, vediamo se leggiamo qualche messaggio, però non vorrei essere. Vediamo se. Arrivano messaggi, però sono un po' tutti sulla linea degli interventi che sono stati fatti. Ecco, vabbè, ci sono molti, molti messaggi sull'opposizione. Con questa opposizione Giorgia può dormire sonni tranquilli, scrive Libero, quindi c'ha un po' di malumore, ecco, un po' di mal di pancia sull'opposizione. Credo, con la mia risposta, tra l'altro, di aver contribuito. Buongiorno, non sono un tifoso dell'onorevole Meloni, ci sono molti interventi, molti messaggi politici, tuttavia non mi sembra rilevante indicare il titolo di studio come elemento discriminante. Penso che le persone vadano valutate in base alle azioni. Fabio di Trieste, che si riferisce a un messaggio che ho letto poco fa. Io sono d'accordo, nel senso che non è quello. Il modo per dare, cioè sicuramente quello è un elemento, perché voglio dire, comunque, se pensate che per i concorsi è prevista la laurea, eccetera, invece si possa fare il parlamentare, il presidente del consiglio non viene richiesto nessun titolo, comunque anche quello è un elemento di riflessione, se vogliamo. Dopodiché il giudizio, secondo me, non può essere legato a quello. Per esempio, a me capita di seguire la Meloni in giro anche all'estero, e lei parla un inglese fluente, un francese fluente, uno spagnolo fluente. Anche questi sono elementi che fanno parte, insomma, del suo bagaglio culturale, ma questo non è che la rende un buon o un cattivo leader. Ma si rende conto che la cattiva informazione è il principale supporto a tutti? Qui non si legge. Folli e criminali che ci governano, scrive Arnaldo. Oddio, io non credo, Arnaldo, che tutta la cattiva, cioè che sia solo colpa nostra, non credo, anche perché rivendico quello che ho detto poco fa. Comunque cerchiamo nel piccolo di fare il meglio ogni giorno e di raccontare comunque qualcosa che assomigli quanto più possibile alla verità. Questo non è sempre facile, non lo è per nessuno, non lo è per chi si occupa di politica, non lo è per chi si occupa appunto di esteri, ma anche per chi fa la cronaca. Cioè, è un mestiere molto complesso, quello del giornalista. Dopodiché, io sono la prima a dire che dobbiamo metterci in discussione, perché mi rendo conto che ci sono delle contraddizioni e dei limiti che io stessa spesso denuncio, però non mi sento di condividere questo suo messaggio in cui dice che è tutta colpa della comunicazione e della cattiva informazione. Io non credo che lo sia. Pensiamo solo all'informazione che passa su internet, sui social. Noi cerchiamo. Comunque facciamo un lavoro sulla verifica delle fonti. Io poco fa ho raccontato il lavoro di ieri. di ieri sulla legge elettorale, appunto le telefonate che sono state fatte da tutti i colleghi per cercare di capire come erano andate davvero le cose. E passiamo a un'altra telefonata, appunto.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, la sento.
2: Sono Maria Grazia.
1: Maria Grazia
2: da Roma.
1: Ok.
2: Senta, io vedendo le immagini del Venezuela così distrutto e vedendo il salvataggio di questo bimbo, chiaramente mi sono commossa.
1: Certo.
2: Però non ho potuto fare a meno di andare col pensiero a quello che è successo a Gaza e praticamente pensare che lì non ci sono né soccorritori che possano intervenire tra le macerie, né occhi che possano testimoniare il salvataggio di un bambino. Questo purtroppo è una realtà che ci sconvolge, perché mentre un terremoto è un evento naturale, là invece la mano assassina ha distrutto tutto, sterminato migliaia e migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini. Io invito tutti, se non l'hanno già fatto, a sentire le parole del cardinale Pizzaballa, che elenca praticamente i disagi che non si possono neanche chiamare disagi, cioè i topi, le blatte, le fogne, le malattie che stanno continuando a sterminare questo orgoglioso popolo. E quindi ecco, questa è una cosa che io purtroppo non faccio a meno di mettere in parallelo con quello che succede in Venezuela, rallegrandomi del salvataggio di un bimbo di 3 anni, ma nello stesso tempo pensare a tutte le migliaia di bambini che sono morti tra le sofferenze, sepolti sotto le macerie a Gaza.
1: Maria Grazia, la ringrazio per questo suo intervento, si sentiva che era molto coinvolta, che c'era grande emotività nelle sue parole. Ieri c'è stata questo salvataggio di un bimbo di 3 anni dopo 6 giorni, era sepolto sotto le macerie della sua casa, è stato un momento molto molto bello in giorni drammatici in cui appunto il Venezuela è diventato un obitorio a cielo aperto. E il parallelismo che lei fa su Gaza traccia purtroppo è calzante, e le parole di Pizzaballa confermano il quadro che insomma lei disegnava. Io credo che ieri quell'intervento sia stato veramente molto incisivo, molto bello, anche perché le immagini spesso restituiscono, lui ne ha parlato, non è che avevamo le immagini dei bambini a Gaza morsi dai topi, però restituire quell'immagine è stato appunto un momento in cui ci ha riportato su una tragedia che è sempre viva, che è sempre lì, e in cui purtroppo la situazione non accenna a migliorare, anzi. E, io prima vi citavo pure quel pezzo su Repubblica, questo racconto di questa insegnante che raccontava di questi ragazzi che stanno affrontando la maturità, e io devo dire che leggendolo mi sono sentita pure io un pugno allo stomaco, perché ho pensato appunto ai nostri ragazzi che per fortuna hanno affrontato l'esame di maturità con tutte le condizioni, genitori preoccupati eccetera eccetera, questi ragazzi appunto che vivono tra le macerie però continuano a studiare e cercano di portare avanti i loro sogni. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Nicoletta da Vicenza.
1: Salve Nicoletta.
3: Buongiorno, innanzitutto la mia vicinanza al popolo del Venezuela e al popolo palestinese, però volevo riportare l'attenzione su un altro aspetto che riguarda il nostro paese. Nel tanto parlare di remigrazione, vorrei porre l'attenzione sugli immigrati italiani che vivono e lavorano nel nostro paese, e quello che mi... Che colgo è l'assenza o la scarsa presenza di voci che li rappresentano nel dibattito pubblico. Sappiamo che ci sono i sindacati, le associazioni, le reti di comunità, i patronati che li sostengono, però sarebbe molto importante sentire anche qualche realtà, qualche movimento che ci permetta un po' di entrare in quelli che sono i loro sentimenti, i sentimenti di queste persone immigrate che, ripeto, lavorano e vivono da noi, ascoltare un po' i loro pensieri. Ecco, questo è il mio così, la mia
1: il suo auspicio.
3: Volontà di capire, sì. Grazie.
1: Nicoletta, la ringrazio. Chiudiamo con questo suo auspicio. Credo che colga nel segno, nel senso che il racconto di questa realtà poi è il modo migliore per combattere il razzismo e i discrimini a cui assistiamo e che vediamo proliferare attorno a noi. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Gabriele Cioni, in redazione Manuel De Lucia, Filippo Travaglio. Dopo il giornale radio, Nicola Lagioia conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani mattina.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti dà torto a Trump. Lo ius soli resta, l'ordine esecutivo viola la Costituzione. È un male per l'America, il Congresso rimedi, insiste il presidente.
3: Emergenza umanitaria in Venezuela, mancano acqua e cibo, rischio epidemie. Dopo 6 giorni estratti vivi dalle macerie, 2 bambini.
2: Non lacerate la Chiesa, appello del Papa ai lefebvriani per evitare lo scisma. Oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Ci dia la sua benedizione, risponde il movimento ultratradizionalista svizzero.
3: Il ritorno degli eroi a Roma. Il museo di Villa Giulia apre le incredibili pitture della tomba François, tra i più importanti capolavori della pittura etrusca, acquistati dall'Italia per 15 milioni di euro.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia la politica di Trump sull'immigrazione. I giudici, che sono in maggioranza conservatori, confermano il principio dello ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce negli States. La corrispondente da New York.
4: La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di limitare lo ius soli con un ordine esecutivo che mirava a impedire che i bambini nati da immigrati illegali o da residenti stranieri temporanei diventassero automaticamente cittadini americani. Quel provvedimento, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Ma Trump non si arrende, scrive che si può facilmente rimediare con una legge e invita il Congresso a mettersi al lavoro da subito. Lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, si dice molto deluso e conferma: dovremo affrontare la questione. Dopo aver regalato a Trump più poteri e la quasi totale immunità, ma averlo fermato sui dazi, la Corte Suprema dunque boccia uno dei pilastri della sua presidenza, assestando un duro colpo alla stretta sull'immigrazione. Il presidente però può cantare vittoria per altre 2 sentenze dei giudici, quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che ha eliminato i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: In Venezuela, una settimana dal terremoto, quasi 2.000 morti accertati. Dispersi sono decine di migliaia. Per i sopravvissuti la situazione è drammatica. Mancano i beni di prima necessità.
5: Si è tinto di un rosso intenso il cielo di Caracas, un tramonto apocalittico mai visto che ha sorpreso, incantato e riscosso la gente da giorni sprofondata nel dramma del sisma. Così in tanti hanno fotografato e postato sui social quel cielo infuocato, salutando così la fine di un altro giorno di lutto e di angoscia. Sui palazzi crollati e sulle tende improvvisate delle migliaia di persone rimaste senza tetto, un forte temporale ieri ad aggravare una situazione già disastrosa. Allo Silos, al porto della Guaira, il cortile di quello che era un sito di stoccaggio di grano si è trasformato in un mega obitorio a cielo aperto con centinaia di bare accatastate e file di familiari per il riconoscimento dei loro cari. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, plaude al lavoro eroico dei soccorritori che hanno tratto in salvo 6.400 persone sulle 30.000 circa che si trovavano nelle zone più colpite. Ieri il miracolo di 2 bambini estratti vivi dalle macerie, uno di 12 e uno di 3 anni. Scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso, rischio epidemie. La Croce Rossa venezuelana annuncia un piano di 24 mesi per assistere 300.000 persone. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Gaza è un disastro, così il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, in visita nella striscia di Gaza la settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, racconta il prelato. Rafa non esiste più, la gente vive nelle tende, in mezzo alle fognature, con i topi che mordono i bambini. Ieri, raid israeliano nella striscia, rivendicata l'uccisione di un comandante della Jihad islamica palestinese che aveva partecipato ai massacri del 7 ottobre.
3: Carburanti, il ministro delle imprese Urso ha convocato al Mimit i colossi petroliferi per chiedere un immediato adeguamento dei costi alla pompa di benzina e diesel e ribassi del petrolio dopo la riapertura dello stretto di Hormuz.
6: Il governo non abbassa la guardia sul prezzo dei carburanti, nonostante sia in calo già da 20 giorni. Così il ministro delle imprese Urso si muove d'anticipo per evitare che le tensioni internazionali si scarichino ingiustamente sulle tasche dei cittadini, convocando al Mimit le principali compagnie petrolifere operanti in Italia. Urso ha chiesto ad APP, Eni, Kuwait e Tamoil di adeguare il più velocemente possibile i prezzi alla pompa all'effettivo andamento al ribasso del greggio, dopo la ripresa del traffico marittimo attraverso attraverso lo stretto di Hormuz, così da trasferire il prima possibile il beneficio alle famiglie e alle imprese italiane. Per il titolare del MIMIT vi sono ulteriori margini di riduzione dei prezzi, ma ora la palla passa ai petrolieri, che dovranno valutare l'entità del taglio. Intanto lo sconto sulle accise su benzina e diesel si avvia a scadenza senza nuova proroga. Il ministro Urso, così come quello dell'economia Giorgetti, considerano dunque esaurita la stagione degli aiuti a pioggia, così l'agevolazione sarà in vigore fino al 3 luglio, dopodiché le aliquote torneranno a livello ordinario. Gelsomina Testa, GR3.
2: Siamo alla politica, proseguono le trattative nella maggioranza sulla riforma elettorale all'esame della Camera. Il centrosinistra annuncia barricate per rallentarne l'iter.
0: Niente fumata bianca nell'incontro tra Sherpa del centrodestra sul nodo preferenze, Invise, Lega e Forza Italia. Inoltre, come richiesto dalle opposizioni, possibile slittamento di una settimana dell'esame del testo in aula. Il ministro Tajani sottolinea che dovrà permettere agli italiani di sapere chi ha vinto. Per Fratelli d'Italia è importante garantire stabilità e governabilità al paese. Il partito della premier sulla vicenda mascherine Covid attacca Giuseppe Conte, Elisabetta Gardini.
7: Nei giorni scorsi Conte ha incontrato di nascosto l'ex commissario Arcuri. È collegato ai gravissimi fatti che stanno emergendo in Commissione Covid. Fratelli d'Italia chiede chiarezza.
0: L'ex premier, incassato l'ok all'immediato reinsediamento in commissione, si dice pronto a dimettersi dall'organismo per essere audito sui fatti. Minaccia poi il ricorso alla consulta contro la riforma elettorale.
8: Di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
0: Il PD, con la segretaria Elly Schlein, promette il muro in Parlamento e nel paese per bloccare la legge, e AVS con Angelo Bonelli rincara: sono lontani dai bisogni dei cittadini. I cittadini vogliono solo il potere e il Quirinale. Francesco Macaro, GR3.
3: Il Papa ci dia la sua benedizione. Il movimento ultratradizionalista svizzero dei Lefebriani risponde così all'appello di Leone XIV per evitare lo scisma dalla Chiesa di Roma.
9: Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi. È l'ultimo appello di Papa Leone XIV ai Lefebriani dopo i tentativi di dialogo dei mesi scorsi. Questa mattina, nel seminario svizzero di Econ, è prevista l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto che avrà come conseguenza la scomunica late sententia, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato 4 vescovi senza l'approvazione del Papa. Nel 2007 Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino. 2 anni dopo ha revocato la scomunica. Nella lettera inviata ieri da Leone XIV al superiore della Fraternità San Pio X, il pontefice riconosce ai Lefebriani l'attaccamento alla vita liturgica e la fedeltà alla tradizione. La Chiesa, scrive Prevost, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, Leone XIV ha chiesto ai Lefebriani di desistere dall'intento. Francesca Paltracca, GR3.
2: La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, con l'arresto di 4 persone. Secondo chi indaga, erano pronti a fuggire all'estero. Ora si cercano i mandanti.
10: Adesso è caccia agli altri. Quelle persone non identificate, di cui parla anche il giudice nell'ordinanza con la quale fa scattare le manette per coloro che sono ritenuti gli esecutori materiali. Sono i mandanti, quelli che hanno fornito denaro e schede SIM ed erano pronti a garantire coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono al telefono, ascoltati dagli investigatori, gli arrestati, 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una 22enne, tutti delle province di Napoli e Avellino. Ti danno i soldi e ti vai a divertire, si sente in una conversazione, mentre in un'altra parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. I magistrati non hanno dubbi. Il 16 ottobre 2025 sono loro a piazzare la bomba davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, esplosivo da cava ad alto potenziale che distrugge la macchina del conduttore di Report.
11: Credo che sia importante che si arrivi a tutti i livelli dietro questo attentato, che aveva come unica finalità limitare ulteriormente la libertà di stampa.
10: Bruno Sokolovic, GR3.
3: Il difensore dell'Inter della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta su una società di eventi di Cinisello Balsamo che avrebbe organizzato serate per VIP in locali milanesi. Il calciatore avrebbe avuto 6 anni fa un rapporto a pagamento con una 17enne che però nega. Saranno ascoltati come testimoni altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.
2: Caldo torrido oggi, 21 città da bollino rosso. Una tregua è prevista per domani per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa che porterà temporali, pioggia, vento e grandine. La temperatura del mare, secondo i dati di Copernicus, è già 6 volte più alta della media del periodo. Il climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
12: Sarà un'estate di ondate di calore?
13: È difficile dirlo con precisione perché i modelli non riescono ad arrivare così lontano nel tempo. Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi.
12: Fino a quando è attendibile una previsione meteo?
13: Il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è decisamente molto molto difficile.
12: Voi climatologi, per le vostre analisi che modelli usate?
13: Abbiamo delle serie storiche molto lunghe, addirittura migliaia di anni attraverso le ricostruzioni paleoclimatiche, e le contestualizziamo su quello che leggiamo oggi dalle misurazioni che facciamo con gli strumenti molto accurati.
12: Qualcosa impariamo anche noi dall'esperienza, ad esempio grande caldo prima, forti temporali dopo.
13: Sì, certo, perché questi sono eventi che si verificano molto molto spesso.
12: Donatella Gorigi, R3.
3: Finalmente visibili al pubblico le meravigliose scene dipinte provenienti dalla tomba etrusca detta François dal suo scopritore a Vulci a metà 800. Il Ministero della Cultura le ha acquistate un mese fa per 15 milioni di euro e ora vengono esposte nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.
14: A impressionare la bellezza dei corpi e il colore rosa vivo della carne, come nelle figure di Eteocle e Polinice. Luana Toniolo, direttrice Museo Nazionale Etrusco.
15: Questa tomba, che è data alla seconda metà del IV secolo a.C., ci mostra una fase in cui la pittura antica sta cambiando sotto l'influsso della pittura greca. Iniziano a emergere lumeggiature, giochi di ombre che fanno emergere la plasticità dei corpi, che è una grande novità.
14: Queste pitture hanno anche un importante valore di testimonianza storica.
15: Perché raffigura una figura che in etrusco si chiama Max Tarna, ma che in realtà noi conosciamo come Servio Tullio, il sesto re di Roma, quindi questo è l'unico ritratto che noi abbiamo di un re della Roma arcaica.
14: Le pitture sono esposte in una ricostruzione della tomba e in mostra c'è anche il corredo funerario con magnifici gioielli.
15: Il corredo è stato disperso nei principali musei europei e per celebrare questa acquisizione veramente epocale abbiamo voluto ricomporre questo corredo che ha veramente gioielli bellissimi, greci, vasi dall'Attica, vasi dal sud Italia, un corredo che ci dà l'idea della ricchezza di questa famiglia di Vulci.
14: Federico Pietranera, GR3.
2: In chiusura lo sport con i mondiali di calcio, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador e si è qualificato agli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo in programma oggi. Agli ottavi anche la Norvegia che ha vinto 2-1 nel finale con la Costa d'Avorio e la Francia che ha sconfitto 3-0 la Svezia, protagonista l'attaccante Mbappé con una doppietta.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, regia Patrizio Gotti e Stefano Siani.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45 da Andrea Donato e Simona Petracca, ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Pagina 3.
16: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 8:59 minuti 46 secondi. Quindi abbiamo cominciato, non si dovrebbe fare, ma insomma in questo caso i treni non dovrebbero mai partire in anticipo, un po' in anticipo, qualche secondo d'anticipo. Oggi è mercoledì 1 luglio, dove, con cosa partiamo? Oggi partiamo con la carta stampata, perché partiamo dal Fatto Quotidiano, dalle pagine culturali del Fatto Quotidiano, dove si dà notizia dell'uscita di una raccolta di lezioni di letteratura del professor Jorge Luis Borges. Per la verità, il libro è pubblicato da Adelphi, si tratta delle lezioni di letteratura inglese. Borges era proprio un amante, un grande amante della letteratura inglese, addirittura a un certo punto teorizzò la superiorità letteraria dell'inglese sullo spagnolo, lui che è stato insomma uno dei più grandi padroneggiatori dello spagnolo, della letteratura del Novecento. Dicevo, queste sono le sue lezioni agli studenti universitari, registrate le lezioni dai suoi stessi studenti, e che adesso diventano un libro per Adelphi. E sul Fatto Quotidiano c'è la lezione di Borges su Charles Dickens, quindi forse il più grande, uno dei più grandi scrittori britannici del XIX secolo, poi uno scrittore seminale, non so, per gli amanti, parlando della letteratura contemporanea, di una scrittrice, in questo caso americana, molto nota e molto amata, Donna Tartt, poco prolifica. Donna Tartt pubblica un romanzo ogni 10-12 anni, e lei deve tutto a Charles Dickens. C'è stato proprio un rinascimento dickensiano in molti scrittori negli ultimi 10-20 anni. Ma Borges, insomma, mettendo appunto la sua lezione su Dickens, parte dalla biografia. È un uomo che viene dal popolo, dalla classe media più bassa. Suo padre era un agente di commercio, conobbe spesso il carcere per debiti. Ecco, questo fu, diciamo, il trauma, forse anche il momento di singolarità per Charles Dickens, cioè da un grande dolore, da un grande disagio, da una grande umiliazione e anche da un doppio sguardo, cioè il piccolo medio borghese che poi si ritrova indebitato e quindi ha un declassamento sociale, fece sì che appunto Dickens fu uno scrittore in grado di raccontare diverse classi sociali. Appunto, il figlio fu uno scrittore impegnato, dedicò buona parte della sua opera a lottare a favore di certe riforme. Anche lui, cioè anche Charles Dickens, visse nella paura che un creditore lo spedisse in carcere per debiti. Si batté per la riforma della scuola, delle carceri, del mondo del lavoro. Fu a suo modo un rivoluzionario, ebbe un'infanzia molto dura. Ecco, questa è una buona griglia per leggere in un certo senso David Copperfield. Qui c'è, insomma, c'è una questione che non abbiamo mai sciolto, cioè che non si è mai riuscito a sciogliere fino in fondo, cioè se le opere letterarie dei grandi scrittori possano essere lette anche attraverso le loro biografie, come sembra qui appunto suggerire Borges per Dickens, oppure no, come teorizzava Proust nel suo Contre Sainte-Beuve, dove diceva appunto che l'opera e la biografia sono due cose assolutamente separate. Dickens dovette lavorare, torniamo appunto a Borges, professore, dovette lavorare fin da bambino in una fabbrica, poi divenne reporter, scenografo, insomma. Il fatto anche di aver fatto molti mestieri aumentò la sua esperienza. Questo anche qui ci sono diverse scuole di pensiero, cioè sul fatto che un certo modo di attraversare la vita possa giovare al racconto. Non ricordo chi disse, insomma, che il cinema italiano cominciò ad andare in crisi da quando gli sceneggiatori smisero di prendere i mezzi pubblici e quindi non ebbero più modo di essere a contatto quotidiano con la vita reale, diciamo così. Scriveva a un certo punto Dickens, prima di diventare famoso, le cronache dei dibattiti alla Camera dei Comuni. Cominciò con il giornalismo, anche qui non pochi gli scrittori giornalisti, cioè quelli che poi hanno utilizzato in maniera poi completamente diversa, ma l'hanno messa a frutto la pratica giornalistica. Pensate a García Márquez. In entrambi i casi, sia nel caso di Márquez sia nel caso di Dickens, il realismo del giornalismo è stato mantenuto per i dettagli, ma non ovviamente per la questione realistica, perché poi sono scrittori debordanti e immaginifici questi che ho citato. I suoi romanzi, questo è di nuovo Borges, su Dickens furono pubblicati a puntate ed ebbero un tale successo che i lettori seguivano la sorte dei personaggi come se fossero persone vere. Che bello quando salta in questo modo il paradigma, no, tra reale e immaginario, e la sospensione di incredulità. Una volta ricevette centinaia di lettere in cui gli si chiedeva di non far morire il protagonista. Questo poi ci ricorda Misery non deve morire, successivamente, di Stephen King, che è a suo modo uno scrittore dickensiano. A Dickens non interessava troppo la trama, scrive Borges, anzi dice Borges, diceva Borges nelle sue lezioni, più che altro gli stavano a cuore i personaggi, il carattere. Questo per lui era fondamentale. La trama è quasi un semplice mezzo meccanico per far progredire l'azione. Non c'è una reale evoluzione nei caratteri dei personaggi, sono gli ambienti, gli avvenimenti a modificarli, come accade nella realtà. Dickens però, qui appunto Borges gli fa, sembra fargli un appunto, soffre di un eccesso di sentimentalismo. Non scrive a margine della propria opera, si identifica con ogni personaggio. Il primo dei suoi libri a ottenere consenso fu Il Circolo Pickwick. All'inizio gli suggerirono di usare certe illustrazioni e Dickens vi adattava il testo, e man mano che scriveva immaginava i caratteri, entrava in intimità con loro e poco a poco i personaggi presero vita propria. Accade con Mr. Pickwick, che acquista singolare rilevanza ed è un personaggio dal carattere forte. Al domestico l'amore del suo padrone sembra un po' ridicolo, ma arriva lo stesso a volergli un gran bene. Dickens qui appunto marca ancora una volta la differenza rispetto a se stesso. Borges, Dickens aveva letto poco, a differenza di Borges, che è uno scrittore che sembra aver letto tutto, ma fra le sue prime letture si annoveravano la traduzione delle Mille e una notte, nonché appunto Cervantes e il Don Chisciotte. Quindi queste sono le due grandi matrici, secondo Borges, dell'opera dickensiana. Arrivò a guadagnare una fortuna con la letteratura, divenne famoso. Il suo rivale era Thackeray, a cui pare che una volta, massima umiliazione, la figlia di Thackeray chiese: «Papà, ma perché non scrivi dei libri come il signor Dickens?» Dickens era incapace di ritrarre un gentiluomo, fa notare Borges, anche se nella sua opera ce ne sono. Conobbe in effetti l'alta e la bassa borghesia, il proletariato urbano, ma non l'aristocrazia, che di rado compare nei suoi libri. Girò l'Inghilterra facendo letture pubbliche della sua opera, sceglieva capitoli drammatici, quindi anche qui vedete che non è che si inventa mai niente di nuovo, cioè i giri che faceva Dickens, no? Quando oggi si parla delle presentazioni, dei tour infiniti appunto degli scrittori che si fanno banditori di se stessi, ecco, diciamo che Dickens è stato in questo un maestro, Balzac lo è stato in Francia. Leggeva appunto in pubblico i capitoli drammatici, per esempio la scena del processo a Pickwick, usava una voce diversa, quindi anche attore, per ogni personaggio, e lo faceva con uno straordinario talento attoriale. Gli spettatori lo applaudivano entusiasti, cercò di ripetere l'esperienza inglese negli Stati Uniti, però lì si rese antipatico, forse non riuscì a capire quella cultura che stava diventando, poi sarebbe diventata di lì a poco la cultura egemone in Occidente, primo perché, in questo anche però, i conflitti con gli Stati Uniti dell'epoca, si dichiarò era un fiero abolizionista, e secondo perché difese i diritti d'autore, secondo Borges. Così, tornato in Inghilterra, Dickens pubblicò American Notes, ma non sembrò appunto rendersi conto che se l'Inghilterra era popolata di personaggi ridicoli, anche se spesso amabili, i nordamericani erano una nazione nuova e lui li attaccò aspramente. Godette di grande popolarità, si arricchì con la sua opera, fece viaggi in Francia e in Italia, ma senza mai tentare di capire questi paesi. Morì nel 1870, era un uomo geniale, interessato soprattutto alla scrittura delle sue opere. La struttura dei suoi romanzi divide, ecco, questo forse insomma è un limite, ma anche una conseguenza di come sono strutturati i romanzi di Dickens, cioè il fatto che divide i caratteri in buoni e cattivi, assurdi e amabili, insomma, come in una sorta di giudizio universale, ecco perché è molto. I finali sono artificiosi, perché i malvagi vengono castigati e i buoni ricevono un premio. Ma come appunto scrisse Harold Bloom, sembra quasi che Dickens, che i personaggi di Dickens siano una sorta di semidei, sono mezzi umani e mezzi no, per questo anche incarnano in maniera così poco sfumata gli archetipi. Comunque, insomma, se volete leggere altre lezioni del professor Borges registrate dai suoi studenti, c'è questo libro appena uscito per Adelphi, mentre il pezzo, l'estratto che vi abbiamo letto, lo trovate oggi sul Fatto Quotidiano.

0: Questo è Los Beyes, cioè i buoi, nell'interpretazione di Gonzalo Rubalcaba al piano, con Felipe La Moglia soprano, sassofono, alto tenore, e Armando Gola basso elettrico e Ignazio Perroa alla batteria. Los Bueyes ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3. È arrivato con noi Pietro Del Soldà, per tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Caro Nicola, buongiorno. Allora, ieri penso molte persone, io compreso, si sono trovate sui telefoni, in televisione, insomma, il video di questo discorso che ha fatto il cardinale Pizzaballa. Dice, uno dei pochi
0: impressionante,
1: ad avere viaggiato l'intera striscia di Gaza da nord a sud. E quello che dice... Ok, non è nuovo, lo sapevamo che c'è una distruzione totale, che peraltro alcuni hanno anche messo in relazione alla distruzione, alle immagini della distruzione in Venezuela, solo che in Gaza è prodotta dall'uomo e ancora da forze armate che appartengono a un paese che in qualche modo è parte integrante di questo Occidente di cui ci diciamo fieri e orgogliosi. Il cardinale Pizzaballa ha parlato di livellamento a zero di interi centri urbani, di città, sono semplicemente proprio delle macchie sul terreno, come Hiroshima dopo il bombardamento atomico. E poi l'immagine dei topi come principale problema, perché attaccano i bambini nelle tende. E questa immagine, che ripeto non dice nulla di radicalmente nuovo, però scuote le coscienze anche per il prestigio di quest'uomo, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, che è diventato un po' riferimento morale per tanti credenti e non credenti, è il punto di partenza da cui oggi muoviamo anche noi, a tutta la città ne parla, riascoltandolo, commentando le sue parole, vedendo se almeno una parte sono filtrate anche nel dibattito in Medio Oriente, andiamo anche in Israele con Maria Gianniti, e poi però cerchiamo pure di ragionare sulla, appunto, questa presunta identità dell'Occidente democratico che non riesce a fare i conti con questa situazione che continua, si perpetua.
0: Sì. Pietro, io ho l'impressione, ecco, se posso aggiungere una cosa, che questi episodi sono un ottimo antidoto contro la nostra prodigiosa capacità di rimozione, perché noi tendiamo poi a volerci dimenticare che Gaza esiste, perché è come se, per pulirci la coscienza, per non angosciarci, i motivi sono molti, quindi è importante, sono importanti.
1: È questo, diciamo, che un intervento come questo, così duro, chiaro, del cardinale Pizzaballa, agisce quasi come una terapia contro la rimozione, che ci insegnano i psicanalisti è la cosa peggiore che possiamo di fare di fronte al dolore.
0: Grazie Pedro.
1: Grazie.
0: Puntata, insomma, poi come sempre importante e urgente, tutta la città ne parla. 335-56-34-296. Noi abbiamo cominciato, intanto stanno arrivando i vostri messaggi su Dickens, ecco, se c'è una caratteristica a proposito di quello che diceva prima Pietro Del Soldà, della letteratura, è quella di suscitare una certa compassione, cioè noi soffriamo con i personaggi le cui sofferenze leggiamo sui libri. Eugenio, a proposito di messaggi vostri che arrivano, ricorda il Dickens operaio, bambino nelle fabbriche inglesi, oppure Vinni, nessuno ha descritto le differenze di classe come lui, tempi difficili, è un capolavoro, ma non soltanto. Passiamo al giornale, quindi andiamo sempre rimaniamo sul cartaceo e parliamo di arte. Di arte moderna, Yves Klein, che insomma conosciamo soprattutto per aver brevettato quel blu così particolare che si ritrova così spesso nei grandi musei d'arte moderna sparsi in giro per il mondo. Esce un libro un libro teorico di teoria superare il problema dell'arte, edito dal Saggiatore, che è una casa editrice che pubblica libri veramente spesso proprio stupendi, difficili da trovare, altrimenti appunto non riscontrabili o non tradotti nel nostro paese. C'è un pezzo di, appunto, come dicevo, sul giornale di Piersandro Parlavicini che parte parlando di Yves Klein, da un episodio buffo, anche un po' inquietante per l'artista. Cioè, nel maggio del 1962, al 15° Festival di Cannes cinematografico, venne presentato, non so se vi ricordate, Mondo Cane, un film diretto da Gualtiero Jacopetti, che divenne celebre come capostipite della lunga serie dei cosiddetti Mondo Movies. Il documentario era un collage di scene scioccanti, cruente, bizzarre, accompagnate da tutta una serie di commenti ironici di una voce fuori campo. Ecco, che cosa c'entra Mondo Cane con Yves Klein? C'entra perché in uno spezzone di pochi minuti si poteva vedere anche lui, l'artista Yves Klein, che all'epoca era ancora vivo, che in smoking e con sguardo ieratico dava il via a una performance. Una orchestra eseguiva la sua sinfonia monotona, c'è una sola nota tenuta all'infinito, mentre una mezza dozzina di modelle nude si immergeva in una vasca di International Blue Klein, cioè il suo colore così caratteristico per poi imprimere le sagome dei propri corpi su un lenzuolo. Ora, la scena era stata girata l'anno precedente, aveva avuto il consenso di Klein, intesa come una replica fedele della performance che c'era stata alla Galleria Internazionale d'Arte Contemporanea di Parigi nel 1960, ma Klein non poteva immaginare che sarebbe stata trasformata in una farsa, quasi in un vilipendio degli Jacopetti. Klein, che era in sala a Cannes, indignato per come la sua arte, a cui lui aveva dato il consenso, evidentemente frutto di un inganno o di un autoinganno, dicevo indignato per come la sua arte fosse stata tradita e svilita dagli Jacopetti, uscì dalla proiezione ed ebbe un malore. Ecco, il libro però invece di Yves Klein, Superare il problema dell'arte, è un testo fondamentale per capire l'artista, se si vuole appunto passare dalla farsa invece alla teoria. Però è anche vero che se Jacopetti in un film come Mondocane lo aveva ritratto, vuol dire che era un punto di riferimento, no? Tutto ciò che diventa oggetto da questo punto di vista di farsa alla fine significa, in fin dei conti, che ha un ruolo centrale nella cultura, almeno contemporanea, in questo caso al 1962. Invece questo Superare il problema dell'arte è un libro molto seria, non contiene autobiografia o aneddotica, ma appunto Klein cerca di andare a fondo delle questioni che cerca di sollecitare attraverso la sua arte. Il libro è pubblicato, se vi interessa, se siete amanti dell'arte moderna, dal Saggiatore, mentre questo pezzo, che è più lungo di così, io vi ho accennato, a firma di Pier Sandro Pallavicini, lo trovate oggi sul Giornale.

9:18 minuti, 18 secondi qui a pagina 3. Oggi appunto parliamo, diciamo, di libri un po' meno noti o secondari o marginali, però molto interessanti, spesso poi sono i più interessanti. Sul Manifesto c'è un pezzo di Guido Calderon che cerca di leggere gli Stati Uniti, quindi il modo in cui gli Stati Uniti hanno forgiato, sviluppato la propria identità attraverso un mito secondario, apparentemente secondario, quello di Bill the Kid, cioè il giovane fuorilegge che appunto fu ucciso nel 1881, perché viene raccontato in un libro pubblicato da E.O. Calderon scrive: non aveva ancora compiuto 22 anni quando nell'estate del 1881 fu ucciso in circostanze mai del tutto chiarite in quel New Mexico che aveva eletto a terra d'elezione della propria esistenza nomade e priva di regole. Così, a poco più di un decennio dalla fine della guerra di secessione, mentre il paese volgeva ulteriormente il proprio sguardo a occidente, riprendendo quella corsa ai territori un tempo abitata dai nativi, iniziava a prendere forma il mito di Billy the Kid, uno dei fuorilegge protagonisti dell'epopea del West, un immaginario selvaggio dove libertà e violenza, conquista e autodeterminazione, sogno e legge marziale si alterneranno per decenni, appunto scandendo l'identità degli Stati Uniti. Per certi versi il cuore pulsante della macchina mitologica che ha scandito la via alla modernità stelle e strisce, che viene indagata da Eric Viard, cioè che è anche regista cinematografico, che però alla storia di questo bandito ragazzino, Viard ha dedicato Gli Orfani, questo libro pubblicato in Italia da E.O. E c'è questa intervista appunto di Guido Calderon. Da quale ispirazione è tratto questo libro? Devo dire che la risposta è molto bella, la risposta di Viard. Dice: innanzitutto mi sono imbattuto in una fotografia straordinaria che poi è diventata la copertina del libro. Un giovane fuorilegge siede davanti a noi e ci fissa, o meglio ci scruta con aria di sfida, quasi ci insulta. Alle sue spalle una ragazza gli tiene teneramente la mano mentre nell'altra stringe un revolver. Ecco, questa è un'immagine del West americano. Il giovane era un compagno d'avventure di Billy the Kid. Ciò che rende straordinaria questa foto, dice VR, è che mi ha spinto immediatamente a scriverne, quindi a volte un libro può nascere da un'immagine, è l'assoluta insolenza che promana. Un'irriverenza feroce ed esuberante, un misto di sfida e spavalderia di cui oggi non siamo più capaci. Perciò mi è venuta, perché di solito oggi la spavalderia è quella dei potenti, non quella appunto dei giovani sbandati, che però pure c'è, ogni tanto viene fuori. Però mi è venuta voglia di osservare il mito di Billy the Kid attraverso la lente di questa straordinaria insolenza. In quella libertà si scorge però anche il rovescio della medaglia. Le vite di questi piccoli fuorilegge erano precarie e fragili. La maggior parte di loro moriva prima dei 30 anni, in miseria. Quindi ancora una volta, attraverso la scrittura, volevo misurare meglio la distanza fra loro e noi, tra giovinezza e potere, fra povertà e violenza, fra libertà e morte. Dice l'intervistatore Guido Calderon: la figura di Billy the Kid, il suo appartenere a quella categoria di orfani dell'epoca della conquista del West, il suo incarnare un certo aspetto della vita di frontiera, sembrano esprimere non soltanto una condizione sociale, ma anche un'essenza interiore e al tempo stesso una fragilità. Quindi da una parte l'insolenza, dall'altra la fragilità. Poi l'insolenza davanti al potere è una delle cose più belle, appunto, una delle più belle manifestazioni dello spirito che ci possano essere. Tali qualità ne fanno un simbolo di libertà e tenerezza, molto diverso però dagli archetipi che successivamente la cultura americana ha codificato intorno al West. Di cosa sono davvero orfani, tornando al titolo, questi giovani fuorilegge? E l'autore del libro risponde: beh, alla fine del libro, dopo la morte di Billy, racconto la vita di suo fratello Joseph, ripercorrendo la sua triste carriera di croupier, quindi un fratello fuorilegge e l'altro croupier. Lui, cioè il fratello, conduce un'esistenza nomade, priva di famiglia o di legami. Certo, è una vita molto meno violenta di quella di suo fratello Billy, un'esistenza al riparo dagli spari. Alla fine, 50 anni dopo la morte del fratello, però, anche lui, Joseph, morirà
in maniera, diciamo, non onorevole, cioè in un ricovero per indigenti. Il suo corpo finirà sotto i ferri degli studenti di medicina che stanno imparando il mestiere. Nelle sue tasche saranno trovate soltanto $1,50. È proprio questo il senso del mio libro. È il nome di una maledizione, questa degli orfani, orfani di un paese, orfani di una cultura, orfani di una civiltà, orfani di un sistema, una maledizione implacabile per cui la società ti maltratta, ti abbandona e ti tormenta. Può essere audace, sfidare l'ordine costituito, cercare di condurre una vita libera, salvo poi finire con una pallottola in corpo a 21 anni. Oppure puoi essere più cauto, lavorare in rispettabili case da gioco, tirare a campare e vagare di città in città per poi morire solo e senza un soldo. Poi l'intervista appunto continua. Gli orfani, nato dalla storia di un delinquente da quattro soldi, mi ha condotto, dice l'autore, fino a Washington, nel luogo dove appunto c'erano i veri avversari di Billy, cioè i grandi proprietari terrieri che si erano trasformati in senatori ricchi e potenti. Quindi, diciamo, da una parte la violenza degli indigenti, dall'altra la violenza forse più minacciosa, anzi sicuramente dei potenti. La scrittura deve tentare di tenere insieme i due capi dello stesso tessuto sociale. Bisogna essere capaci di racchiudere padroni e servi in un'unica frase e capire da lì come funziona un paese. Il libro, appunto, Gli Orfani, è pubblicato, come dicevo, da EO, mentre questo bel pezzo, questa bella intervista a cura di Guido Caldiron, la trovate oggi sul Manifesto.

Allora, questa è Los Beues nell'interpretazione di Gonzalo Rubalcaba al piano, Felipe La Moglia al soprano, sassofono alto e tenore, Armando Goro al basso elettrico e Ignazio Perroa alla batteria. Questo è il brano che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3. Io riesco a segnalarvi, abbiamo ancora qualche minuto, ecco un pezzo, un bel pezzo di Anna Foa che trovate oggi sulla stampa, l'esempio immortale di Mark Bloch, quindi parliamo scusate, di grandi storici, storico patriota resistente, onorato in Francia. Il Pantheon a Parigi, scrive Anna Foa, è un edificio nato come chiesa e trasformato poi, dopo varie vicende iniziate con la Rivoluzione francese, in un mausoleo laico destinato a offrire sepoltura alle maggiori personalità della nazione. Il primo a essere inumato fu alla fine dell'Ottocento Victor Hugo, il 23 giugno, quindi qualche giorno fa. Il Pantheon ha accolto le spoglie di un grande intellettuale combattente, Mark Bloch, e di sua moglie Simone. È stata una cerimonia solenne arricchita da un importante discorso del presidente Macron, un discorso tra l'altro molto forbito, molto, molto colto, perché Bloch, nato nel 1886 a Lione, da una famiglia ebraica di origine alsaziana, fu uno storico importantissimo, dice a propria volta da storica Anna Foa, colui che insieme a Lucien Febvre innovò profondamente non solo in Francia il modo stesso di fare storia, cioè la storia diventava da storia di sovrani, generali, politici a storia degli esseri umani. Ma del resto pensate, prima veniva citato Victor Hugo, la stessa cosa vale, no, prendi Miserabili, vede come è iniziata la letteratura europea con l'Iliade, cioè la storia di condottieri, semidei, eroi, e poi appunto nei Miserabili ci si rende conto pian piano appunto che la storia, forse i veri testimoni della storia sono quelli che ne portano le stimmate, cioè quelli che la subiscono più che quelli che la fanno. Continua appunto Anna Foa, lo storico, scrisse Bloch, è come l'orco, va dove sente odore di carne umana, una metafora straordinaria che ben esprime questo basilare cambiamento. Fra i suoi allievi, che tra l'altro è ricordato dallo stesso Macron durante il suo discorso, c'è anche uno storico italiano, Carlo Ginzburg, scomparso appunto da poco, tra l'altro mancato un giorno appena dopo l'80° anniversario della morte di Bloch, e che di lui si era sempre sentito in spirito allievo, no? Carlo Ginzburg, abbiamo parlato in questi suoi allievi, che tra l'altro è ricordato dallo stesso Macron durante il suo discorso, c'è anche uno storico italiano, Carlo Ginzburg, scomparso appunto da poco, tra l'altro mancato un giorno appena dopo l'80° anniversario della morte di Bloch, e che di lui si era sempre sentito in spirito allievo, no? Carlo Ginzburg, abbiamo parlato in questi giorni, alcune opere come Il formaggio e i vermi, Ibn

0: dice una cosa interessante Anna Fu a proposito della di a cosa serve il Pantheon. Peccato che il nostro Pantheon, quello di Roma, destinato alla fine dell'Ottocento a essere prevalentemente il luogo di sepoltura dei re d'Italia, pochi siano i grandi artisti intellettuali, tanto da caratterizzarsi come tomba dei Savoia. Ma sarebbe ora che nella nostra Repubblica esso divenisse, come quello francese, il luogo dove riposano i grandi uomini, quelli davvero degni di servire da monito ed esempio. Monito ed esempio che è difficile credere che la dinastia dei Savoia possa incarnare. Anna Foa, questo è appunto sulla Stampa, la trovate oggi. Adesso è tempo di passare Primo Movimento con Valentina Lo Surdo. Io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Fabrizio Paccione in console, e Filippo Travaglio in regia, grazie a Cristiana Castellotti, a Davide Lerner in redazione, Maria Chiara Berenec, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su Rai Play e da ascoltare su Rai Play Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9:29 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A8 nel tratto Milano-Varese, code per traffico intenso allo svincolo Bustarsizio in uscita in direzione per chi proviene da Varese. In A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra la tangenziale est di Milano e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. In A6 sul tratto Torino-Savona, traffico rallentato con code a tratti tra Carmagnola e Marene in direzione di Savona. In Liguria sulla Genova Ventimiglia, code tra Genova Voltri e l'A7 in direzione di Genova. E code a tratti anche sulla Genova Rosignano per 7 km tra Massa e lo svincolo Marzana in direzione di Genova. Ci spostiamo al centro in A14, code allo svincolo Teramo-Giulianova in uscita in entrambe le direzioni. In A1 diramazione Roma Nord, 5 km di coda per incidente tra Castelnuovo di Porto e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione del grande raccordo. Sulla Pontina, continuando a scendere, code per incidente a incrocio via di Decima Castel Porziano in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E ben ritrovate all'ascolto di Primo Movimento, il programma a cura di Giorgia Franceschi, che oggi è in regia con Fabrizio Paccione alla console e Valentina Losurdo, che è pronta a raccontarvi di Zygmunt Noskowski, un musicista polacco che andremo a raccontare attraverso la sua opera per quartetto d'archi. L'etichetta Capriccio ha dato dunque alle stampe un lavoro del Metzcore String Quartet, un quartetto polacco che va a raccontare di Noskowski, compositore nato nel 1846, morto nel 1949, che da un punto di vista musicale si colloca nella generazione successiva a Moniuszko e precedente a Karol Szymanowski, del quale fu anche insegnante. Un linguaggio, come ascolterete, che è saldamente ancorato al romanticismo tedesco. I riferimenti le ascendenze evidenti sono verso Felix Mendelssohn, verso Brahms, verso Schumann, ma arricchito questo linguaggio da un lirismo, da inflessioni melodiche che sono chiaramente riconducibili alla tradizione polacca. Ascoltiamo in questo disco il quartetto umoristico, che mostra un lato disinvolto del compositore, con un titolo che allude alla libertà con cui Noskowski tratta

il tematismo musicale, i frequenti scarti d'umore, il tono conversativo e anche il quartetto invece numero 2 che vi proponiamo all'ascolto, quasi 9 minuti di musica per voi per familiarizzare con Noskoski, il quartetto numero 2 che è il fulcro del disco, è una composizione ampia, ambiziosa, costruita con grande padronanza contrappuntistica, come potrete ascoltare. I movimenti centrali alternano episodi elegiaci a sezioni più leggere, mentre il finale che vi proponiamo è brillante e ben architettato. È il quartetto Metzcore, la pronuncia non la garantisco perché, anzi, se al 335-56-34-296 qualcuno sa aiutarmi con una pronuncia eventualmente più corretta, siete sempre benvenuti. Ed è stato fondato nel 2007 con componenti che si sono formati con l'Artemis Quartet di Berlino, ma anche alla Queen Elizabeth, alla Reine Elizabeth, alla Cappella Reine Elizabeth di Bruxelles, e oggi sono anche affermati docenti a Varsavia, Poznan e Cracovia, considerati ormai uno dei migliori quartetti polacchi della loro generazione, valorizzando molto la musica polacca, da Penderecki a Szymanowski, che abbiamo già citato, e appunto questa volta con l'etichetta Capriccio vanno a toccare, la loro scelta tocca su Zygmunt Noskoski. Ascoltiamo dunque questo quarto movimento allegro giocoso dal quartetto numero 2 in mi maggiore, poi commentiamo insieme questo ascolto.

E bravi i musicisti del quartetto d'archi Mekkor. Noi, grazie ai vostri suggerimenti al 3355634296, riusciamo a svelare anche i misteri di alcuni nomi a cui non sappiamo attribuire significato e soprattutto alcune pronunce che non abbiamo modo di verificare. E quindi, grazie all'anonimo ascoltatore che con molta dovizia di dettagli ha indicato come Mekkor la giusta pronuncia per questo quartetto eccellente che vede al primo violino Anna Maria Staszkiewicz, secondo violino Aleksandra Breuwa e Michał Breuwa alla viola, al violoncello Marcin Maszynski. E dunque il quartetto Mekkor è interprete di Noskowski, questo compositore noto soprattutto per i suoi lavori orchestrali, ma che ha scritto anche opere, sonate strumentali e musiche anche vocali di una certa rilevanza, come anche la musica da camera. E un musicista che, secondo la critica attuale, cito un passaggio, è di grande effetto e merita senz'altro una attenta riscoperta da parte del pubblico e della critica. Allegro giocoso, il movimento che abbiamo ascoltato, quarto, che chiude come finale il quartetto numero 2 in Mi maggiore, su cui è imperniata l'incisione di questo disco String Quartets, del Mekkor String Quartet, per l'etichetta Capriccio. Noi andiamo avanti, oggi abbiamo un ricco parterre di dischi, sono tre, e anche il secondo ci porta a un nome non troppo conosciuto, Jan Baptist Verreit. Anche in questo caso la pronuncia potrebbe essere perfettibile, perché si tratta di un musicista fiammingo nato circa nel 1600 è morto cinquantenne più o meno, uno dei compositori più interessanti e anche meno conosciuti del primo barocco olandese. Fu organista anche a Rotterdam, ebbe una produzione quasi interamente andata perduta, e delle sue raccolte pubblicate nel XVII secolo sopravvive soltanto l'opera 5, che è qui protagonista. Flamme divine, stampata nel 1649 ad Anversa e riscoperta soltanto, pensate, negli anni 80 del Novecento. Dal punto di vista stilistico, Verreit è un compositore che rappresenta il punto di incrocio tra due mondi: da una parte la tradizione polifonica franco-fiamminga, quella che discende da Svelinck per intenderci, e poi il nuovo stile concertato tipicamente italiano, monteverdiano. Il risultato è di una musica molto espressiva, con contrasti di effetti e di affetti, imitazioni contrappuntistiche molto raffinate, anche un uso moderno, sentirete del disporre le voci superiori sui bassi. È una delle testimonianze più importanti la musica di Jan Baptist Verreit della musica cattolica nei Paesi Bassi, protestanti, naturalmente protestanti, del Seicento. E questo disco è per Brilliant Classics e vede una protagonista molto nota, Emma Kirkby, che con The Consort of Music, la direzione di Anthony Rulli al liuto anche, dà modo di farci ascoltare la sua arte. Ascoltiamolo, è un brano di 3 minuti e mezzo circa, Flamme divine, dunque l'opera 5 è il 18° movimento che chiude il disco In nomine Jesu.

e bravi musicisti del Consort of Music con Anthony Rulli a dirigere, dal liuto anche Emma Kirkby, soprano, solista. Un disco questo che esce ora, ma che è stato registrato a Rotterdam, città dove Jan Baptist Verreit, il musicista protagonista di questa incisione, ha anche vissuto. Quindi un'incisione di già diversi anni fa, del 2000, ma che esce ora con il titolo Flamme Divine, cioè l'opera 5, ed è proprio la Flamme Divine che abbiamo ascoltato, questa raccolta di mottetti da cui abbiamo ascoltato il numero 18, In nomine Jesu. Noi andiamo avanti, abbiamo l'ultima novità discografica di oggi, che direi, lo chiedo anche alla curatrice Giorgia Franceschi, è un po' un omaggio, anche se vogliamo, al nostro titolo, perché alla nostra trasmissione Primer Movimiento in spagnolo, ma con accento argentino, mi raccomando, è il titolo che Matías Irucho, il pianista argentino, ha scelto per il suo disco di debutto. Quindi primo movimento, così dobbiamo proprio tradurlo. In realtà è un concetto che abbiamo già avuto nelle orecchie la scorsa settimana, perché forse ricorderete il disco Premier di Saida Unikaitė, Julia, la pianista lituana, che aveva intitolato proprio Premiere il suo primo disco, a significare appunto la prima uscita, il primo passo discografico. Naturalmente in questo caso ci si riferisce anche al primo movimento di un'opera, e qui abbiamo una sonata di Beethoven, l'opera 14 numero 1, che presenta un primo movimento che viene proprio esposto ad apertura del disco. Poi brani di Franz Schubert, di Friedrich Chopin, i Children's Corner di Claude Debussy, e dunque un primo passo discografico che permette di ascoltare diverse sfumature e diversi periodi della storia della musica, in una interpretazione che noi andremo ad apprezzare nel valse, nel La bemolle maggiore, opera 42 di Friedrich Chopin.

0: Allora, sicuramente non siamo ancora pronti con questo Chopin. Qualche commento arriva a questo proposito al nostro numero, giustamente, ma va detto quello che non vi ho detto prima, perché volevo prima farvi ascoltare e poi parlarne. Questo ragazzo ha 14 anni ed è stato premiato in Argentina come premio Rivelazione nel 2025, assegnato dall'Associazione dei Critici di Musica Argentini, eccetera. Quindi sicuramente il valzer in La bemolle maggiore opera 42 può essere fatto meglio, ma vedremo se questo primer movimento per l'etichetta virtuoso da parte di Matthias Iruccio porterà ad altri movimenti anche meglio fatti, e lo continueremo a seguire sicuramente. Grazie per il vostro ascolto, ci ritroviamo a mezzogiorno per il concerto del mattino, grande protagonista Manuel De Faglia, un saluto di Valentina Lo Surdo, linea a Pietro del Soldà.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10. Tutta la città ne parla.
1: Eccoci, buongiorno. Il mio nome è Giorgio. Io mi sono reso conto, anche sentendo Pizzaballa, che non c'è più assolutamente spazio per l'ipotesi dei due stati. Bisogna che noi ci diamo da fare, così gli intellettuali europei, i politici, perché il futuro governo di Israele accetti la liberazione di Marwan Barghouti, che è un leader riconosciuto da tutti i palestinesi, ecco. E che Marwan inizi a sostenere poi un suo tentativo di lunga lotta per la parità dei diritti civili dei cittadini di Israele, tutti, cittadini ebrei, cittadini palestinesi e dei non cittadini di Israele, perché dobbiamo metterci dell'idea che ormai ci sarà un unico Stato, dal Fiumiciattolo, che è il Giordano, fino al mare. Fiumiciattolo perché dalle parti di Gerico è ridotto proprio un piccolo fosso. Ecco, questa credo sia la giusta prospettiva nella quale metterci.
2: Eccoci, 10 minuto 26 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, questa di Giorgio era una delle telefonate arrivate oggi sulla questione Gaza. È l'ennesima puntata che facciamo? Sì, sicuramente, sul disastro umanitario, senza dubbio. E tuttavia, al di là del fatto che non è che bisogna essere originali quando ci sono delle storie che continuano e che non si riescono ad affrontare e a superare, e costituiscono uno scandalo per la moralità, per la tenuta stessa della democrazia a livello mondiale, bisogna insistere e continuare a parlarne, e questo è sicuramente il caso del disastro umanitario che continua a perpetrarsi giorno dopo giorno nell'indifferenza al mondo, quasi, in particolare nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania. È successo qualcosa di nuovo? No, non radicalmente, però c'è stato un intervento pubblico di una figura tra le più rilevanti, le più ascoltate, le più rispettate, cioè il cardinale patriarca Pizzaballa, patriarca della Gerusalemme dei Latini, che ricevendo il premio Limes per la pace ha fatto un intervento prezioso nella sua durezza, perché è uno dei pochi, come dice lui stesso, che ha potuto percorrere l'intera striscia di Gaza da nord a sud e vedere con i propri occhi la distruzione. Noi da qui vogliamo partire, dalla durezza, potenza di questo intervento che, come dire, richiama tutti noi a un moto di coscienza, innanzitutto, prima che a uno sforzo di comprensione politica anche della difficile situazione internazionale. Affronteremo anche questa oggi. Quindi noi vi proporremo, prima ancora di presentare, anzi intanto lo presento e lo saluto, e poi ragioniamo sul senso anche profondamente morale di queste parole di Pizzaballa, con voi e con il primo ospite, che è padre Ibrahim Faltas. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Un francescano, egiziano di origini, direttore delle scuole della custodia di Terra Santa, è stato vicario della custodia di Terra Santa, un uomo che insomma Cardinal Pizzaballa lo conosce molto bene. Se lei ha qualche minuto, ascoltiamo proprio un breve estratto, un minuto o poco più di audio per ascoltare quello che il patriarca Pizzaballa ha detto e poi torniamo in diretta.
4: È un disastro, va detto. Dunque, ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. Quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi viaggiare, su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
2: Rieccoci in diretta, Radio 3, tutta la città ne parla. Questo era solo un estratto dell'intervento fatto ricevendo il premio Limes per la pace dal patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pier Battista Piazzaballa, uno dei pochi che ha avuto la possibilità di viaggiare interamente nella striscia di Gaza. Ora, è chiaro che ciò di cui lui parla disegna un disastro, una sofferenza che alcuni hanno anche esplicitamente paragonato, tra l'altro stamattina a prima pagina, a quello che sta accadendo proprio in queste ore in Venezuela. Ci sono altri teatri di guerra come il Sudan, ma è solo un esempio, e poi basta guardarsi in giro, insomma, quello che è successo per esempio in Siria negli anni passati. Il punto è che però questo ci sembra più di altri conflitti evitabile. Questa situazione si potrebbe arginare con una relativa velocità se solo potessero accedere servizi, infrastrutture, farmaci, cibo adeguato, delle coperture per non costringere queste persone a vivere sotto il caldo devastante ora, ma anche sotto il freddo e nelle intemperie d'inverno, migliaia e migliaia di persone nelle tende tra i topi. Abbiamo voluto rimarcare la durezza di queste parole perché sono, io credo, uno schiaffo e una fischiata d'acqua gelida, scegliete voi l'immagine, per tutti noi. Ci obbligano a non muovere la testa dall'altra parte, a non rimuovere quello che sta accadendo solo perché ha la colpa di perpetrarsi da mesi ormai ed essere come un continuo, no? Che noi tendiamo a ignorare. Padre Ibrahim Faltas, lei come vive, come interprete, e che effetto spera avranno, che effetto hanno, anzi parliamo proprio dal Medio Oriente, queste parole? Quanto è ascoltato il patriarca Piazzaballa da quelle parti?
3: Veramente il cardinale Pier Battista Piazzaballa ha visto con i suoi occhi la tragedia di Gaza. Lui ha attraversato città ridotte, accumuli di macerie, ha visto la popolazione in gravissime difficoltà, in rifugio, precari, intende che non riparano oggi dal sole, e fino a poco tempo fa anche era dal freddo. Gente muore di caldo, moriva di freddo, e anche questa questione di topi adesso in questo momento, ma è veramente le condizioni igieniche sono veramente disumane. Manca l'acqua perché sono state distrutte le fognature, e a Gaza veramente si muore ancora, mentre il mondo crede che sia in atto una tregua. Non esiste una tregua, non c'è una tregua, e questo è lo scandalo di chi non vuol vedere. Com'è possibile rimandare l'urgenza di salvare tanta povera gente? E veramente anche io riesco a parlare con alcune persone di Gaza e mi chiedono di aiutare soprattutto bambini ammalati e feriti. Guardate come quanti, più di 20.000 bambini hanno bisogno di medicina, hanno bisogno di cure, e stanno morendo 20.000 bambini, stiamo parlando di 20.000 bambini. E le bombe che cadono a Gaza hanno ferito bambini che hanno subito amputazioni di gambe, di braccia, e medici, potete immaginare, i medici operano a Gaza senza anestesia.
2: Lei sa che padre Ibrahim Faltas, ricordo che ci sta parlando, sì, da Gerusalemme, lei sa che alcuni anche autorevoli intellettuali del nostro paese hanno detto: però questi morti sono la conseguenza inevitabile di una guerra che si combatte nei centri urbani, in tutte le guerre va così.
3: Va bene, ma quanti morti, quanti orfani a Gaza, quanti feriti, quanti... È incredibile quello che sta succedendo a Gaza. A Gaza sta accadendo quello che nessuno poteva immaginare. Anche diciamo, gli appelli del Santo Padre non sono stati ascoltati. La comunità internazionale non risponde alla società civile che chiede la pace giusta, perché è veramente disumano non poter intervenire per aiutare, per sollevare, per dare dignità alla vita. E quello che sta succedendo a Gaza è che vengano a vedere queste persone, che vengano a guardare gli occhi di questi bambini e a vedere la sofferenza di questi bambini.
2: Il problema è che neppure possono, perché non vengono fatti entrare, tra l'altro. Ma le voglio fare un'altra domanda, fare appello alla sua autorità morale, insomma, da frate francescano che vive a Gerusalemme e conosce questa situazione come pochi, quanto il patriarca Pizzaballa. Una domanda morale che riguarda noi cittadini italiani, europei, che soffriamo, magari ci interessiamo, ma viviamo al sicuro, no? E poi vediamo anche tanti altri disastri. Le immagini che vengono dal Venezuela sono altrettanto dolorose, però lì la causa non è umana, ci saranno delle responsabilità per chi ha costruito delle case, così, villaggi interi così fragili, ma quella è un'altra storia. Sì. Le chiedo, che cosa rischiamo noi dal punto di vista morale se continuiamo ad abituarci a questa situazione come se fosse una calamità naturale? Perché questo è un po' il rischio, no? Che la popolazione di Gaza venga nella nostra mente vissuta e classificata come un popolo che per destino deve stare in quella condizione, senza prospettive, senza futuro, senza assistenza sanitaria, con i bambini che vedono compromessa la propria crescita, perché ricordiamolo ancora una volta, un bambino che sta per mesi in condizioni di malnutrizione non è solo un bambino che dimagrisce, è un bambino che si frega la propria vita adulta, perché non gli si svilupperanno i suoi organi interni, avrà impossibilità di avere capacità psichiche e cognitive normali. Questo è il punto, questo stiamo facendo. Che cosa accade a noi se stiamo fermi? Questo è il punto.
3: Anche voi dovete sapere questo. Da mesi il Board of Peace, quello che è stato creato, non ha fermato il fuoco e non ha aiutato la gente a sopravvivere. Io chiedo a tutti, cosa aspettano? Cosa aspettano? Adesso io dico a tutti, bisogna intervenire al più presto. Questo periodo storico sarà ricordato per l'indifferenza di chi poteva fermare la violenza e non l'ha fatto, e per la mancanza di aiuto ad una popolazione stremata che in diretta veramente ci mostra la sua sofferenza dimenticata dal mondo civile. Tutti hanno dimenticato Gaza, tutti dobbiamo lavorare, tutti possiamo agire per fermare questa situazione disumana, e questo è anche il compito di tutti noi bisogna fare, tutti noi bisogna lavorare, tutti noi bisogna agire per fermare questa situazione disumana e veramente che nessuno può immaginare come vive, soprattutto, ripeto, soprattutto i bambini di Gaza.
2: Padre Ibrahim Faltas, le faccio un'ultima domanda. Ricordo che stiamo commentando con il frate francescano che vive a Gerusalemme, è stato anche vicario della custodia di Terra Santa fino all'anno scorso.
3: Da 37 anni a Gerusalemme.
2: E stiamo commentando quell'intervento di ieri, che non è certo il primo, ma insomma ha colpito per la durezza e chiarezza che il patriarca Pizzaballa ha fatto dopo aver, come ha detto lui, viaggiato per la striscia di Gaza, ed è uno dei pochissimi ad averlo fatto, appunto, perché quasi nessuno può andare con i propri occhi a vedere. Le chiedo, oltre al lavorio diplomatico, ne parleremo, questo fantomatico, famigerato Board of Peace voluto da Trump, che si sta riunendo a Cipro, a quello che accade in Israele, lo racconteremo tra poco con Maria Gianniti. Cosa chiedete dal punto di vista umanitario? Perché quello che abbiamo, che ha detto Pizzaballa, i topi che morsicano i bambini come il problema principale, l'assenza di qualunque infrastruttura, ci sono anche articoli sulle scuole che tentano di riprendere, stamattina su Repubblica c'è un pezzo molto bello di un insegnante palestinese, Ruwaida Amer, che racconta il tentativo di fare gli esami di maturità, no? Che cosa si può fare dal punto di vista umanitario per alleviare subito, prima di qualunque soluzione diplomatica o di passaggio alla fase 2 della tregua, per appunto far stare un po' meno male queste persone, soprattutto questi bambini? Ci dia un'idea chiara di cosa dovremmo chiedere.
3: Almeno fa entrare gli aiuti umanitari, che non sono sufficienti quelli che entrano. È veramente far entrare questo, far partire questi bambini che hanno bisogno di cure. Abbiamo presentato i nomi di questi bambini malati, veramente e stanno morendo. È quello che vogliamo, è questa cosa urgente adesso che bisogna fare. Non bisogna aspettare perché i bambini muoiano e stanno morendo
5: tutto dal caldo, adesso caldissimo la Gaza, e anche morivano dal freddo, morivano di fame, di sete, di tutto. Anche quelli malati adesso, veramente abbiamo una lista di bambini che hanno bisogno urgentemente di cure, che almeno lavoriamo tutti per fare uscire questi bambini, anche per fare entrare aiuti umanitari che possono veramente aiutare la gente che sta lì.
2: Padre Brinfaltas, grazie per la forza, la capacità di coinvolgere, credo scuotere le coscienze di chi sta ascoltando questa mattina Tutta la città ne parla a Radio 3, per smuoverci perlomeno dalla nostra indifferenza, anche solo su questo primo punto, il primo passo, cioè far entrare gli aiuti, poi ci sarà la ricerca di una soluzione. L'ascoltatore stamattina, Giorgio, parlava ancora delle soluzioni dei due stati, la liberazione di Marwan Margouti, insomma, per alcuni è Nelson Mandela palestinese, per gli israeliani è solo un terrorista da tenere in carcere, che forse potrebbe fuori di galera fare qualcosa per unire in chiave pacifica la popolazione, liberandosi anche di Hamas nello stesso tempo, e tuttavia questo è molto lontano, però almeno gli aiuti, almeno gli aiuti. Grazie Ibrahim Faltas, le sue parole a commento dell'intervento del Cardinal Pizzaballa sono per noi preziose, questo è uno dei motivi credo per cui questa trasmissione ha ancora un valore nel difficile panorama mediatico italiano. Grazie Faltas. Passiamo subito a Israele, perché giustamente un ascoltatore ci chiede: ma scusate, perché parlate solo della situazione di Gaza e non denunciate il comportamento di chi questa cosa la provoca, cioè il governo israeliano, le forze militari, e non vi interrogate su chi sono davvero? Allora, ripartiamo da Israele. Maria Gianniti, corrispondente Rai da Gerusalemme, grazie, so che hai pochi minuti per noi. Buongiorno intanto Maria.
6: Buongiorno.
2: Ci sei? Sì. La prima domanda che ti faccio, proprio riprendendo le ultime parole di padre Faltas, è: perché non entrano più aiuti? Perché non si risolve almeno la situazione nelle tende, dei bambini morsicati dai topi, dei bambini amputati senza anestesia? Siamo ancora lì, perché non accade?
6: Allora, guarda, secondo quelli che sono gli ultimi dati, in realtà entrano moltissimi camion commerciali, cioè di beni che poi finiscono sul mercato, però ci sono alcuni beni umanitari fondamentali, in particolare quelli che riguardano tutto quanto il settore sanitario, che purtroppo ancora non entrano con il flusso necessario. Poi c'è anche il problema che c'è bisogno di strumenti che dovrebbero servire anche per rimozione delle macerie, eccetera, ma che vengono bloccati in quanto potenzialmente dual use, che perché in quanto potrebbero essere utilizzati per qualcos'altro. Qualcosa che mi disse addirittura una volta il patriarca, il cardinale Pizzaballa: non fanno entrare i bisturi perché sono pezzi che potrebbero essere usati per fabbricare chissà che cosa. Ma puoi capire che in una situazione dove invece c'è bisogno di tutto, c'è bisogno anche di questi piccoli strumenti per poter sostenere tutto l'apparato sanitario, ecco, anche questi piccoli strumenti non sono autorizzati.
2: Cioè, traduco, senza quindi bisturi come si opera un bambino che deve essere amputato, esatto, e che sta morendo dissanguato?
6: Esattamente, quindi questo ti fa capire, cioè il discorso qual è? È che i camion commerciali, cioè non c'è un problema di fame, ecco, questo sicuramente è stato superato, ma ci sono tantissimi altri problemi. Qua bisogna cominciare a pensare che ormai il cessate il fuoco è stato dichiarato, il cessate il fuoco, insomma, sapendo che poi continuano a esserci degli attacchi, a metà di ottobre dello scorso anno, ma c'è una devastazione totale, non si vede assolutamente all'orizzonte qualcosa che possa far pensare a un minimo di rimozione intanto delle macerie che possa poi dare spazio alla ricostruzione, e quindi la situazione umanitaria può solo peggiorare, perché noi abbiamo centinaia di migliaia, sicuramente più di 1,5 milioni di persone che vivono in condizioni estreme, sono passati dal freddo, dalle alluvioni di questo inverno, che è stato un inverno particolarmente piovoso, adesso al caldo. Come sai, ha fatto molto discutere quell'immagine della spiaggia di Gaza affollata di persone, ma sicuramente quelle persone non sono lì certo a divertirsi. Il mare, che fra l'altro è altamente contaminato, perché nel mare arrivano tutte quante le acque fognarie, perché un sistema fognario di fatto non c'è, non esiste più, diventa però l'unico luogo dove potersi liberare, dove potersi bagnare, dove poter avere un momento di svago. Ecco, mettiamo insieme tutti questi elementi. E poi la testimonianza proprio l'altro ieri del cardinale Pizzaballa, che è stato 10 giorni fa a Gaza. ha parlato, ormai lui è diventato i nostri occhi. Perché
2: sì, l'abbiamo fatto proprio ascoltare all'inizio, un minuto del suo intervento.
6: Esattamente, come sai noi non possiamo purtroppo entrare, quindi ogni volta che il cardinale entra noi giornalisti gli stiamo addosso come dei vampiri per attingere informazioni, e quindi se lo avete appunto mandato in onda ha dato il senso di ciò, non solo di ciò che ha visto ma anche di ciò che ha sentito. Cioè tutte quelle percezioni che si possono avere solo ed esclusivamente nel momento in cui si entra dentro casa. E al momento è tutto fermo, in quanto abbiamo un Board of Peace che si è riunito proprio soltanto pochi giorni fa a Cipro, e che però non decolla anche perché, ricorderai, quando è stato creato voleva raccogliere 17 miliardi di dollari che servivano proprio per cominciare tutte le operazioni. Peccato che subito dopo è cominciata la guerra contro l'Iran e quindi tutto si è fermato. E allora dove si sta andando? In questo momento la famosa fase 2, che doveva cominciare già a fine anno, una volta che era stato restituito e recuperato e restituito l'ultimo corpo di un ostaggio, e non è mai decollata. Non si è più parlato del disarmo di Hamas, non si è più parlato, appunto, non si parla di ricostruzione, non si parla di ritiro. Addirittura settimane fa Netanyahu aveva detto arriveremo a prendere il 70% della striscia di Gaza, quando invece l'accordo del cessate il fuoco aveva stabilito che non si dovesse superare quel 53%. Insomma, capisci, qui non si vede veramente un percorso che possa portare verso l'inizio di una fine di questo conflitto, che di fatto è congelato e nulla si muove. Sappiamo che ci sono ovviamente dei colloqui in corso, la delegazione di Hamas è stata più volte al Cairo perché l'Egitto continua ad essere uno dei paesi negoziatori, ma al momento non vediamo sviluppi proprio su quei punti che ti dicevo prima, che fanno parte di questa seconda fase del percorso di pace tracciato da Trump, che di fatto non è mai partita.
2: Una ultima domanda sullo scenario, appunto, cioè questo doppio binario, Cipro, il Board of Peace, Tony Blair a coordinarlo, e vabbè, sappiamo, già abbiamo detto molto su quella storia, che dice più forse delle ambizioni di Trump che non di una reale volontà di portare la pace. Dall'altra parte gli incontri al Cairo, l'idea di una amministrazione, che riguarda la fase 2 evidentemente, che è ancora lontana, di un'amministrazione del territorio di Gaza coinvolgendo anche esponenti della società palestinese. A che punto è?
6: In realtà un consiglio è stato creato, ma questo consiglio non è mai stato fatto entrare. E quindi non
2: da chi è composto?
6: Questo è uno dei punti. È composto proprio anche da esponenti della società civile palestinese, proprio perché quello che è stato definito nel momento in cui è stato raggiunto l'accordo di cessate il fuoco era che Hamas dovesse essere totalmente al di fuori della gestione di Gaza. Dal punto di vista amministrativo, e quindi è stato creato questo consiglio dove ci sono molti esponenti della società civile, quella società civile anche perché con un tentativo da parte invece dell'autorità nazionale palestinese di entrare in maniera importante, ma anche lì ci sono dei blocchi posti proprio da Israele. Però questo consiglio non è operativo, è un'altra delle tante cose previste dalla seconda fase del piano di pace di Trump che non decollano.
2: Maria Giannitti, un'ultima domanda, questa te l'ho fatta tante volte, ma insomma, parole come quelle di Pizzaballa, che lo ricordo non ha solo parlato dei topi che morsicano i bambini, ma anche di città, ha fatto l'esempio di Rafah, che sono proprio livellate, cioè solo un'ombra, come Hiroshima e Nagasaki dopo i bombardamenti, almeno così lui le ha descritte, no? Cioè solo proprio il grado zero. Queste cose sono arrivate in Israele e se arrivano vengono percepite dall'opinione pubblica con un'alzata di spalle, vengono rimosse, non suscitano nessuna reazione, non se ne parla,
6: come non se ne parlava appunto nei momenti più drammatici del conflitto. Sì, arrivavano moltissime immagini ovviamente dei movimenti dei militari e tantissima attenzione appunto poi quando c'è stato il cessate il fuoco per il rientro degli ostaggi, quelli vivi e quelli purtroppo deceduti, ma no, non se ne parla proprio, non quello che c'è dentro Gaza è come qualcosa che proprio ormai una cosa è certa, cioè gli israeliani che adesso fra l'altro dovranno affrontare delle elezioni, perché insomma sappiamo che si voterà, se tu vai a guardare tutti quanti i programmi elettorali non parlano assolutamente della questione palestinese, non se ne parla, Adesso, mentre invece è più preponderante e sicuramente in chiave anti-Netanyahu da parte di tutti i partiti di opposizione o comunque dei partiti suoi concorrenti, la questione Iran, accusando Netanyahu di non aver chiuso, di non aver raggiunto nessuno degli obiettivi che si era prefissato quando è cominciata la guerra, però la questione proprio palestinese non c'è. E poi non ci dobbiamo dimenticare che non c'è soltanto Gaza, questo lo ricorda sempre anche il patriarca, c'è quello che accade in Cisgiordania, ci sono città come Nablus, Turkare, Majenin, dove ci sono delle aree che sono passate totalmente sotto il controllo, dove ci sono dei campi profughi che sono stati svuotati, aree dove vengono, sono in particolare il campo profughi di Jenin, dove sono state create delle postazioni militari da parte di Israele, e questo fa pensare che appunto non sarà una permanenza breve, e c'è la violenza dei coloni. Ecco, capisci? Ecco, forse su questo c'è più attenzione, perché c'è una fascia, e anche da parte dell'esercito, che parla di terrorismo ebraico. Detto questo, la questione Gaza è letteralmente congelata, e come appunto abbiamo avuto occasione di dire anche altre volte, se tu accendi la televisione o leggi i giornali, a parte qualche giornale più attento, come può essere il quotidiano Haaretz, ecco, tu non trovi nulla di tutto quanto, di tutto ciò di cui noi stiamo parlando in questo momento.
2: Maria Gianniti, corrispondente Rai da Gerusalemme, grazie sempre per la chiarezza delle tue parole. Nel frattempo, a proposito di parole, un'ascoltatrice al 335-56-34296, a proposito, mandateci anche WhatsApp audio a questo numero, dice: le parole ascoltate, si riferisce sia a quelle del Cardinal Pizzaballa, di cui abbiamo riascoltato un estratto, sia a quelle in diretta qui da noi a Radio 3 di Padre Ibrahim Faltas, frate francescano che da 37 anni vive e lavora a Gerusalemme, costituiscono, dice lei, la più grande vergogna per l'Europa. Sì, l'Europa, che non è direttamente coinvolta, non sta operando in quella zona, ma non riesce a battere un colpo, davvero, a far sentire forte la propria voce. E questo segnerà, a nostro avviso, il futuro, il destino, l'identità dell'area democratica e liberale che abbiamo il privilegio di abitare. Allora, noi vogliamo insistere ancora sul fronte umanitario, ed è per questo che abbiamo richiamato ancora una volta una delle persone che ne sa di più, soprattutto della sofferenza dei bambini, e cioè il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini. Iacomini, buongiorno, bentornato a Tutta la città ne parla. Dico subito che è collegata anche Francesca Mannocchi. Ciao Francesca, grazie della disponibilità.
7: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Maria Gianniti, in coda al suo intervento, ha fatto riferimento alla Cisgiordania, ed è proprio per questo, perché c'è un bellissimo, come sempre, pezzo della Cisgiordania di Francesca sulla stampa di oggi, che vorremmo ripercorrere e commentare insieme a lei. Prima però una domanda, a un chiarimento ad Andrea Iacomini di UNICEF, dopo quello che abbiamo sentito di Pizzaballa e poi qui da noi in diretta da Padre Ibrahim Faltas. Maria Gianniti ha detto però, perlomeno il problema del cibo non c'è, non entrano le apparecchiature sanitarie, non entrano i bisturi, che però sono necessari per fare un intervento chirurgico, magari amputare un arto a qualcuno che sta morendo dissanguato, perché c'è il sospetto del dual use, che possono diventare strumenti di offesa, e allora nel dubbio, si dice, dicono gli israeliani, non li facciamo entrare. Prima domanda: è vero che il problema del cibo è risolto? Che non c'è più vera e propria malnutrizione tra i bambini, soprattutto, che sono i più compromessi quando la nutrizione è scarsa?
8: Ma insomma, per carità, non siamo sicuramente ai livelli di qualche mese fa, ma adesso parlare di soluzione in un quadro così surreale e disumano mi sembra poco, cioè la situazione non è buona. Il 12 maggio abbiamo pubblicato un rapporto World Food Program in cui dicevamo che c'erano 500.000 di persone che affrontavano ancora una fame catastrofica, e tutta la non siamo sicuramente ai livelli di qualche mese fa, ma adesso parlare di soluzione in un quadro così surreale e disumano mi sembra poco, cioè la situazione non è buona. Il 12 maggio abbiamo pubblicato un rapporto World Food Program in cui dicevamo che c'erano 500.000 di persone che affrontavano ancora una fame catastrofica,

0: nutrizione acuta e 17.000 madri a rischio. Quindi, diciamo, il dato è che, malgrado noi praticamente abbiamo curato, insomma, 20.000 bambini dall'inizio dell'anno, però insomma la situazione sicuramente non è proprio risolta. Ecco, come si fa a parlare di risolto in un quadro di questo genere? Insomma, voglio dire, noi lo diciamo ormai da tempo, insomma, anche perché quando, nel momento in cui c'è difficoltà di accessi umanitari, nel momento in cui c'è anche un problema di igiene impressionante, perché la metà delle strutture praticamente non funzionano, di conseguenza, insomma, è difficile parlare di soluzione. Sicuramente, se lo vogliamo dire, si sta meglio, ma non riesco a usare questa parola degnamente per questa situazione. Si sta sicuramente meglio di come si stava qualche tempo fa, ma sicuramente non si può stare così, e quindi sicuramente c'è ancora un problema di malnutrizione.
1: Ultima domanda, Iacomini. Per un bambino, al di là del fatto che magari il cibo è un po' più consistente e non si provocano più quei danni, perché la malnutrizione, ribadiamolo per l'ennesima volta, non significa solo mangiare poco e dimagrire, esatto, significa per un bambino soprattutto compromettere tutto, lo sviluppo degli organi, lo sviluppo psichico, cognitivo. Ma detto questo, diventare grandi in un contesto simile, senza possibilità di studiare, con città tra macerie che peraltro sono a loro volta fonti di malattie e di inquinamento, non si potranno mai rimuovere, perché è una menzogna dire che si potrà fare in poco tempo, spianare, ricostruire, ci vorranno anni e anni. Ecco, questo che conseguenze, lei, voi che insomma avete un focus sui bambini, siete l'osservatore del mondo, della comunità internazionale sull'infanzia, che conseguenze potrà mai avere?
0: Vabbè, insomma, parliamo di un tema, tra l'altro, di cui spesso non si racconta bene. Io ti ringrazio per questa domanda. I bambini di Gaza attualmente vivono nella paura, nella perdita, della violenza, che sono delle costanti. Quindi il trauma non è un episodio isolato, è parte integrante dell'infanzia, è dentro i loro corpi, cioè è così profondo che praticamente i bambini non riescono neanche a mangiare, neanche a dormire, e quindi non si sviluppano normalmente. Quindi vivono in uno stato talmente enorme di paura e di angoscia che non riescono neanche a nutrirsi adeguatamente, e quindi aggravano il tema di cui dicevamo prima, e quindi sono più deboli, e quindi sono emotivamente segnati, e quindi poniamoci delle domande su che adulti saranno. Per carità, adesso oggi ottimisticamente vi potrei dire che dobbiamo lavorare nel ricostruire le scuole, gliele hanno distrutte tutte, nel favorire, diciamo, no, questa continuità di formazione. Sono due genitori che ci hanno incontrato per le strade di Gaza, ci hanno detto: fateci morire di fame, ma ricostruite le scuole ai nostri figli. Quello è il luogo probabilmente dove si può riuscire, ma di fronte a questa roba è complicato dirlo, a immaginare che questi bambini da grandi non risentiranno di qualcosa che mi sembra talmente enorme che oggi, fatemelo dire, sono molto pessimista. Non vedo all'orizzonte. Siamo figli anche noi di nonni traumatizzati da una guerra mondiale, eppure ci hanno garantito 80 anni di pace. Ecco, non sono sicuro che questo scempio a cui stiamo assistendo possa provocare, diciamo, una situazione come questa anche su queste generazioni. Bisogna smettere di normalizzare quello comunque che è anormale. I bambini non possono continuare ad essere uccisi, non possono continuare a subire dei traumi di questo genere tutti i giorni, altrimenti non c'è speranza, anche se noi lavoriamo tutti i giorni per portarla.
1: Smettere di normalizzare la disumanizzazione, in questa direzione vanno in fondo, credo, le parole così forti e dure del cardinale Pizzaballa, che abbiamo voluto mettere alla base della nostra puntata di oggi di Tutta la città ne parla. Grazie Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia. Grazie Maria Antonietta da Potenza, ghiaccianti e illuminanti le parole di Maria Gianniti. Per la società israeliana Gaza non esiste, come non esiste per una società come la nostra, ecco il punto, che assiste all'indicibile, e nonostante le parole di Pizzaballa, degli operatori di Medici Senza Frontiere, Emergency, UNICEF e pochi altri che sono lì ad aiutare, non riesce a dire una parola chiara di condanna verso l'esecutore materiale di questo scempio. E poi c'è anche Paolo da Pinerolo, che fa un'altra riflessione: la mia coscienza è stufa di essere scossa, abbiamo parlato più volte di scuotimento delle coscienze, e non capisco, dice Paolo, cosa serve continuare a scuoterla, cosa se ne fanno a Gaza dei miei scuotimenti contro un governo infame, Netanyahu, sostenuto di fatto anche dal governo del mio paese, che al massimo riesce ad alzare un sopracciglio, e nemmeno sempre. Poi Valentina da Pisa, leggo solo questo, comunque l'abisso morale è già stato raggiunto, non è più un rischio anche per noi. Quando le persone dicono e augurano, per esempio, la morte a stranieri,

0: di solo perché tali il degrado c'è già. Beh, ci fa un complimento, per una volta lo leggo: voi siete un'oasi di civiltà. E questo religioso che parla, si riferisce all'intervista appena fatta qui da noi a padre Ibrahim Faltas da Gerusalemme, è un vero cristiano, ma oggi, si riferisce a un'altra polemica del giorno, vince l'ala lefebriana in perfetta linea col potere nero che sta oscurando il mondo. Sono pessimista, lo so, ma è sotto gli occhi di tutti. Francesca Mannocchi, c'è anche già un messaggio per te, non hai ancora parlato, ma buongiorno. C'è già un ascoltatore che ti manda un bacio, un grazie. Questo è Marco da Firenze. Grazie per il lavoro che fai, non solo sulla stampa, sulla 7, anche quando intervieni da noi, ma anche per i tanti incontri pubblici in cui sai trasmettere la capacità di perlomeno di sentirci vicini, perché il problema è proprio questo, no? Adesso ti chiederò sulla Cisgiordania, però una tua opinione anche sulla nostra condizione morale, no? Siamo inermi, passivi, abituati, assuefatti a qualcosa che è diverso dal terremoto del Venezuela, nel senso che anche lì bisogna agire subito, essere solidari, ma questa cosa è avvenuta anche grazie alla responsabilità europea.
1: Mi pare si chiamasse Paolo, l'ascoltatore che ha intervenuto poco fa dicendo cosa se ne fanno.
0: Esatto, Paolo da Pinerolo. Rispondigli tu.
1: Le persone che soffrono dei nostri, diciamo, drammi morali. Ha perfettamente ragione Paolo, e infatti io credo che quello che abbiamo e che definiamo da mesi assai giustamente abisso morale su Gaza specificamente, e il paragone che faceva rispetto al terremoto in Venezuela è assolutamente calzante, perché il rischio è che noi, se ogni volta che eliminiamo l'esecutore morale di quanto sta avvenendo a Gaza, a Gerusalemme Est occupata, in Cisgiordania, dalle frasi e dalle cronache, dai commenti e dalle opinioni, stiamo rendendo quello che avviene in questi luoghi un evento catastrofico naturale. Allora, i bambini di Gaza non muoiono di fame per caso, perché il cibo non arriva, perché è bloccato dal maltempo, muoiono di fame perché c'è un governo, che è il governo israeliano, che non fa entrare il cibo attraverso i valichi. I bambini in Cisgiordania muoiono con una percentuale che non si raggiungeva dal 1967, perché ci sono dei soldati con la divisa israeliana che sparano ai ragazzini per strada. Quindi innanzitutto, per risolvere, fare un passo avanti rispetto a questo abisso morale, dobbiamo dare i nomi agli esecutori materiali delle cose che avvengono. Secondariamente, purtroppo e per fortuna nello stesso tempo, il tempo dell'indignazione non deve interrompersi mai, ma al tempo dell'indignazione deve seguire il tempo della responsabilità attiva, cioè significa che quello che rende la situazione in Israele e nei territori palestinesi occupati diversa da mille altri scenari di guerra è che l'Unione Europea, la Commissione Europea e i nostri singoli governi sono alleati politici ed economici dell'esecutore materiale di tutte le cose che raccontiamo e di tutte le cose a cui assistiamo. Di conseguenza esistono degli strumenti che possono interrompere, irregimentare, rendere complicato, ma davvero interrompere le alleanze economiche e politiche con dei governi che si rendono protagonisti, esecutori materiali di crimini. Ecco, dunque, l'indignazione deve essere la precondizione della richiesta, molto semplicemente, di sanzioni, perché è questo, di questo dobbiamo parlare. Quindi ha ragione Paolo quando dice: che se ne fanno i bambini che muoiono di fame con il PTSD, il post traumatic stress disorder, senza le scuole da 3 anni, della mia indignazione? Niente, cominceranno a farsene qualcosa quando noi, invece di essere solo indignati, chiederemo, dopo la nostra indignazione, ai nostri governi di rispondere in maniera pratica ai crimini a cui assistiamo.
0: Anche perché, se non lo facciamo, allora ha ragione Stefano in un altro messaggio, sono tantissimi, che dice: tra 10 anni i nostri figli ci chiederanno come è stato possibile che abbiamo chiuso gli occhi. Ne leggo un altro, c'è un ascoltatore, ci segue dalla Germania, ci dice: che puntata interessante, grazie, io vi scrivo dalla Germania dove vivo e lavoro, tra università e società civile. Ascoltandovi mi colpisce quanto sia diverso il clima qui in Germania. parlare della situazione catastrofica in Palestina con la stessa chiarezza che sento oggi su Radio 3 è ancora molto difficile. C'è molta cautela e spesso anche il timore delle conseguenze. Lo vedo ogni giorno anche con i miei studenti. È faticoso coinvolgerli in una discussione aperta su questo tema, non tanto per mancanza di interesse quanto per il clima che si respira. Per questo vi ringrazio. Creare uno spazio di confronto serio e informato oggi è più importante che mai nel nostro piccolo. Cerchiamo di tenere alta la barra, come fa Francesca Mannocchi nei suoi interventi. Ti voglio fare un'ultima domanda, Francesca, tu che tante volte vai anche dentro la società israeliana. Maria Gianniti ci ha spiegato come di Gaza non si parla, neppure Haaretz, diciamo così, apre finestre sulle cose di cui ha parlato Pizzaballa. Ma che legame c'è nella testa delle persone tra questa violenza efferata, criminale, illegale, perpetrata a Gaza e anche dai coloni in Cisgiordania e la sicurezza di Israele? Cioè, come vengono collegate queste due cose? Non c'è in nessuno il dubbio che invece questo approccio, oltre che essere devastante, immorale, è anche pericoloso per il futuro di Israele?
1: Guardi, io non sono una psicanalista, ma mi interrogo sul processo mentale che tiene insieme, su quello che è il collante di sopravvivenza di una società come quella israeliana dopo il 7 ottobre, ma anche prima, naturalmente, in forme diverse nei decenni precedenti. Io penso che sia in atto un quotidiano processo di dissociazione, cioè lo stesso ragazzo, la stessa ragazza che va a servire a Gaza con la sua unità, lanciando, ma anche fuori da Gaza, dal confine, lanciando artiglieria, sapendo che questi colpi d'artiglieria possono colpire scuole, ospedali, edifici residenziali con civili dentro, è lo stesso ragazzo che è la stessa ragazza che probabilmente noi possiamo ritrovare il sabato sera, alla fine di Shabbat, in piazza a manifestare contro Netanyahu. In entrambi i casi c'è l'assenza dell'altro che viene rappresentato come il nemico giurato che si deve combattere e che non è mai innocente, non in quanto miliziano sostenitore di Hamas, ma in quanto palestinese. Ora, una società complessa come quella israeliana può andare avanti solo se quotidianamente applica, coscientemente o non coscientemente, un processo radicale di dissociazione tra quello che ritiene essere la sicurezza che si deve a un popolo che è stato a lungo minacciato e la condotta che si assume quando si cerca di difendersi o di combattere un nemico. Quello che voglio dire è che, come dire, la morale, la filosofia della moralità della guerra che ci accompagna non da anni ma da secoli, la guerra giusta, la guerra ingiusta, esiste una guerra giusta, cos'è il principio di proporzionalità, è stata, diciamo, disegnata, resa narrativa all'interno di quello che è il famoso poi codice di condotta dell'esercito israeliano, in modo che tutto quello che viene fatto in nome della sicurezza israeliana è in qualche modo sempre giustificato. Se noi pensiamo appunto a questo codice di condotta che è stato scritto nel 95, revisionato nel 2000, revisionato poi ancora nel 2005 e che probabilmente a naso subirà ancora delle variazioni, secondo me, dopo il 7 ottobre. Questo codice è stato scritto da gruppi diversi di filosofi della morale della guerra che si sono seduti a tavolino riflettendo su come motivare i soldati, uomini e donne che vanno a servire nell'esercito israeliano, e se noi lo andiamo a leggere, ma è un esercizio che davvero invito a fare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, troveremmo veramente attuati, scritti nei 4 punti generali e poi nei 10 successivi, i principi della dissociazione, cioè i principi della guerra giusta, le giustificazioni intorno alla proporzionalità. Vi dico questo perché li stavo rileggendo proprio ieri alcune delle interviste fatte sia dai filosofi che hanno scritto la prima versione che poi la seconda, quella revisionata all'inizio degli anni 2000, e che in qualche modo e soprattutto gli stessi autori che poi ne hanno discusso immediatamente dopo il 7 ottobre, nelle prime settimane dell'offensiva militare israeliana su Gaza, che in qualche modo dicono: ma cos'è la proporzionalità? Se noi andiamo a colpire una base remota di un gruppo armato, mettiamo diciamo Hamas, la Jihad Islamica, e ci sono 50 persone dentro, 50 civili che rischiano di essere uccisi dai nostri colpi, allora quello è sproporzionato. D'altronde però, se andiamo a colpire un quartier generale vero di questi gruppi armati e rischiamo di uccidere 100-200 persone, qui la nostra valutazione della proporzionalità cambia, perché l'obiettivo militare che noi andiamo a raggiungere è troppo alto per porci il problema della proporzionalità. Così funziona.
0: È la base di quella percezione della realtà che evidentemente tante persone, esatto, in quel paese, ma non solo in Israele, hanno della morte e della distruzione della vita di così tanta gente, una disumanizzazione radicale. Questo è il principio, direi, quasi una legittimazione filosofica della disumanizzazione, quella, sì, che ci hai sintetizzato, esatto, Francesca Mannocchi. Io ti ringrazio di cuore, così come fanno molti che ci stanno ascoltando stamattina a Radio 3, per le tue parole e per i tuoi articoli. Grazie Francesca, a presto, ti chiameremo ancora. Noi continuiamo in musica con un brano del cantautore italo-albanese Loris, che dà per l'appunto voce alle storie dei bambini dall'infanzia spezzata, le vittime del conflitto di Gaza. Ascoltiamo Una canzone per chi non ha voce.

0: fragile.
1: Buongiorno. Il 3 luglio in numerosissime piazze d'Italia si manifesterà per ricordare 1000 giorni di genocidio a Gaza. E vorrei associare al video del cardinal Pizzaballa un video del maestro Ahmed Abu Hamza di Gaza, che ha perso numerosi familiari, e questo maestro musicista fa cantare con grande tenerezza i bambini, i ragazzi di Gaza, li fa cantare lungo le strade tra le macerie, e la musica diventa per loro una forma di terapia importante, un modo per continuare a sentirsi bambini e per sognare anche il loro futuro. Nicoletta.
2: Grazie Nicoletta, continuiamo così la discussione di stamattina nello spazio della piazza di Tutta la città ne parla. Un saluto da Piero Sorrentino, la voce accorata, scorata forse, di Padre Faltas stamattina ha colpito un po' tutti noi quando parlava della situazione umanitaria di Gaza. In rete vi rimando a un paio di articoli, uno sul sito di Emergency si intitola "All'interno della striscia di Gaza la crisi umanitaria e sanitaria continua ad aggravarsi", un pezzo che evidenzia come, nonostante gli accordi formali di cessate il fuoco, i tentativi di tregua, le condizioni sul campo continuano a precipitare, mancano farmaci di base, analgesici, antibiotici, insulina, la gestione dei rifiuti è al collasso e ci sono picchi enormi di patologie della pelle, gastroenteriti e infezioni. Sul sito di UNICEF invece un altro articolo: Gaza, 265 bambini uccisi o uno al giorno, 400 feriti dal cessate il fuoco dell'ottobre del 2025. Un altro vostro contributo audio.
3: Sono Daniele da Milano. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Pizzaballa, devo semplicemente dire che in questo momento il governo israeliano non fa entrare gli aiuti, impedisce ai giornalisti di entrare a Gaza, per un semplice fatto, perché stanno semplicemente attuando e pianificando lo sterminio di quella popolazione. Punto. Non c'è altra spiegazione e non aggiungo altro.
2: E allora sì, naturalmente le voci ci sono, le fonti ci sono, basta andare a separare appunto la propaganda dalla realtà dei fatti, è quello che proviamo a fare quotidianamente qui a Rai Radio 3. Andiamo verso l'ultima parte della trasmissione di stamattina di Tutta la città ne parla, subito con un piccolo ascolto e poi la voce sempre lucida di Carlo Galli.
4: Tutta la città ne parla. Bambini palestinesi sono stati presi di mira in modo deliberato e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane, è la sintesi del nuovo agghiacciante report della Commissione internazionale sui territori palestinesi dell'ONU, pubblicato lo scorso 18 giugno, che raccoglie le prove e denuncia l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane contro i bambini e le bambine palestinesi, con un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi. Dall'inizio della guerra a Gaza, secondo le informazioni disponibili, oltre 20.000 bambini palestinesi sono stati uccisi e più di 44.000 sono rimasti feriti, mentre dal cessate il fuoco annunciato lo scorso ottobre ad oggi sono stati uccisi oltre 260 minori, di fatto uno al giorno.
5: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro Due Soldà al microfono, abbiamo ascoltato ancora numeri, conferme, il report delle Nazioni Unite, questo era un servizio della radio svizzera italiana che ci ricordava il lavoro che si sta facendo nei limiti del possibile per dare sostanza, dati, una cornice anche numerica a quell'immagine del disastro che con grande efficacia ci ha regalato il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinal Pizzaballa, da ultimo in quell'intervento fatto ricevendo il premio Limes per la pace, che abbiamo anche ascoltato poco fa e poi commentato in diretta con parole che devo dire hanno colpito molto. Stanno arrivando tanti messaggi stamattina, non solo su quello che accade a Gaza ma su quello che accade dentro di noi di fronte a Gaza. Padre Ibrahim Faltas, frate francescano che da 37 anni vive e lavora a Gerusalemme, è stato anche vicario della custodia di Terra Santa ed è molto vicino a Pizzaballa, ha detto cose fortissime che non ci possono lasciare indifferenti. È proprio impossibile io credo, altrimenti disumanizziamo non solo le vittime della violenza, ma perfino noi stessi. Con altrettanta chiarezza è intervenuta poco fa anche Francesca Mannocchi, e molti messaggi sono direttamente collegati a quello che ha detto lei, la ringraziano per il lavoro che sta facendo. Allora, noi continuiamo ponendoci una ulteriore domanda, di natura più universale forse, filosofica, e cioè: che ne è dunque di fronte a questo continuo massacro perpetrato da una parte di quello che abbiamo chiamato per tanto tempo Occidente, democratico e liberale, che ne è dell'Occidente, per l'appunto, di questo nucleo di principi, valori intorno a cui si sono costruite soprattutto le democrazie europee? Gli Stati Uniti da un po' hanno preso un'altra strada, speriamo che tornino presto sulla retta via. E questa domanda la giriamo a una persona che sull'identità dell'Occidente ha detto cose molto forti e dure, ed è insomma uno dei più autorevoli filosofi politici del nostro paese, è il professor Carlo Galli. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Galli.
0: Bene, buongiorno a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
5: La domanda semplice, visto che si continua a dire, cioè presidiamo, manteniamo, preserviamo l'unità dell'Occidente, che significa anche fare pace con Trump nonostante tutto spesso, che ne è di questa identità occidentale di fronte a Gaza, e che ne sarà dopo Gaza?
0: Ma è una domanda a cui non c'è risposta, perché presuppone una identità occidentale che di fatto non esiste, né sotto il profilo geopolitico né sotto il profilo valoriale. Questa idea dell'Occidente come un blocco granitico al quale si contrappongono altrettanti blocchi granitici ostili, nemici, al limite disumani, è un'idea da guerra fredda che non ha più ragione di essere giocata nel dibattito pubblico oggi. Tra l'altro, prima di tutto perché l'Occidente è al proprio interno molto variegato, teniamo conto che noi chiamiamo Occidente qualche cosa che vada dall'Irlanda al Giappone, tanto per capirci, e quindi qualche cosa che è unito semmai soltanto
5: passando per Israele, sottolineiamolo, no? Almeno nella
0: passando
5: nostra
0: per
5: idea,
0: Israele.
5: Questo è il punto.
0: Ma assolutamente sì, anzi si è detto a lungo: Israele, baluardo dell'Occidente, unica democrazia liberale presente in Medio Oriente. Teniamo conto che questo Occidente che noi presupponiamo unitario è, dicevo, prima di tutto al proprio interno molto articolato, in secondo luogo è molto minoritario sul pianeta Terra, vorrei dire, a essere proprio larghi nei calcoli. L'Occidente è 1 miliardo di persone sugli 8 miliardi e più che popolano il nostro pianeta, e teniamo conto del fatto che l'Occidente è valutato dal resto del mondo, ed è valutato molto male, sia per il proprio passato imperialistico, che va pur detto, sia per il proprio presente doppio pesista, cioè una capacità continua di scusare, banalizzare, minimizzare le malefatte di qualcuno che dell'Occidente viene definito parte, e di invece enfatizzare, sottolineare, stigmatizzare le malefatte di qualcuno che dell'Occidente è definito nemico. Tutti si sono accorti nel mondo che quel nucleo di valori occidentali che venivano presentati come universali, e già ci vuole un bel coraggio, quel nucleo di valori occidentali che l'Occidente proponeva come universali, l'Occidente è il primo a non credere a quei valori, è il primo a interpretarli, è il primo a interpretarli a favore dell'amico e contro il nemico. Quindi l'Occidente in questo momento è qualcosa di labile e qualcosa anche di delegittimato agli occhi esterni di sicuro, e con un po' di spirito critico anche agli occhi di quegli occidentali che hanno conservato un po' di stima di se stessi.
5: Detto questo, professor Carlo Galli, quel nucleo di valori che hanno consentito a noi europei, non a tutti però, a buona parte degli europei, di vivere 80 anni di pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, di rispetto reciproco, con tutte le eccezioni, ecco, Dove si può, dove va a finire? E la domanda è: ma allora, se questo Occidente non esiste, quello tanto rivendicato anche come bandiera di entità da difendere, più o meno armati, che cosa, che entità politica può garantire in futuro il rispetto, il mantenimento di quel nucleo di valori che si basano sulla libertà individuale, il diritto di ciascuno a vivere come vuole, il diritto a un relativo benessere?
0: Tutto ciò presuppone il riconoscimento dell'altro come essere umano, il che sembrerebbe ovvio, semplicissimo, facilissimo. Al contrario, è il vero punto dolente. Quello che è capitato nei tempi terribili dello sterminio ebraico in Europa è qualcosa di simile a ciò che viene perpetrato oggi da Israele. È più che l'odio verso l'altro, la totale oggettivazione dell'altro, cioè il riconoscere nell'altro soltanto qualche cosa di oggettivo e non di soggettivo, un pezzo di natura e non un pezzo di umanità. Questo è la cosa veramente terribile, perché è straordinariamente facile questo atteggiamento. È l'atteggiamento della totale indifferenza corazzata nei confronti di ogni moto di pietà, di empatia, di sensibilità comune. Nasce dalla paura dell'altro, bisognerebbe capire quanto questa paura è giustificata, ed è una autogiustificazione che si pone in essere per la propria violenza indifferente.
5: Violenza indifferente. Con queste due parole del filosofo Carlo Galli si conclude questa puntata, credo molto forte, farà riflettere, me lo auguro, di tutta la città ne parla. Febbre Zampa alla parte tecnica, Manuel De Lucia in regia, Pietro Del Soldà e Piero Sorrentino ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Sonia Kurzel, Sara Zambotti vi danno appuntamento a domattina alle 10.
6: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto a chi ci ascolta su Rai Play Sound e anche sulle altre piattaforme. Los silos, i silos, un tempo contenevano il grano al porto di La Guaira, poi sono diventati un esempio di architettura e arte urbana negli anni 70. Oggi nell'area antistante i familiari di vittime, presunte vittime del terremoto, aspettano di consultare un catalogo digitale in mezzo a sacchi di calce, bare e sacchi per cadaveri. È solo una delle immagini che possono restituire il quadro della situazione in Venezuela, mentre dopo la rabbia per la mancanza di soccorsi tempestivi e di aiuti coordinati, inizia nel paese attraversato da una crisi politica ed economica da mesi, nel paese inizia già il dopo terremoto. Parliamo di questo allora nella puntata di oggi, una puntata che poi ci catapulterà in realtà non molto oltre il nostro confine per cercare di capire chi è l'oligarca ucraino che è stato vittima di un attentato che ha scioccato la popolazione monegasca e soprattutto per raccontare il cosiddetto battaglione di Monaco e il suo ruolo nella storia recente dell'Ucraina. Dunque questo è il programma della nostra puntata di oggi e questo è il numero per inviarci un SMS o un WhatsApp: 335-5634-296.
1: Pero también hay que decir que es una ciudad que se volvió a ver sorprendida hoy por la mañana con otra réplica, la más fuerte de todas, 4.2. Nosotros estamos transmitiendo aquí en vivo para Noticias Telemundo cuando de pronto sentimos el movimiento.
0: Quella che stiamo ascoltando in sottofondo è una cronaca da Telemundo. I giornalisti raccontavano di come erano stati sorpresi proprio mentre svolgevano il loro lavoro di telecronisti dall'ennesima scossa, appunto mentre erano in onda. E con questi suoni andiamo direttamente in Venezuela, ma lo vogliamo fare anche con le parole di un nostro collega che si trova in Venezuela già dall'indomani del terremoto, Gianmarco Sicuro, che è inviato del TG3. Allora noi gli abbiamo chiesto di svegliarsi all'alba, dato che ha giornate davvero impegnative, ma ieri ci ha mandato una serie di testimonianze. Allora sentiamolo subito, Gianmarco Sicuro.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, io vi parlo dal Venezuela, dalla zona più colpita, La Guaira, che è uno stato che è stretto tra una montagna, la montagna dell'Avila, che divide appunto Caracas e questa regione, e il mare, una fascia di terra molto stretta che è collegata soltanto da una strada principale, un'autostrada da Caracas fino appunto alle zone terremotate. Questo è un elemento centrale, importante nella gestione del terremoto. I primi giorni questa via era presa d'assalto da migliaia e migliaia di mezzi pesanti oppure mezzi privati, moto, migliaia di volontari venezuelani che volevano portare il loro aiuto ma che intralciavano le operazioni di soccorso, tanto che finalmente dopo 48 ore, ma un tempo lunghissimo per organizzare i soccorsi, le autorità hanno messo dei blocchi, adesso si passa soltanto con un pass specifico per arrivare appunto nei luoghi del terremoto. Quindi adesso la situazione è leggermente migliorata da questo punto di vista, ma le autorità locali, il governo di Delcy Rodriguez, presidente ad interim, è molto attivo sui social con molti video che mostrano interventi nella regione più colpita, ma poi quando ti muovi appunto alla Guaira vedi tantissimi soldati ma che si occupano di gestire il traffico, i blocchi stradali, ma non è di intervenire appunto sulle macerie, sugli edifici crollati. Sono più di 200 gli edifici condominiali, grandi edifici che sono collassati, quindi il numero dei dispersi che è ancora incerto, si parla di migliaia di persone che mancano all'appello, è difficile cercarle in strutture così grandi senza mezzi pesanti, senza un'organizzazione capillare appunto di una protezione civile locale che di fatto non vediamo, essendo però il Venezuela un paese sismico. Qui ovviamente suppliscono gli aiuti internazionali, sono arrivati delegazioni di soccorritori da tutto il mondo, anche dall'Italia, e quando noi andiamo in giro per le zone più devastate troviamo soprattutto questi team internazionali. Panama ne hanno moltissimi, El Salvador, gli italiani, i Vigili del Fuoco e anche altri gruppi europei. Diciamo la solidarietà internazionale non manca, ecco, in questo contesto.
0: Una solidarietà che è arrivata subito, e lo stesso Gianmarco è arrivato con la Protezione Civile Italiana nel paese proprio poche ore dopo il terremoto. Abbiamo chiesto a Gianmarco Sicuro di raccontarci anche delle storie raccolte in queste ore, le tante storie.
2: È difficile mettere ordine tra le tantissime storie che stiamo raccogliendo in una vicenda così drammatica, così estesa. Adesso mi viene in mente per esempio la storia di Santiago, un bambino di 11 anni che si è cercato per molte, molte ore. Noi abbiamo partecipato a questa ricerca dall'inizio, praticamente da quando abbiamo intuito che stava accadendo qualcosa sotto un palazzo crollato appunto a Carabayeda, che è uno dei villaggi, anzi no, delle cittadine costiere anche turistiche più colpite. Lì c'erano team di soccorso brasiliani, statunitensi, i venezuelani. Incredibile pensare anche a livello geopolitico, militari dell'esercito bolivariano venezuelano collaborare, lavorare assieme al team arrivati dagli Stati Uniti, ma questo accade, ecco, nei tempi che viviamo, e soprattutto accade quando c'è da salvare una vita. Ecco, erano arrivati addirittura i paramedici per portare in salvo questo bambino che stava rispondendo a dei suoni, quindi c'erano segni di vita. Poi sono intervenuti i cani, sono intervenuti altri team, si è provato in tutti i modi a raggiungere il luogo dove probabilmente si trovava questa persona, ma poi alla fine sono svaniti questi segni. Non sappiamo se sia morto o meno il bambino, ma a un certo punto si applica una sorta di triage estremo, come accadeva per esempio ai tempi del Covid. Se ci sono meno speranze, ecco, si procede oltre. Ci sono tantissimi luoghi da esplorare, tantissime macerie da verificare, quindi i team di soccorso, che sono pochi, passano oltre. Così si è fatto, si è comunicato quindi ai familiari che non si poteva andare oltre perché non c'erano più segnali di vita, e sono andati oltre i soccorritori. Poi c'è un stadio che viene attrezzato, è stato attrezzato per portarvi tutti i corpi raccolti appunto dalla zona dell'epicentro, e lì si vede arrivare una fila veramente infinita di mezzi che portano questi sacchi neri. Le Nazioni Unite ne hanno ordinati altri 10.000 e vengono disposti uno accanto all'altro sotto il sole. È davvero una scena straziante, con tutti i familiari, i parenti che aspettano per il riconoscimento di queste persone.
0: Il riconoscimento, ne parlavamo anche all'inizio della trasmissione, Gianmarco Sicuro parlava di un triage estremo, andare oltre come si faceva ai tempi del Covid per cercare di salvare chi è salvabile, forse dovremmo dire così. Abbiamo chiesto a Gianmarco, prima di salutarlo e lasciarlo al suo lavoro, anche qualcosa sull'imminente seconda fase, diciamo, quella che possiamo chiamare già del post terremoto. Sentiamolo.
2: Posso aggiungere che nelle ultime ore si osserva lo svilupparsi della seconda fase, subito dopo quella emergenziale, che è probabilmente la fase più complicata che dovranno affrontare le autorità locali e le autorità del governo e del Sergio Rodriguez, della fase degli sfollati, dove mettere tutte queste persone, migliaia di persone. Ieri abbiamo visitato un grande campo allestito, un campo improvvisato, allestito dalle persone del posto con tende di fortuna. Si vedono veramente migliaia di queste tende composte da lenzuola fondamentalmente, o altri strumenti che sono stati trovati, ecco, in giro, dei pali che formano appunto delle sorta di capanne improvvisate. Sotto stanno vivendo e dormendo poco, immagino, bambini, anziani, anche anziani con infermità, servono ovviamente medicine, c'è il rischio della diffusione di colera e altre infermità. Abbiamo parlato anche con medici e infermieri che prestano soccorso spesso anche in maniera volontaria, e servono medicinali subito, servono strumenti, serve organizzazione. Ecco, questo manca nelle disponibilità di un paese, il Venezuela, che negli ultimi anni ha vissuto una crisi economica e anche soprattutto sanitaria incredibile, con Maduro che ha bloccato per anni l'ingresso delle organizzazioni internazionali e umanitarie. Quindi un paese anche impreparato a raccogliere questo tipo di aiuti, più di 500 tonnellate di aiuti che però vengono smistati in maniera difficoltosa se non hai il know-how, se non sai come farlo. E questo ovviamente ha delle conseguenze sulla popolazione civile che vive in questi accampamenti improvvisati, davvero in condizioni disperate, e si stanno creando in tutta la fascia costiera della Guaira, senza una prospettiva di dove andranno poi queste persone, i famosi prefabbricati, le casette, no? Noi conosciamo da italiani come funziona poi il processo, i vari step successivi ad un terremoto, un evento di questo tipo, anche se ovviamente anche in Italia abbiamo avuto i ritardi, abbiamo avuto le difficoltà che conosciamo e le abbiamo tuttora, però qui diciamo che siamo un passo indietro, c'è una difficoltà evidente nell'organizzare e nel gestire adesso chi è rimasto in vita al di là dei morti, il cui numero ancora non è certo, perché si parla di migliaia e migliaia di dispersi.
0: Ringraziamo davvero tantissimo Gianmarco Sicuri, inviato del TG3, che ieri in serata ci ha mandato queste sue testimonianze, queste cronache durante il lavoro che sta svolgendo appunto per rendere conto di quanto accade in Venezuela. Parlava di numero di vittime non precisato. Noi abbiamo davanti le ultime agenzie che raccontano di poco meno di 2.000 morti accertati e poi si parla di almeno circa 20.000 persone che sarebbero state salvate durante l'operazione. Questi sono dati ufficiali. Io voglio salutare una persona che era già in ascolto, ha seguito insieme a noi la testimonianza di Gianmarco Sicuro, e Marinellis Tremamunno. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Giornalista italo-venezuelana, corrispondente del diario de Las Americas. Allora io le chiederei, ecco, un commento a queste notizie. Lei segue dal nostro paese quanto accade in Venezuela e anche che tipo di notizie ha da fonti dirette, se ce le ha.
3: Sì, buongiorno. La situazione del Venezuela in questo momento è di un caos generale. Il paese si trova allo sbando, che era già allo sbando politicamente parlando e anche umanitariamente era abbastanza compromesso prima di questi terremoti. Adesso potete immaginare che in mezzo a questo contesto apocalittico la situazione è inspiegabile. È una situazione, per farvi capire, come se fosse una situazione di guerra. Lo Stato è stato praticamente assente quasi i primi 3 giorni dopo il doppio terremoto. Le persone hanno potuto salvare alcuni cari scavando a mani nude, quindi non c'è stata un'assistenza vera da parte dello Stato venezuelano. Adesso vediamo, come avete già spiegato, dei militari che controllano l'accesso alle zone colpite, ma sono militari che non aiutano, e questo sta creando una situazione di rabbia, di disperazione ancora più complessa nella popolazione, che vede a questi uomini armati che ostacolano il lavoro dei volontari che cercano di ancora prelevare non solo le persone che potrebbero rimanere in vita, che abbiamo visto alcuni miracoli, ma anche per riuscire a prelevare i corpi, perché ovviamente quanto più passa il tempo sarà più difficile anche fare un lavoro di riconoscimento di queste persone.
0: Marinellis, ti fermo solo per tornare un attimo alle parole di Gianmarco Sicuro, che raccontava di una situazione sanitaria già in profonda crisi. Prima noi abbiamo nelle agenzie racconti di comunicazioni da parte di medici e infermieri degli ospedali pubblici venezuelani che denunciano di affrontare l'emergenza provocata dal terremoto con stipendi base che sono inferiori a $1 al mese e spesso si tratta di un lavoro volontario. C'è un'altra cosa che ha detto anche Gianmarco Sicuro a proposito dell'uso dei social. Qui abbiamo una situazione controversa. Ricordiamo che eravamo in un paese in cui erano stati bloccati, sono stati riaperti perché richiesti a gran voce dalla popolazione per avere informazioni, e adesso invece torna una sorta
3: Ribloccato.
0: di censura, di chiusura.
3: Sì, confermo che X è stato di nuovo chiuso, ma loro non hanno mai aperto completamente tutto, perché comunque la censura ai giornali online si mantiene. Cioè, in Venezuela nessuno può leggere le testate venezuelane, di venezuelani all'estero, perché, e anche le testate, diciamo, internazionali più importanti, perché se non hai un VPN. Quindi c'è anche un problema di disinformazione che non aiuta in mezzo a questo contesto. Poi confermo che la situazione dei sanitari venezuelani è difficilissima. Lo stipendio non solo di loro, di qualunque venezuelano in Venezuela è di circa un dollaro al mese. E il presidente della Federazione Medica Venezuelana, il dottor Natera, chiede aiuto con materiale sanitario. Con vaccini, perché adesso il problema oltre a tutta questa tragedia è anche il rischio che c'è di malattie infeziose in mezzo a questo contesto.
0: Tra l'altro, a proposito di risorse messe a disposizione, e adesso stavamo scorrendo ancora un'altra agenzia, tanto per dare un'idea delle risorse appunto in campo, a proposito di riconoscimento delle vittime, ci sono squadre forensi al lavoro naturalmente, ma ci sono per esempio solo due patologi disponibili, secondo le testimonianze, in una situazione in cui ci sono centinaia e centinaia di situazioni. Su cui fare per cui chiarire, ecco, la situazione. Tornando anche ai social, c'è un problema di connettività perché è anche un problema di infrastrutture, no? Di assenza di reti che sono state anche in parte distrutte dal terremoto in questo momento, Marinellis.
3: Ma questo è stato superato in qualche modo grazie a Starlink, che ha liberato l'internet nelle zone colpite, e grazie a questo collegamento di Starlink gratuito si sono salvate alcune persone che sono riuscite a collegarsi sotto le macerie per notificare che erano in vita. Diciamo che il problema più grosso, proprio più grave in questo momento in quanto alla connettività, è la censura del regime. E non solo con il blocco online, anche con la persecuzione dei giornalisti, soprattutto quelli venezuelani, che in questo momento vediamo le denunce dell'ordine di giornalisti sui social, dove continuamente segnalano situazioni irregolari, giornalisti arrestati e anche minacciati dalle forze dell'ordine e dai militari venezuelani. E vediamo anche non solo un'azione di persecuzione contro i giornalisti, anche contro alcune delle brigate internazionali, questo denunciato dai topos messicani, che è molto conosciuta a livello internazionale, e hanno denunciato che il loro lavoro viene ostacolato dai militari venezuelani, e lo stesso la brigata cilena, i topos cileni, hanno appena denunciato anche questa, non solo il blocco, anche persecuzione. Cioè, hanno fatto appello di lasciare da parte questa mania che hanno di spionaggio, quando in questo momento quello che serve sono cercare di salvare alcune vite che forse
0: possono
3: ancora si
0: essere
3: sono
0: ancora
3: sotto le
0: salvate.
3: macerie.
0: Marinellis, ti interrompo solo per scorrere un po' di messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, tanti che fanno riferimento soprattutto al ruolo degli Stati Uniti. Ne leggo uno: vorrei sapere cosa gli USA stanno facendo per aiutare il Venezuela dopo aver terremotato la situazione politica precaria prima e oggi è nel caos. A proposito di Stati Uniti, c'è Corina Machado che aspetterebbe un ok da Trump per tornare nel paese, sembrerebbe stare ai blocchi di partenza, ma Trump, dopo averla autorizzata, è tornato sui suoi passi e lei è ferma a Panama e sappiamo che fin qui la linea di Washington è stata quella di puntare soprattutto alla stabilità interna del paese e non pensare al cambio di regime annunciato. Rispetto a questo, quali sono le aspettative nel paese?
3: Sì, i venezuelani in generale chiedono un cambio definitivo di regime, perché questo regime non è in grado di gestire la situazione. E abbiamo visto alla presidenta d'interim, che poi dobbiamo ricordare era la vicepresidenta scelta da Maduro, quindi è parte dello stesso entourage. Abbiamo visto a lei nelle zone colpite facendo le fotografie, facendo campagna politica, quando non è il momento di fare campagna politica. Poi 2 giorni dopo l'abbiamo visto nelle zone colpite. Quindi questo ha aumentato la rabbia della popolazione se questa situazione va avanti così, la mia paura è che ci sia un'esplosione sociale, perché nella disperazione di persone che hanno perso tutto, perché sono centinaia, migliaia di persone sfollate e senza nessun tipo di intervento di sicurezza di che cosa succederà con la loro vita, hanno perso i propri cari e quando non hanno più da niente da perdere, quello che potrebbe succedere è un'esplosione generale e in mezzo della rabbia e dell'angoscia del popolo venezuelano.
0: Marinelli Stremamunno, grazie infinite, magari ci sentiremo ancora nei prossimi giorni, grazie e buon lavoro.
3: Grazie a voi per dare questo spazio alla nostra tragedia.
0: Promettiamo di tenerlo aperto questo spazio. Grazie a Marinelli Stremamunno, giornalista italo-venezuelana, corrispondente dal Diario de las Americas. A proposito di aiuti americani, abbiamo davanti la dichiarazione che arriva dall'ambasciata USA a Caracas. Stiamo consegnando aiuti di prima necessità. La Fort Lauderdale, una nave da trasporto anfibio, si trova nel porto di La Guaira per spianare la strada ai rifornimenti di prima necessità. Dalla piazza virtuale Costanza Spocci vi darà la possibilità di seguire l'attività della Protezione Civile Venezuelana dal suo canale YouTube, così come le mappe della distruzione provocata dal terremoto in Venezuela dalle pagine del diario. E adesso, come annunciato, la nostra destinazione è molto molto diversa dal Venezuela terremotato, perché ci rechiamo nel Principato di Monaco.
4: Вибух у Монако. Серед постраждалих – родина українського підсанкційного забудовника Вадима Єрмолаєва. За даними ЗМІ, життю самого бізнесмена нічого не загрожує, а от його дружина в критичному стані, а попередньо їй ампутували ноги. Їхній 13-річний син дістав поранення середньої тяжкості. За інформацією слідства, невідомий залишив біля будівлі рюкзак з вибухівкою,
0: після чого servizio di Kiev 24, canale televisivo di Kiev, che dà conto di quanto avvenuto a Monaco. Esplosione a Monaco, tra le vittime la famiglia dell'imprenditore edile ucraino Vadim Yermolaev, soggetto a sanzioni. La vita dell'imprenditore non è in pericolo, sua moglie è in condizioni critiche, amputate entrambe le gambe, il loro figlio di 13 anni, ferite di media gravità. E tutta la cronaca, appunto, che arriva dal Principato di Monaco, senza altri dettagli in realtà sulla storia del protagonista di questo attentato e di quanto questa storia è molto più ampia e va ben oltre questo attentato. Io saluto Marta Serafini. Buongiorno Marta.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Giornalista inviata del Corriere della Sera in Ucraina, l'abbiamo spesso sentita dal campo, autrice del libro Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina dal 2014 a oggi, uscito quest'anno per Fuoriscena, e anche L'ombra del nemico, uscito per Solferino. E allora, Marta Serafini, hai ascoltato la cronaca da Kiev 24, ma soprattutto anche oggi hai scritto del battaglione Monaco, di cui vorremmo dire qualcosa di più a chi ci ascolta. Innanzitutto, chi era esattamente Yermolaev e come si iscrive la sua storia di singolo in quella di una vera e propria classe dirigente scappata con i soldi dal paese?
5: Sì, nel 2022 Ukrainska Pravda, che è uno dei media indipendenti ucraini, fa questa inchiesta in cui scopre un cospicuo numero di oligarchi, di deputati, di funzionari ucraini che subito dopo l'inizio dell'invasione russa scappano appunto in diversi luoghi in Europa, tra cui soprattutto il Principato di Monaco. Tra le figure che vengono individuate da Ukrainska Pravda c'è anche Yermolaev, e viene lo scoprono, lo trovano grazie alla Bentley, la macchina che lui usa. Yermolaev è un imprenditore di Dnipro, molto vicino alla comunità, alla potente comunità ebraica della città. È un oligarca dedito a diversi affari e a diversi, appunto, con diverse attività. Tra queste anche il commercio di vini in Crimea dal 2015, Crimea annessa alla Russia. Dopo quel periodo scattano per lui una serie di sanzioni perché viene accusato di continuare a fare affari con i russi. Lui nega avanti così, insomma, lascia poi, abbandona il paese, chiede la cittadinanza cipriota nel 2012, se non sbaglio, e dopodiché suo figlio viene accusato di essere coinvolto in una truffa di call center. Sono truffe che abbiamo visto in vari in Albania, nei Balcani, ma anche in Ucraina, call center, truffe con Bitcoin, e viene accusato. Una delle ipotesi su cui lavorano adesso le indagini è che l'attentato sia legato appunto a questa truffa, ma anche si parla, il sospetto ovviamente, anche su come dire, elementi di vendetta ucraini, quindi l'SBU eventualmente, data appunto il fatto che questo imprenditore era in questo elenco della Brigata Monaco, così definita Brigata Monaco, perché il battaglione Monaco, scusate, perché appunto considerati di fatto dei disertori, cioè gente che mentre scoppiava la guerra i giovani ucraini venivano mandati al fronte, vivevano nell'agio e nel lusso.
0: Marta, ecco, c'era
5: in qualche modo
0: c'è una legge che naturalmente vieterebbe a tutti gli uomini che hanno tra, esatto, i 15 e i 60 anni di uscire dal paese, ma qui in più avevamo dei parlamentari che disertavano il Parlamento ucraino, i più grandi uomini di affari, persone, imprenditori che possedevano squadre di calcio, la Dinamo Kiev, che erano ai vertici di istituzioni ucraine, insomma una diserzione di peso diverso. Queste persone sono colpite da sanzione direttamente dalle leggi ucraine, direttamente da un decreto firmato dal presidente Zelensky, si trovano di fatti da noi in Europa. Cosa faranno e qual è la loro posizione? Kiev Post scrive: se l'Ucraina vince tornano e anche loro torneranno per fare affari, se vince la Russia avranno invece di che vivere come nababbi fuori dal paese. Marta.
5: Sì, assolutamente, infatti venne fatta anche questa proposta poi un domani di sequestrare i loro beni, con quei beni di finanziare la difesa ucraina. Ovviamente tutto questo molto difficile, più che altro sono state messe delle limitazioni ai parlamentari per i viaggi. Chiaramente si tratta anche tutte di figure considerate anche non sostenitrici del governo di Zelensky, quindi ci sono anche tutta una serie di questioni anche legate al passato, legate a odi politici, poi legate anche agli scandali sulla corruzione. Quindi un contesto molto complicato in cui poi dipanare questa matassa è anche molto complesso. Ci sono sicuramente anche elementi che anche abbiamo visto anche altre figure, come quella di Pornov ucciso in Spagna in un attentato. Quindi sono tutte figure che sicuramente vivono anche si è detto anche che anche Ermolai fosse ossessionato dal tema della sicurezza, che avesse paura di attentati, che vivesse praticamente blindato. Chiaramente stiamo parlando appunto di oligarchi, stiamo parlando di personaggi che hanno sicuramente attività anche oscure, non tutto in chiaro, e quindi hanno anche legami con la malavita.
0: E di che preoccuparsi. Marta Serafini, grazie infinite. Ritwitteremo il tuo articolo di oggi sul Corriere della Sera che racconta questa storia. Grazie infinite, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
0: E allora salutiamo Marta Serafini. Battaglione Monaco, finisce qui la puntata di oggi di Radio 3 Mondo. Rimanete in ascolto di Radio 3 Scienza. Noi torniamo domattina alle 6.50 e poi alle 11. Un grazie e un saluto da Fabrizio Paccione alla console, Marco Pompi in regia, Costanza Spocci in redazione. Buona giornata da Anna Maria Giordano.
6: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
7: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
8: Torna Maturadio, il podcast di...
6: con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
7: Greco, matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienze, greco, matematica, inglese.
8: Torna Maturadio, il...

0: Le principali piattaforme e su RaiPlay Sound.
1: Balzac.
0: Maturadio, Radio 3, verso l'esame di maturità.
2: Rai, Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: È nata a Parigi e lì, già ai tempi della scuola, si è scoperta appassionata di matematica. Una carriera brillante l'ha portata poi a fare ricerca negli Stati Uniti, ma in questi giorni è in Italia, a Varese, per ricevere il prestigioso Riemann Prize. Oggi incontriamo la matematica Silvia Serfaty. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. I vortici di Ginzburg-Landau, è questa la specialità della matematica francese Silvia Serfaty, vincitrice del premio Riemann 2025 che le verrà conferito venerdì al termine di una settimana di conferenza in suo onore. Conferenza che coincide con i 200 anni dalla nascita di colui che dà il nome al premio, il matematico tedesco Bernhard Riemann. Noi oggi scopriremo questo personaggio, questa matematica francese appena premiata, e aspettiamo come sempre i vostri commenti, le vostre domande al 335-5634-296. Potete scriverci come sempre via sms oppure via WhatsApp, mentre apriamo la puntata di oggi ripercorrendo i 17 anni di vita di Wired Italia. Lo facciamo insieme al direttore di Wired Italia, Luca Zorloni. Buongiorno.
1: Buongiorno, ormai ex direttore.
0: Allora Luca, tu hai scritto Lettera a chi non ci potrà più leggere, l'ultimo editoriale che campeggia sul sito finché il sito sarà online. Perché Wired Italia chiude?
1: È una decisione che ha preso l'editore qualche mese fa, ha scelto di concentrare altrove le proprie risorse e di chiudere l'edizione italiana.
0: È stata una decisione inattesa, non ve l'aspettavate?
1: No, è stata una decisione inattesa, noi non avevamo avuto né contezza né indizi. Wired in Italia è una testata che si è fatta sentire, si stava facendo sentire molto, anche perché si occupava di temi che sono oggi al centro dell'attenzione di tutte le persone, e lo faceva con un linguaggio, con dei mezzi molto vicini sia alla propria comunità di elezione, ma sia anche a tutte le persone che si volevano avvicinare a quegli argomenti, quindi non ci aspettavamo questa decisione.
0: E infatti la comunità dei lettori appunto si è fatta sentire, si è allevato un coro di proteste molto vivace rispetto a questa decisione che appunto non era in nessun modo all'orizzonte. Luca, io ti vorrei chiedere questo: immagina un po' come hai fatto nella lettera a chi leggerà quell'articolo in futuro, proviamo a immaginare un qualcuno che un domani ti chiede che cosa è stato Wired, che alla fine insomma è stata un'esperienza abbastanza longeva, 17 anni, con anche tutta una serie di trasformazioni, la parte cartacea, l'online, il passaggio all'essere un settimanale, un mensile, un trimestrale, insomma ci sono state diverse fasi. Che cosa dirai un giorno quando qualcuno ti chiederà raccontami Wired Italia?
1: Gli dirò o le dirò che è una testata che ha saputo interpretare al meglio il ruolo di una testata, cioè non essere solo un prodotto, un cartaceo, un sito, ma saper essere un aggregatore di interessi. L'ha fatto mettendosi al servizio della sua comunità di lettori, quindi cercando di interpretare quali potevano essere i loro bisogni in termini di informazione. E Wired è stato una grandissima torre di avvistamento di movimenti, trasformazioni, novità che arrivavano dal futuro. Noi abbiamo sempre avuto il futuro come punto di riferimento, sia quello più vicino che quello più remoto, e abbiamo sempre cercato di carpire quali erano i segnali che ci indicavano che direzione o che direzioni stava prendendo il mondo dal punto di vista tecnologico, dell'innovazione digitale, delle scoperte scientifiche. Ecco, io penso che tutte queste definizioni, una un po' diversa dall'altra, descrivono Wired, ma perché Wired aveva un'anima estremamente multiforme e multisfaccettata.
0: Sicuramente ha saputo intercettare, intrecciare

0: captare, direi, la necessità di calare gli argomenti tecnologici in un quotidiano, nel quotidiano di tutti noi lettori, nel capire i modi in cui i cambiamenti investivano la società. È uscito l'ultimo numero cartaceo il 20 giugno, invece ieri, 30 giugno, è stata la data appunto dell'ultimo aggiornamento del sito. Però Luca Zorloni, Wired è stato fatto in tutti questi anni da tantissime persone diverse, si sono succeduti diversi direttori e tanti autori, sia all'interno di Condé Nast, del mondo editoriale di Condé Nast, ma anche con tanti collaboratori esterni. Che cosa rimane di tutta questa grande rete di autori? Pensi che lo spirito di Wired si riorganizzerà in qualche modo, raccoglierà il testimone per crearsi altrove, magari in un'altra forma?
1: Sai, questo è un grande atto di responsabilità che va un po' rivolto al paese. Quello che dici è assolutamente vero. Wired ha avuto tantissime conformazioni, tantissime persone hanno lavorato alla testata, di cui insomma io sono stato l'ultimo traghettatore insieme alla squadra che mi ha accompagnato in questo viaggio. Penso che alcuni magari intraprenderanno singolarmente, collettivamente, ciascuni delle proprie avventure, però penso che uno dei messaggi che lasciamo è quello di dire: se l'informazione di questo tipo è necessaria al paese, e io penso che lo sia, perché stiamo affrontando dei momenti di cambiamento in cui è necessario avere uno strumento che racconti il mondo in quel modo, beh, è il momento che anche il paese oggi si faccia carico di questa sua responsabilità. È difficile dirti quale possa essere la sola ricetta o la sola soluzione, penso ve ne siano molte, però oggi penso che questo interroghi un po' tutti, sia chi ci ha letto, sia chi ci ha partecipato al lavoro, sia chi ha invece lo ha osservato, lo ha guardato dall'esterno. Oggi dobbiamo farci carico di questa responsabilità, perché l'Italia ha bisogno comunque, in un momento così critico, di non perdere un punto di osservazione sul futuro. Uno di quelli dei tanti, ce ne sono anche altri, ma uno sicuramente importante e molto capace di raccontarlo. Ecco, è un atto di responsabilità quello che va fatto oggi.
0: Un atto di responsabilità. Nel frattempo io vi segnalo che troverete sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza, se volete, sia l'ultimo articolo scritto appunto da Luca Zorloni, questo diciamo lascito ai prossimi lettori, sia una serie di interviste raccolte da Rivista Studio, che racconta questo arco temporale di Wired Italia, incontrando le varie persone che ci hanno lavorato e che l'hanno diretto. Ci stanno scrivendo anche al 3355634296, per esempio Andrea d'Aosta: ho in mano il primo numero di Wired Italia con Rita Levi Montalcini in copertina, grazie a tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto. Un bellissimo modo per salutare questa avventura che è stata Wired Italia. Grazie Luca Zorloni, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, viva il lupo.
0: Ex direttore di Wired Italia, continuate a scriverci come state facendo al 335 5634 296.

0: Buongiorno Luigi Ambrosio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, matematico, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e atteso alla Riemann Prize Week, il momento appunto in cui si celebra questa premiazione che abbiamo anticipato in apertura, la premiazione di Silvia Serfaty che riceve ufficialmente il premio Riemann che le è stato conferito nel 2025. Luigi Ambrosio, che è stato tra l'altro insignito dello stesso premio nel 2022, quindi l'edizione, precedente.
1: 24.
0: 2024, scusi, ho
1: Sì, sì.
0: detto male, nel 2024, ecco, sarà lei a tenere la laudatio in onore di Silvia Serfaty. Però per capire innanzitutto che cos'è il Riemann Prize, ce lo spiega Daniele Cassani, che è matematico a sua volta all'Università degli Studi dell'Insubria ed è il cofondatore e presidente della RISM, la Riemann International School of Mathematics, che è l'ente che conferisce il premio. Daniele Cassani.
2: Il premio Riemann nasce nel 2019 in occasione dei 10 anni di fondazione della Riemann International School of Mathematics. È un premio che viene assegnato a matematici in piena maturità scientifica dai 40 ai 65 anni in onore al matematico Bernhard Riemann, che è stato tra i più famosi matematici della storia. I suoi lavori hanno aperto nuove strade in molti campi della matematica. In particolare, il suo lavoro è stato fondamentale per le ricerche sulla relatività di Einstein e molti altri. La congettura di Riemann è ancora aperta dopo 166 anni e è una congettura che ha delle ripercussioni enormi nella società e nelle applicazioni di più ampio genere. Il premio Riemann inaugurale è stato assegnato da un comitato internazionale a Terence Tao nel 2019, nel 2022 è stato assegnato a Luigi Ambrosio e l'ultimo, quello di cui celebriamo questa settimana i festeggiamenti, a Silvia Serfaty.
0: Siamo dunque alla terza edizione del premio. Questa era la voce di Daniele Cassani, il presidente della Riemann International School of Mathematics. Il premio viene attribuito ogni 3 anni, è stato prima insignito a Terence Tao, celebre matematico australiano, poi appunto a Luigi Ambrosio, che oggi è il nostro ospite, e questo è l'anno di Silvia Serfaty. Luigi Ambrosio, allora prima di tutto le chiederei chi è Silvia Serfaty, cioè che tipo di percorso ha fatto tra Europa e Stati Uniti?
1: Silvia Serfaty è una brillante matematica francese, vinse la competizione per entrare all'École Normale Supérieure, che poi è l'istituzione gemella della nostra scuola normale, nel 1994, classificandosi prima. Da lì poi è partita una carriera stellare, ha vinto nel 2024 i premi che vengono assegnati ogni 4 anni a 10 giovani matematici europei. E quindi diciamo una lista molto ristretta, pensando insomma a tutta la società, le società matematiche europee. Poi ha parlato a convegni internazionali, in particolare all'International Congress of Mathematicians. Insomma, è partita una carriera molto importante. Quest'anno, peraltro, è stata eletta all'Accademia delle Scienze francesi. Direi che il premio Riemann viene insomma al culmine, ecco, di tutta questa serie di importanti riconoscimenti del suo lavoro, del suo impatto, non solo in ambito scientifico, ma diciamo in tanti campi legati non solo alla ricerca, ma appunto alla divulgazione, alla formazione di giovani ricercatori e così via.
0: Noi abbiamo chiesto a Silvia Serfaty com'è stato, com'è per lei ricevere il Riemann Prize e trovarsi in Italia in questa occasione. Quindi questa è la sua risposta, la voce di Silvia Serfaty, matematica oggi alla Sorbona e al Courant Institute della New York University, nonché appunto vincitrice del premio Riemann 2025.
3: Oui, ce prix Riemann pour moi c'est vraiment un très grand honneur. Ricevere il premio Riemann per me è davvero un grandissimo onore, un grande riconoscimento. Sono rimasta molto stupita e commossa nel riceverlo. La conferenza poi a Varese è davvero un momento eccezionale. Il fatto che le persone siano venute appositamente qui per questo mi tocca molto. Io qualche premio l'ho già ricevuto, ma il fatto che stavolta sia organizzato tutto attorno a una settimana di attività e di eventi lo rende in qualche modo un ricordo ancora migliore, perché è associato a un posto e a un momento di scambio. Sono molto grata davvero al comitato che mi ha selezionata e a tutto il team del RISM, la Riemann International School of Mathematics, per questa settimana.
4: E a tutta l'equipe di RISM per questa settimana ici.
0: Francesca Buoninconti ha tradotto per noi in italiano la voce di Silvia Serfati. Tra poco ascolteremo Serfati parlare del suo lavoro matematico, delle sue ricerche. Ci servirà l'aiuto di Luigi Ambrosio per orientarci all'interno di quel mondo. Prima però vorrei soffermarmi, Luigi Ambrosio, con lei su un altro aspetto. Abbiamo sentito Serfati parlare dell'importanza dello scambio scientifico-sociale legato a questa settimana che segna la premiazione, durante la quale ci sono tanti talk, tante conferenze da parte di matematici di altissimo profilo. E, tra poco però, dal 23 al 30 luglio, a Filadelfia si terrà la prossima edizione del Congresso Internazionale della Matematica, che lei stesso citava poco fa come una delle occasioni in cui Silvia Serfati ha parlato come invited speaker, quindi insomma anche quella è un'occasione molto, molto importante. Quest'anno appunto il congresso si tiene a Filadelfia, è un congresso che si tiene ogni 4 anni, è molto importante anche il momento in cui vengono conferite le famosissime medaglie Fields, tra i premi più prestigiosi che i matematici giovani sotto i 40 anni possono ricevere. Ecco, e il fatto che quest'anno si tenga negli Stati Uniti ha destato grande preoccupazione, perché per molti studiosi entrare negli Stati Uniti non è più facile come poteva essere prima, per qualcuno può essere rischioso o perfino impossibile. C'è stata anche una raccolta firme per chiedere che il congresso non si tenesse lì. Si terrà lì. Abbiamo chiesto a Silvia Serfati che cosa ne pensasse da europea che vive e lavora negli Stati Uniti e che tra l'altro appunto in passato ha partecipato come invited speaker a un congresso di questo tipo, e lei ci ha risposto che senz'altro non è ideale che l'ICM, che il congresso si tenga a Filadelfia, che però non bisogna pensare di punire la comunità matematica americana e che rimane un momento molto importante per la comunità matematica, sia perché permette lo scambio a livello internazionale tra tantissime persone che difficilmente si incontrano di persona altrimenti, sia perché siamo in un momento molto delicato nel progresso della matematica, molto complesso anche per via del ruolo dell'intelligenza artificiale. Allora, su tutto questo vorrei sapere il suo parere. Come vede l'avvenire dell'International Congress of Mathematics a Filadelfia, negli Stati Uniti, in un momento come questo?
1: Allora, naturalmente appunto è un tema molto complesso, ripeto, capisco le ragioni di chi ha voluto sostenere il boicottaggio, però direi che la mia opinione collima abbastanza con quella di Silvia Serfati, anche perché ho fatto parte anche dell'organo di governo dei matematici a livello appunto mondiale, e vedo l'importanza, insomma, peraltro anche in questo momento storico in cui tante istituzioni internazionali stanno crollando o sono comunque messe boicottate, messe in crisi, come dire, creare una polarizzazione in una delle poche istituzioni a livello internazionale. Tra l'altro non tutte le altre discipline hanno questa ricchezza di avere ancora un organo che si riunisce in maniera plenaria. È un po' una ricchezza importante di noi matematici. Detto questo, è chiaro che non si possono ignorare gli enormi problemi che poi sono anche nati dalla guerra. Io ricordo che poi appunto anche il presidente ICM avrebbe dovuto tenersi in Russia, ma poi pochi mesi prima scoppiò addirittura la guerra, e quindi fu proprio impossibile farlo in Russia, e si trovò una soluzione di emergenza. Quindi voglio dire, questi problemi non vanno eliminati, non vanno ignorati, cioè penso che debba essere detto chiaramente anche durante il congresso che questa situazione non è accettabile, in cui di fatto matematici da alcuni paesi di fatto saranno impossibilitati a partecipare, e forse per il futuro, diciamo, stabilire un pochettino regole del gioco molto più rigide. Quando si stabilisce una sede, viene definita con un certo numero di anni di anticipo, stabilire un attimino le regole del gioco molto più in anticipo, in modo però, ripeto, secondo me questa è una ricchezza da preservare.
0: Quindi si tratterà forse appunto di giocare d'anticipo, di capire per quanto possibile, insomma, prima come regolarsi. Abbiamo chiesto a Silvia Serfati naturalmente anche di parlarci del suo lavoro scientifico e le abbiamo chiesto qual è il risultato matematico che ha ottenuto a cui è più affezionata. Lei ci ha parlato di vortici, di reticoli e di nidi d'ape.
4: C'est un petit peu difficile pour moi de choisir un résultat comme le plus important. Je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois, mais si
3: Beh,
4: je
3: è un
4: dois en
3: po' difficile per
4: choisir
3: me scegliere un
4: un,
3: solo
4: travailler avec
3: risultato come il più importante. Penso che ce ne siano forse due o tre, ma se proprio devo sceglierne uno, beh, ho lavorato con Étienne Sandier per molti anni sull'equazione di Gisbourg-Landau, che modella i superconduttori. Nei superconduttori si osservano sperimentalmente dei vortici che si organizzano in un reticolo triangolare, un po' come una struttura a nido d'ape. Quello che abbiamo voluto fare, che siamo riusciti a fare, a partire appunto dal modello fornito dai fisici Gisbourg e Landau, è stato ottenere una dimostrazione matematica del fatto che in questi vortici si venga a creare proprio una disposizione a reticolo triangolare. Per fare questa dimostrazione abbiamo lavorato anni, quindi per noi è stato davvero un traguardo eccezionale questo.
4: Pour arriver à répondre à cette question. Donc, c'était vraiment un aboutissement pour nous quand on est arrivé au bout.
0: Grazie Francesca Buoninconti per aver prestato la sua voce, grazie per averci raccontato che cosa ci ha risposto Silvia Serfati con questi vortici rispetto all'equazione di Gisbourg-Landau. Allora, Luigi Ambrosio, ci serve assolutamente, urgentemente il suo aiuto. Prima di tutto, allora, abbiamo sentito parlare di superconduttori, quindi cominciamo a dare contesto. Che cosa sono i superconduttori?
1: I superconduttori, diciamo, è uno stato particolare della materia che, se sottoposto a certe temperature o a certe, come dire, campi di forza estremi, inizia a sviluppare proprietà che sembrano fantascientifiche, perché ad esempio la conduzione della corrente avviene senza nessuno sforzo, quindi sapete bene, insomma, che un filo di corrente si scalda perché c'è un attrito dovuto al passaggio, è come se scomparisse completamente qualsiasi attrito e la corrente circola liberamente. Questo è estremamente importante per tantissime applicazioni tecnologiche. Pensiamo appunto alla levitazione magnetica, al raffreddamento, appunto, quindi esistono tante, tante applicazioni della superconduttività, magneti superconduttori, quindi creare, diciamo, campi magnetici molto alti basati su questo meccanismo. Sostanzialmente, diciamo, la teoria di Gisbourg-Landau è una teoria che affronta un po' le leggi fisiche legate a questo fenomeno, e la caratteristica osservata sperimentalmente è al crescere, diciamo, dell'intensità dei campi magnetici applicati, la creazione appunto di questi vortici. Potete pensare per analogia proprio al vortice, insomma, dell'acqua, no? Che scende attraverso come dire, un buco che poi idealmente si immagina puntiforme, però appunto qui non si tratta di fluidi, ma di corrente elettrica. Quello
0: Quindi
1: che è molto
0: superconduttori,
1: importante, prego,
0: vortici,
1: prego.
0: sì,
1: Sì.
0: allora appunto ci stiamo arrivando piano piano per gradi, abbiamo capito ci sono questi materiali superconduttori, si creano questi meccanismi, questi fenomeni proprio di vortici in cui si osservano dei reticoli triangolari. Questa cosa è stata osservata prima sperimentalmente e poi di fatto Silvia Serfati insieme al suo collega Étienne Sandier è riuscita a dimostrare che che torna tutto, cioè che effettivamente questi reticoli triangolari hanno senso dal punto di vista matematico.
1: Sì, esattamente, cioè tra l'altro questo è un bel esempio un po' dell'interazione tra matematica e fisica. La matematica, la fisica ha proposto sia il modello, come dire, da studiare, sia poi ovviamente ha dato tante osservazioni sperimentali, ma la matematica, diciamo, è riuscita a creare, come dire, qui forse vorrei usare un po' l'analogia del microscopio, no? Oppure dello sviluppo di un numero, come dire, in cui uno guarda successivamente le cifre decimali successive. Cioè, se si osservano questi materiali abbastanza da lontano, è come un po' i pixel su uno schermo televisivo, la distribuzione sembra assolutamente uniforme. E questo, diciamo, era il primo livello a cui si era arrivato già agli inizi degli anni 2000. Tuttavia, come dire, con i metodi sviluppati da Silvia Serfati e poi dal suo principale collaboratore Tien Sandier, come dire, si è riusciti, come dire, ad attivare questo microscopio matematico, se volete, a guardare le successive cifre decimali.
0: Una
1: se
0: lente
1: uno guarda
0: sempre più
1: vicino,
0: potente. Sì.
1: Esattamente, una lente matematica però, appunto, che consente poi di dire, guardate, sì, questa distribuzione è uniforme, ma se la guardiamo su scala più piccola, vediamo appunto questa struttura triangolare, no?
0: In realtà,
1: questi reticoli ordinati.
0: Sì. E lei ci diceva, quando abbiamo preparato insieme questa puntata, che Silvia Serfati ha fatto anche molto altro, cioè questo è stato uno dei suoi risultati principali, uno di quelli forse che l'hanno resa famosa, ma lei stessa ha fatto fatica a scegliere un solo risultato quando l'abbiamo chiesto di dirci quello a cui è più affezionata. Lei lavora al confine tra analisi e probabilità con applicazioni diverse che arrivano a campi diversi, abbiamo menzionato questo che ha a che vedere con la fisica, ma appunto lavora anche nel campo del machine learning, delle intelligenze artificiali, di cui lei stessa ci parlava dicendo che c'è molto bisogno adesso di parlarsi tra matematici per capire che cosa sta accadendo. In che modo la sua matematica c'entra con l'intelligenza artificiale, la matematica di Serfati?
1: Dunque, su questo non so tantissimo, perché appunto si tratta di sviluppi molto recenti, però qui appunto entrerei un po' proprio nel discorso della dinamica dei sistemi complessi, che è un po' insomma anche il tema insomma legato al Nobel di Parisi, cioè come dire, nello studio delle basi matematiche dell'intelligenza artificiale, quindi questi sistemi costituiti da tanti neuroni i cui pesi poi i cui raccordi tra diversi neuroni vengono rafforzati o indeboliti nel processo di apprendimento, c'è una certa analogia con questi altri problemi legati un po' alla meccanica statistica, quindi sono comunque problemi in cui si immaginano tanti oggetti individuali, e in quel caso, per dire, nel caso di cui parlavamo prima, sono i vortici, ma possono essere, diciamo, molecole di un gas che interagiscono tra loro attraverso un potenziale. Quindi, come dire, c'è un quadro concettuale abbastanza comune all'interno del quale poi si può cercare di affrontare problemi più specifici, fermo restando che, diciamo, i meccanismi profondi di funzionamento dell'intelligenza artificiale credo che siano ancora abbastanza ignoti, quindi appunto è un campo importante di ricerca in questo momento.
0: Lei menzionava anche Giorgio Parisi e i suoi sistemi complessi. Proprio oggi sui giornali c'è il racconto di come Giorgio Parisi ha ottenuto il suo ultimo risultato con l'aiuto di Claude, dell'intelligenza artificiale, dopo averla addestrata opportunamente, e leggiamo sempre più spesso notizie di questo tipo. Ce ne siamo occupati anche a Radio 3 Scienza di nuovi teoremi che saltano fuori con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Terence Tao, il primo vincitore del Riemann Prize qualche anno fa, è tra i matematici più attivi nel campo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare ricerca in matematica. Non stiamo parlando di risolvere dei problemi, ma proprio di fare, diciamo, non risolvere esercizi come poteva essere qualche anno fa, ma proprio allargare il campo della ricerca matematica con l'intelligenza artificiale. Abbiamo ancora un minuto, Luigi Ambrosio. È qualcosa che si sta muovendo molto velocemente. Dal suo punto di vista, lei che panorama osserva?
1: Beh, appunto, la dinamica è così veloce che è difficile fare previsioni precise. Le posso fare un esempio: noi abbiamo testato l'intelligenza artificiale anche su esercizi di livello molto avanzato, anche quelli che diamo a volte in normale, e, diciamo, fino a un anno e mezzo fa, due anni fa, non erano alla portata, ora sono assolutamente alla portata dell'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, l'impatto trasformativo di questo sarà sicuramente nel modo di lavorare di noi matematici, ma non solo noi matematici, noi fisici, perché ci sarà, come dire, un approccio molto più interattivo con le macchine per affrontare i problemi. L'impatto molto importante, e qui c'è ancora molto da capire, anche sulla didattica delle discipline, perché pensare, come dire, invece di impoverire secondo me la didattica, proprio pensando che ora ci sono strumenti che fanno certe cose per noi, secondo me potrebbe essere un errore madornale.
0: Questo è uno dei temi che più spesso, insomma, saltano fuori quando parliamo di questo argomento. Insomma, sicuramente lei, direttore della normale, ha...
1: Io non lo sono più ora, non la volevo correggere. Da un anno non sono più direttore.
0: Beh, okay.
1: Comunque, ho finito il mandato a maggio 2025.
0: Niente,
1: comunque,
0: oggi va così. grazie per aver specificato. Grazie Luigi Ambrosio per essere stato con noi. Siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. Insieme a me vi salutano Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: Ed eccoci pronti per il concerto del mattino, 30 secondi solo per il cambio di sala. Ben trovati all'appuntamento a cura di Giovanna Natalini e oggi abbiamo modo di presentarvi una puntata tutta dedicata a Manuel De Faglia. Vi ricordo un aspetto che potrà sembrare scontato per tanti, ma a volte riceviamo messaggi che ci chiedano se questi concerti siano dal vivo. Sì, certamente, non sono registrati in studio e dunque questa è l'occasione, il concerto del mattino, per girare le più prestigiose sale da concerto internazionali, poter cogliere il suono dal vivo, che significa a volte con tutto quello che può accadere durante un'esecuzione che magari non è perfetta come quella del disco, ma di cui abbiamo davvero tanta sete, tanto bisogno, anche per poter rimanere connessi a quello che è la verità della musica, che poi va a esplicitarsi soprattutto nella dimensione concertistica. Valentina Lo Surdo è con voi, Giorgia Franceschi è in regia, Fabio Zampa è appena giunto alla console. E dunque è un concerto tutto dedicato a Manuel De Faglia. Perché? Perché quest'anno ricorrono sia i 150 anni dalla nascita che gli 80 anni dalla morte del grande compositore, nato nel 1876 a Cadice e morto il 14 novembre 1946, e dunque è nato peraltro il 23 novembre, quindi a novembre prossimo sicuramente vedremo manifestazioni ancora più importanti, anche se appunto c'è chi già lo sta celebrando, come nel caso del Music Collegium Winterthur. Siamo dunque in Svizzera, nel canton Zurigo, esattamente alla data del 1 aprile, nella sala da concerto dello Stadthaus, con Roberto González Monjas, il direttore d'orchestra spagnolo che è anche un violinista e che dal 2021 è direttore principale proprio dell'orchestra del Music Collegium Winterthur, ma anche dell'Orchestra Sinfonica della Galizia e dell'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, per cui una bellissima carriera per lui, iniziata, come vi dicevo, anche da violinista. È un programma ampio quello che andremo a toccare. Iniziamo con l'interludio e la danza dalla vita breve, giusta la scelta di un direttore spagnolo per questo programma intitolato Nei giardini spagnoli, anche perché poi ascolteremo proprio Noches en los Jardines de España e a seguire il magnifico concerto per clavicembalo e cinque strumenti, peraltro con una eccellente solista, Kit Armstrong. E allora veniamo all'interludio e alla danza, che è parte del secondo atto della sua opera La vita breve, un lavoro questo del 1904-1905 che ha segnato un passaggio molto importante per De Faglia, il passaggio dalla musica da camera alla zarzuela fino all'opera teatrale vera e propria, che ricevette subito premi e riconoscimenti. Il contesto è quello di un racconto che racconta che narra la tragica storia di una giovane gitana innamorata di un uomo che però la abbandona per sposare una donna della propria classe sociale. L'interludio collega proprio le scene che precedono la festa nuziale, mentre la danza accompagna i festeggiamenti del matrimonio, quindi il pubblico assiste a una musica brillante mentre dentro si svolge il dramma della protagonista, che raggiunge così il culmine, ed è un effetto teatrale sicuramente molto usato, ma molto efficace, quello del contrasto tra la gioia esteriore e la tragedia imminente. Interludio e danza dalla vita breve, dunque, con Roberto González Monjas alla guida del Music Collegium Winterthur.

È davvero un concerto che promette grande bellezza, quello registrato il 1° aprile scorso nella sala da concerto della Stadthaus a Winterthur. Siamo dunque nel canton Zurigo in Svizzera con Roberto González Monjas alla guida dell'orchestra, di cui è direttore principale, quella proprio del Music Collegium Winterthur. E ora entra Kit Armstrong in gioco, il pianista enfant prodige, ex enfant prodige, perché sono tutti e due giovani, il direttore del 1988, Kit Armstrong è del 1992, ma è stato un vero genio, molto precoce, perché questo pianista, che è anche compositore, organista e scienziato di origini britannico-taiwanesi, cresciuto a Los Angeles, ha degli studi scientifici alle spalle impressionanti, conclusi in tenera età, e poi un PhD iniziato già da alcuni anni in ingegneria elettronica a Taiwan, per studiare un modello di intelligenza artificiale in collaborazione con l'uomo, con gli esseri umani, soprattutto pianisti, proprio nel monitorare le performance pianistiche. Vedremo un po' questi studi a cosa porteranno. E allora, come entra in gioco con Noches en los Jardines de España, questa pagina memorabile di Manuel de Falla, che è stata scritta nel 1909, iniziata nel 1909, conclusa nel 1915, con una prima esecuzione l'anno successivo, e che lo stesso compositore andaluso ha sottotitolato come Impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Il clima notturno che abbiamo già ascoltato nel brano che si è concluso poco fa, Interludio e danza dalla vita breve di Manuel de Falla, prosegue con questa sorta di concerto per pianoforte e orchestra, ma che in realtà non è tale, perché il pianoforte riveste un ruolo di primaria importanza, arricchendo però l'orchestra, arricchendo un totale con un tocco in più da un punto di vista coloristico, e entrando nei temi, nelle melodie popolari che risuonano a tratti in una struttura che vede Enel Generalife, allegretto, tranquillo e misterioso, danza lejana, questo senso di una danza che si propone in lontananza, allegro giusto, e infine le Impressioni sinfoniche vanno a Cordoba dopo aver toccato Alhambra, diventano En los Jardines de la Sierra de Cordoba in movimento vivo. Ascoltiamole, poi approfondiamo eventualmente ancora qualche aspetto di questi bellissimi tre movimenti. Kit Armstrong, solista.

C'è un problema tecnico, dunque nel frattempo che mi danno un segno possiamo andare ad approfondire un po' di più. Ah no, no, ci siamo, siamo pronti? Allora, pronti a riascoltare Noches en los Jardines de España. Ascoltiamo quindi la traccia giusta di Manuel de Falla.

Che meraviglia! Le noces en los jardines, los jardines de España, le impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra che ci hanno portato a Granada, al Generalife, l'allegretto tranquillo e misterioso, poi la danza lejana, allegro giusto, a Córdoba con En los jardines de la Sierra de Córdoba, il terzo movimento vivo con Keith Armstrong, solista, Musicollegium Winterthur, la direzione di Roberto González Monjas. Ci scusiamo ancora per il problema tecnico che ha permesso di dover tornare indietro per farvi ascoltare questo magnifico brano che porta a un bis, il bis di Keith Armstrong, che fa improvvisazioni, è una sua specialità questa, proprio sulle Noches en los Jardines de España di Manuel de Falla. Ascoltiamolo.

Ed è Keith Armstrong, il solista che abbiamo ascoltato in queste improvvisazioni su Noches en los Jardines de España di Manuel de Falla, il concerto in omaggio al grande compositore andaluso prosegue dunque con un altro brano mitico, il concerto in re maggiore per clavicembalo e cinque strumenti, un concerto geniale ispirato alla figura di Wanda Landowska, che è stata dedicataria del concerto. La grande clavicembalista polacca lo eseguì con Manuel de Falla sul podio il 4 novembre 1926 al Gran Teatro del Liceu di Barcellona, una delle opere più originali di de Falla, che segna un'altra svolta rispetto ai lavori precedenti, anche rispetto alle Noches o al Sombrero de Tres Picos, in cui predominano il colore orchestrale e il folklore andaluso. Qui invece Falla adotta uno stile essenziale, astratto, vicino al neoclassicismo, ed infatti il concerto ispirato a Wanda Landowska trova proprio ispirazione anche nella centralità di un strumento, il clavicembalo, che viveva una nuova rinascita proprio in quel periodo. Sonorità dunque necessariamente asciutte, richieste all'ensemble di flauto, composto da flauto, oboe, clarinetto, violino, violoncello, intorno al clavicembalo, 15 minuti circa, in questo caso un pochino meno forse nella interpretazione di Keith Armstrong. Allegro, ritmico, incisivo il primo movimento, una scrittura scarlattiana. Sappiamo, il grande compositore napoletano fu per molti anni legato alla terra spagnola. E poi il secondo movimento lento, giubiloso ed energico, cuore espressivo del concerto, che alterna momenti meditativi a improvvise esplosioni di forza, dal carattere severo, quasi religioso e liturgico, con ispirazioni anche che affondano ancora più indietro nel tempo alla polifonia rinascimentale. Terzo movimento infine, vivace, flessibile, scherzando, breve, brillante, ricco di vitalità, riprendendo motivi dei movimenti precedenti, si conclude con una scrittura di grande precisione e virtuosismo cameristico. Ascoltiamo dunque Roberto González Monjas, chissà se dirige i musicisti del Collegium Winterthur in questa esecuzione cameristica che vede Keith Armstrong solista al clavicembalo.

0: Il geniale concerto per clavicembalo e cinque strumenti di Manuel De Falla, Kit Armstrong con i musicisti del Musicollegium Winterthur. Siamo nel canton Zurigo con questa registrazione del 1 aprile 2026. Walter, certamente sì, questo concerto per cembalo, dici, è meraviglioso, siamo d'accordo. Domani ci ritroveremo per ascoltare Cello Duello, un duello violoncellistico con Jens Peter Mainz e Nadia Reich, tutto da ascoltare. Dunque, i saluti di Valentina Losurdo che lascia la linea e il microfono a Suona Luna, speciali Voci in Barcaccia, l'appuntamento per domani.
1: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Suona Luna.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, un buongiorno anche a Roberta Vespa, Benedetta Annibali, buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Suona Luna in Barcaccia. Grandioso, grandioso è il titolo di questo cofanetto della Deutsche Grammophon che penso ogni appassionato dovrebbe possedere, a parte il fatto che già la copertina è invitante perché abbiamo tutte delle teste ritagliate, delle figure meravigliose che sono quelle di Luciano Pavarotti, Enrico Caruso, Tamagno, la Tebaldi, la Sutherland, Di Stefano, Grace Bambri, insomma è un parterre de roi veramente, sono gli amici che ognuno vorrebbe avere, sono le grandi registrazioni verdiane da Caruso a Pavarotti, radunate da questo, dalla Deutsche Grammophon, secondo un iter e una scaletta molto, molto speciale che privilegia, oltre i nomi che vi ho detto, molti cantanti di area tedesca che sono stati protagonisti della cosiddetta Verdi Renaissance in Germania. Sono registrazioni bellissime, alcune molto rare, e sarà un piacere adesso presentarvene alcune in questa prima puntata e in una seconda puntata che è necessaria perché sono tante e tutte gustosissime. Cominciamo con la prima voce, che è quella di Grace Bambri. Grace Bambri, amatissima da tutti coloro che conoscono l'opera, è stata la grande rivale di Shirley Verrett, voce molto estesa, io direi proprio di mezzo soprano acuto, se non soprano a tutti gli effetti, perché lei cantò Abigail, cantò Turandot come soprano, ma famosa soprattutto nel repertorio mezzo sopranile. Infatti qui la ascoltiamo in un ruolo che è stato affidato spesso anche alle voci di contralto, cioè quello di Ulrica nel Ballo in Maschera. E la Bambri ha avuto una carriera meravigliosa, grandiosa si potrebbe dire seguendo il titolo del cofanetto, e era anche una donna molto aperta, molto brava nelle interviste, perché raccontava dei suoi trascorsi con Lotte Lehmann, sua insegnante, e dal repertorio smisurato, perché aveva una predilezione per la musica da camera, una grande liderista oltretutto e una tigre sul palcoscenico. Si ricordano tante esecuzioni e un memorabile duetto con la rivale Shirley Verrett al Metropolitan, quando affiancate poterono cantare celebri pagine dalla Ida, dalla Norma, eccetera. Grace Bambri, che nacque nel 1937, ora la ascoltiamo in Re dell'Abisso, la grande aria di Ulrica, della maga Ulrica, nel Ballo in Maschera di Verdi.

Wes Bunbury ha cantato Re dell'Abisso dal Ballo in Maschera di Verdi, accompagnata dall'orchestra della Radio Sinfonie di Berlino, diretta da Janos Kulka. È una registrazione del 1962. Ora passiamo a Heinrich Schlusnus. Quando si dice Schlusnus, che è una parola che potrebbe così a molti non dire assolutamente nulla, si parla di uno dei più importanti baritoni tedeschi di tutto il Novecento, insieme a Joseph Metternich. Questi sono i due grandi caposaldi della scuola baritonale tedesca. Io aggiungerei Joseph Schwarz, che all'inizio del secolo, fine 800, inizi 900, fu un baritono eccezionale, davvero moderno. Questi nomi sono coloro che spianarono in qualche modo la strada all'ingresso di Dietrich Fischer-Dieskau. E così abbiamo riassunto i quattro nomi più importanti della scuola baritonale tedesca. E Schlusnus è nato nel 1888, poi morì nel 1952, una voce molto sicura, molto morbida e musicalissimo. Il suo legato è ancora oggi impeccabile. Era uno dei cantanti preferiti da Carmelo Bene in un famoso video con Sandro Bolchi. Lui a un certo punto propone, ascoltato in una bobinona, in un nastro Revox, la voce di Schlusnus come perfetta e dice superiore a quella di Fischer-Dieskau. Questo non lo so, io francamente sono più dalla parte di Fischer-Dieskau, però questo ascolto che faremo vi dimostrerà come la scuola baritonale di quei tempi era ben superiore alla scuola sopranile e tenorile. Ascoltiamo, per me giunto il D supremo dal Don Carlos di Verdi, la parte di Rodrigo ovviamente è quella di Schlusnus, il direttore Clemens Krauss. Siamo nel 1936.

Heinrich Schlussnuss ha cantato Per me giunto il Di Supremo in tedesco con la direzione del grande Clemens Krauss, uno dei più grandi direttori di area austro-tedesca. Oh, dunque, vediamo i messaggi al 335-5634-296. Ada dice che è tantissimo tempo che manca dalla nostra programmazione la voce di Carlo Bergonzi. A parte il fatto che Carlo Bergonzi noi ce l'abbiamo sempre nel cuore, sì, capisco, ci sono state tantissime puntate con Giuseppe Di Stefano, abbiamo strizzato l'occhio a Del Monaco, a Corelli, però stiamo parlando con Carlo Bergonzi di uno dei più importanti del secolo. Cosa dire ancora di Carlo Bergonzi? Ma prima di tutto si rimpiange un po' quel modo di cantare, quello stile. Io personalmente lo ritrovo nel fraseggio di Francesco Meli. Parlo del fraseggio, poi vocalmente ci sono tante differenze, però è l'unico che oggi realmente ricorda il modo di cantare, l'eleganza, il legato e il rispetto per lo stile verdiano e di tutti gli stili, perché Bergonzi non solo in Verdi, quando canta Giordano lo canta a pari livello. La cosa che mi ha sempre sorpreso è come da un uomo umile, di estrazione umilissima, lui fino all'ultimo si è dichiarato Carlo Bergonzi, figlio del casaro di Busseto, però dentro questo personaggio così umile, no? Che viene dalla terra, esattamente come Verdi, ci sia una capacità e uno stile degni di un principe delle scene. Ecco, questa è una cosa che si sente nel suo canto e direi, mercé diletti amici, come Rugiada al Cespite, l'entrata di Hernani è perfetta per far capire questa grandezza. New Philharmonic Orchestra, Nello Santi, Carlo Bergonzi e Hernani.

Suona Luna in Barcaccia, Enrico Sinchelli al microfono, che vi sta portando all'interno di un cofanetto che si chiama Grandioso, e che grandioso è, come avete sentito dalle registrazioni che vi sto proponendo, Carlo Bergonzi, perfetto come Hernani, direi ancora oggi insuperato. Dunque passiamo a un basso adesso. A un basso che si chiama Kim Borg, un basso finlandese, e voi sapete com'è importante la grande scuola finlandese dei bassi. Si può dire che al 90% dei casi si tratta sempre di voci di basso, proprio per la morfologia anche del popolo finlandese e per la scuola, che indubbiamente è tra le più importanti. Allora, Kim Borg nacque nel 1919 e morì nel 2000, e possiamo dire che alternò le sue presenze nell'opera e nell'oratorio allo stesso livello. Una voce molto bella, grande, e una voce che è stata subito impiegata per tutti i più importanti ruoli verdiani. Il pezzo che noi ascolteremo è tratto dal Nabucco, naturalmente viene cantato in tedesco. Welche Klage muss ich nun vernehmen? Kim Borg è nella parte di Zaccaria, l'orchestra della radio bavarese è diretta dal famoso direttore tedesco Arthur Rother. È stata effettuata a Monaco il 18 novembre del 1955, la voce di Kim Borg.

Kim Borg come Zaccaria nel Nabucco, cantato in tedesco con la direzione di Arthur Rother. E ci stanno chiedendo molti ascoltatori, vista l'imminenza della finalissima all'Opera di Roma, come entrare. E ripeto, bisogna entrare nel sito di Ticket One e lì prenotarvi. Così siete sicuri di avere il vostro posto, ovviamente fino a esaurimento. Non dovete pagare nulla, c'è solo da fare la prenotazione seguendo le indicazioni che vi darà il sito. È molto tempo che mancava dalla nostra programmazione la voce di Elena Souliotis, grandissimo soprano greco, ebbe forse, diciamo, l'unica sventura fu quella di venire subito a ridosso e praticamente quasi nel periodo delle ultime prove sceniche di Maria Callas. Quindi, sai, la greca era veramente Maria Callas. Elena Souliotis arrivò quasi come un fulmine a ciel sereno, giovanissima, debuttò nel Nabucco, proprio come Abigail, e allieva di Mercedes Liopart, quindi compagna di studi di Alfredo Kraus della Scotto. La Souliotis bruciò le tappe, venne immediatamente impiegata nei ruoli più difficili. Secondo me non fu quello il motivo del precoce declino, perché la voce poi ce l'aveva. Quando cantò nel Radcliffe a Catania, che era già anziana, tornando alle scene, stavolta come mezzo soprano, la voce era enorme. Forse una delle voci più grandi che si siano mai sentite in teatro. Parlo a livello proprio di decibel, come si suol dire. Una donna molto intelligente, era un piacere parlare con lei, aveva anche una forte vis polemica. Elena Souliotis l'ascoltiamo proprio nella grande scena di Abigail. Ben io ti invenni o fatal scritto, il famoso salto delle due ottave dal do al do, poi l'aria, anch'io dischiuso un giorno, e la cabaletta, salgo già. È uno di quei pezzi che fanno tremare qualsiasi soprano, e la voce della Souliotis in teatro, a detta di tutti coloro che l'hanno ascoltata dal vivo, era un vero uragano. Il gran sacerdote Giovanni Fogliani, Lamberto Gardelli sul podio dell'orchestra della Wiener Staatsoper. È una registrazione del settembre 1965, la grande scena del secondo atto di Nabucco con Elena Souliotis. Giovanni Fogliani, Lamberto Gardelli sul podio dell'orchestra della Wiener Staatsoper. È una registrazione del settembre 1965, la grande scena del secondo atto di Nabucco con Elena Souliotis.

E questa è la grande voce di Elena Souliotis, molto apprezzata, vedo dai vostri messaggi, anche perché ha lasciato tutto un gruppo di persone che l'hanno adorata e direi proprio un fan club ancora oggi molto vivo e molto attivo. Elena Souliotis nel Nabucco, in questo cofanetto grandioso, è il titolo proprio del cofanetto, Nomen Omen, della Deutsche Grammophon. L'occasione è ottima per riprendere altri ascolti domani e quindi bearci di queste voci stupende. Del resto, Suona Luna in Barcaccia è un ideale contenitore di bellezza e di grandezza vocale. E le cose principali le abbiamo dette, i messaggi li recuperiamo anche per domani e vi salutiamo. Enrico Stinchelli vi ringrazia per l'ascolto e ringrazia Roberta Vespa e Benedetta Annibali. Appuntamento a domani, ciao a tutti, buon ascolto di Radio 3.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Rai Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Il nuovo scisma. I lefebriani in Svizzera consacrano 4 nuovi vescovi. Scatta la scomunica immediata. Inascoltato l'appello di Papa Leone, che aveva chiesto loro di tornare indietro.
3: Venezuela, un'ecatombe, quasi 2.000 le vittime del terremoto, 70.000 dispersi, sempre più difficile trovare sopravvissuti nonostante l'eroismo dei soccorritori, allarme ONU per la carenza di cibo e acqua.
2: Verso lo slittamento sulla legge elettorale, la maggioranza in cerca di una sintesi. Fratelli d'Italia più fantasia per preferenze e liste bloccate. Per l'opposizione riforma irricevibile, più Europa con questo testo si rinuncia al voto libero e democratico. Una buona giornata da Maria Rosaria Villiva e Simona Petracca. Dunque, nonostante l'accorato appello rivolto ieri da Papa Leone di tornare sui propri passi, i lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi. Un atto che automaticamente pone il gruppo religioso e tradizionalista fuori dalla Chiesa di Roma e fa scattare la scomunica immediata. La cerimonia, rigorosamente in latino, si è svolta ad Econ in Svizzera, esattamente 38 anni dopo il primo scisma consumato da Monsignor Lefebvre.
4: Nel seminario di Econ in Svizzera, i lefebriani, come annunciato, consacrano i 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR3.
2: La vicenda di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo, bloccata in Egitto per una condanna per adulterio, impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per essere poi rilasciata grazie all'intervento dei diplomatici italiani. Seguiamo la via dei processi, ma cerchiamo un accordo politico, dice ai nostri microfoni la sua legale, Agata Armanetti.
5: Questa volta lei è stata prelevata dalla sua abitazione ed è stata portata in una stazione di polizia. Le è stato detto che il padre della minore voleva esercitare il diritto di visita. Noi tutti ci siamo stupiti perché comunque ad oggi non c'è ancora una sentenza che attesta che lui possa vedere la bambina. Il timore era quello che si venisse arrestata per via della sentenza di adulterio. Poi è intervenuto l'ambasciatore, è intervenuto la nostra console e sono riusciti a riportarla a casa.
6: Come sta Nessy ora? Ha potuto parlare con lei?
5: È stato veramente un bello spavento, più altro per la bambina. Lei ha temuto veramente il peggio. Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe oggi sapere dove vive Nessy, ecco.
6: Da tempo voi fate un appello alle istituzioni.
5: Noi seguiamo la via dei processi. Naturalmente i processi fanno il loro corso, però noi sono da mesi che chiediamo un accordo politico. Veramente non vogliamo fare in modo che una mamma con una bambina vittima di violenza torni a casa.
6: Giuseppe Lisi, GR3.
3: Il terremoto in Venezuela. Una settimana dalla doppia scossa sono quasi 2.000 le vittime accertate, oltre 6.000 le persone tratte in salvo in una corsa contro il tempo anche per i rischi epidemie.
7: 2, 3, arriva! Dammi la mano!
8: Ogni vita recuperata sotto i quasi 59.000 edifici crollati somiglia ormai sempre più a un miracolo. Il ritrovamento dei 2 bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti, mentre squadre di soccorso da tutto il mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invierà un terzo volo a Caracas. Le scosse di assestamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate, ma i corpi continuano ad essere accatastati per strade. Sono centinaia i sacchi e le bare nel grande magazzino di grano del porto di La Guaira, diventato ormai un obitorio a cielo aperto. L'odore di morte impregna l'aria, le persone attendono all'esterno il loro turno per riconoscere ciò che resta di un loro familiare, a riparo dal sole sotto un gazebo, con indosso le mascherine per proteggersi dall'incombente epidemia. Gli ospedali non riescono da giorni a contenere né i morti né i vivi. L'ONU denuncia anche la grave carenza di cibo, acqua, ripari. I 14 rifugi a La Guaira e 55 attivi tra Caracas, Miranda e gli altri stati non bastano e crescono le segnalazioni per i furti degli aiuti. Il governo minaccia pene detentive da 4 a 8 anni. Valentina Isa, GR3.
2: La guerra in Medio Oriente a Doha sono in corso colloqui indiretti tra americani e iraniani dopo le smentite dei giorni scorsi con Qatar e Pakistan come mediatori. La corrispondente da Istanbul.
9: Al centro del tavolo dei colloqui indiretti a Doha c'è lo stretto di Hormuz che Washington vorrebbe aperto e libero alla navigazione, mentre Teheran punta a gestirlo militarmente attraverso il controllo dei Pasdaran. Secondo il Wall Street Journal sarebbe stato aperto un canale di gestione della crisi tra i guardiani della rivoluzione e CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti. Il traffico nel Golfo Persico è ripreso, ma le navi in transito sono la metà rispetto all'inizio della guerra. Le autorità iraniane annunciano di aver raggiunto un intesa con l'Oman per la gestione dello stretto. Muscat conferma ma esclude qualsiasi pedaggio per le navi in transito. Mentre sulle operazioni di sminamento delle acque di Hormuz, Teheran afferma che saranno condotte esclusivamente dall'Iran. Al centro dei colloqui in Qatar anche il nodo del nucleare. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che l'Iran continuerà ad arricchire l'uranio per scopi civili e non abbandonerà il suo programma nucleare. E poi c'è lo scongelamento dei fondi iraniani bloccati all'estero, una questione che sta molto a cuore a Teheran. Per i media arabi l'Iran punta a incassare 3 miliardi di dollari entro la fine di questa settimana. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
10: Per il ministro israeliano Katz, le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il premier Netanyahu torna a parlare di quella che definisce emigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza. Sulle condizioni in cui è costretta a vivere la popolazione della striscia, le parole del cardinale Pizzaballa, che ha visitato Gaza la settimana scorsa.
11: È un disastro, va detto. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esistono centinaia di migliaia di persone. Gente vive nelle tende, in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende.
2: La politica, ora proseguono le trattative nella maggioranza sulla riforma elettorale all'esame della Camera, mentre il centro-sinistra annuncia le barricate per rallentarne l'iter e ad animare il dibattito sono ancora le polemiche sul Quirinale. Le opposizioni intanto con una lettera al presidente del Senato La Russa chiedono di fermare l'iter della riforma per l'autonomia differenziata fino a quando non verranno ascoltati i ministri Schillaci e Musumeci.
12: Quasi certo lo slittamento di una settimana dell'esame della legge elettorale in aula su richiesta del centro-sinistra. Alla maggioranza servirà un altro incontro per fare sintesi su nodo preferenze avversate da Lega e Forza Italia. Azzurri comunque favorevoli alla riforma per dare stabilità al paese e sapere chi ha vinto senza inciuci nei governi di palazzo. Fratelli d'Italia apre all'ipotesi del voto segreto, seppur con qualche riserva, ma intanto lavora ad una soluzione condivisa con gli alleati. Giovanni Donzelli.
13: Forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze
12: sulle quali Futuro Nazionale sta con Giorgia Meloni, attaccata invece dalle opposizioni per le dichiarazioni sul Quirinale. Francesco Boccia, PD, dice il Colle non è un trofeo e sul DDL Bignami bis rincara, fallito il premierato, cercano di ottenerlo con la legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'alleanza per la Costituzione e la democrazia e minaccia il ricorso alla consulta contro la riforma definita da AVS caos pianificato della destra che vuole tutto. Più Europa chiede che la legge venga fatta saltare perché toglie forza al voto dei cittadini. Riccardo Maggi.
14: Questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione.
12: Francesco Macaro, GR3.
10: Cresce la pressione fiscale dello 0,3%, attestandosi al 37,6%. Lo registra l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. Resta invece sostanzialmente stabile, secondo Confindustria, la produzione industriale complessiva. Questa è la previsione di quasi la metà degli intervistati.
2: Primi segnali di attenuazione dell'ondata di calore che per giorni ha attanagliato l'Europa e l'Italia, mentre giugno si è chiuso col record di temperatura dei mari, mai così caldi.
15: 20,98 la temperatura superficiale degli oceani misurata da Copernicus, il sistema europeo di osservazione della Terra. Il record precedente era 20,89, pochi decimali di aumento che comportano grandi effetti sulle variazioni atmosferiche, sul clima globale, sugli ecosistemi marini. E così anche i grafici dei mari si riempiono di linee rosse, come le cartine meteo dell'Europa percorsa dall'ondata rovente, come le città italiane monitorate per l'emergenza caldo. Oggi quelle col bollino rosso sono 21, domani saranno solo 2, per effetto di una perturbazione che dall'Atlantico porta aria più fresca, genera temporali, ha già mitigato le temperature al nord e continuerà a farlo, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
16: Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
15: Donatella Gori, GR3.
10: Stasera all'Auditorium Parco della Musica di Roma arriva il tour di Danny Elfman Music from the Films of Tim Burton, un vero show con Elfman, geniale autore delle colonne sonore del cinema di Tim Burton, e non solo.
17: Hi everyone, I'm Danny Elfman.
18: È Danny Elfman che di volta in volta darà voce a Beetlejuice, il Jack di Nightmare Before Christmas, ad Edward Mani di Forbice, tutti personaggi gotici e oscuri creati da Tim Burton, ai quali la musica di Elfman ha dato l'anima.
19: What's this? What's this? There's color everywhere.
18: Un'alleanza geniale che si ripropone anche nel Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton, in cui il compositore sarà con le immagini sul grande schermo scelte proprio da Tim Burton. Elfman, vincitore di Grammy, di Emmy, candidato agli Oscar, ha dato voce e sentimenti a strane creature, spose cadavere e bambine strambe come Mercoledì. Musica come emozione che ha contribuito a creare l'immaginario Burton, popolato di adorabili outsider. Miriam Marti, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivà, che ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Claudio Campobasso e Stefano Siani. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. A tutti, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
21: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
23: Onda Verde. Viaggiare informati.
24: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 6 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Varazze e lo svincolo della 10 in direzione Ventimiglia. Troviamo lunghe code, 6 i chilometri, traffico congestionato. In A4 tratto Milano-Brescia, tratto Lombardo tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia, 3 chilometri di code a causa di un veicolo fermo. Sulla 7 Milano-Genova tratto Ligure tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, 1 chilometro di code a causa di un incidente. Andiamo adesso in A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona, 1 chilometro di code a causa di un veicolo fermo. Sempre A14 Bologna Ancona, un incidente si registra anche tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, qui coinvolte 3 auto. Nella capitale, diramazione di Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Settebanni in direzione del Grande Raccordo Anulare, 2 chilometri di code a causa di un incidente. Segnaliamo sulla strada statale 1 via Aurelia una corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Santa Severa e Santa Marinella in direzione nord verso l'allacciamento con la 10. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
23: In collaborazione con il CIS.
25: Ciao.
0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
23: Meteoradio.
18: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
6: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
25: Influencer.
6: Maria Telkes con Francesca Buoninconti.

0: Sono le cose che tutti ritengono che siano impossibili da realizzare, quelle che mi interessano. Mi piace fare quello che per gli altri non è assolutamente fattibile.
1: È con queste parole che nel 1942 si raccontava alla stampa The Sun Queen, la regina del sole, la scienziata ungherese, naturalizzata statunitense, Maria Telkes. Una scienziata caparbia e schietta che ha sfidato gli stereotipi e stregato la stampa con la sua capacità comunicativa. Una donna che ha influenzato i decenni a venire costruendo la prima casa al mondo riscaldata esclusivamente dal sole, la Sun House di Dover, in Massachusetts. Se oggi infatti l'energia solare è parte delle fonti rinnovabili che utilizziamo ogni giorno ed è in costante aumento il numero di persone che in tutto il mondo installa pannelli solari sulle loro case, è proprio grazie a Maria Telkes. Maria Telkes nasce il 12 dicembre del 1900 a Budapest, nell'attuale Ungheria, quando c'è ancora l'impero austro-ungarico. È una bambina fortunata perché viene al mondo in una famiglia di ricchi banchieri. Suo nonno, di origine ebrea, ha servito il governo come supervisore del dipartimento ungherese all'Esposizione Universale di Parigi ed è stato a lungo capo contabile del Ministero del Commercio ungherese. E proprio per i suoi servigi sta per ricevere il grado nobiliare. Maria può quindi fare affidamento su una buona educazione e una buona istruzione. Sin da piccola, già all'età di 10 anni, mostra una forte curiosità per la chimica. Incoraggiata dal padre, si fa comprare provette e vetreria, trasformando un angolo del giardino di casa nel suo laboratorio personale. Il gioco della piccola chimica, però, è solo l'inizio. Qualche anno dopo, infatti, Maria Telkes si iscrive all'Università di Budapest, sceglie l'indirizzo di chimica fisica e nel 1920 è una delle pochissime donne a laurearsi, tanto più in una materia scientifica. Ed è proprio in questo periodo, quando è ancora una matricola al primo anno di università, che legge un libro che segnerà il suo destino. Il libro si intitola Risorse energetiche per il futuro, lo ha scritto Cornel Zelowicz e descrive i primi esperimenti per sfruttare l'energia solare in corso in America. È in questo momento che Maria Telkes comincia a sognare un futuro libero dal carbone. All'epoca, infatti, in Ungheria, il carbone è la fonte di energia dominante. Ci sono giornate in cui, anche in pieno giorno, è impossibile vedere il sole. Giornate in cui, per la quantità di particolato sospeso nell'aria, sembra sempre notte. Conseguita la laurea, nel 1920, Maria Telkes non si ferma. 4 anni dopo prende anche il dottorato, diventando così una delle 35 donne al mondo che all'epoca ne possedeva uno. Grazie ai suoi successi scolastici, in quello stesso anno diventa istruttrice, una sorta di assistente, all'Università di Ginevra. Ma intanto continua a sognare l'America, quella terra dove, ormai lo sa, lo ha studiato, sta cominciando la rivoluzione solare. La svolta per lei arriva quando ha finalmente la possibilità di far visita a un suo lontano parente, il console ungherese a Cleveland, in Ohio. È così che Maria Telkes decide di emigrare negli Stati Uniti.
2: La diffusione sempre maggiore degli autoveicoli, specialmente nelle grandi città, porta con sé due problemi importanti da risolvere. Il primo è quello dell'energia motrice, il secondo quello dell'inquinamento dell'atmosfera. Per quanto riguarda l'energia motrice, sappiamo che i giacimenti petroliferi vanno rapidamente esaurendosi. Per quanto riguarda l'applicazione dell'energia atomica all'uso pratico sulle automobili, siamo ancora molto lontani da una realizzazione possibile. Vi è poi l'inquinamento dell'atmosfera, nel quale sappiamo che ci sono città molto grandi, come per esempio Los Angeles, dove lo smog, questa nebbia mortifera, preoccupa già da diversi anni medici e urbanisti. Come risolvere questi due problemi? Si è pensato all'energia solare. Se riuscissimo a imprigionare questa energia praticamente illimitata, potremmo sostituire vantaggiosamente il petrolio e l'atomo e l'atmosfera resterebbe pulita. Il primo tentativo in questo senso è già stato fatto. Su questa automobile, modello 1912, è stato applicato il primo e il più grande pannello a cellule solari finora costruite in America. Queste cellule solari, collegate fra di loro in serie, permettono poi di sfruttare la differenza di tensione che si forma fra una parte e l'altra del silicio, e questa viene poi raccolta e conservata in queste batterie che sono nella parte anteriore e nella parte posteriore della vettura. In 8-10 ore di esposizione al sole, il Re Sole, questo grande pannello di cellule solari, permette di raccogliere energia sufficiente per muovere la macchina per una mezz'ora a una velocità di circa 35 km orari, ma è soltanto un inizio di una strada che si preannuncia senz'altro molto promettente.
1: Altezza 1,73 m, capelli castani, nata a Budapest. Così recitano i documenti di immigrazione quando Maria Telkes sbarca a New York. Arrivata a Cleveland, viene assunta per lavorare alla Cleveland Clinic Foundation per studiare l'energia elettrica prodotta dagli organismi viventi. Ed è qui che mette a punto la sua prima invenzione. Un dispositivo fotoelettrico in grado di registrare le onde cerebrali, qualcosa di assolutamente prodigioso per l'epoca. All'inizio degli anni 30, l'America è nel pieno di una rivoluzione solare. Sono almeno 5 decenni che di tanto in tanto qualcuno mette in pratica un'idea nuova. Sui tetti di New York sono arrivati i primi pannelli solari sperimentali. C'è chi inventa motori solari per pompare l'acqua dai pozzi locali o per eliminare le acque reflue. La Florida comincia a popolarsi di scaldabagni solari, mentre l'imprenditore Henry Ford, che ha introdotto la catena di montaggio in fabbrica, afferma pubblicamente che se dovesse scommettere su qualcosa, beh, scommetterebbe proprio sul solare. Maria Telkes in quel momento è la donna giusta al momento giusto. Mentre lavora alla Cleveland Clinic Foundation, di notte e nel tempo libero, Maria Telkes sviluppa e perfeziona un altro dispositivo, una termopila che converte la luce solare in elettricità. Il suo lavoro attira subito l'attenzione della stampa. E nel 1934, per il New York Times, Maria Telkes è già una delle 11 donne più influenti degli Stati Uniti. In classifica con lei ci sono la campionessa di tennis Helen Jacobs, Blanchette Rockefeller, moglie di John Rockefeller, e l'attrice bambina prodigio Shirley Temple. 3 anni dopo, nel 1937, Maria Telkes prende ufficialmente la cittadinanza statunitense. Ma è l'anno dopo che la sua vita cambierà per sempre. È infatti nell'aprile del 1938 che Maria Telkes sente parlare di un nuovo progetto al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Si chiama Solar Energy Fund e riunisce le menti più brillanti sull'energia solare. Ovviamente tutti uomini. Telkes non ci pensa due volte, è decisa più che mai a far parte del progetto. Scrive così al MIT e ricorda che la sua nuova termopila può trasformare la luce solare in energia elettrica in modo 10 volte più efficiente di qualsiasi tecnologia all'epoca esistente. Inizialmente la sua lettera viene ignorata, ma caparbietà e talento hanno la meglio. E nel 1939 Maria Telkes entra ufficialmente a far parte del Solar Energy Fund al MIT di Boston. Scoppia però la Seconda Guerra Mondiale e il progetto viene congelato. Tuttavia, il talento di Maria Telkes, complice la stampa che l'ha elogiata negli ultimi anni, viene notato. E così il governo degli Stati Uniti la chiama come consulente civile dell'Ufficio per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo. Le chiede di costruire una macchina alimentata a energia solare per desalinizzare l'acqua. Fu presto detto. Il distillatore solare, gonfiabile e in plastica, ideato da Maria Telkes, aiutò i soldati a ottenere acqua potabile in situazioni difficili, come in mezzo al Pacifico, e contribuì anche a risolvere i problemi idrici nelle isole vergini americane. Il suo è un altro grande successo. Maria Telkes ha appena intrapreso la strada per diventare la Sun Queen, la regina del sole.
3: Lo spazio è un enorme serbatoio di energia. Negli abissi che separano i corpi celesti esistono miliardi di megawatt incontrollati e inutilizzati. È possibile imprigionare e mettere a profitto una parte di questa sterminata ricchezza energetica? I satelliti artificiali sono stati i primi a utilizzare l'energia solare. Questa quantità smisurata di energia sprigionata dal Sole nello spazio può essere sfruttata sia sulla Terra sia a bordo delle astronavi che in un futuro non lontano affronteranno i lunghi viaggi nello spazio. Vediamo come. Ecco una cella solare. I raggi del sole, colpendola, separano negli atomi le particelle negative da quelle positive. Le particelle di segno opposto si dispongono su due strati, creando una differenza di potenziale e dando così vita a un generatore di energia che può servire agli usi più disparati. Attualmente le celle solari hanno una superficie di 2 cm per 2 e possono fornire ciascuna una corrente pari a circa 200 mA. Le celle vengono inserite su pannelli solari che ne contengono alcune migliaia. Il costo di una singola cella si aggira oggi sulle 40.000 lire. Un costo quindi ancora proibitivo per applicazioni pratiche o per scopi civili. Verso la metà degli anni Ottanta si prevede la possibilità di installare pannelli solari sui tetti delle case a prezzi accessibili.
1: A guerra conclusa, la corsa al solare riprende. E Maria Telkes, al MIT di Boston, comincia a lavorare al progetto di una casa riscaldata esclusivamente dal sole. Fino a quel momento, gli altri tentativi di costruire alloggi riscaldati con l'energia solare erano tutti falliti. Se c'era il sole, nelle giornate più calde, si stava anche piuttosto bene in queste case sperimentali, ma di notte o nei giorni nuvolosi e di pioggia calava il gelo. Il problema del solare, infatti, come scrisse sulla rivista Science la stessa Maria Telkes, restava uno solo. Nessuno aveva ancora capito come riuscire a immagazzinare quell'energia. Maria Telkes, però, ha un'idea. Per immagazzinare il calore prodotto dall'energia solare, si potrebbero utilizzare i materiali a cambiamento di fase, ovvero quei composti chimici che quando cambiano stato, passando da liquido a solido e viceversa, trattengono o rilasciano calore. E in particolare, Maria Telkes ha in mente il sale di Glauber, ovvero il solfato di sodio, chiamato così in onore del chimico e farmacista olandese-tedesco Johann Rudolf Glauber, che lo scoprì nel 1625. Questo particolare sale resta solido fino ai 32 gradi Celsius. Superata questa temperatura, si liquefa e comincia ad assorbire calore. Quando invece la temperatura scende sotto i 32 gradi, il sale di Glauber si raffredda e torna a cristallizzarsi, rilasciando tutto il calore che ha assorbito. Il sale di Glauber ha quindi due vantaggi. Il suo passaggio di fase avviene a soli 32 gradi Celsius. E soprattutto accumula bene il calore e lo rilascia molto facilmente raffreddandosi, quando per esempio non c'è il sole, nei momenti critici come la notte o i giorni nuvolosi. Sembra dunque il materiale perfetto per riscaldare e mantenere calda una casa. Con il suo fare caparbio e la sua determinazione, Maria Telkes riesce a convincere anche i colleghi del MIT più scettici, compreso il suo capo, il direttore del progetto Solar Energy, Hoyt Hotel, che fino a quel momento, per riscaldare una casa con l'energia solare, puntava tutto su un sistema d'acqua. Il sale di Glauber viene così utilizzato nel secondo prototipo di abitazione costruito nei giardini del MIT, ma qualcosa va storto. I sali utilizzati tendono a stratificarsi e dopo vari cambiamenti di fase cominciano a corrodere i contenitori metallici dove sono alloggiati, provocando delle perdite. Così l'idea della Telkes viene abbandonata, i serbatoi di sale di Glauber vengono rimossi e al loro posto vengono reinstallati i serbatoi d'acqua tanto cari a Hoyt Hotel. Ma presto si capisce che ad essere stata abbandonata non è solo l'idea della Telkes, la colpa dei malfunzionamenti viene addossata tutta a Maria, che di fatto viene estromessa dal progetto. Combattiva e risoluta com'è, Maria Telkes non si dà certo per vinta. È sicura che i materiali a cambiamento di fase siano la soluzione all'annoso problema dello stoccaggio dell'energia solare. Ed è più che mai determinata a costruire una casa vivibile e riscaldata solo dal sole, con o senza finanziamenti del MIT. Ben presto la scienziata ungherese trova la soluzione. Scrive un'accorata lettera ad Amelia Peabody, una ricchissima ereditiera di Boston, dedita alla scultura e alla filantropia, che possedeva oltre 800 acri di terreno a Dover, in Massachusetts, a circa 45 minuti da Boston. Amelia Peabody aveva i soldi e anche lo spazio per costruire una casa tra i suoi possedimenti di prati e boschi, con tanto di mulino e 4 stagni. L'idea di sponsorizzare il progetto rivoluzionario di una scienziata visionaria piacque molto a Peabody, che decise di finanziare la costruzione della casa solare, a patto di coinvolgere la sua architetta di fiducia, Eleanor Raymond, una delle pochissime donne a lavorare in un campo ancora quasi esclusivamente maschile. Quando la Raymond riceve l'incarico, in tutti gli Stati Uniti d'America le donne architetto sono appena qualche centinaio. Tre donne, unite per un progetto così all'avanguardia e autofinanziato, sono una rarità, soprattutto negli anni 40. E così, con un finanziamento di circa $20,000, l'equivalente di $210,000 odierni, il nuovissimo sistema di riscaldamento progettato da Maria Telkes si incontra con i disegni dell'architetta Eleanor Raymond. E presto, con cemento, legno, vetro e lamiere, prende forma quella che diventerà nota come Dover Sun House, la casa del sole di Dover. Dover, e in particolare il terreno di proprietà di Amelia Peabody, è infatti il luogo prescelto per costruire la futuristica casa. E la sfida appare doppia, non solo perché c'è da realizzare la prima casa al mondo riscaldata esclusivamente dal sole, ma sa da fare nel cuore del freddo New England. In quegli anni Dover è una cittadina di campagna, dove ci sono per lo più prati verdi, pascoli per cavalli e foreste di querce. Qui abitano circa 1500 persone e in questo contesto bucolico la Sun House risulta qualcosa di davvero insolito e appariscente, a partire dalla forma. La Sun House è una casa stretta, lunga circa 25 metri, ma soprattutto, vista di profilo, ha una forma trapezoidale molto strana. C'è il pavimento, ovviamente, poi un lato, quello lungo ed esposto a sud, è molto alto e il tetto è completamente inclinato e poggia sul lato più basso della casa, esposto a nord. Insomma, è una casa spigolosa, ma questa non è l'unica cosa che la rende così appariscente. Sulla parte alta della facciata lunga ed esposta a sud c'è una fila di 18 finestroni verticali, alti 3 metri e in vetro scuro, per massimizzare l'assorbimento di calore. Questi 18 finestroni sono i primitivi pannelli solari progettati da Maria Telkes. La Sun House, a maggior ragione in quel contesto e per gli standard architettonici dell'epoca, sembra davvero qualcosa di futuristico. Immersa nel verde, la Sun House era dotata di due camere da letto, un bagno, una cucina, un salotto e un giardino. E il riscaldamento ad energia solare funzionava così. Di giorno, i grandi pannelli verticali assorbivano il calore del sole, che veniva trasferito ai contenitori metallici pieni di sale di Glober. Così gli oltre 16.000 litri di sale di Glober arrivavano a fusione e immagazzinavano calore. Dopo il tramonto, quando il sale cominciava a raffreddarsi, rilasciava il calore accumulato, che veniva fatto circolare in tutta la casa grazie all'ausilio di 12 ventole.
4: The sun's energy is absorbed and transformed into heat.
1: Alla fine del 1948, nel giro di un paio d'anni, la Dover Sun House era completata. Maria Telkes era riuscita a realizzare la prima casa al mondo completamente alimentata a energia solare. Bisognava soltanto trovare qualcuno che ci andasse ad abitare. La selezione si conclude presto. Viene scelta una famiglia di emigrati ungheresi, lontani parenti della Telkes, la famiglia Nemeti, che è arrivata in America dopo molte peripezie. Quando l'esercito sovietico aveva preso d'assalto l'Ungheria, i Nemeti, padre, madre e figlio, erano fuggiti prima in Austria e poi in Italia, attraversando le Alpi in sci, con in braccio il figlio di soli 16 mesi, Andrew Nemeti. È il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre 1948, e i Nemeti diventano ufficialmente i nuovi abitanti della Dover Sun House. Sotto lo sguardo attento della stampa, alla presenza delle tre donne che l'hanno realizzata, i Nemeti varcano il vialetto della loro nuova abitazione. Una sorta di gigantesco regalo di Natale, anche per il piccolo Andrew, che all'epoca ha solo 3 anni. Nel frattempo, anche il MIT si era messo al lavoro su un'altra casa solare. Ma è la Sun House, quella di Maria Telkes, a stupire la stampa. La Dover Sun House in pochissimi giorni diventa una delle case più famose del paese, finisce sulle copertine di molti giornali del tempo come Popular Science e Life. 2 volte a settimana, come da accordi, i Nemeti devono aprire le porte di casa loro ai visitatori curiosi e ai giornalisti che arrivano per intervistarli. Raccontano di come si vive nella casa, come funziona il sistema di riscaldamento e rispondono a tutte le curiosità del pubblico. Come voleva Maria Telkes, la casa diventa una vera e propria pubblicità progresso materiale. Telkes è certa che il solare sarebbe diventato presto l'energia del futuro e la Sunhouse a Dover è lì per dimostrarlo. La scienziata diventa una celebrità ed è in questo momento che la stampa la battezza The Sun Queen, la regina del sole. Il suo carattere forte e la sua bellezza vengono elogiati in ogni articolo che la riguardi. Viene definita nota e attraente scienziata ungherese dai capelli castani, una persona vivace e affascinante ma completamente inaccessibile. La rivista Life invia addirittura il suo celebre fotografo Ralph Moores, che dopo la Regina del Sole immortalerà decine di personaggi americani famosi, dall'attrice premio Oscar Audrey Hepburn all'astronauta John Glenn con indosso la sua tuta spaziale. Così Maria Telkes viene immortalata davanti alla sua creatura, sotto quei 18 finestroni solari in vetro scuro. Ha un'aria di sfida, i capelli mossi e corti in piega, una pelliccia scura e un foulard annodato finemente al collo. Per tutti è ormai la regina del sole. Come tutte le case, però, anche la Sunhouse di Dover aveva bisogno di manutenzione. Ma passati gli entusiasmi iniziali, la casa non venne manutenuta a dovere. Così, dopo qualche anno di funzionamento perfetto, il riscaldamento solare comincia a perdere la sua efficacia. I sali di Glober iniziano a corrodere i contenitori metallici, provocando perdite, e il clima in casa si fa sempre più freddo. I nemeti corrono a ripari con delle stufe elettriche, fino a quando nel 1954 viene installata una caldaia a gasolio in soffitta, segnando la fine ufficiale della Sunhouse, che verrà poi demolita soltanto nel 2010. Nel frattempo, però, grazie alla tenacia di Maria Telkes, la casa, alimentata da energia solare, ha ormai catturato l'immaginazione del pubblico. Il termine energia solare è entrato a far parte del lessico familiare e una casa riscaldata dal sole non è più considerata un sogno impossibile. Al MIT, però, non sono dello stesso parere. Vivono con astio il successo che ha avuto Maria Telkes e Hoy Tottel continua a non essere convinto sul sale di Glober. Così, dopo essere stata estromessa dal progetto Solar Energy, nel 1953 Maria Telkes viene direttamente licenziata dal MIT. Ovviamente la scienziata non si arrende. La sua missione è dimostrare che il solare è l'energia del futuro. Comincia a lavorare prima alla New York University, poi diventa direttrice del Dipartimento sulla ricerca solare per la Curtis Wright Corporation, la più grande azienda aeronautica del paese in quel momento. Riceve persino $45,000 di finanziamento dalla Fondazione Ford per sviluppare un forno alimentato esclusivamente da energia solare, che fosse portatile ed economico. Doveva costare al massimo, infatti, $5. Per Maria Telkes fu un gioco da ragazze. Crea un forno solare che è di fatto una scatola metallica di forma trapezoidale, con la sommità in vetro, che grazie a un sistema di specchi e piastre metalliche inclinate riflette la luce in modo talmente efficiente che la camera di cottura può raggiungere i 177 gradi Celsius in solo mezz'ora. Neanche a dirlo, anche questa operazione è un successo. E la stessa Telkes dichiarerà che tutto è più buono quando è cucinato dal sole. Maria Telkes diventa poi direttrice del settore ricerca e sviluppo della Cryotherm, lavora a materiali innovativi per il neonato programma Apollo, partecipa alla prima conferenza internazionale delle donne ingegnere e scienziate a New York, diventa docente di conversione energetica, oggi diremmo transizione energetica, all'Università del Delaware. Proprio per studiare come sostituire combustibili più inquinanti con energia pulita. Comincia a studiare le celle fotovoltaiche per generare elettricità dal sole e nel 1971, all'età di ben 71 anni, torna a progettare case solari. L'Università del Delaware le chiede di costruire la prima casa al mondo alimentata e riscaldata esclusivamente dall'energia solare, la Solar One. L'abitazione, con due camere da letto, viene costruita a Newark e inaugurata nel 1973, pochi mesi prima dell'embargo sul petrolio. Ben presto questa nuova casa solare suscita l'attenzione internazionale e nel suo primo anno di vita, un po' come era successo per la Sunhouse di Dover, accoglie oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo. La Solar One dà il via al boom del solare in tutti gli Stati Uniti e qualche anno dopo ancora, quando Maria Telkes ha ormai ben 81 anni, viene nuovamente chiamata a progettare una casa solare. A Carlisle, di nuovo in Massachusetts, e stavolta a chiamarla nel 1981 è niente meno che il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.
3: Nel 1974 il Fairlof Institute ha fondato il Centro di Vita Urbana Integrale, un centro di ricerca educativa per lo studio e la dimostrazione di tecniche di produzione agricola, di reperimento dell'energia e di utilizzazione dei prodotti di scarto adatte alla protezione dell'ambiente. Il Centro di Vita Urbana Integrale è stato creato da un gruppo di biologi e di architetti come modello di abitazione autosufficiente. È un esempio di ciò che la gente può fare per migliorare sia l'ambiente urbano sia la propria esistenza.
5: Il concetto di questa casa consiste nel dimostrare come una persona che vive in città può ridurre il proprio impatto sull'ambiente. Non deve essere solo un consumatore, uno che spreca, ma può svolgere un ruolo vitale per proteggere l'ambiente e per migliorare la qualità della propria vita e dell'ambiente che lo circonda.
3: Uno dei maggiori settori di ricerca presso il Centro di Vita Urbana Integrale è quello delle fonti di energia alternative. L'energia solare è una forma di energia più sicura, più affidabile, meno inquinante e può essere impiegata per provvedere alla maggior parte del nostro fabbisogno. L'energia solare è pratica, sicura e inesauribile. Inoltre richiede una tecnologia accessibile e comprensibile ad una persona media.
5: In questa casa impieghiamo l'energia solare per cucinare, per scaldare l'acqua, per eseguire tutti i lavori domestici. Quel congegno sul tetto è il nostro collettore solare. L'acqua circola in questi tubi, arriva al collettore, si riscalda e poi viene immagazzinata in un serbatoio che si trova al piano attico. Questo sistema è in grado di portare a circa 160 gradi Fahrenheit 720 litri d'acqua. Questo copre il nostro fabbisogno di acqua per tutto l'anno. Ed inoltre non dobbiamo usare l'elettricità per riscaldare l'acqua di cui abbiamo bisogno in casa.
1: Dopo oltre 20 brevetti depositati e dopo aver reso l'energia solare la vera energia del futuro, Maria Telkes muore il 2 dicembre 1995, 10 giorni prima di compiere 95 anni. Nel 2012 il suo nome entra a far parte della National Inventors Hall of Fame a Washington, insieme a quello di Steve Jobs.
6: Francesca Buoninconti ha raccontato la scienziata Maria Telkes.
7: Testi letti da Michela Cesaretti Salvi.
8: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Maria Telkes.
7: Testi letti da Michela Cesaretti Salvi.
8: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
9: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì

0: internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani.
1: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
3: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'idealista, insieme a me ci sono Pino Zingarelli in regia, Paola Brai in console, un numero di sms 335-56-34296 per accompagnare questa mezz'ora che è in realtà un'entrata musicale nel pomeriggio di Radio 3. Oggi abbiamo chiamato la puntata L'arcobaleno di Paolo Conte. E in effetti la tavolozza di Paolo Conte, che proprio oggi compie 89 anni, è sempre stata piena di colori. Il suo stile musicale è davvero impressionistico e non è un caso che l'avvocato di Asti si sia scoperto anche abile pittore. Forse la mia pittura, ha dichiarato in un'intervista, è una dilatazione delle mie canzoni. In ogni caso, prima viene la musica, un'ispirazione iniziale in bianco e nero dove poi costruisco la scala cromatica. E quando poi gli è stato chiesto se per lui ogni nota ha un colore, Conte ha risposto senza esitare: sì, il do è bianco sporco, il re bemolle è nero, il fa è rosso, il mi bemolle è azzurro, il re naturale è marrone. Ebbene, noi oggi diamo un occhio approfondito alla scala cromatica di Paolo Conte. Per festeggiarne il compleanno mettiamo in fila 5 brani con un colore nel titolo. Partiamo da Diavolo Rosso. Nutro un affetto speciale per Diavolo Rosso, ha detto ancora Paolo Conte, perché parla del nostro paesaggio, della nostra terra, dei sogni che ci porta l'epoca del fieno. Al tempo del fieno senti anche la presenza della montagna e come in Diavolo Rosso puoi respirare la Francia, la misteriosa vicina al di là delle oscurità verticali. Un brano in cui la musica è veloce, incalzante, un ritmo vorticoso, infuocato come le pedalate indiavolate del Diavolo Rosso, accompagnata da un testo molto ricco ed elaborato, stilisticamente perfetto, con versi molto densi e parole calibrate. Diavolo Rosso era il soprannome di un ciclista astigiano, Giovanni Gerbi, uno dei più popolari dell'epoca pionieristica del ciclismo, ricordato anche per la forte personalità. La leggenda narra che il soprannome gli venne affibbiato durante una fuga in gara, quando capitò nel bel mezzo di una processione. Il parroco, vedendo il ciclista sfrecciare, vestito tutto di rosso, compresa la bici, lo apostrofò simpaticamente in piemontese con la frase: «Chi è quello lì? Il diavolo?»

quelle bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi. E quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimus.

voci dal sole, altre voci da questa campagna, altri abissi di luce e di terra e di anima, niente più che il cavallo e il chinino e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il

nei cerchi della notte. Questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafiato.

Paolo Conte, classe 1937, pubblica il suo primo 33 giri nel 1974 con un album omonimo che, nonostante contenesse alcuni dei suoi grandi classici, al tempo non ebbe un grandissimo successo. Il disco, tra le varie canzoni, presentava anche Onda su Onda, Una giornata al mare, Questa sporca vita, Wanda stai seria con la faccia e Sono qui con te sempre più solo, una canzone che, come i fan di Conti ben sanno, dà il via a quella che verrà definita la saga del Mocambo. A chiudere l'album c'è un due quarti a ritmo di polca della durata di 2 minuti che si svolge interamente in crescendo. Conte vi canta in maniera sincopata, dando il tempo tra una frase e l'altra. La canzone è La giarrettiera rosa, un inno alla femminilità, un elogio al corpo femminile, una quasi citazione del film Quando la moglie è in vacanza, nella scena in cui un colpo d'aria solleva la gonna a Marilyn Monroe mostrandone le gambe. Non c'è solo il rosa della giarrettiera nel testo, altri colori, un altro colore almeno, la donna delle chiome nere cammina innanzi a me, canta Paolo Conte, la giarrettiera rosa, chi l'ha vista ormai con la mente più non riposa. Insomma, Conte vuole raccontare un colpo di fulmine per quanto passeggero.

Un altro segno dell'arte di Paolo Conte è quello di stimolare immagini di vita quotidiana con una sintesi folgorante di scrittura che abbraccia l'ironico, lo stupore, la nostalgia, anche i rapporti sempre meno razionali tra uomo e donna. Una serie di opere irripetibili, da Parimi Longa del 1981, lo hanno consacrato maestro, fino al doppio Aguaplano, che è forse l'approdo più completo e ambizioso della carriera. Nel 1987 gli valse per la seconda volta la Targa Tenco, un album dove una poetica in bianco e nero viene accompagnata da musicisti perfettamente allineati con gli umori e le fantasie segrete dell'avvocato. In questo caso noi scegliamo Blu Notte, poiché a differenza di tanti brani famosi, ad esempio la title track e Max dall'album succitato, appunto, è poco conosciuto, un brano meno conosciuto, ma cita un colore e suona stupefacente nella descrizione di un rendezvous strano. Accanto all'inseparabile pianoforte di Paolo Conte cresce un'atmosfera non a caso notturna, amara, molto intensa, quasi rocker nell'incedere sincopato o negli accordi guida della chitarra, molto spigolosi quanto memorabili. Tu ritrovami, ripescami, sorteggiami, piuttosto dimmi un po' di tempo, tu ce l'hai da dedicarmi in una notte blu. Un accenno appunto indimenticabile, difficile dimenticarsi del presente nella silenziosa caccia a Pasce, citata sempre da Paolo Conte. Chissà quale inganno bisogna schivare nel vuoto di una città priva di sentieri che, sembra ammettere Conte, ha un senso proprio in questo fascino incalzante di una canzone come Blu Notte.

non si usa, non si usa più. Piuttosto dimmi sulle note blu, cosa hai sentito dire? Niente, lo so. Immaginavo questo. Non ha importanza, tu ritrovami, ripescami, sorteggiami. Piuttosto dimmi un po' di tempo tu, ce l'hai da dedicarmi in una notte blu, blu. Portami a cena, o oh, non si usa più, si usa, sì, si usa, si usa, sì, tanti anni dopo, ti ricordi tu, tutto tu, tutto tu, che scena, la vecchia scena. Faresti bene a stare con me, contento del Novecento, meglio di niente, intanto sei qui. Non ho una lira, questa è la realtà. Scusa, paga tu, scusa, paga tu. Non si guadagna con le note blu. Ancora un'altra caccia apache. La silenziosa caccia apache. Donna che sai di vincere tu. Offri di più.

È vuoto, è grande vuoto, non ho sentieri in questa città. Che mani, che belle mani, falle parlare ancora con me.

0: Dunque oggi ci occupiamo dell'arcobaleno di Paolo Conte, 5 canzoni con un colore nel titolo. Paolo Conte si è dimostrato così un po' reticente a questo proposito in un'intervista. La domanda dell'intervistatore era: marron come il tinello di quello che aveva il Mocambo, azzurro la Topolino Amaranto, la Verde Milonga, un musicista dei colori come lei non poteva non essere anche pittore. E lui rispose: quando qualcuno mi chiama artista o pittore, lo sa che faccio quello che ho fatto per un'intera vita nelle canzoni, parlo d'altro. Sta di fatto che ci sono davvero tantissime canzoni, abbiamo avuto anche il nostro da fare per selezionarne solo 5. Non trasmetteremo ad esempio la Topolino Amaranto alle prese con una Verde Milonga, Un Bleu Marine, Blue Tangos, Blue Aways, La Reine Noire e neppure Azzurro. Però ne approfittiamo per fare gli auguri anche a Adriano Celentano, che l'ha cantata per primo, perché in effetti anche lui compie gli oggi, proprio quest'oggi, il compleanno. Noi però passiamo a Nelson, un disco del 2010 all'insegna di vaudeville, onomatopee, prestiti linguistici, un album davvero mainstream con qualche colpo d'ala. Però Conte, Paolo Conte, prende la rincorsa specialmente nelle percussioni macabre di Sotto la luna bruna, in cui sostanzialmente declina uno stile davvero molto Tom Waitsiano, una palude canora in forma di collage di voce in cui si staglia il canto piuttosto esacerbato. La canzone Sotto la luna bruna, ha dichiarato lo stesso Paolo Conte, è un divertissement nonsense in stile Cajun. E in effetti, naturalmente, la luna bruna viene citata più volte, luna velata, affumicata sotto la luna come un merluzzo di Shanghai. Paolo Conte.
1: Sotto la luna bruna, luna velata, affumicata, sotto la luna bruna.

0: L'amore di Paolo Conte per i suoni dell'Afroamerica, dell'America in genere, di solito hanno come obiettivo temporale il primo Novecento. In questo caso forse facciamo un salto un po' in avanti con il Cajun, quindi il folk afro-francese come tradizione, rivisitato in questo Sotto la luna bruna. Adesso per chiudere Razzmatazz, una opera del 2000, un'opera multimediale che era commedia musicale, libro, disegni, naturalmente Paolo Conte protagonista, ambientata nella Parigi questa volta degli anni 20, seguendo la scomparsa di una ballerina che diventa il motore di un sogno musicale e visivo, un vero e proprio romanzo in musica e disegni, appunto. È un'opera tutto sommato unica anche nel percorso così frastagliato della produzione di Paolo Conte. Ci sono materiali autografi straordinari, il DVD del musical, un racconto dei bagliori e delle disillusioni del Novecento nella festa mobile di Parigi. Razzmatazz, ha dichiarato Paolo Conte, è un vecchio sogno, figlio dei miei vizi capitali che sono la musica e la pittura, e figlio del mio insistente desiderio di mettere il naso nel gusto e nello spirito degli amanti anni venti. Razzmatazz è in forma di racconto la celebrazione dell'incontro della vecchia Europa con la giovane musica nera, e questo incontro avviene nella città più adatta a farne mediazione e testimonianza, Parigi appunto. È un intrigo di atmosfere che rimangono sospese come in un sogno, che ha la forma della musica e del film. È appunto la grande commedia musicale scritta da Paolo Conte ed è stata rappresentata e registrata per la prima volta appunto nel 2000. Noi da quell'opera traiamo È un sogno verde, It's a green dream, che a un certo punto ha una frase davvero emblematica per quest'opera: ho due amori, il mio paese e Parigi.
1: It's a green dream.

0: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: Ore 15.
2: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Oggi a Fahrenheit parleremo di storia, parleremo anche di come la storia modifica e trasforma le nostre vite e ce ne dà un esempio un grande storico come Emilio Gentile. Ha da poco pubblicato per Carocci un libro che si intitola L'arte di uno storico e non è un titolo casuale, perché leggendolo vediamo che Gentile ha avuto fin dall'inizio una fortissima vocazione artistica, tanto che a volte si chiede se in fondo non avrebbe potuto essere un artista invece che uno storico. Siccome parleremo di bivi, di biforcazioni che attraversano le nostre vite nel corso di questo pomeriggio, raccontateci anche voi cosa avreste potuto fare della vostra vita se non fosse stata quella che avete vissuto. Cosa sareste diventati? Combattenti, conquistatori, idealisti, poeti, scrittrici? Cosa poteva accadere della vostra vita? 335-56-34-296 per sms, messaggi WhatsApp. E vi saluta Tommaso Giartosi, oggi in conduzione qui a Fahrenheit. In regia c'è Mariangela Liardi, accanto a lei Francesco Napoleoni alla console, Emilio Parisi poi gli darà il cambio, mentre rimane attiva la nostra redazione: Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, e la cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro. Allora vi ricordo ancora il 335-56-34-296, non solo per dirci quale altra vita avreste potuto vivere, ma anche per le riflessioni su qualsiasi aspetto del nostro pomeriggio. Ci sono dei momenti che spaccano le vite e uno è quello di cui parliamo ora subito, che ha a che fare con la Chiesa di Roma, che, come probabilmente sapete perché se ne è parlato molto nei media in particolare oggi, è sull'orlo della combinare una scomunica per scisma al movimento dei lefevriani, alla realtà religiosa in realtà abbastanza grande, la Fraternità San Pio X, che da decenni ormai è in urto con la Chiesa Cattolica, e forse si è arrivati a un momento decisivo in cui effettivamente avverrà lo scisma compiuto. In qualche modo c'era già stato una prima scomunica dei vescovi alcuni decenni ormai fa, poi era rientrata per decisione dei Benedetti XVI, adesso di nuovo sembra che possa accadere. Con noi c'è Brunetto Salvarani. Buon pomeriggio Salvarani e grazie per averci raggiunti.
5: Buon pomeriggio, grazie a voi di questo invito.
4: Allora Salvarani, che giudizio dà su questa crisi che potrebbe, forse dovrebbe, nel senso che sembra che si sia innescato un meccanismo inevitabile, portare alla scomunica per scisma?
5: Beh sì, intanto questo possiamo dirlo, è una scomunica late sentenze, cioè c'è il dato di fatto, e quindi di fronte al dato di fatto il porsi fuori dalla comunione viene considerato un dato oggettivo per il diritto canonico. Che giudizio dare? è un giudizio appunto che ha bisogno di recuperare un po' di storia, e in particolare il Concilio Vaticano II, perché la questione di fondo è quella, e io suggerirei, per capire l'atteggiamento della Chiesa nei confronti del movimento lefevriano, di andarsi a riprendere in particolare il primo grande discorso di Giovanni XXIII all'apertura del concilio, quello dell'11 ottobre del 62, in cui parla dei profeti di sventura, perché ho l'impressione che se volessimo dare una forma a questo movimento, dovremmo darla in questo modo: pessimismo cosmico, profeti di sventura, mancanza di senso storico, annunci catastrofici di fronte ad una crisi che c'è, perché ovviamente le chiese, tutte o quasi cristiane, si trovano in difficoltà, ma la risposta del movimento lefebvriano ho l'impressione che non farebbe andare avanti, ma ci riporterebbe molto lontano dalla realtà.
4: Salvarani, un motivo, e questo vorrei chiederle, dell'aggravarsi dei rapporti tra la Chiesa e i lefebvriani potrebbe essere la questione oggi più bruciante ancora dell'antisemitismo, perché questo sembra essere stata una traccia del contrasto. Come sappiamo, il Concilio Vaticano II costituì una grande apertura nei confronti dell'ebraismo, poi però saltò fuori che uno dei vescovi nominati da Lefebvre era addirittura un negazionista della Shoah. Forse in questi anni accettare una ombra di antisemitismo è diventato più difficile per la Chiesa?
5: Allora, io direi che il tema di fondo è duplice, e recupererei dei documenti recenti della Chiesa Cattolica per spiegarlo. Il primo, il documento di Abu Dhabi, quello firmato da Papa Francesco e dal grande imam del Cairo, cioè il tema del pluralismo religioso 2019, e l'ultimissimo, la Magnifica Humanitas, cioè l'enciclica di Papa Leone sulla dottrina sociale della Chiesa, perché questi mi sembrano i due grandi snodi non accettati. All'interno di questi, evidentemente, il pluralismo religioso, la dottrina sociale della Chiesa, c'è anche l'antisemitismo, o tecnicamente l'antigiudaismo, perché sì, in realtà di solito si usa questo termine per indicare il rapporto religioso e non tanto politico o etnico. Quindi sicuramente c'è anche quello, però c'è veramente di tutto. C'è la libertà religiosa che il Concilio ha affermato, c'è il dialogo interreligioso con la nostra età, c'è il dialogo ecumenico, c'è la liturgia. All'interno di questo c'è anche, quindi io non enfatizzerei troppo questa questione, che peraltro è un tema delicatissimo, e oggi non c'è dubbio che il rapporto con l'ebraismo da parte della Chiesa Cattolica è, almeno a partire dal 7 ottobre 2023, uno snodo di una delicatezza estrema.
4: C'è uno strano contrasto, Brunetto Salvarani, tra due interviste rilasciate dallo stesso prelato Gerhard Müller a due giornali di oggi. Sul Corriere della Sera Müller dice, e qui uso il titolo del Corriere per comodità, ma penso che possa dare un senso del tono delle posizioni di Müller, riguardo ai lefebvriani: fissati e ideologici non cederanno. Mentre sulle pagine del Giornale Müller sembra invece molto più disposto a avvicinare alle richieste dei lefebvriani per quanto riguarda un tema in particolare, che è quello della messa in latino, che è anche una battaglia dello stesso giornale che porta questo nome. Ecco, sono due posizioni che si conciliano, e in che modo si conciliano?
5: Ma allora, la questione della messa in latino rischia di essere una questione enfatizzata, ma rispetto alla quale non si coglie il nocciolo del problema. Il nocciolo del problema è che questo scisma tocca direttamente l'ecclesiologia, cioè l'idea di chiesa, e la liturgia, cioè la chiesa che vive la propria fede nella Eucarestia. Allora, il problema è che il rito non è un semplice abito esteriore della fede, ma è la forma concreta con cui la fede della Chiesa si esprime, e la Chiesa plasma la propria identità. Ecco perché rifiutare la riforma liturgica tutta la Sacrosanto Concilium, che è il documento del Concilio Vaticano II, significa rifiutare la Chiesa stessa che l'ha generata. In altri termini, oggi la messa in latino non è un problema. Il problema è quello che c'è dietro. Che cosa si vuole celebrare? Qual è la Chiesa che dice la propria fede nel momento in cui lo dice in latino o nelle lingue volgari, senza dimenticare però che la riforma della liturgia è sicuramente una delle principali del Concilio Vaticano II, è stato un momento decisivo, quindi abbandonare questa riforma sarebbe un problema veramente.
4: Ci sono state però delle aperture da parte della Chiesa Cattolica nel corso di questi anni, in particolare da parte di Bergoglio, ha riconosciuto proprio la facoltà di confessare ai lefebriani. Ecco, quanto sono fuori dalla Chiesa e quanto saranno fuori se questo scisma avviene? Potranno rientrare, per esempio?
5: Ma allora, naturalmente si spera sempre che queste cose abbiano una fine, anche se il gesto di stamattina lascia presagire che sia molto, molto difficile. Qui dietro c'è il paradosso del tradizionalismo, quello che dobbiamo avere ben chiaro, perché si gioca talvolta sulle parole e si scambia la tradizione con il tradizionalismo. Il tradizionalismo rappresenta un paradosso perché è un orientamento che in realtà non rafforza la tradizione come vorrebbe, perché la tradizione è cosa viva, cosa che si muove nella storia, ma semmai la nega perché pretende di bloccare la storia della Chiesa ad una singola epoca passata, per esempio il periodo controriformistico. Quindi la tradizione è la ricchezza della Chiesa, ma se andassimo a vedere la tradizione davvero scopriremmo per esempio che ci sono padri tra i primi della Chiesa come Giustino, come Ireneo, come Clemente, che nei confronti delle religioni hanno un atteggiamento molto simile a quello del Concilio Vaticano II e distantissimo da quella da quello di Econ e dei Lefebriani. È che questa tradizione andrebbe anche studiata.
4: Ma di fatto le tendenze scismatiche tendono a diventare più forti, più robuste quando sul soglio pontificio c'è un papa, diciamo così, progressista?
5: Non mi pare. Qui c'è un problema di fondo che è il rapporto con il Concilio Vaticano II. Non so come vogliamo considerare Giovanni Paolo II, se conservatore o progressista, in 27 anni ci ha dato molte prove in una direzione e in un'altra. No, non mi pare tanto. Benedetto XVI indubbiamente ha fatto un tentativo importante, però che si è scontrato paradossalmente, se abbiamo un po' di memoria, proprio con i mezzi moderni, perché si è scoperto che questo futuro vescovo antisemita Williamson aveva tanto di siti.
4: Qui antisemita, non semplicemente antigiudaico, qui siamo proprio nell'antisemitismo.
5: No, in questo caso antisemita proprio, e purtroppo Benedetto XVI, quando glielo fecero notare, rispose un po' così, che lui non navigava e non gli avevano detto niente. Vabbè.
4: Capisco. Senta, guardando il fenomeno appunto del probabile scisma dall'esterno della Chiesa, a volte si può rimanere un po' interdetti, perché è vero che la realtà della Fraternità San Pio X delle Fevriani è numericamente significativa, si dice addirittura che sia in crescita e che sia in crescita più di quanto non cresca le vocazioni nella Chiesa Cattolica, questo però non so se lei può confermare o meno, ma ecco, comunque sembra uno scisma che intacca in misura infima le dimensioni della Chiesa. Perché preoccuparsi tanto?
5: Beh, non c'è dubbio, no, perché bisogna preoccuparsi anche del nostro ultimo figlio, il più piccolo, quello la storia della Bibbia ce lo insegna, spesso è proprio da lì che vengono delle sorprese meravigliose. Però è vero, io mi preoccuperei anche di quello che ormai più di 20 anni fa un filosofo italiano, Pietro Primi, parlava. Diceva che era lo scisma sommerso, e sarebbe una bella occasione anche in questi giorni riflettere su questo. Lui parlava della distanza fra la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica e le coscienze vive dei fedeli su molti temi, da quelli possiamo immaginare, la sessualità, la bioetica, ma anche temi teologici tipo l'escatologia e l'aldilà. Ecco, al di là di questo scisma che è emerso, quello di Econ, c'è anche questo scisma sommerso che è fatto sempre più di tanta gente che ormai non capisce il linguaggio, non capisce tutta una serie di temi che pure sono temi centrali.
4: E su questo io vorrei...
5: Il fatto che sia scomparso l'aldilà è un temino non da poco.
4: Su questo vorrei citare uno dei libri di Brunetto Salvarani, Senza Chiesa e Senza Dio, presente e futuro dell'Occidente post-cristiano, pubblicato 3 anni fa dalla Terza. Salvarani, grazie.
5: Sì. Grazie a voi e buon lavoro di cuore sempre.
4: La ringrazio molto, così come vorrei ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo, raccontandoci quale vita avrebbero potuto avere invece di quella che hanno avuto. Ecco, per esempio, Donato dal Lido di Venezia si occupa di gestione aziendale, ma sarebbe volato sulle punte dei palcoscenici mondiali danzando. E anche Elena dice che avrebbe voluto fare la danzatrice. Forse impegnato la scelta di Marco da Firenze, io volevo fare lo psichiatra basagliano, invece ho fatto l'impiegato, e poi il bibliotecario di campagna. Dunia da Torino, ho fatto il manager in diversi tipi di aziende e organizzazioni, ma avrei preferito, pensandoci a posteriori, fare la giornalista in giro per il mondo con la mia macchina per scrivere e poi con il mio laptop. Purtroppo non è andata così. E poi prosegue ancora Dunia, perché poi quando cominciamo a pensare a quale potrebbe essere stata la nostra vita, la fantasia galoppa, una fantasia spesso radicata nella realtà. Continuate a inviarci messaggi al 3355634296. Noi avviamo il percorso musicale di oggi con la tromba dello statunitense Nicholas Payton, nato nel 1973, aveva 30 anni quando pubblicò Sonic Trance, e cominciamo ascoltando un brano che parla di manette rivestite di pelliccia, Velvet Handcuffs.

Ha anche vinto un Grammy per il miglior brano strumentale da solista nel 1997, Nicholas Payton, con la sua tromba, con la sua capacità di innovare e sperimentare, che ha dichiarato essere alla radice del suo fare musica.

0: Un po' reggae questa cover di My Favorite Things, che ci porta come sempre negli spazi della nostra caccia, in cui andiamo in cerca di libri fuori commercio, libri che non si riesce a trovare. E il primo di questi libri ce lo propone, o meglio lo sta cercando, Tina. Buon pomeriggio, Tina.
1: Salve, salve a tutti, viva Radio 3.
0: Evviva, senta, dove si trova intanto? In che parte d'Italia? In che città, paese, regione?
1: Nel mezzo della Puglia, sono a Sant'Eremo in Colle, un paesino abbastanza anonimo, ma la Puglia è sempre meravigliosa nei suoi mille aspetti, quindi sono a caccia, come diceva lei, di un fantastico libro che mi ha appassionato. E me lo ha proposto una professoressa brillantissima che io ho conosciuto da poco, che si chiama Valeria Gramiglia, dell'Università di Bari, perché fra le altre cose sono anche studente. E il libro è Journal du Dehors di Annie Ernaux. Quindi volevo trovare, insomma, sto cercando, e la cosa è abbastanza snervante perché non lo trovo da nessuna parte, ma sicuramente non ho cercato abbastanza, l'edizione italiana, che è edita da Rizzoli, pare. E non pare, certo, perché l'ho trovato, e di traduzione. È molto divertente questa cosa che è successa, perché ne parlavo ieri di Radio 3 con un amico, e su scommessa di questo amico ho fatto l'annuncio di richiesta. Quindi è abbastanza divertente il fatto che io sia qui ad articolare questa ricerca sulla radio. E quindi traduzione Rizzoli di Romana Petri, Diario dalla periferia, almeno così hanno tradotto il titolo in italiano. Beh, e io non lo trovo da nessuna parte.
0: Anche una traduzione ottima, immagino. Romana Petri è scrittrice valente. Allora, Annie Ernaux, Diario dalla periferia, Rizzoli, 1994. Questo è un'opera che risale a quella prima fase in cui vennero pubblicati alcuni libri di Annie Ernaux, e poi in qualche modo si scomparve dal radar. Non so come mai gli editori abbiano smesso di interessarsene, e poi, come sappiamo, in questi anni è tornata con il premio Nobel ad essere prepotentemente presente, per fortuna, nelle librerie. È Lorma a pubblicare le sue opere, però evidentemente Lorma non ha ancora ripubblicato questo Diario della periferia. Lei cosa sa dei contenuti di questo libro?
1: Alla fine mi ha fatto innamorare di tutto il programma didattico di un esame che dovrò portare in università proprio la mia professoressa, perché ha allacciato la Ernaux in allaccio con Zola, Le Ventre de Paris, e altri Baudelaire come Il Tableau Parisien, parlando nel suo corso monografico di quello che è la differenza fra il reale e la realtà. E pare proprio che la Ernaux si sia dedicata con questo tipo di dettagli abbastanza viscerali a descrivere, ad articolare tutta una narrativa fatta per l'appunto di dettagli e di echi che vanno, diciamo, nella migliore delle letterature, che l'università stessa, e devo dire che la mia università bussa molto alla modernità, lascia la migliore letteratura a cavallo del Novecento, insomma a cavallo di questo nuovo secolo. E quindi io devo studiare questa autrice, la voglio scoprire, perché una professoressa che stimo, che mi ha tenuto veramente in ricevimento un'ora, mi ha convinto.
0: Ce lo diceva. Allora, cerchiamo di trovarlo, questo Diario dalla periferia di Annie Ernaux, anche perché non è l'unico libro di Ernaux che stiamo cercando. Siamo anche alla ricerca di Gli armadi vuoti, che è stato pubblicato sempre da Rizzoli 2 anni dopo, nel 96, e di Non sono più uscita dalla mia notte, ancora Rizzoli, nel 98. Tutti i libri di quella prima fase di cui parlavamo. Se potete aiutarci, per Tina naturalmente, ma anche per gli altri ascoltatori e ascoltatrici che cercano questi altri libri, mettetevi in contatto con noi. Il modo più semplice è il numero della caccia al libro, 0636865666, dove potete lasciare il vostro numero telefonico e spiegare alla segreteria che troverete che cosa potete offrire. Benissimo, Tina, grazie.
1: Grazie mille per l'aiuto, grazie, viva Radio 3 di nuovo.
0: Sempre viva. Allora, Emiliano, un'altra ricerca, che cosa sta cercando?
2: Buon pomeriggio, io cercavo un'edizione della Rigenerazione di Italo Svevo, in particolare quella della collezione di teatro dell'Einaudi, uscita nel 1989. È un testo che tra l'altro ho provato a vedere anche qui, insomma, se fosse reperibile nelle biblioteche della città di Padova, e non risulta, almeno dall'OPAC non risulta. Allora, ho pensato di rivolgermi a voi, cosa che ho fatto già altre volte in passato, e qualche volta anche con notevole fortuna, insomma.
0: Ah, bene, bene, questo ci fa piacere.
2: Facciamo questa cosa.
0: Sì, la Rigenerazione è l'ultimo lavoro teatrale di Italo Svevo. Come mai lo cerca?
2: Allora, un po' per il mio interesse, perché essendo vivo a Padova, ma io sono triestino, e quindi Italo Svevo chiaramente fa parte un po' del mio DNA. In realtà quest'opera io non l'ho mai letta, e la cercavo più che altro perché volevo proporla ai miei studenti. Io insegno al liceo artistico, e qua aggiungiamo un ulteriore tassello della mia vita complicata geograficamente, perché vivo a Padova, sono triestino, ma insegno a Venezia.
0: Molti treni,
2: esatto. Insegno al liceo artistico di Venezia al triennio, nella classe di scenografia. Quindi cerco, insomma, di insegnare italiano, e quindi propongo spesso e volentieri la lettura di testi teatrali. Allora mi piaceva l'idea di proporre loro questo testo, che non solo così racchiude, dovrebbe racchiudere, insomma, tutta la serie di tematiche che era Svevo, ma mi pare che possa essere anche interessante, perché si può attualizzare, o comunque, insomma, tocca delle corde che possono suscitare, insomma, delle discussioni. E quindi niente, pensavo di approfittare dell'estate per leggerlo, studiarlo e proporlo appunto il prossimo anno alla mia classe.
0: Allora dobbiamo trovarlo, perché in qualche modo questo libro non viene semplicemente trovato per Emiliano, ma anche per i suoi studenti, quindi
2: sì, assolutamente.
0: È una sorta di effetto ombrello che produciamo se riusciamo a farlo saltare fuori. Allora, di Italo Svevo stiamo cercando La Rigenerazione, pubblicato da Einaudi nel 1989, e colgo il momento per dirvi che stiamo anche cercando di Livia Veneziani Svevo, la moglie di Svevo, Vita di mio marito, con inediti di Italo Svevo. È stato pubblicato dalle edizioni dello Zibaldone nel 1950. Colgo questo momento perché evidentemente il tempo passato è molto, ma chissà che non riusciamo a far saltare fuori per un altro ascoltatore anche questa Vita di mio marito di Livia Veneziani in Svevo. Ma intanto ora Emiliano cerca La Rigenerazione, Einaudi 1989. Grazie Emiliano.
2: Grazie a lei, arrivederci.
0: E cerchiamo quindi questo libro, Il diario dalla periferia di Annie Ernaux, ma anche altro, per esempio Le lettere al castoro e ad altre amiche di Jean-Paul Sartre, il castoro era il soprannome di Simone de Beauvoir, pubblicate da Garzanti nell'85. Cerchiamo Giallo in famiglia, tre ragazzi e un commissario di Maria Adele Garavaglia, Il derviscio e la morte di Mesha Selimovic, pubblicato in diverse edizioni, Il giglio di corallo di Laura Guidi, Primavera con un angolo rotto di Mario Benedetti, Neopoiesis 1996, La musica a Teresin di Yosa Karas, Ayurveda e salute di Gabriella Cella Alciamali, Ti segno e ti incanto di Mario Ferraguti, e cito ancora Oltre la dieta, una nuova cultura per i disturbi alimentari, questo è un libro di Beatrice Bauer e Maria Rosa Ventura, e di Aldo Castellani, Tra mito e nazione, storia ed antropologia della Georgia contemporanea. Come sapete c'è una lista dei libri che stiamo cacciando nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound, potete scorrerla, cercare per esempio per il cognome dell'autore o utilizzando qualche parola chiave e vedere se c'è qualcosa che potete offrire. Si partecipa alla caccia chiamando lo 06 36 86 5666, ma anche se preferite scrivendo affare con l'H al centro @rai.it, oppure riempiendo gli spazi cerco e offro appunto nella pagina web che vi ho detto. E continuiamo a questo punto, mentre devo dire continuano anche ad arrivare i vostri messaggi in cui ci raccontate qual è l'altra vita che avreste voluto vivere, l'altro mestiere, l'altra vocazione che avreste voluto seguire. Ecco, noi li raccogliamo, ve ne renderemo conto, ma intanto ascoltiamo da Sonic Trance e Nicholas Payton, Tantric.

0: il corpo di Marc Bloch. Marc Bloch, grande storico, fondatore insieme a Lucien Febvre della scuola degli Annales e anche figura di intellettuale civile di primissimo piano che combatte nella prima guerra mondiale e poi nella resistenza nel corso della seconda guerra mondiale e viene ucciso dai nazisti nel 1944. Ecco, la scelta che è stata poi molto enfatizzata, come del resto accade sempre quando c'è un seppellimento al Pantheon, è però significativa. Ne ha parlato sulle pagine della stampa Anna Foa. Buon pomeriggio Foa e benvenuta, anzi bentornata.
1: Buon pomeriggio.
0: Anna Foa, anzi voglio ricordare subito l'ultimo libro che è Mai Più, pubblicato quest'anno da La Terza. Ecco, Foa ha raccontato e ha sottolineato l'importanza di questo gesto, di questo momento, e a noi è sembrato importante raccoglierlo, a riflettere su di esso e sul significato che ha, che può avere, e anche, come dire, sulla sua riproducibilità, se vogliamo pensare in questi termini, nel contesto di una cultura molto diversa, quella italiana. Voglio però presentare subito anche Emilio Gentile. Buon pomeriggio Gentile, grazie per averci raggiunti.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Abbiamo pensato a Emilio Gentile, che è stato molte volte nostro ospite, storico eminente, per il suo ultimo libro, L'arte di uno storico, frammenti autobiografici, pubblicato da Carocci, che racconta anche i motivi che spingono uno storico a intraprendere una vocazione come quella appunto degli studi che ha prescelto, anche in competizione con altro. L'abbiamo accennato all'inizio di questo pomeriggio di Fahrenheit, una forte, vivace, vivacissima vocazione artistica che però alla fine cede il passo invece alla scelta dello studio della storia. E allora, che cos'è l'essenza della storia? In fondo è questa la domanda che vorremmo provare, per quanto possibile, ad affrontare adesso. Ecco, Anna Foa, mi sembra che la cerimonia che è avvenuta a Parigi mostra che, perlomeno dal punto di vista di Macron, delle autorità francesi, l'essenza della storia sta in una sua portata civile, possiamo dire questo?
1: Questo è venuto fuori da questa cerimonia, innanzitutto l'assunzione al Pantheon, che è qualcosa che non si limita a premiare l'altezza di uno storico, di un letterato dal punto di vista esclusivamente del suo mestiere, di storico del suo mestiere, di letterato, ma si amplia anche a quello che ha rappresentato questa sua scrittura, queste sue opere, questa sua funzione artistica, diciamo così, o storica o nella società civile. Per Bloch questo poi era qualcosa di molto chiaro, uno perché Bloch era uno storico importantissimo, due perché era un innovatore nel campo della storia e tre perché era una figura civile importantissima, un ebreo francese, molto identificato con la nazione, che ha fatto la prima guerra mondiale come tanti ebrei in quel periodo, era una sorta di ricompensa ai vantaggi, all'essere assurti alla dignità di altri cittadini, di cittadini sia in Italia che in Germania che in Francia. È poi stato un grande innovatore come storico con la scuola dell'Annales, ha cambiato la storia. Io ricordavo quella frase famosissima nel mio articolo sullo storico è come l'orco che va là dove sente odore di carne umana, che è qualcosa che ha guidato anche me nel mio mestiere di storico, mi ha fatto sentire la differenza rispetto alla storia precedente. E poi questa sua funzione come ebreo impegnato nella resistenza e come ucciso, assassinato dai nazisti in quanto resistente, soprattutto più che in quanto ebreo.
0: Ecco, Gentile, questa ricerca della carne umana, se vogliamo dire così, mi sembra che emerga anche quando lei racconta il suo percorso, il suo avvicinamento alla storia, perché in L'arte di uno storico lei parla della lettura di Marc Bloch, come anche di Croce, Huizinga e altri storici, per la formazione di una coscienza storica che consiste prima di tutto nell'imparzialità. L'imparzialità che spinge a cercare appunto l'anima umana, l'orientarsi della vita spirituale, se vogliamo dire così, degli esseri umani, quali che siano, in primo luogo forse i nemici. Ci aiuta a capire?
2: Ma naturalmente, perché l'imparzialità può essere giudicata una forma molto soggettiva di parzialità. Per me l'imparzialità è lo sforzo di capire tutto ciò che a me nella storia ripugna, tutto ciò che io trovo come ostilità perché studiare gli amici, studiare le persone che si sono vicini a noi per ideali, per azioni, per comportamenti, è facile, non è altro che un modo per identificarsi. Il lavoro storico è più importante, quello che si fa per capire chi ci ripugna. Tutto ciò che io posso considerare male e malvagio nella storia è ciò che a me interessa capire, perché gran parte della storia è malvagità, gran parte della storia è compiuta da esseri che hanno cercato di sopraffare altri esseri, di distruggere. Lo stiamo vivendo anche nel nostro tempo, che invece sembrava essersi orientato un quarto di secolo fa su un cammino diverso, una sorta di superamento della malvagità attraverso una maggiore razionalità nelle relazioni personali, interpersonali, nazionali e internazionali. Tutto questo in un quarto di secolo è stato completamente distrutto e periodicamente viene distrutto nei giorni nostri. A me ciò che interessava era capire che cos'è la malvagità umana, ma per farlo bisogna non parteggiare per una parte e osteggiare una parte ed elogiare l'altra, ma capire proprio le ragioni profonde di ciò che a noi ripugna, ma che tuttavia ha una grande presa sulla grande parte dell'umanità.
0: Il fatto che Bloch sia stato deposto nel Panteon, Anna Foa, corrisponde proprio a ciò che ci diceva ora Emilio Gentile adesso, cioè il sentire che in questo momento storico, con i conflitti in corso, con le violenze in corso, è più che mai necessaria una conoscenza storica?
1: Ma io credo sicuramente che questo fosse uno dei messaggi che sono stati lanciati da questa assunzione di Marc Bloch al Pantheon, ma ce ne sono altri che sono quelli del suo ruolo civile, del suo ruolo, ma certamente il fatto che lui abbia cercato la verità, costantemente la verità, qui si usa un termine che forse può congiungersi a quello che stava dicendo Emilio Gentile un momento fa, la verità è anche ricercare le ragioni di ciò che, di chi ci è estraneo. Per me, per esempio, degli inquisitori e non soltanto delle vittime dell'inquisizione in qualche modo, certo. I meccanismi che portano, oppure penso al libro di Allen su come si diventa nazisti, penso a tutta una serie di studi che sono fatti sulla malvagità, forse più che sulla malvagità, sull'agire malvagio dell'uomo, sull'agire contro gli altri esseri umani dell'uomo, perché malvagità è un termine così astratto. Comunque io credo che quel termine verità, che poi Marc Bloch ha ripreso eccetera, sia un termine abbastanza chiave anche del rapporto fra lo storico e il suo mestiere, ma anche del rapporto fra lo storico e la verità dei fatti e fra lo storico e l'agire dentro la storia, e Marc Bloch ha agito dentro la storia.
0: C'è un aggettivo molto bello, Anna Foa, che usa Macron nel suo discorso in memoria di Bloch, quando dice che era un intellettuale intranquillo. Questo è un aggettivo che in italiano non abbiamo purtroppo, ma in francese c'è. Ecco, in che senso era intranquillo?
1: Ma nel senso che leggeva, riusciva a leggere, riusciva a capire, riusciva a penetrare in maniera straordinaria. Io penso al suo libro sui re taumaturghi e penso a tante cose. Non a caso, un altro grandissimo storico, non a caso fra l'altro, stranamente morto proprio nell'anniversario, il giorno dopo l'anniversario della morte di Bloch, Carlo Ginzburg, aveva questo rapporto intensissimo con Bloch, il Bloch che aveva insegnato a tutta una generazione di storie, intranquillo proprio nel senso del rapporto che aveva con la verità, del rapporto che aveva con la storia e con quella carne umana di cui sentiva l'odore come storico, che era dei cattivi e dei buoni, era legato anche alla verità in qualche modo.
0: Carlo Macron ha ricordato proprio Carlo Ginzburg nel corso di questa commemorazione di Bloch, quindi come dire, la percezione del nesso era assolutamente chiara. Ecco, questa intranquillità, sì. Emilio Gentile, lei nel libro che ci dà un po' l'occasione, la scusa per questa conversazione, Nell'arte di uno storico, parla anche del suo amore per Machiavelli e di una frase di Machiavelli: il mondo è guasto. Ecco, la ricerca della verità mi sembra avere molto a che fare con questo, cioè con la constatazione franca del male che si trova nel mondo, anche nelle democrazie.
2: soprattutto nelle democrazie oggi, perché la democrazia è stata negli ultimi 150 anni all'incirca una grande speranza di emancipazione collettiva nel segno della ragione, della comunità basata su alcuni valori che non escludevano probabilmente un conflitto, ma il conflitto mai degenerato fino all'essere la oppressione e l'annientamento. La malvagità può essere una cosa astratta, ma il male è molto concreto. Quando si procede a distruggere un intero popolo, quando si procede sistematicamente anche nella prima grande democrazia del mondo a usare sistemi che si usavano nell'epoca degli anni 20 o 30, a quel punto uno si domanda come Machiavelli, il mondo è guasto perché l'uomo ha la tendenza ad essere annoiato dal vivere bene e spinto dall'ambizione a fare del male. E questo è purtroppo qualcosa che, dopo le speranze di un secolo mostruoso come è stato il Novecento, agli inizi del ventunesimo secolo, cioè del terzo millennio, si è riproposta in una maniera esplosiva che nessuno aveva previsto, per quanto io ne so.
0: Anna Fo, la storia ci dà tutti gli strumenti per capire quando la democrazia si sta corrompendo, un'espressione sintetica, oppure queste forme di corruzione continuano a rinnovarsi e quindi sono più difficili da identificare?
1: Ma certamente sono difficili da identificare, nel senso che molto spesso continuiamo a chiamare democrazie paesi che non hanno una vera democrazia o che hanno delle democrazie limitate sulla cui valore, livello di democrazia dobbiamo fare i conti. Emilio Gentile ci ha appena fatto caso, ci ha appena accennato senza nominarli alcuni casi nei nostri giorni, ma io direi che ciò nonostante la storia è il principale strumento per capire come ci si allontana dalla democrazia, quali sono i passi con cui ci si allontana dalla democrazia, come ci si arriva a dei crimini contro l'umanità, crimini di guerra, il genocidio, come diceva Lemkin quando proprio spiegava come si arrivava a individuare, lui non era uno storico ma soprattutto un sociologo, ma come si arrivava a individuare il male. Ora io sul male non sono tanto d'accordo su questa concezione del male che ha appena espresso Gentile, perché penso che nonostante tutto il male vada visto nel suo agire e non come qualche cosa che fa parte di noi. Mi sembra di vedere molte azioni malvagie, e su questo sono assolutamente d'accordo con lui, ma azioni, non riesco a concepire il male solo come qualche cosa di cui l'uomo non si può liberare, ma forse questo fa parte di una sorta di ottimismo a cui, che nonostante tutte le situazioni che stanno succedendo, continuo a alimentare.
0: Beh, forse se posso provare a mediare, un'altra frase che colpisce nell'intervento di Macron è quando dice che la morte di Bloch avvenne nel contesto di una vera e propria epidemia di vigliaccheria nella Francia occupata dai nazisti. Ecco, forse più che il male onnipresente, poi naturalmente chiederò anche cosa ne pensa Emilio Gentile, però Anna Fo, forse più che onnipresenza del male bisogna vedere una debolezza, un abbandonarsi, una sorta di passività che appartiene alla natura umana.
1: Sì, appartiene alla natura umana, però forse appartiene alla natura umana anche l'agire contro l'indifferenza. Io vedo tante azioni di giusti, nonostante tutto, da sentirmi di dire, come nell'episodio di Genesi, nel dialogo fra Abramo e il Signore a proposito di Sodoma, che finché esistono dei giusti c'è ancora una possibilità di salvezza nel mondo, per Sodoma, per chi vogliamo, ecco. E nonostante tutto io credo che questo sia ancora possibile e che certamente la viltà, il non agire, faccia parte del male. Come diceva la senatrice Segre, l'indifferenza è il peggiore dei mali.
0: Emilio Gentile, come la mettiamo? Siamo scivolati sul metafisico quasi.
2: No, manteniamo i piedi per terra, sulla realtà effettuale, non su quella immaginaria, per usare il linguaggio di Machiavelli. Io mi definisco un pessimista gioioso. Considero il male presente nelle azioni, nei pensieri, nei comportamenti, a volte anche nelle idealità dell'essere umano. Però tutte le volte che questa mia visione viene smentita dalla realtà, io faccio salti di gioia. Non mi pare che nei miei 80 anni ho potuto fare molti salti di gioia. Spero di poterne fare nei prossimi 80, ma dubito. E forse il dubito fa parte di quella intranquillità di cui parlava Macron a proposito di
1: Blocco. Infatti.
0: E tra l'altro qualcuno... Posso dire prego, Anna Foa.
1: Che io mi sento invece come un ottimista delusa, un ottimista triste, un ottimista preoccupata. E anch'io vorrei tanto tornare al mio ottimismo nei miei prossimi 80 anni, anche avendo anch'io 80 anni come Gentile.
0: E Gentile li compirà ad agosto, credo, cercheremo di chiamarlo.
1: Allora io sono più vecchia, scusatemi. Chiedo scusa, Emilio.
2: Allora capisco la tua maggiore esperienza nel diffidare di chi pensa troppo al male. Non al bene che ci può essere, ma io ho dovuto distaccarmi dal mio ideale di storico Benedetto Croce quando mi sono trovato di fronte all'affermazione che anche dal male può generare il bene, e si passa sempre dal bene al meglio. Questo mi trova sempre profondamente scettico, ma può darsi sia un difetto dell'età, del carattere e del secolo in cui sono nato.
0: Gentile,
1: sì,
0: allora,
1: è un secolo duro.
0: Le chiedo ancora una cosa che ha a che fare, penso in modo centrale, con l'occasione per questa conversazione, cioè la scelta di raccogliere i grandi uomini e donne in un Pantheon, che è, come dire, caratteristicamente francese, è un modello, questa idea di una costruzione monumentale dell'identità nazionale, che le sembra dovrebbe diffondersi anche più ampiamente, forse anche nel nostro paese, oppure si sente lontano da questo?
2: Ma credo che sia molto difficile. Gli Stati Uniti stanno cercando di farlo, hanno cercato di farlo fin dalla loro fondazione. Adesso abbiamo un presidente degli Stati Uniti che pretende di sovrapporsi a tutti i presidenti precedenti, proclamando che lui è il più grande. Se si inizia nelle democrazie con questo mito che ci può essere un tempio dei grandi uomini, c'è sempre il rischio che arrivi l'ultimo dei grandi uomini a pretendere di cancellare tutti gli altri. E se questo sta accadendo in due democrazie, nella grande democrazia americana, dove si pretende addirittura di cancellare il passato per un presente che sembra sovrastarlo come il più grande periodo storico della storia americana, e in Francia, dove invece si continua a coltivare questo culto dei grandi uomini senza fare troppe distinzioni delle loro posizioni politiche, credo che siano due esempi contrapposti che rendono difficile immaginare qualcosa di simile in un paese come l'Italia, che non ha nessun tempio laico dedicato se non ai sovrani nel Pantheon.
0: Anna Foa, cosa ne pensa? C'è il rischio di un'identità troppo centripeta in questo?
1: Ma io penso che sicuramente sì, noi qui siamo, è difficile che possiamo arrivare a qualcosa come il Pantheon. Ecco, il nostro Pantheon è qualcosa di estremamente squallido, che riceve soprattutto le tombe, e qualche artista del Rinascimento, forse andrebbe la pena di rivalutare il Rinascimento, di cui molti si sono dimenticati nel nostro paese, e poi le tombe di Savoia, e francamente le tombe di Savoia rendono squallido e qualunque possibilità di attribuire al nostro Pantheon, nonostante la sua antichità e la sua bellezza, qualunque possibilità di servire da tomba per i grandi uomini, le grandi donne, aggiungo.
0: Abbiamo fatto bene a citare le grandi donne, perché per esempio con Mark Bloch è stata in realtà non sepolta, perché il suo corpo non si trova più, ma il cenotafio ricorda anche sua moglie Simone Vidal, che è stata una compagna anche di studi fondamentale per Bloch, quindi è anche significativo il fatto che sia stata ricordata insieme a lui nel Pantheon. E poi c'è naturalmente a Firenze, la Basilica di Santa Croce, che forse potremmo considerare una sorta di Pantheon, ma questo ci porta...
2: Era nata con questo proposito, no? Ma mi sembra che il luogo stesso non laico la rende un po' curiosa, perché metterci Machiavelli in Santa Croce, non so se offende più Santa Croce o offende più Machiavelli.
0: Il suo Machiavelli, Gentile. Bene, io la ringrazio. La ringrazio molto, tra l'altro veramente complimenti per il suo percorso artistico raccontato in questo libro, perché è anche estremamente precoce. L'arte di uno storico, frammenti autobiografici, pubblicato da Carocci. Spero che lei continui a dedicarsi alla pittura, e ringrazio moltissimo Anna Foa per essere stata con noi.
1: Grazie a lei.

Qualche giorno fa a Parigi è stato deposto nel Panthéon, che è quella sorta di tempio laico che raccoglie le glorie della Repubblica Francese, il

0: Questo era ancora Nicholas Payton, si trattava di Peeping Tim, un brano sempre tratto da Sonic Trance del 2003. Parliamo adesso di un saggio, l'ha scritto Federico Lupo Trevisan, è un volume uscito per la casa editrice Enrico Damiani. Trevisan è psicologo, psicoterapeuta, responsabile dell'area psicologica di Croce Rossa Milano nell'ambito dei servizi rivolti alla gravi marginalità. Questo è solo l'inizio del suo percorso professionale. Il volume si intitola Gli altri colori dell'arcobaleno, fatiche e gioie dell'omogenitorialità. Voglio dire subito che il volume e la nostra conversazione stessa non ha a che fare con la formazione delle famiglie omogenitoriali, che come sappiamo è un tema caldo, molto discusso, e tra l'altro intercetta anche in parte quello della gestazione per altri, che è reato universale. No, il punto di vista è soprattutto quello della loro esistenza di fatto nella nostra società, nel nostro mondo, e quindi delle problematiche, dei punti di forza, di debolezza, tra l'altro con anche il coraggio di affrontare, in quello che è una analisi di una ampia serie di interviste a genitori, figli, docenti della scuola, professionisti, amici o di famiglia, insomma persone di vario tipo, di affrontare anche le risposte non rassicuranti, cercando di costruire un quadro molto completo di quello che è una realtà che ha punti di forza ovviamente e punti più critici. Buon pomeriggio Federico Lupo Trevisan.
1: Buon pomeriggio a lei, grazie. Sono molto contento di essere qua a raccontare un po' questo scritto che ci ha messo un po' di tempo a essere elaborato, ma che speriamo possa essere un po' utile a, così, a incuriosire, a far conoscere un po' le persone su questo tema che, come ha appena detto, è dibattuto, ma su cui forse è interessante discutere sotto un profilo forse meno ideologico e più analitico.
0: Io credo che la prima domanda che chiunque si porrebbe di fronte al fenomeno dell'omogenitorialità e se queste famose fatiche e gioie del sottotitolo del suo libro siano poi diverse dalle fatiche e gioie in primo luogo delle coppie eterogenitoriali e in secondo luogo di altre coppie o comunque di altri genitori che appartengono ad altre minoranze, non so, per esempio le famiglie adottive o le famiglie di origine migratoria o via dicendo. Ecco, c'è una specificità invece delle famiglie omogenitoriali?
1: C'è un aspetto che le accomuna, per cui le fatiche della quotidianità, degli anni, delle fasi evolutive, no? dalla pre-nascita, stavo dicendo dalla nascita, ma in verità è dal prima della nascita. Per esempio pensiamo alle coppie che cercano di avere figli, ma fanno fatica nella loro genitorialità biologica. E senz'altro, diciamo, la specificità delle famiglie omogenitoriali appartiene proprio a questo tipo di peculiarità, e quindi a tutte le fasi poi successive alla nascita che accompagna le varie tappe evolutive del bimbo, della bimba, dell'adolescente poi e del giovane adulto dopo, e tutto ciò che concerne i genitori. Su questo possiamo dire, dalle esperienze ancora nuove in fase di scoperta, soprattutto per quanto riguarda figli e figlie più adulti, sui bambini ormai c'è abbastanza letteratura, possiamo dire che le difficoltà, le gioie e le fatiche sono comuni. Le specificità, un po' nel libro se ne parla, e se ne è parlato anche altrove chiaramente, di delle famiglie omogenitoriali, possono in un certo senso avvicinarsi a quelle di altre minoranze, come ha citato lei prima, per esempio quelle di famiglie provenienti da altri paesi piuttosto che le famiglie adottive. C'è un tema che trovo interessante però, che salvo appunto un periodo che possiamo dire di 20-25 anni, che a livello di comparazione è appunto irrisorio, non c'è l'aspetto della tradizione, dell'abitudine, di pilastri storici cui attendere. Quindi famiglie adottive ne hanno, così come le famiglie di recente dei flussi migratori, adesso parlo dell'Italia chiaramente, possono basarsi anche su aspetti di conoscenza, capacità acquisita da altre famiglie. Le famiglie omogenitoriali hanno, si è visto, soprattutto a chi poi aderisce ad associazioni di tutela su questo tipo di genitorialità, ha molto, o anche gruppi informali, ha molto aiuto e solidarietà da parte di altri genitori omosessuali. Ma quindi, diciamo, a livello orizzontale c'è molto, una comunità paragonabile alle altre. A livello però verticale abbiamo ancora poco, perché i figli effettivamente sono ancora giovani, l'aspetto storico è proprio piccolo.
0: A livello verticale c'è una questione che si pone, mi pare di capire dal suo libro, Federico Lupo Trevisan, in modo simile tra famiglie omogenitoriali e famiglie nate dalla procreazione assistita in generale, e cioè la questione dell'origine. Però si pone in modo particolare per le famiglie omogenitoriali, perché è impossibile mantenere il segreto sul fatto che ci sia stata una procreazione assistita, e quindi il tema dell'origine si pone con grande forza. Il bambino o la bambina sa benissimo da sempre, e tutto il mondo attorno a lui, che viene da una realtà di procreazione assistita, quindi per esempio con questioni che riguardano chi ha fornito il materiale biologico, chi non l'ha fornito, via dicendo. Ora, questo questa chiarezza è un fattore positivo o comporta anche dei rischi?
1: Senz'altro, sempre la letteratura sull'argomento, la letteratura, mi riferisco a quella psicologica, sociale, lo indica come un fattore protettivo, positivo ed evolutivo per il bambino e la bambina, e anche per la propria famiglia, poiché al netto appunto di aspetti anche legali che lei ha citato prima, comunque il tema è un tema anche ampiamente dibattuto, ma l'origine per un bambino non deve mai essere qualche cosa di segreto, di oscurato, che rimane nell'ombra, anzi addirittura non deve essere qualcosa che rimane nell'indefinitezza, no? Nel senso che la psicologia clinica ci insegna che le psicopatologie, la crescita che fa male poi al bambino, all'adolescente, è quella dove appaiono i segreti sulla propria famiglia di origine, i segreti su come è nato. Non so se lei si ricorda, tanti anni fa, magari quando eravamo anche ragazzini noi, quando c'era un bambino, una bambina che era entrato in una famiglia con un percorso adottivo, gli psicologi dell'epoca si chiedevano, no, se dirlo, quando dirlo. C'era tutto anche il tema delle adozioni nazionali, quindi con aspetti somatici simili, internazionali, quindi dove nel bene e nel male, insomma, c'era un aspetto, diciamo, di principio di realtà, diremmo noi psicologi, dove si poteva vedere che la biologia forse non aveva contribuito molto nella genitorialità di quello specifico bambino. Ecco, nelle coppie o anche nella genitorialità monoparentale, famiglia arcobaleno può anche voler dire una genitorialità da genitore unico, da un lato c'è un po' una forzatura, no, nel dover dire che cosa è successo socialmente ai propri parenti e ai propri amici, una procreazione medicalmente assistita piuttosto che l'adozione, direi che non è possibile, ma sulla PMA per esempio coppie eterogenitoriali possono, se vogliono, tenerlo celato, coppie omogenitoriali no, perché l'aspetto dell'insufficienza biologica è evidente agli occhi di tutti e agli occhi degli stessi genitori. Lei chiedeva anche se ci fossero dei fattori di rischio. Penso che questo, diciamo, è più una mia opinione, avendo un po' studiato le situazioni legate all'omogenitorialità, sia come psicologo che come ricercatore, penso che sia i tempi e i modi, no? Cioè l'abitudine anche, il linguaggio che si costruisce insieme al proprio figlio, alla propria figlia, e a chi decidiamo di far frequentare nostro figlio o nostra figlia. I genitori, gli omogenitori, si interrogano tantissimo sulle esperienze della prima infanzia. Lo iscrivo a questa scuola è sufficientemente inclusiva, si può parlare di come è nato mio figlio in questa scuola, mm-hmm. esiste un'ampia e dolcissima letteratura sul tema, e a cui spesso i genitori homo fanno riferimento anche per essere aiutate a capire come parlare al proprio figlio di come è nato, di come è nata.
0: E ovviamente ne parlano, e una parte del libro di Federico Lupo Trevisan, Gli altri colori dell'arcobaleno, è dedicata proprio all'ascolto dei figli, figli di varie età, figli che spesso fanno dei disegni che lei interpreta, che lei analizza. Ecco, la condizione di questi figli è esposta a una pressione a causa dell'essere minoranze, e minoranze anche oggetto di un dibattito molto vivo nella società? Sentono per esempio l'obbligo schiacciante di dover dimostrare che un modello di famiglia come il loro può riuscire?
1: Lei ha centrato un punto di grande delicatezza per i figli e le figlie. Si sente parlare spesso, rispetto appunto alle minoranze, del famoso minority stress. Credo che questo sia uno dei punti focali di fatica per i figli e le figlie, perché mentre i genitori a un certo punto se ne fanno una ragione, una scorza, un'abitudine, anche un automatismo, no? Nel raccontare la propria storia, la fatica del figlio o della figlia nel raccontare agli occhi di nuovi bambini, di nuove bambine che incontrano, ma anche, parliamo anche poi di adolescenti, no? Di come, anche perché l'adolescente a un certo punto, per diciamo, è scritto nella carne, si vergogna della propria famiglia, contesta la propria famiglia, ed è un passaggio assolutamente evolutivo. Però pensiamo all'adolescente che a un certo punto, no, va in contestazione o in leggera vergogna della propria famiglia, e però è una famiglia che ha bisogno, agli occhi di quell'adolescente, di essere protetta. Perché questa famiglia, che appartiene appunto a una comunità di cui spesso si dibatte anche senza sapere troppo, a mio parere c'è bisogno di più informazione al riguardo, sente di doverla proteggere, e chiaramente questo non è un compito dei figli, anzi. E quindi questo dà meno possibilità al figlio e alla figlia di individuarsi, no? Quindi spesso, lo dico così con una frase un po', se vogliamo, semplice nel libro, si fanno paladini e paladine, no? Cioè rappresentanti della propria famiglia. Da quello che ho visto io non c'è mai stata da parte dei genitori una strumentalizzazione. Assolutamente, c'è stato sempre un grande orgoglio, ovviamente una genitorialità molto desiderata, quindi l'orgoglio è presente, fa parte dell'essere genitori. Nei figli ho visto spesso molto l'idea, soprattutto quando si parla con lo psicologo, no? Di dire: ma la mia famiglia va bene così, se ho qualche problema non c'entra la mia famiglia. Ma la famiglia c'entra sempre, chiaramente. Il punto è che si fa, c'è un po' di timore di poter dire: sono in conflitto con il mio papà, per esempio, uno dei due papà, ma è vero, non c'entra sul fatto che siano due papà, ma è possibile essere in conflitto con i propri genitorialità, a prescindere dalla configurazione familiare.
0: Quindi c'è una iperprotezione, per così dire.
1: Esattamente, c'è sentirsi meno legittimati di poter dire: contesto la mia famiglia e ci sono cose che non mi vanno bene, ecco. Paura di ferire.
0: Mi ha colpito una pagina in cui lei, in questo caso, dialoga con un bambino di 9 anni che dice, riguardo a, in questo caso, due padri, è come avere due supereroi in casa, ma uno è più bravo a stirare. Ecco, questo ricorso all'ironia è una forma di elusione di una tensione, oppure di scioglimento della tensione?
1: Guardi, questo specifico passaggio era durante un'intervista appunto un bambino molto simpatico, me lo ricordo bene, e credo che nonostante, no, gli psicologi che vanno a curiosare, come spesso accade nelle famiglie appartenenti alle minoranze, possono essere simpatici, avere un buon modo di anche di porsi, speriamo, però appunto a un certo punto i bambini, i ragazzi, i figli si stufano anche un po', no? Quindi magari io potevo essere il quinto psicologo che andava a intervistare questo bambino nel corso dei suoi anni, magari il quinto no, sono un bambino un po' più grande, però allora a un certo punto, no, vuole un po' dire sì, sono i miei supereroi, e ti faccio con una battuta, uno è più bravo a stirare, no? Cioè, che poi è anche una cosa da supereroi, condurre la casa, a come dire, condurla in una quotidianità che sia come dire, pensata per quel bambino e quella bambina, quindi anche le preferenze genitoriali, non so, io quando ero bambino ogni tanto qualche persona un po' forse un po' poco attenta mi chiedeva una classica domanda: vuoi più bene alla mamma o al papà? No, nel senso, adesso questi bambini non osano nemmeno chiedere vuoi più bene alla mamma o alla mamma, no? Quindi diventa tutto complesso, secondo me, cioè deve essere un pensiero in più per fare questo passaggio anche ironico e distensivo, come dice lei.
0: Una parte di questo Gli altri colori dell'arcobaleno è dedicata ai nonni, e ci sono dialoghi con nonne e nonni con varie posizioni di maggiore o minore accettazione, di maggiore o minore immedesimazione nella realtà dei loro figli e figlie, soprattutto figlie naturalmente, perché parliamo di una realtà come quella omogenitoriale che è molto più spesso femminile che maschile, comunque che si pongono appunto in vario modo. Io mi chiedo, ma queste coppie genitoriali capiscono i loro genitori? Cioè, i nonni vengono capiti nelle difficoltà che affrontano?
1: Così così, nel senso che così così, mi rendo conto, una risposta un po' da psicologo, no, non voglio sviare. Allora, li comprendono attraverso il confronto con altri genitori che hanno avuto un percorso simile in quanto omogenitori, perché comprendono la difficoltà di una persona più anziana, cresciuta per il momento ad oggi che siamo nel 2026, quindi nonni di oggi comunque ancora in un mondo più analogico, se vogliamo meno informato su diverse cose, anche sui funzionamenti di un percorso di genitorialità come quello omogenitoriale, ma i genitori, le coppie, diciamo così, che vogliono parlare con i propri genitori, quindi i futuri nonni, si distendono quando sentono che il percorso di altre famiglie si è poi concluso bene, no? Talvolta, e anche giustamente, cercano, come dire, da figli adulti a loro volta, di individuarsi dicendo: questa è la mia vita, la mia relazione, io sento questo desiderio che poi diventa un bisogno, no? Quello di diventare genitori, e caro genitore, se sarai con me sarai il benvenuto, altrimenti io un po' mi dovrò allontanare da te, che è un tema che è specifico per la omogenitorialità, se lei ci fa caso, non riguarda
0: riguarda
1: altro.
0: L'adozione o certo
1: no, neanche
0: molto
1: altre,
0: raramente
1: altre
0: perlomeno, sì.
1: Sì, esatto, molto raramente. Sugli omogenitori c'è molta pressione, no? Come spesso è un tema anche molto al femminile, no? La pressione che si riceve, che ricevono le donne sul quando farai un figlio, come mai, e spesso anche i nonni, le nonne di queste donne ricevono un po' una pressione in questo senso, e gli omogenitori, futuri omogenitori, invece ricevono una pressione spesso esattamente contraria, come dire: va bene, la vostra coppia, capiamo, accettiamo, siamo genitori moderni, ma fare i nonni moderni saremo in grado di farlo? Quindi certo, rimangono più timorosi.
0: Ecco, un filo conduttore che attraversa gli altri colori dell'arcobaleno è la questione dell'adozione, perché come lei spiega, Trevisan, molto spesso tutte le persone dei vari gruppi sociali che lei ha intervistato, quando, compresi i nonni naturalmente, quando gli si parla di omogenitorialità, per prima cosa pensano che si tratti di un caso di adozione. L'adozione da parte di coppie dello stesso sesso in Italia non è permessa attualmente, c'è stata di recente un'apertura della Corte Costituzionale sui single, ma per le coppie non è possibile, però viene interpretata in questo modo, prima di qualsiasi spiegazione che venga a fare luce su ciò che è accaduto. Ma quello che vorrei capire è, pensare al caso delle famiglie adottive aiuta a capire che cosa succede, quali dinamiche, quali problematiche ci sono in una famiglia omogenitoriale?
1: Sì, aiuta molto nella loro grande differenza e identità, che per cui l'una non c'entra con l'altra, proprio perché si tratta di una genitorialità che è molto pensata. Il figlio nasce, diciamo così, forse un po' grezzamente, ma nasce prima nella mente, nasce prima nella fantasia. In un altro mio modo, un altro libro che ho scritto, comunque c'era un titolo che era diceva "non succede per caso". Ad oggi le genitorialità, molte genitorialità, sono comunque decise, programmate, alcune addirittura si cerca anche con la tempistica, intendo dire genitorialità non homo, sì, di più ampio raggio, però è difficile che capitino, diciamo che possono assolutamente capitare. Ecco, ovviamente a una coppia omosessuale non può capitare di avere un bambino per caso. Quindi il tema dell'adozione viene spesso equiparato in maniera un po' maldestra talvolta, perché comunque è un percorso molto impegnativo. Spesso c'è da andare in un altro paese, quindi non è comodo, però psicologicamente, affettivamente, linguisticamente, perché ci dobbiamo interfacciare con altri luoghi, altre realtà, e anche lontani dalla propria famiglia. Tenga conto che nel caso della genitorialità attraverso appunto le tecniche di PMA, procreazione medicalmente assistita, gli interlocutori, no, sono diversi, come ho detto prima non ci addentriamo, però diciamo ci sono tanti interlocutori poi durante questo processo, ma i nonni non vengono coinvolti nell'adozione. Noi dobbiamo pensare che invece i nonni sono proprio parte attiva, cioè l'indagine per considerare una coppia come potenzialmente adeguata a essere genitori adottivi comprende anche interviste e visite ai nonni. Quindi cioè, ci deve essere anche un po' l'avallo dei nonni. È difficile diventare genitori adottivi quando si ha un nonno contrario, una nonna contraria. Qui invece no. Si fa tanta confusione, lei ha ragione, si fa molta confusione e spesso vengono fatte anche domande un po' bizzarre, come dire, ma perché non avete optato per l'adozione? Ma prima di tutto perché non si può, a meno che uno non sia single, dichiari di essere single, ma questa è una cosa recentissima, che è da poco più di un anno che è così. E poi perché decidere di diventare genitore tramite adozione è una cosa molto diversa.
0: Ecco, lei affronta, Trevisan, anche una serie di categorie, e nel modo in cui si mettono in relazione e raccontano difficoltà o adesione o preparazione anche semplicemente informativa di fronte alla realtà delle famiglie omogenitoriali, quindi ci sono sezioni sulla burocrazia, sui sacerdoti, sugli psicologi. Quello che vorrei chiederle è, in generale, trasversalmente rispetto a queste categorie e andando anche a toccare gli altri genitori e i nonni, le persone di maggiore cultura rispondono meglio, oppure il fatto di avere magari una laurea non significa che uno sia in grado di affrontare in modo adeguato le problematiche anche semplicemente relazionali che l'omogenitorialità può porre?
1: Le posso parlare della mia esperienza, però su questo non ho una letteratura che corrobora quanto io le sto dicendo adesso. Io quello che ho visto nelle mie ricerche, nei miei modi di interrogare anche le persone, è stato questo. Cioè, se da un lato le persone che hanno avuto la possibilità di avere un percorso culturalmente più sostenuto hanno maggiori possibilità di comprendere, informarsi, anche incuriosirsi su come funzionano altri aspetti del mondo che non li riguarda da vicino, per esempio l'omogenitorialità, quindi sono più informati, sono persone più informate che hanno anche più strumenti per comprendere, e si ragiona meno sull'aspetto, diciamo, ideologico piuttosto che di disinformazione. Però dall'altra parte proprio queste persone sono invece anche più difese, nel senso che quando si prova a spiegare che tutto sommato questo tipo di genitorialità, no? Dico tutto sommato con consapevolezza, è una bella genitorialità dal punto di vista appunto poliedrico, che fa parte delle genitorialità, quindi di fatto non era tautologico, no? Non è né bella né brutta, perché appunto è una genitorialità, hanno più si difendono maggiormente. Chi invece viene, sto pensando per esempio a un'intervista a un carabiniere a cui, insomma, mi aveva molto colpito, no? Che invece magari ha avuto un percorso di studi molto leggero, che si è fermato presto, ma fa una professione dove incontra, no, per lavoro famiglie in un momento proprio di difficoltà contingente, cioè proprio in flagranza, no, della difficoltà, però è capace di dirti: ma guarda, io con tutte le situazioni che ho visto, ma è che uno abbia due papà, due mamme, un papà, una mamma, l'importante è che il bambino venga trattato bene. Quindi, cioè, come dire, si costruisce, no, una propria idea del mondo che è anche molto più aperta, perché la sua sostanza, per esempio quest'uomo diceva: a me interessa solo che un bambino sia voluto bene, non maltrattato. Riduttivo,
0: ecco, questo è un po',
1: sì,
0: è un punto è che solleva un messaggio di un'ascoltatrice, Paola, che sostanzialmente chiede che si dica qualche cosa sulla prospettiva del figlio o della figlia, perché abbiamo ragionato molto sulle reazioni del mondo circostante, dai nonni ai genitori, altre categorie, però in fondo questi bambini come rispondono? Bambini che poi sono anche ragazzi e qualcuno è adulto, alla situazione di attenzione, diciamo così, che si trovano attorno.
1: Grazie Paola, trovo che sia una domanda bella, perché appunto noi genitori, cioè, i genitori quando diventano genitori devono mettersi, no? Lo diciamo sempre, un po' in secondo piano e guardare proprio il riflettore puntato sul proprio figlio e la propria figlia. Credo che loro, credo da quello che ho visto io, c'è molta serenità sul tipo, sull'appartenenza a quello specifico tipo di famiglia. Dall'altra parte, come dicevamo prima, tocca a loro un po', no? Sentirsi difensori di queste famiglie. Talvolta dai racconti di questi bambini e bambine si evince proprio la fatica di dover ogni volta rispiegare a un pubblico diverso, talvolta anche di adulti. Per esempio, prima abbiamo parlato adesso tanto dell'adozione, no? A tantissime bambine e bambini viene chiesto se sono stati adottati, e loro ci rimangono anche male, perché dicono: no, ma perché? Perché non c'è niente di male essere adottato, chiaramente, però l'adozione sappiamo che come dire, ha come base un aspetto molto diverso, certo, c'è una genitorialità biologica.
0: Questo che lei ci dice mi ricorda un po' la situazione dei bambini che hanno magari un aspetto etnico differente rispetto a quello della maggioranza dei loro compatrioti, che spesso sono sottoposti a battage di domande che forse si possono evitare, forse inevitabile che però a volte accadano. Fermiamoci qui, perché naturalmente i temi sono vastissimi in un libro come questo. Si intitola Gli altri colori dell'arcobaleno, fatiche e gioie dell'omogenitorialità, l'ha scritto Federico Lupo Trevisan ed è pubblicato da Enrico Damiani Editore. Grazie.
1: Grazie mille, buon proseguimento.

0: Parliamo di poesia americana a partire da due libri, entrambi tradotti da Bernardo Pacini. Buon pomeriggio Pacini e benvenuto a Fahrenheit.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito e salve.
0: Il primo è Il pilota scomparso di James Tate, tradotto da Pacini insieme a Clarissa Amerini, con introduzioni di Peter Gizzi e Matthew Zapruder e una postfazione di Pacini, è pubblicato a partire da due libri, entrambi tradotti da Bernardo Pacini. Buon pomeriggio Pacini e benvenuto a Fahrenheit.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito e salve.
0: Il primo è Il pilota scomparso di James Tate, tradotto da Pacini insieme a Clarissa Amerini, con introduzioni di Peter Gizzi e Matthew Zapruder e una postfazione di Pacini è pubblicato.

0: completato da un saggio del curatore Giuseppe Nibali ed è pubblicato da Italo Svevo. Le abbiamo messe insieme sapendo di fare un po' una forzatura, Pacini, perché è difficile immaginare due poeti che siano più lontani gli uni dagli altri, l'uno dall'altro di questi due, per generazione ma anche forse per taglio, per il tipo di sguardo poetico che applicano alla realtà. Eppure, come a volte accade, quando c'è grande distanza c'è anche intenso dialogo, e soprattutto sono poco noti nel nostro paese. Cominciamo a presentare James Tate.
1: Allora, direi anche tra l'altro che la forzatura non è tale, in effetti, perché all'interno del saggio di Schomburg, Poesia come violenza, in realtà James Tate è citato. È proprio uno degli autori che Schomburg cita. Poi è vero che ci sono molte differenze, anche proprio di scrittura, di stile, di forma, però in realtà c'è un collegamento anche interno tra i due libri, e questo è che lo rende interessante, secondo me, anche dal punto di vista proprio del traduttore. Cominciamo da Tate, dunque?
0: Sì.
1: Allora, James Tate, poeta che ha vinto il premio Pulitzer nel 1991, ma che in Italia praticamente arriva con questa pubblicazione nel 2026, e arriva con il libro d'esordio, che è The Lost Pilot, tradotto da noi in Il pilota scomparso, uscito nel 1967 nella collana Yale Series of Younger Poets, quindi un esordio importante in una collana molto riconosciuta al tempo, soprattutto un libro scritto praticamente a 20 anni, perché James Tate pubblica questo libro all'età più o meno di 22 anni, quindi immaginiamo l'abbia scritto davvero giovanissimo. Abbiamo deciso di tradurre il primissimo libro di James Tate e non quello che ha vinto il Pulitzer, perché è da qui che inizia tutto il grande discorso di James Tate. E abbiamo voluto in qualche maniera partire dalle basi. La poesia forse più importante del libro è proprio quella eponima, Il pilota scomparso, ovvero l'evento scatenante, che peraltro è anche quella che cita Schomburg nel suo saggio di là. E questa poesia, in grandissima sintesi, sostanzialmente è il racconto non lineare, un po' allucinato e molto personale, della scomparsa del padre, che era un pilota dell'aeronautica, che è morto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Tate aveva sostanzialmente pochi mesi di vita. Mi dica.
0: No, volevo osservare, Bernardo Pacini, che questo che lei ci ha appena spiegato potrebbe far pensare a una sorta di poesia confessionale, mentre mi sembra siamo molto lontani da essa.
1: Allora, sì, nel senso che la tentazione è quella, perché effettivamente è una poesia, forse una delle poche del libro in cui lui è veramente molto aperto nel racconto di quello che è accaduto. Non è una poesia confessionale in senso stretto, perché lo sguardo di Tate, quindi la sua scrittura, è sempre attraversata da una grazia surreale che sposta continuamente l'attenzione non tanto sull'evento, sul racconto dell'evento e sulle sue implicazioni psicologiche, quanto su tutto ciò che evoca più che altro la distanza e la mancanza del padre che non ha avuto. Quindi tutta la scrittura ne risente, tutta l'ispirazione, il dettato poetico ne risentono, e quindi l'evento biografico è soltanto uno spunto tragico, fondativo, che però serve per delineare tutta la visione del mondo che poi si esperisce da questo libro, perché tutto il resto delle poesie sono in qualche maniera informate dalla stessa assenza, dalle stesse mancanze, dalle stesse domande, dagli stessi dubbi che vengono, che sorgono e sgorgano dall'evento della perdita del padre.
0: Lei usava l'aggettivo surreale. Si può parlare, sì, e fino a che punto, di un rapporto con il surrealismo?
1: Allora, come nel caso di altri, io mi occupo di poesia, diciamo, post-surrealista o surrealista americana come traduttore, e come nel caso di altri poeti, vabbè, i più noti sono Charles Simic e Mark Strand, sono quelli che sono arrivati in maniera più diretta a noi, ma ce ne sono ancora anche alcuni che, insomma, sarebbe interessante approfondire. Il surrealismo ha sicuramente delle connessioni con quello che noi conosciamo, col surrealismo francese, europeo in genere, ma ne prende soltanto alcuni aspetti, e in generale quando si parla di poesia surrealista americana si tende più a riferimento

0: a una dimensione onirica in qualche maniera di immaginario, no? Più che a certi meccanismi della poesia surrealista, che comunque sono ben presenti in questi autori, anche in James Tate, ma molto, diciamo, leniti, sono più, possiamo parlare più appunto di una di visioni, di sostanzialmente di questo tipo di surrealismo, un surrealismo più onirico, più immaginifico che meccanico, ecco.
1: Anche perché c'è una lingua...
0: o politico anche.
1: C'è una lingua estremamente limpida nelle poesie di James Tate, mi sembra.
0: Esatto, la forza di James Tate è proprio questa, ovvero di introdurre il mondo, l'altro mondo, il surrealismo, tramite una lingua piana, sostanzialmente, quotidiana, perché questa è la dinamica, sia interna alle poesie che della lingua, ovvero partire da un momento della realtà, dell'esperienza, perfettamente riconoscibile e attraverso una sottile, imprevedibile, immediata, improvvisa faglia, sostanzialmente, si apre l'altro mondo, che è un mondo sostanzialmente di sogni, di timori, ma anche di meravigliose aperture liriche, sostanzialmente sempre di stampo riconoscibilmente surreale o surrealista.
1: Proviamo adesso a passare a Zachary Schomburg, a questo Poesia come violenza, sì, pubblicato da Italo Svevo. Come dicevamo prima, è un poeta molto diverso anche generazionalmente, sì, nato nel 77, mentre Tate ha qualche decennio in più, direi. Sì. Però c'è un nesso che possiamo cercare di identificare. La centralità della violenza in Schomburg, a un certo punto, in questo bellissimo saggio che ha scritto Nibali, che è veramente una riflessione molto informata a tutto campo, non solo su Schomburg, anzi quasi non tanto su Schomburg, ma sul tema della violenza in arte e in letteratura, dice che questo poeta vuole assecondare e negare al tempo stesso la pornografia della violenza. In che senso?
0: Allora, il saggio di Nibali, l'accento di Nibali,
1: la ringrazio,
0: è effettivamente uno studio a partire da molte dei passaggi del saggio di Schomburg, che è la parte principale del libro sostanzialmente, e proprio su questa base, quindi sulla base di passaggi del saggio, lui costruisce poi tutto un suo studio antropologico, culturale, in cui indaga le modalità della storia in cui la violenza si è manifestata come rito, come comportamento sociale e culturale, e le sue ricadute nell'estetica della letteratura, dell'arte in generale. Quando Nibali giustamente nota che Schomburg non sposa l'idea della violenza come tema e come soluzione, ma al contrario cerca di capire come si possa anche negarla, si riferisce ai vari passaggi in cui l'autore racconta di come la poesia sia sì un gesto violento, ma che il poeta, al contrario di chi opera una violenza gratuita e spietata, abbia anche, come dire, l'onere della pietas nei confronti del lettore, dal momento in cui il gesto violento è della poesia, è nella misura in cui qualcosa accade alla realtà, c'è una forzatura, la lingua in qualche maniera opera una sua violenza sulla realtà, come sappiamo, questo insomma è il ruolo dell'arte, ma allo stesso tempo è in qualche maniera soltanto o soprattutto un metodo. Sostanzialmente Schomburg invita chi scrive e chi legge a cercare, soprattutto chi scrive, perché è il primo lettore delle poesie, a cercare la strada violenta per cui una poesia è in grado di farci scoprire qualcosa che non conoscevamo. E questo avviene solo, secondo Schomburg, tramite un gesto violento. Ora, è una parola sicuramente controversa e provocatoria, perché a un certo punto del saggio Schomburg dice: violenza è quando qualcosa accade a qualcos'altro. Però allo stesso tempo è una chiave molto interessante per comprendere dove stia il valore di una poesia che davvero ha qualcosa di dire di nuovo sul mondo, sulla realtà e sulle persone e sul soggetto.
1: Forse la si può sintetizzare in quello che dice Schomburg a un certo punto, quando descrive l'esperienza di scrivere una buona poesia, dicendo: subito dopo sento che ho fatto qualcosa di terribile e che ho fatto qualche cosa meravigliosamente. Mi viene un po' in mente un altro poeta americano che è Frank Bidart, altro poeta che mi sembra abbia a che fare con il tema della forzatura e del rapporto con l'esperienza e anche della violenza, naturalmente. Noi abbiamo avuto il tempo solo di fornire questi spunti per la lettura di questi due libri, Giuseppe Bernardo Pacini, però insomma era importante che passassero anche attraverso i microfoni di Fahrenheit. Ricordo ancora allora di James Tate, Il pilota scomparso, traduzione di Clarissa Amerini e Bernardo Pacini, pubblicato da Garganta Press, e di Zachary Schomburg, Poesia come violenza, saggio di Schomburg, Poesie scelte, e saggio di Giuseppe Nibali, pubblicato da Italo Svevo, sempre tradotto da Bernardo Pacini. Grazie davvero per averceli raccontati.
0: Grazie a voi.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. L'ordinazione di 4 nuovi vescovi lefebriani a Econ in Svizzera dopo 38 anni, ignorato dunque l'appello del Papa con un atto che comporta la scomunica automatica.
3: Questa mattina, nel seminario svizzero di Econ, la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi, senza l'autorizzazione pontificia, un atto per il quale è prevista la scomunica late sententiae, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR3.
2: La guerra in Medio Oriente. A Doha si sono conclusi colloqui indiretti tra le delegazioni americana e iraniana. Gli Stati Uniti stanno andando molto d'accordo con Teheran. I recenti incontri in Qatar sono andati bene, ha dichiarato il presidente Trump prima di partire per il North Dakota. La denuclearizzazione, ha aggiunto, va avanti e il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando è iniziato il conflitto. In Belgio sale il numero delle vittime accertate nell'incendio che ha devastato un palazzo ad Anversa. 6 morti, diversi feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi visto che nell'edificio di 10 piani vivevano 200 persone. Soccorritori ancora al lavoro, il rogo è circoscritto ma non domato completamente. Le fiamme sono probabilmente divampate dopo un guasto tecnico al piano terra, aperta un'inchiesta. Il caso di Nessy Guerra, la donna condannata in Egitto per adulterio e bloccata nel paese con la figlia piccola anche per un contenzioso giudiziario con l'ex marito. Stamane era stata portata in caserma, poi rilasciata perché le autorità sostenevano che ci fosse un ordine esecutivo per far vedere la bambina al padre. La nostra ambasciata ha consegnato alle autorità del Cairo una richiesta di grazia presidenziale, ha detto il ministro degli esteri Tajani, affermando che l'Egitto ha assicurato collaborazione per una soluzione rapida della vicenda. Il piano casa è legge, dopo il passaggio alla Camera è arrivata anche l'approvazione dell'Aula del Senato. Dalle parole ai fatti, commenta la Premier Meloni sui social, ad animare il dibattito c'è anche la legge elettorale. Slitta al 14 luglio l'approdo in Aula della riforma, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il Presidente della Camera nel comunicare la data ha fatto riferimento alla situazione complicata dei trasporti, su questo citofonate a Salvini, ha detto la capogruppo del PD Chiara Braga. Maltempo in arrivo dopo le ultime giornate di caldo torrido, allerta a Milano, chiusi i parchi per il rischio di temporali anche molto violenti e raffiche di vento. Ai cittadini le raccomandazioni a limitare al minimo gli spostamenti in caso di piogge intense. Le previsioni per le prossime ore con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Una perturbazione entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
2: Conto alla rovescia per i saldi estivi, iniziano sabato nella maggior parte delle regioni, ma già nelle ultime settimane più di un terzo degli italiani ha fatto acquisti a prezzo scontato.
5: L'abitudine è più diffusa al sud. Prima dell'apertura dei saldi ha già comprato il 42% dei potenziali acquirenti, il 33% al nord, il 32% al centro, fenomeno rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, che misura per la presidente Francesca Recine un sistema da rivedere. Troppa concorrenza sleale, i negozi di prossimità penalizzati da chi anticipa gli sconti nonostante i divieti di legge nei 30 giorni precedenti.
6: Il dato ancora più grave è l'aggressione continua di promozioni e scontistiche da grande distribuzione e mercato online. Tutto questo avviene senza controlli. Per noi è sempre più urgente riprendere in mano il quadro normativo e rivederlo.
5: Sullo sfondo un comparto in sofferenza, 18.000 negozi di abbigliamento e calzature chiusi tra il 2019 e il 2025. La spesa delle famiglie per moda e calzature scese dal 7 al 3,7%. I negozi indipendenti, che restano la metà dei punti vendita, oggi pesano per il 20-25% del mercato. auto negli anni 80 erano al 75%. Paola Nania, GR3.
2: I Village People perdono il loro storico frontman, è morto il cantante Victor Willis, fondatore dell'iconica band agli inizi degli anni 70. Suoi successi come IMCA e In the Navy, Willis è scomparso ieri a seguito di una breve ma aggressiva malattia, si legge sulla pagina ufficiale del gruppo statunitense. Avrebbe compiuto 75 anni oggi, uno dei loro brani più noti, proprio IMCA, viene usato da Trump quasi in ogni evento pubblico. Il prossimo GR3 alle 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 16.50 e 50 secondi. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, dove il traffico è al momento bloccato a causa di un incidente tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. E sono giorni di grande caldo, divampano anche degli incendi, prudenza alla guida al momento in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, proprio per un incendio tra Empoli e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze, dove si registrano 4 chilometri di code. Fronte opposto, prudenza anche per dei forti temporali al nord, in particolare sulla 6 Torino-Savona in Piemonte, tra Mondovì e Niella-Tanaro, e in A1 Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Parma e l'allacciamento alla 22. Sullo stesso tratto da segnalare anche un incidente che sta causando code per 4 chilometri tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna. Le altre notizie ci portano poi in A7 Milano-Genova, tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, il traffico è intenso. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia all'altezza di Bergamo in uscita provenendo da Milano. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Mentre un solido promontorio anticiclonico garantisce tempo stabile e caldo sull'Europa occidentale e sulla penisola iberica, il comparto centro-orientale e balcanico è influenzato da una circolazione depressionaria. Mentre il bel tempo dominerà sui settori occidentali, la giornata sarà caratterizzata da spiccata instabilità sull'Europa centrale, la Scandinavia e i Balcani, con piogge sparse. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove il tempo sarà all'insegna del soleggiamento diffuso. Temperatura in deciso aumento, con valori che oscilleranno tra 27 e 40 gradi. Nuvolosità variabile a Dublino, in Irlanda, con il cielo che tenderà a coprirsi di più dal pomeriggio. Massima di 22 gradi, minima di 13. Piove al mattino su Amsterdam, nei Paesi Bassi. Cielo sereno, poco nuvoloso invece dal pomeriggio. Temperatura in lieve calo, compresa tra 16 e 21 gradi. Tempo stabile a Monaco di Baviera, in Germania, che beneficia della protezione sul bordo orientale dell'anticiclone atlantico. Massima gradevole di 25 gradi e minima intorno ai 14. Giornata di maltempo ad Helsinki, in Finlandia. Piove fino a sera, quando arriveranno le prime deboli schiarite. Temperature più fresche tra 13 e 17 gradi. Il maltempo colpirà in parte anche Budapest, in Ungheria, inserita nel corridoio della depressione balcanica. Previste precipitazioni sparse, massima di 29 gradi, minima di 20. Tempo stabile e poche nubi invece per Bucarest, in Romania. Temperatura massima che si attesterà intorno ai 30 gradi, mentre la minima sarà di circa 22. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

La serata di oggi inizia alle 20 dal Maggio Musicale Fiorentino, con ottava e nona sinfonia di Beethoven. I complessi fiorentini sono diretti da Daniele Gatti. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: Ci sono giorni che passeranno da qui come ciotole per aiutarci, per restituirci il respiro tolto dalle bende, dalle guerre, dalle illusioni, come per quietarci dentro un bacio, dato per star bene, dentro una fiducia strana, che sappia raccontare, che sappia parlare, come quando, lontani da casa, si pensa alla via, a un'ombra recitata dai balconi.
1: Questa è una poesia di Stefano Raimondi da L'Atalante, una raccolta pubblicata da Valigie Rosse. È una poesia, forse dovremmo definirla una prosa, anche se è perfettamente inquadrata in un rettangolo di testo. È una delle articolazioni di questa raccolta. Abbiamo già detto che si tratta del completamento di una trilogia dopo Per restare fedeli e Il cane di Giacometti. Qui il riferimento che perlomeno da il via alla raccolta è quello al film di Jean Vigo, L'Atalante, che è uno dei due film del regista morto precocemente, un film del 1934 che è considerato un classico del cinema francese e universale. È una storia d'amore quella dell'Atalante, come è una storia d'amore anche il mito di Atalanta, con Atalanta che sfugge alla Unione finché alla fine non viene conquistata da Ippomene, diventa sua sposa. Ecco, c'è un bellissimo saggio breve ma denso di Fabio Pustella pubblicato sulle Parole e le Cose, che riflette proprio sull'Atalanta di Stefano Raimondi e dice a un certo punto che Raimondi tende forse da sempre a spostare la propria attenzione dall'antagonismo etico-politico alla conciliazione etico-morale, cioè al piano dell'esistenza in cui è ancora possibile o almeno sperabile costruire una forma di armoniosa condivisione. Viene in mente quella domanda che viene spesso posta nelle scuole: ma i poeti sono tutti tristi, i poeti parlano tutti di sofferenza. Non è che questi temi manchino in Raimondi, però c'è questa attenzione alla conciliazione, e forse questo c'entra anche non solo con il film di Jean Vigo, ma anche con il mito stesso di Atalanta. È come se fosse possibile alla fine un'unione che nasce dal fermarsi un attimo, dal raccogliere la mela d'oro come fa Atalanta, e quindi sposare Ippomene. E questa voce positiva, questa presenza positiva che non ignora il negativo, mi sembra effettivamente, come dice molto bene Pusterla, una delle cifre della poesia di Stefano Raimondi. L'Atalante è pubblicato da Valigie Rosse, questa giornata che del resto ha già visto la riflessione sulla poesia con Bernardo Pacini, che ci parlava di due libri di poeti americani da lui tradotti, quello di Zachary Schomburg, Poesia come violenza, e quello di James Tate, Il pilota scomparso. Intanto qui a Firenze sono arrivati vostri messaggi di vario tipo, naturalmente molti relativi alla questione della omogenitorialità o anche della monogenitorialità, come ci scrive una nostra ascoltatrice che si chiede se sarà in grado di superare le sfide che pone la monogenitorialità del nipote di 20 anni, e poi ancora altre riflessioni, e naturalmente molti messaggi che tornano sulla proposta che abbiamo fatto in apertura di raccontare in che modo la vostra vita avrebbe potuto svolgersi, ma anche, ecco, raccogliamo ciò che ha a che fare invece con la nostra conversazione con Anna Foa e Emilio Gentili attorno alla deposizione delle spoglie di Marc Bloch nel Pantheon di Parigi. Abbiamo parlato di storia, di valore della storia, significato. Francesca da Formia ci ha scritto: sono stata allieva di Carlo Ginzburg e la verità è il vero punto. La verità non è assoluta, rivelata, è documentaria, ricostruisco così il messaggio di Francesca, ma è una e spesso unica, fino al prossimo documento. Questo è un punto di vista interessante. Io ringrazio anche Francesca per il suo messaggio e poi appunto, come vi dicevo, tutti coloro che ci hanno raccontato per esempio la voglia di diventare artisti oppure pattinatori sul ghiaccio. Vedo quanti sono i messaggi che ci arrivano su questo argomento, ma continuate naturalmente a scriverci anche mentre ascoltate Ad Alta Voce e Jane Austen.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ad Alta Voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 23ª puntata.

0: Il mattino dopo li vide ripartire di buon'ora. Procedettero regolarmente, senza eventi particolari e senza intoppi, e giunsero nei pressi di Portsmouth quando c'era ancora luce sufficiente perché Fanny potesse stupirsi, guardandosi intorno, per tutti quegli edifici che per lei erano una novità. Passarono sul ponte levatoio ed entrarono in città. E la luce cominciava appena a calare quando, seguendo le indicazioni della potente voce di William, il conducente imboccò una stradina che partiva dal corso principale, fermandosi davanti alla porta di una piccola casa dove ora abitava Mr. Price. Fanny era tutta agitazione e tremore, speranza e inquietudine. Nel momento in cui si fermarono, una cameriera dall'aria trasandata, che evidentemente davanti al portone aspettava loro, li raggiunse e, mostrandosi più interessata a dare la notizia che ad aiutarli, subito cominciò ad annunciare: «La Trash ha lasciato il porto, signore, e uno degli ufficiali è stato qui per...» Fu interrotta da un ragazzino alto e bello sugli 11 anni che, precipitatosi fuori dalla casa, spinse da parte la servetta e, mentre William apriva la portiera, esclamò: «Arrivi appena in tempo! È mezz'ora che ti cerchiamo! La Trash ha lasciato il porto questa mattina! Io l'ho vista! Era una scena bellissima e dicono che gli ordini di navigazione le arriveranno entro un paio di giorni. E Mr. Campbell è stato qui alle 4 chiedendo di te. Aveva preso una lancia della Trash e ora tornerà a bordo alle 6 e sperava che tu ti trovassi qui in tempo per andare con lui». Un paio di occhiate a Fanny mentre William l'aiutava a smontare dalla vettura furono gli unici segni di attenzione che le rivolse il fratello. Ma non si ritrasse quando lei volle salutarlo con un bacio, benché fosse tutto preso dal riferire altri particolari sull'uscita dal porto della Trash, essendo personalmente interessato alla cosa in quanto giusto allora doveva iniziare la sua carriera in mare, proprio a bordo di quella goletta. Un momento dopo, Fanny si trovò nello stretto corridoio d'ingresso della casa e tra le braccia della madre, che le era venuta incontro con un'espressione dolcissima e con dei tratti del viso che suscitarono in Fanny sentimenti di amore, perché le riportavano davanti agli occhi quelli della zia Bertram. E c'erano le sue due sorelle, Susan, una 14enne bella e ben cresciuta, e Betsy, la minore della famiglia, di circa 5 anni. Entrambe esprimevano a loro modo la gioia di vederla, pur non disponendo delle buone maniere con cui avrebbero dovuto riceverla. Ma di buone maniere Fanny non aveva bisogno. Se solo le avessero voluto bene, sarebbe stata soddisfatta. Quindi fu condotta in un salottino, così piccolo che la sua prima impressione fu che si trattasse solo di un locale di passaggio verso qualcosa di meglio, e rimase ferma per qualche momento aspettando che la invitassero a proseguire. Ma quando vide che non c'erano altre porte e che davanti a sé si presentavano segni che lasciavano capire che quella stanza era frequentata, richiamò i suoi pensieri, si redarguì e si augurò che a nessuno fosse venuto qualche sospetto. La madre, d'altronde, non era rimasta lì abbastanza a lungo per sospettare alcunché. Era tornata alla porta sulla strada per andare incontro a William. «Oh mio caro William, come sono contenta di vederti! Ma hai saputo della Trash? Ha già lasciato il porto 3 giorni prima di quando pensavamo. E non so che cosa fare con le cose di Sam. Non saranno mai pronte in tempo, perché probabilmente gli ordini di navigazione potrebbero arrivarle anche domani. È una cosa che mi ha presa completamente alla sprovvista e adesso anche tu dovrai partire per Spithead. Campbell è stato qui in ansia per te e adesso cosa facciamo? Pensavo di passare una bella serata tranquilla con te e da un momento all'altro mi piomba addosso tutto questo». Il figlio le rispose allegramente, assicurandole che andava tutto bene e che per lui doversi affrettare a scappare via così presto non era un gran problema. «Certo, avrei preferito di gran lunga che fosse rimasta in porto, che mi fosse stato possibile starmene qualche ora più comodamente seduto con te. Ma visto che c'è qui la scialuppa, è il caso che parta subito, non c'è altro da fare. Ma lasciamo perdere, Fanny è in salotto. Perché dobbiamo rimanere in corridoio? Vieni, mamma, finora hai avuto modo di dedicare sì e no uno sguardo alla tua cara Fanny. Entrarono e Mrs. Price, dopo un altro bacio affettuoso alla figlia e dopo qualche commento su quanto era cresciuta, cominciò con naturalissima sollecitudine a informarsi sulla loro stanchezza e su ciò di cui dopo quel lungo viaggio avessero bisogno. Poveri cari, come dovete essere affaticati. E adesso cosa desiderate? Cominciavo a pensare che non sareste mai arrivati. Betsy e io siamo state alla finestra per tutta l'ultima mezz'ora aspettando di vedervi. E quando è stata l'ultima volta che avete mangiato qualcosa? E cosa vi piacerebbe avere adesso? Non sapevo se dopo il viaggio avreste preferito qualcosa da mangiare oppure un tè, altrimenti vi avrei fatto trovare qualcosa di pronto. E temo adesso che il dottor Campbell sarà di nuovo qui prima che sia possibile cucinarvi una bistecca. E poi qui vicino non c'è un macellaio. È una seccatura non avere una macelleria sulla strada. Nell'ultima casa stavamo molto meglio. Forse vi farà piacere un po' di tè appena si potrà preparare. Entrambi assicurarono che il tè andava benissimo. Allora, Betsy cara, fa un salto in cucina e vedi se Rebecca ha messo l'acqua sul fuoco e dille di portare il servizio da te appena può. Sarebbe bello se riuscissimo a far riparare il campanello, ma la piccola Betsy è una bravissima messaggera. Betsy scattò subito verso la cucina, orgogliosa di mostrare le proprie capacità alla sua bella nuova sorella. «Ah, povera me!» continuò la madre in tono ansioso. «Che tristezza il fuoco che abbiamo! E immagino che siate tutti e due molto infreddoliti. Avvicina la sedia al caminetto, cara. Non capisco che cosa combina Rebecca. Sono sicura di averle detto mezz'ora fa di portare del carbone. Susan, ti saresti dovuta occupare tu del fuoco!» «Ero di sopra, mamma, a spostare le mie cose», disse Susan con un rigido atteggiamento difensivo che sorprese Fanny. «Sai bene che avevi appena stabilito che mia sorella Fanny e io dovevamo sistemarci insieme nell'altra camera e non potevo farmi dare una mano da Rebecca». La discussione fu interrotta dall'introdursi di varie altre questioni da affrontare subito. Primo venne il cocchiere per farsi pagare. Poi vi fu una discussione tra Sam e Rebecca su come portar di sopra il bagaglio della sorella, cosa che lui pretendeva di fare a modo suo. E infine arrivò Mr. Price in persona, preceduto dalla sua voce con qualcosa che aveva tutta l'aria d'un'imprecazione, mentre in corridoio si faceva strada a calci tra il baule del figlio e la cappelliera della figlia e gridava che gli portassero una candela. Ma non gliene fu portata nessuna e lui entrò nella stanza. Fanny, piuttosto incerta, si era alzata per andargli incontro, ma si rimise a sedere accorgendosi che nella penombra il padre non si era accorto di lei e non le aveva dedicato alcun pensiero. Con un'amichevole stretta di mano al figlio e con voce ferma subito iniziò:
1: «Ah, bentornato figlio mio, lieto di vederti. L'hai saputo? La Trash ha sciolto gli ormeggi questa mattina. Bisogna stare in allerta, questo è il punto. Per Dio, sei arrivato giusto in tempo. Il dottore è stato qui a cercarti, ha preso una delle scialuppe e si rimetterà in mare alle 6, per cui farai bene ad andare con lui. Sono stato nella bottega di Turner per prendere quello che devi portare con te e è tutto quasi pronto. Non mi meraviglierei se gli ordini di navigazione arrivassero domani, ma con questo vento non potete partire se dovete dirigervi verso ovest. E il capitano Walsh ritiene che andrete proprio in quella direzione insieme all'Elephant. Per Dio, vorrei che fosse così. Ma il vecchio Shawley diceva proprio adesso che secondo lui sarete mandati prima nel canale di Texel. Bene, bene, bene, bene. Qualunque cosa accada, noi siamo pronti. Ma per Dio, ti sei perso un bello spettacolo non trovandoti qui stamattina, quando la Trash ha lasciato il porto. Io nemmeno per 1000 sterline avrei rinunciato a essere qui. Il vecchio Shuley è arrivato di corsa a ora di colazione ad avvertire che aveva levato le ancore e stava per muoversi. Sono saltato su e in 2 balzi ero sul molo. Se mai c'è stata una bellezza perfetta in mare, era quella. Adesso è ormeggiata Spithead e chiunque in Inghilterra la prenderebbe per una nave da guerra da 28 bocche da fuoco. Questo pomeriggio sono rimasto 2 ore sul molo a guardarla. «È esattamente dove l'avrei portata io», esclamò William. «È il miglior attracco che ci ha Spithead. Ma ecco mia sorella, signore. Ecco Fanny», voltandosi e facendola accostare. «È così buio qui che non l'avevate vista». Rendendosi conto di essersi completamente dimenticato di lei, ora Mr. Price accolse la figlia. E dopo averla stretta in un caloroso abbraccio e aver commentato che era diventata proprio una donna e ipotizzato che ben presto si sarebbe messa alla ricerca di un marito, parve decisamente portato a dimenticarsi di nuovo di lei.

Fanny si ritirò, tornando alla sua sedia, con lo spirito profondamente depresso dal modo di parlare del padre e dall'odore di alcol che emanava. E lui continuò a parlare solo con il figlio e solo della trash, anche se William, pur essendo molto interessato all'argomento, più di una volta cercò di spingere il padre a pensare a Fanny, alla sua lunga assenza e al lungo viaggio che aveva appena fatto. Dopo che erano rimasti lì seduti per qualche tempo, arrivò una candela. Ma visto che il tè non appariva e stando ai rapporti di Betsy dalla cucina, non c'erano molte speranze che se ne vedesse traccia entro un tempo ragionevole. William decise di andare a cambiarsi d'abito e a fare i preparativi necessari per arrivare immediatamente a bordo in modo da poter prendere il tè con comodo più tardi. Uscito lui dal salotto, vi entrarono di corsa due bimbi rossi in viso, sporchi e dalle vesti lacere, sugli 8 e i 9 anni. Erano appena usciti da scuola e venivano raggianti a vedere la sorella e a raccontare che la trash aveva lasciato il porto. Erano Tom e Charles. Charles era nato dopo che Fanny era andata via, ma per Tom spesso lei aveva dato una mano e adesso rivederlo le dava un particolare piacere. Entrambi vennero baciati con grande tenerezza, ma Tom avrebbe voluto tenerselo accanto per cercare di rintracciare i lineamenti del neonato a cui aveva voluto tanto bene e per parlargli di quanto da piccolo le fosse legato. Tom però aveva in mente tutt'altro che questo. Era arrivato a casa non per starsene fermo ad ascoltare, ma per correre in giro e fare chiasso. Poco dopo i due scapparono via e uscendo dal salotto sbatterono la porta così forte che il rumore le rimbombò nella testa. Adesso aveva visto tutti quelli che erano in casa. Le rimanevano solo due fratelli, nati dopo di lei e prima di Susan, uno dei quali lavorava come impiegato in un ufficio pubblico a Londra e l'altro era guardia marina a bordo di un mercantile. Ma pur avendo visto tutti i membri della famiglia presenti, non aveva ancora sentito tutto il chiasso che potevano fare. Un altro quarto d'ora e ne sentì parecchio. William stava chiamando a gran voce la madre e Rebecca dal ballatoio del secondo piano. Era in difficoltà per qualcosa che l'ultima volta aveva lasciato lì e adesso non trovava più. Mancava una chiave. Betsy veniva accusata di aver messo le mani sul suo cappello nuovo e una piccola ma indispensabile modifica al panciotto dell'uniforme che gli avevano promesso di fare era stata completamente ignorata.

Mrs. Price, Rebecca e Betsy salirono tutte per giustificarsi, parlando tutte insieme, ma Rebecca più ad alta voce. Il lavoro andava fatto nel miglior modo possibile, in tutta fretta. William cercò invano di rimandare Betsy di sotto o di impedirle di importunare con le sue chiacchiere lì dov'era. E tutto ciò si sentiva perfettamente fin nel salotto, tranne nei momenti in cui quella discussione veniva coperta dal vociare più forte di Sam, Tom e Charles, che si inseguivano su e giù per le scale, ruzzolando e strepitando.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
2: Quante vite sognate che arrivano qui a Fahrenheit. C'è per esempio Francesco da Como che avrebbe voluto fare il mototassista, ma chi si sarebbe fatto accompagnare in giro da un pazzo come me per più di una volta? Però per quella volta forse, Francesco, vi sareste entrambi divertiti. Gianni, sono stato professore di neurologia per 40 anni all'Alma Mater di Bologna. Se potessi reincarnarmi vorrei fare lo stesso mestiere all'epoca dell'intelligenza artificiale. È interessante anche questa scelta. E poi ancora tanti messaggi in cui ci raccontate per esempio di aver fatto l'insegnante di scuola dell'infanzia, ma in un'altra vita mi piacerebbe, questa è Roberta, fare l'ostetrica e aiutare tanti bambini a venire al mondo, insomma fare un passo indietro professionale, potremmo dire, in un certo senso. Mentre Sofia dice che avrebbe voluto essere un'antropologa in giro per il mondo alla scoperta di tribù sperdute e non adattate ai nostri standard, invece ha studiato filosofia, ha fatto traduzione eccetera, ma conclude: non mi lamento. Tante scelte che si possono fare, e in fondo i libri per ragazzi e per bambini spesso sono modi per immaginare vite future. Certamente questo vale anche per il libro di cui parliamo ora. Si tratta di Sega Martella Costruisci, una nuova casa per signora pecora, pubblicato da Beisler. L'autore è un scrittore molto premiato, molto apprezzato, si chiama Ole Könnecke, e con noi c'è Chiara Bellitti che ha tradotto l'albo di Könnecke. Buon pomeriggio e grazie per averci raggiunti.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Allora, questo è semplicemente, come dicevamo, dopo aver raccontato le scelte professionali fatte, compiute o sognate da ascoltatrici e ascoltatori, questo è la storia di una signora pecora che decide di costruirsi la casa. Sicuramente ce ne sono tanti di albi che raccontano vicende di questo tipo. Cosa caratterizza in modo particolare questo albo di Könnecke?
3: Ma intanto Könnecke ha un'ironia e un senso della comunità, del lavorare insieme, che veramente è di pochi. I protagonisti animali di Ole appartengono tutti a una comunità. C'è un aiuto, c'è una catena animale per darsi una mano, senza narcisismi, senza che qualcuno primeggi. C'è un'ironia fortissima di fondo. E poi lui, oltre a usare la parola, usa le mani, un illustratore straordinario. Riesce davvero a unire parola e segno. È incredibile, è un grandissimo artista e ha un cuore bambino, e questa è anche la cosa che mi piace quando lo traduco. Ormai lo traduco da tanti anni, facciamo i tour insieme, siamo diventati anche compagni di viaggio qui in Italia, è divertentissimo. Con i bambini ha davvero, non c'è mai uno schermo. Sia quando siamo dal vivo a raccontare, sia attraverso, sia anche il libro, tu entri direttamente, lui entra con una discrezione fantastica, in punta di piedi, nel mondo dei bambini.
2: Allora, sia Chiara Bellitti che Ole Könnecke sono vincitori del premio Andersen, tra l'altro, quindi insomma,
3: sì.
2: Condividete questo alloro e poi condividete anche questo libro, oltre a tutta la vita che lei ci ha raccontato e la vita che c'è in questo libro, perché la signora pecora si decide di costruirsi questa casa in riva al mare. Si può vedere in questo un'ombra della vita di Könnecke stesso, che è tedesco, scrive in tedesco, ma è cresciuto in Svezia?
3: Ma certo, Euler alla fine in tutte le sue cose, in tutti i suoi albi, in tutte le sue storie, c'è sempre un pezzo di sé, anche in quello bellissimo sulla musica, degli strumenti musicali, c'è proprio un entrare, lui ha una capacità straordinaria, questo umone alto e molto elegante, di tuffarsi nei ricordi, nello scrigno dei suoi, nel mare dei suoi ricordi, bambino, e di tirarli fuori e di restituirceli. E quindi certamente il padre era un militare, quindi loro hanno abitato in Svezia tanto, tuttora lui ha una casa in una foresta svedese passa dei mesi l'anno.
2: L'ha costruita
3: certo.
2: Lui?
3: Sì. Questo bisognerebbe chiederglielo, magari la prossima volta. Sì, per me questo libro è stato difficilissimo, perché non sono una di lettere e non di martello, ecco, è stato molto difficile. Alla fine dico, ma a chi piacerà un libro così? Poi quando sono arrivata alla fine, a parte ho imparato anch'io come si costruisce una casa, però è davvero, a me quello che diverte tanto è il senso della comunità, quello che noi abbiamo perduto.
2: Ecco,
3: che dovremmo ritrovare.
2: Come lei diceva, ci impariamo a costruire una casa. Tanto per dare un'idea a chi ci sta solamente ascoltando e quindi non può vedere l'albo,
3: sì.
2: Sega Martella costruisci, può venire un po' in mente Richard Scarry, il grande illustratore inglese,
3: certo,
2: che mostra
3: certo.
2: I mestieri.
3: Sì.
2: Però è più pragmatico, in fondo, il racconto di Koenig, no?
3: È molto preciso, è precisissimo. Noi ci siamo anche sentiti poi, perché dico, scusa, mi spieghi qui, si mette sotto, si mette sopra. Tu davvero, è veramente un manuale per delle giovani marmotte per costruire, che non me ne voglia la Disney, però per costruire davvero una casa. Fra l'altro, la signora Pecora è un'artista. Questo è anche importante. Lei ha bisogno di una grande finestra, lei ha bisogno di una posizione speciale, lei deve vedere il mare perché deve dipingere.
2: Dei bellissimi quadri di mare tutto l'anno.
3: Tutto l'anno, lei è una grandissima artista e quindi arriva tutto il mondo del bosco, arriva a dare una mano alla signora Pecora che vuole fare... che ha un mestiere importante, quello dell'arte, ci deve far sognare, e quindi devono arrivare quelli pratici che non sognano affatto, ma che le costruiscono la casa adatta.
2: Quindi la costruzione di una casa, di una capanna, come si può immaginare, ma piuttosto solida, in legno, sulla riva del mare.
3: Sì, certo,
2: al tempo
3: non è una
2: stesso,
3: capanna. No,
2: secondo
3: no.
2: Me in Svezia, tra l'altro, molta gente ancora si costruisce, ma succede che ci si costruisca la casa nella foresta o in riva al mare da soli, però c'è anche molta tecnologia qui, perché alla fine la signora Pecora ha il cellulare, si fa portare certi oggetti con un elicottero addirittura e via dicendo.
3: Ah, sì. Beh, siamo in un mondo contemporaneo. Il cellulare ormai è una cosa antica, chissà cosa avverrà. Il cellulare è nuovo per me e sono vecchio, insomma, comincio a essere in là con gli anni, ma il cellulare è roba vecchia. La signora Pecora certo che è dotata di cellulare, come farebbe a vivere in una foresta
2: certo.
3: O in un bosco?
2: Se c'è campo, soprattutto, andiamo a vedere un po' quello.
3: Che domande!
2: Senta, ma il ruolo dei personaggi è anche legato al loro genere, secondo lei, maschile e femminile?
3: No, assolutamente. E questa anche l'altra cosa che ha lui. C'è la mucca, c'è il lupo. In Öle, probabilmente perché è un nordico, eh. Quindi loro questa cosa l'hanno già assorbita da tantissimo. Faccio un esempio stupendo, come molti autori del nord, per Öle è normale che una bimbina viva col suo babbo e abbia le avventure come in Dulcinea col suo babbo. Per noi invece ci vuole sempre la mamma, oppure devi sapere se sono separati, se è morta, se boh. Per loro è normalissimo che una bimba viva col suo babbo, cioè non ci si chiede dov'è la mamma.
2: Certo, si finisce con una grande festa con il signor Lupo che però ha solamente fabbricato una casetta per uccelli.
3: ma il signor Lupo, poverino, il signor Lupo arriva già un po' sfigato e poi si fa male un dito, poi insomma ne combina di ogni. E questo è molto bello, perché il signor Lupo, che è quello aggressivo che mangia i tre porcellini e poi non li mangia invece, alla fine il signor Lupo è uno sfigato anche nelle fiabe, e oggi li fanno fuori, però il signor Lupo è buono e sono tutti lì a dare una mano a questo poverino, che è quello più fragile della catena, se proprio vogliamo dirlo.
2: Insomma, è un po' da scoprire questo Sega Martella Costruisci. Tra l'altro non è il primo volume della serie, perché prima c'è stato Scava, no, Spiana, Costruisci, sempre il tema della...
3: Sì, anche lì ho avuto delle difficoltà, non sono un'avvezza, ho imparato però come si fa queste macchine da scavo.
2: Beh, insomma, siamo pronti a costruire anche noi le nostre case. Chiara Belliti, grazie, grazie davvero.
3: Grazie, grazie a voi. Se posso, se avete un secondo, vorrei annunciare, perché siamo a Fahrenheit, insomma, certo, una meraviglia, Ole Koenigke. A novembre usciamo con le sue illustrazioni, con una serie protagonista, un gatto, di un'autrice italiana che si chiama Petra.
2: Petra e
3: di
2: basta.
3: Più non posso dire.
2: Ho capito.
3: Petra, però è una nuova, è una new entry Beisler, un esordio fra l'altro. Lui si è così innamorato di questi racconti, di queste storie, e ha riso così tanto che davvero è venuto il miracolo, ha deciso di illustrarle.
2: Benissimo, grazie. Grazie a Chiara Belliti anche per questa anticipazione.
3: Grazie a voi.
2: Sega Martella Costruisci, una nuova casa per signora Pecora, pubblicato da Beisler.

0: E questo era l'ultimo ascolto dell'album di oggi, Toys in Babeland, da Sonic Trance di Nicholas Payton del 2003. E intanto devo dire, mi sto un po' godendo gli altri messaggi in cui ci raccontate quali altre vite avreste potuto vivere, però in mezzo ci sono anche, per esempio, a proposito di conoscere voci di ogni tipo e presentare voci di ogni tipo, un ascoltatore come Carlo d'Arezzo, che è, direi, un lefevriano, ci racconta che riceve il calendario della Fraternità San Pio X, bilingue italiano-francese, con notizie interessanti sulla Chiesa pre-concilio e la collocazione tradizionale dei santi. San Benedetto, per esempio, si trova il 21 marzo e non a luglio come adesso. Beh, grazie anche a Carlo per averci raccontato un altro versante delle storie, cosa sempre interessante. Intanto affrontiamo un libro del giorno che di una storia racconta tanti versanti, in realtà, perché ci sono diversi capitoli riportano lo sguardo, soprattutto quando ci si spinge verso la fine del romanzo, di diversi personaggi e chiariscono la vicenda. Il romanzo si intitola Innocenza, l'ha scritto Andrea Esposito, è pubblicato da Ponte alle Grazie. Benvenuto Andrea Esposito.
1: Buonasera, grazie di avermi invitato.
0: Dunque, Innocenza racconta di una ragazza, una giovane donna che si chiama Caterina, che torna al suo paese in Calabria perché il padre, che vive da solo, non si fa sentire da un certo tempo, lei non riesce a raggiungerlo, è preoccupata, e quando arriva che cosa scopre?
1: Beh, scopre, diciamo, l'innesco di una brutta storia, perché non trova suo padre, lo raggiunge, tenta di raggiungerlo prima al telefono per molto tempo, ed è un padre, scopriamo abbastanza presto, che ha perduto, con cui ha perduto i contatti, da un po' di tempo non riesce più a frequentarlo né a sentirlo neanche per messaggio, perché il padre ha cominciato ad avere delle idee che non le sono indigeste, lei non riesce a capirle, diciamo che è diventato complottista, direbbe qualcuno. Ed è un personaggio che si è fatto un po' un nome nel piccolo paese dove si trova e vive isolato adesso in Calabria. E questa cosa è peggiorata negli anni. In qualche modo lei decide, visto che il padre non le risponde, di andarla a trovare. E la trova, va a trovare il padre e non lo trova. Trova una casa in realtà abbandonata, in fretta e furia, sembra. E lì accanto vede invece, trova invece il vicino, diciamo, chiamiamolo così, il vicino di queste baite, che sono delle baite dove ci si trovano, in quel caso c'erano due turisti, se lo scopriamo, due turisti svizzeri, e Caterina trova il turista, appunto, il vicino del padre, morto, e il figlio della coppia, questo bambino che non scopriremo, non conosciamo per molto tempo, che è stato rapito. E apparentemente le piste portano tutte verso il padre, proprio perché il padre ha questa nomea un po' in paese, questo modo di comportarsi molto strano.
0: Tutto fa pensare, appunto, che sia stato il padre a portarlo via, e possiamo anticipare che Caterina a un certo punto partirà per le montagne cercando di ritrovare i luoghi dove si trovava con suo padre, a girovagare, diciamo, a camminare d'estate soprattutto, in cerca di tracce, in cerca del padre naturalmente, e anche del bambino, se riuscirà a trovarlo. Ecco, devo dire, questa figura del padre ci colpisce molto fin dall'inizio, perché è una figura complessa. Da una parte, come lei diceva, si può attribuirgli il complottismo, anzi forse possiamo provare a descrivere un po' meglio questo atteggiamento, perché c'è una cosa molto, molto interessante che lei fa notare a un certo punto, Andrea Esposito, quando fa dire al padre di Caterina: io mica ci credo davvero che non ci siamo stati sulla luna, mica sono matto, però qualche dubbio c'è, come si fa a essere sicuri? Ecco, l'anima

0: Ma del complottismo non è il pensare che c'è un complotto, ma l'incertezza.
1: Assolutamente, in realtà infatti mi ha aiutato molto nella ricerca della mente del complottismo, che è una delle, diciamo, delle anime del romanzo, anche la newsletter e il libro di Leonardo Bianchi, che affrontava molto nel dettaglio alcune delle teorie, cercando di fare quello che si direbbe debunking, però anche cercando semplicemente di raccontare come funziona la mente del complottista. In effetti il complottismo, diciamo, è un grande ombrello che tende a creare una grande distanza tra noi e quelle teorie. In realtà l'atteggiamento del padre, che è stato appunto un farmacista per 40 anni, è fortemente dubitativo, e nasce l'idea, diciamo, quel credere a quelle idee in qualche modo, per qualcuno strampalate, per molti di noi strampalate sicuramente, nasce proprio per un atteggiamento fortemente dubitante, perché lui appunto dice: non possiamo credere a tutto quello che ci viene detto. Ed è in suo adesso, diciamo, la sua versione di questo dubbio porta al un pensiero magico, per certi versi, che è un po' quello che è il complottismo magari in molte sue manifestazioni. Però nasce in realtà da un dubbio, un atteggiamento dubitativo di mettere in discussione, la volontà di mettere in discussione quella che è una verità che ci viene accordata, e noi ci adeguiamo a quella verità, mentre lui dice: perché dobbiamo adeguarci? In realtà poi, senza entrare poi nel dettaglio del pensiero del padre, in realtà, che anche per me è un personaggio chiave del libro, c'è questo suo desiderio di andare dentro un qualcosa che sembra solo superficialmente poter scalfire, ma che in realtà lui non riesce a raggiungere nella sua verità più profonda.
0: Qualcosa il padre troverà, ovviamente non racconteremo, certo, assolutamente che cosa, ma c'è una... L'innocenza di Andrea Esposito è un romanzo che potremmo anche descrivere come un thriller un po' weird, ogni weird, perché ci sono degli elementi di surrealtà, di impossibilità o contronaturalità, che però non viene mai completamente spiegata, come accade appunto nel weird. Però il titolo è Innocenza. Di chi è l'innocenza in questo libro?
1: L'innocenza mi piaceva come termine perché ha molti significati, appunto. È un termine molto vago, molto, in realtà molto specifico per molte cose che ci sono molto familiari. In questo caso, diciamo, innocenza può essere di tante figure all'interno del libro, soprattutto molte persone nel libro non hanno innocenza. L'idea del libro, cioè il titolo precedente del libro, era L'innocenza degli animali. Volevo raccontare una innocenza che fu un male, e la forma di una forma di un male predatorio che però avesse in sé un elemento di innocenza. Mi affascinava l'idea, appunto, come nella volontà di un predatore, no? Che non potremmo definire semplicemente crudele. C'è un male senza crudeltà, secondo me, c'è un male senza cattiveria. E volevo raccontarlo proprio perché nella parte più nascosta del romanzo, a un tratto, diciamo, in quelle peregrinazioni che diceva prima, di un giallo, finto giallo se vogliamo, c'è un cuore particolarmente nascosto, che è quello di una persona che poi a un certo punto, diciamo, che prende la parola, e lui rappresenta proprio questa idea di un male che è inconsapevole del proprio essere male, ma non può fare altrimenti di essere che essere male, appunto, che perpetrare il male, ma lo fa con una sorta di, appunto, innocenza malsana.
0: Capire l'orrore, pensa questa persona, capire che sta facendo del male e provare una specie di dispiacere, sentirsi più sensibile, all'improvviso più sensibile, essere quasi sul punto di piangere, sperare di poter spiegare a qualcuno, voler mostrare, voler far trovare e far capire, reprimere quel desiderio. Questa è innocenza?
1: Io direi di no, chiaramente, ma l'innocenza, diciamo, è dal punto di vista di chi guarda, di chi parla. Lei ha toccato un momento chiave del libro.
0: Ovviamente ho fatto attenzione a non dire chi
1: no,
0: dice
1: esatto,
0: queste cose.
1: Esatto, però ha toccato un momento assolutamente chiave del libro, perché noi abbiamo accesso a una finestra sul pensiero di quella persona, che appunto è scritta in quella maniera, con una sorta di distacco anche data dall'infinito. Non è chiaramente innocenza se fosse per me o fosse probabilmente per ciascuno di noi, ma è il suo processo mentale che è quello che mi interessava raccontare. Ci sono state anche, diciamo, altri riferimenti che possono essere anche alcuni omicidi seriali italiani, come per esempio il mostro di Foligno. Ce ne sono state dei riferimenti, perché volevo cercare di capire anche a livello di cronaca quali fossero delle figure che potevano aver incarnato così bene quel male estraneo, allo stesso tempo alla prossimità, anche all'empatia, ma che in qualche modo giustificavano quello che facevano, senza neanche bisogno di giustificarlo, ma consapevoli che forse poteva essere qualcosa di maligno.
0: E parlava di questo primo titolo, L'innocenza degli animali. Se vogliamo, è giustificato fin dalla prima pagina del romanzo, in cui durante un volo aereo, appunto quello che porta Caterina giù in questo paese dove deve incontrare, vuole incontrare suo padre, che invece non troverà, o non subito, nel motore dell'aereo rimane catturato uno stormo di uccelli, e quindi evidentemente questi poveri uccelli muoiono tutti quanti. Ecco, l'innocenza degli animali però è anche questa volta un'innocenza complessa, perché tra l'altro sempre associata al colore rosso, ricompare nel corso del romanzo, ed è un'innocenza minacciosa, perché alcuni di questi animali sembrano essere pericolosi per gli umani. Quindi si può essere innocente e al tempo stesso pericolosi, come forse quel personaggio di cui abbiamo letto le parole?
1: Assolutamente. Diciamo che c'è una tentata prospettiva animale in questo libro. Ci sono dei vari punti di vista, come diceva prima, e l'essere umano non è al centro degli eventi, non è, come vediamo poi nelle pagine finali, probabilmente non ha determinato i tragitti di tutte quelle, di tutta la storia, non sono stati determinati dai protagonisti. Ma c'è spesso un'esperienza, un passaggio, un punto di vista quasi animale, e il testimone viene passato a questi che sono appunto delle figure totemiche, ma sono ricorrenti, e sono tantissimi animali diversi che popolano il libro, ciascuno di loro in qualche modo fa compagnia al libro. Lei parlava degli uccelli, tutti accomunati dal colore rosso, giustamente, e poi c'è anche una strana creatura, non si sa se un orso o un lupo, che per una diceria abiterebbe.
0: Un lupo, c'era
1: in copertina, diciamo, è una versione quella della copertina.
0: <Va bene. ride>
1: che però appunto è una diceria su chi abiterebbe effettivamente quei boschi, come infestandoli. L'animale è un po' il contraltare dell'esperienza, dello sguardo umano, che cerca di controllare, mentre invece questo sguardo animale, è la pista animale per certi versi, è questa che si perde nel bosco e cerca di abitarlo, ma non può guidare la strada.
0: E quindi c'è un'aura di incertezza attorno agli animali, certamente attorno a questo misterioso orso o lupo. Adesso stavo riflettendo, stiamo parlando con Andrea Esposito di Innocenza, questo libro del giorno di oggi che è pubblicato da Ponte alle Grazie, sul complottismo da cui siamo partiti. Il complottismo significa trovare segni dappertutto, ogni cosa è significativa. A un certo punto però il padre di Caterina, che appunto è complottista, parla con sua figlia di letteratura e dice: una storia non deve significare nulla. È uno sguardo opposto questo?
1: Sì, c'è un incontro, diciamo, fra i due. Tutto nasce da questo libro che il padre ama molto, che è un libro che fa
0: anche
1: parte.
0: Che lei ama molto, credo.
1: Assolutamente, sì. Che è Il peso falso di Joseph Roth. E che il padre ha ritrovato, insomma, su una bancarella, a letto, esattamente come è successo a me, e se ne è innamorato. E il libro ha donato anche il suo esergo al libro. Ed è una cosa che ho scoperto. Avevo già letto il libro, e quando cercavo un libro che il padre avrebbe potuto leggere, un po' per caso ho ripensato a quel libro. E l'ho ripreso, ed effettivamente a quel punto in una delle pagine ho trovato quell'esergo che è assolutamente adatto al libro. Come molte volte accade, una cosa casuale si attacca perfettamente a quello che si era pensato fino a quel
0: momento. Questo esergo dice: i tuoi pesi sono tutti falsi eppure tutti giusti.
1: Esatto. Perché l'idea è quella che diceva lei, sostanzialmente, di un c'è un dubbio, c'è sicuramente il libro incede e affonda nel dubbio, molte cose non vengono svelate, molte altre vengono svelate, sì. Però diciamo che potrebbero molte di più non essere svelate, diciamo, soprattutto per non frustrare il lettore, mi sembrava giusto chiudere molte piste, però potevano restare aperte. Ed è un po' perché il libro viene affidato a molti punti di vista diversi, e laddove c'è un punto di vista c'è una menzogna e non c'è una verità unica, e quello che dice sicuramente questo libro è che non ci può essere una verità unica.
0: E quando una verità c'è, gli uomini la vedono e ne rimangono spaventati?
1: Verissimo, sì. questo accade a un tratto.
0: Anche questo è una citazione di Joseph Roth che lei utilizza esposito in questo romanzo. Le atmosfere, soprattutto per quanto riguarda questa ricerca nelle foreste della Calabria, nell'interno, in cui poi ci sarà un altro forse possiamo dirlo, la moglie del turista ucciso, che si affiancherà a Caterina, e accadranno tutta una serie di cose. Ecco, un po' può far pensare a The Blair Witch Project.
1: Beh sì, anche. Sicuramente c'è una paura primigenia nel bosco, che dopo tutto è uno dei motivi per cui ci ha colpito così tanto la strega di Blair, perché appunto è una strega in un bosco, e siamo tutti cresciuti con quella enorme, quella paura a cui non possiamo restare indifferenti. La scelta del bosco è proprio questa, perché volevo creare non tanto una fiaba, me ne sono accorto veramente dopo che c'era l'idea di un lupo nel bosco, che poteva essere quello di una fiaba. In realtà ho pensato alle cose che vengono dette normalmente per tenere lontani magari i bambini da una foresta. Volevo raccontare quello sperdimento che è il viaggio in un bosco, l'affondare in un bosco, un po' anche per passioni personali. Sento il bosco come un elemento, insomma, in cui mi trovo molto, ma mi riconosco che basta girare su se stessi e perdersi in un bosco.
0: Hai perso in un bosco?
1: Sì, mi è successo poche volte, però mi sono ritrovato con molta facilità, devo dire. Non mi ero allontanato tanto, però il panico è stato reale. Quindi è una quella sensazione, mi piaceva restituirla, quell'idea di trovarsi in uno scenario familiare che improvvisamente perde il suo nome, perde ogni riferimento, e soltanto perché hai girato diciamo da una parte invece che da un'altra, non sei più da nessuna parte, sei stretto da quegli alberi che fino a un momento prima sembravano così aperti.
0: La cosa strana è che Caterina va nel bosco con suo padre. Tra l'altro si parla molto di caccia per i motivi legati alla legge in Parlamento in questi giorni. Lei va nel bosco con il padre per liberare gli animali, in realtà, non per cacciarli, e quindi ha un rapporto molto sereno in apparenza col bosco. Invece si perde quando va a vivere in città.
1: Vero.
0: Come mai?
1: Sì, c'è un... Allora, il personaggio di Caterina, diciamo che ciascuno incomincia a scrivere i libri per tanti motivi, e ci sono molte genesi dei libri. Questo, tra gli altri, rispetto alle altre cose che avevo scritto, è più un romanzo. Lo sento più un romanzo perché mi sono molto affezionato a un personaggio in particolare, che è Caterina. Non so se è per tutti è così, però il romanzo, secondo me, in questo caso appunto ruota attorno al personaggio. E Caterina è un personaggio che però non è adatto a questo libro, non è adatto a sostenere un giallo o un thriller. È un personaggio che sfugge da questo peso, come sfugge da tanti altri pesi nella sua vita. E a un certo punto, quando in un momento del romanzo si trova a confrontarsi in un dialogo durante la notte nel bosco, con Agatha, come ricordava prima, la madre del bambino scomparso, si confrontano e racconta qualcosa che ha a che fare con lei, racconta questo momento in cui si è perso, è persa. Diciamo che quando va in città c'è un momento in cui una serie di pressioni sono troppe, non le riesce ad attraversare, non le riesce più ad assumere su di sé, e fugge, comincia a fare...
0: Quali sono queste pressioni?
1: In quel caso erano pressioni, diciamo, legate al diventare adulta, erano cose molto pratiche. Il libro in realtà racconta proprio anche di cose molto pratiche, come non riconoscere più un proprio genitore, che è una cosa che può riguardare ciascuno di noi, è molto dolorosa, e qui c'è un'impalcatura, diciamo, romanzesca, però è quella sensazione là. Lei si perde, e perdendosi, perché appunto è legata, non riesce a trovare uno sfogo, diciamo, professionale, quasi, quindi qualcosa di molto pratico, decide di tornare indietro e fa qualcosa che per lei vuol dire un po' perdersi. Accetta un lavoro in un albergo, come portiere d'albergo, perché le sembra una cosa che non le richiede impegno e non le richiede di essere se stessa per certi versi, ma soprattutto lei ha paura, come il padre, ha paura di impazzire. E quindi quando il padre scopre che il padre sta impazzendo, in qualche modo, secondo qualcuno impazzisce, lei non vuole avere questa notizia, non vuole saperlo, e soprattutto ha paura che quel destino in qualche modo riguardi anche lei stesso.
0: Andrea Esposito, dicevamo che Caterina si perde in montagna incontrando anche Agatha, che la accompagna. Le relazioni fra donne sembrano molto importanti qui. A un certo punto circola una voce per cui Caterina sarebbe lesbica, poi sappiamo che qualcuno l'ha messa in giro, ne sapremo qualcosa di più. Non c'è nulla di questo tipo che venga realmente rappresentato nel romanzo, però Caterina e Agatha, Caterina e sua madre, Caterina e la Madonna nel paesino abbandonato, sono tutta... Caterina è la PM che incontra all'inizio. È come se il bisogno, la paura del contatto fisico, che è una delle caratteristiche di Caterina, avesse a che fare anche con queste presenze femminili?
1: Devo dire, ho visto i personaggi, li ho, in qualche modo dall'inizio ho cominciato a ragionare su di loro già con dei nomi che già li avevano già trovati, non li ho cambiati, Caterina era lei, l'ho anche ben chiara fisicamente.
0: Caterina vuol dire la
1: pura. Esatto, tra l'altro. Ed è, però non ho, paradossalmente diciamo, c'è qualcosa in lei che rifugge una sessualità, infatti nonostante l'accenno che faceva lei non è definito, sì c'è anche sua cugina tra l'altro, è vero, c'è
0: certo,
1: anche, sì, certo.
0: Sì,
1: esatto. Però lei è un romanzo con molte voci femminili, molte figure femminili, e ci sono anche come coro compaiono, sono queste bambine a un certo punto, questa, quando, la paura delle bambine quando, cioè, si parla di quella appunto strana bestia nel bosco.
0: E c'è una figura maschile come Luca che però viene vista fin dall'inizio come qualcuno da tenere a distanza.
1: Sì, nel suo caso è più lui che è molto diciamo impreparato a quello che accade. In realtà sì, è una lettura interessante, non ho... quasi non diciamo che i personaggi hanno una riservatezza sotto quell'aspetto, per cui anche Luca stesso è un personaggio che ha più problemi con se stesso. Diciamo che le relazioni tra i personaggi sono molto importanti, soprattutto è importante che ciascuno di loro è in un momento di crisi, ciascuno di loro sta cercando di affrontare e trovare qualcosa, e a molti di loro questa cosa sarà negata, qualcuno riuscirà a trovarla, ciascuno uscirà diverso da tutto questo, quindi in qualche modo riescono a toccarsi e parlarsi soltanto in questo viaggio nel bosco, soltanto in questo momento qui, quando sembra che effettivamente non sia possibile il contatto umano, invece loro riescono a trovarsi per un momento.
0: Sì, c'è molta ambiguità nelle situazioni che si incontrano di volta in volta in questo romanzo. C'è una pagina che mi sembra particolarmente riuscita, in cui una bambina che in realtà è in gravissimo pericolo e un altro bambino che invece sta per essere salvato hanno gli stessi occhi socchiusi e quindi per un momento vengono messi alla pari, affiancati quasi. Parlavamo di città e di paese, tra l'altro Caterina fa una tesi sui paesi abbandonati. Le interessava con questo Innocenza, Andrea Esposito, raccontare anche, riflettere sul tema della modernità, del rapporto fra modernità e luoghi che sono rimasti invece in un passato?
1: Beh, il libro è fortemente contemporaneo in realtà, anche se sembra rifarsi diciamo qualcosa di atavico e atemporale, in realtà, come capiamo dagli accenni, ad esempio degli incendi che ci sono, capiamo che il bosco in cui ci troviamo e la montagna calabrese in cui ci troviamo è una montagna abbastanza abbandonata, e siamo in uno scenario contemporaneo, forse con delle temperature che si alzano, e parliamo di Covid, ci sono accenni quindi molto reali e contemporanei. Però allo stesso tempo c'è questo richiamo a una comunità, a un qualcosa che è stato abbandonato, che fa parte in realtà dello scenario contemporaneo, ancora più di altro. C'è un altro diciamo dei riferimenti, è stato anche un bellissimo libro, una bellissima opera di Vito Teti, Il senso dei luoghi, che racconta proprio di questi luoghi abbandonati della Calabria. Io non sono calabrese, ho un legame con la Calabria, ma chiaramente non sono io che posso parlare di quel luogo più di chi l'ha fatto ed è ben più titolato di me. Però quegli scenari in qualche modo che adesso tessono e ne rappresentano la montagna contemporanea abbandonata, sono diventati una forma di scenario naturale, quasi appartengono a questo quel landscape in qualche modo, e sono quindi sia contemporanei che allo stesso tempo completamente atavici e quasi scenari naturali essi stessi.
0: Proprio alla fine del romanzo c'è un'allusione a quella famosa frase di Marx per cui la tragedia si ripete come farsa, ma è una sua considerazione sulla contemporaneità, cioè questo romanzo non può raccontare una tragedia interamente tragica perché questo non è più possibile?
1: Credo che sia abbastanza... Sì, questo credo sia vero. Nel senso, non credo in una... Credo che non sia neanche possibile effettivamente, almeno non ho gli strumenti, fare un romanzo contemporaneo pienamente romanzesco. Se deve essere in qualche modo consapevole del suo essere romanzo scritto adesso. E la forza del romanzo sta nel fatto che è particolarmente duttile, è uno strumento che può essere utilizzato e storpiato a piacimento e può offrire sempre nuove prospettive, così come il genere non è una gabbia ma può essere un elemento di trasformazione. E è necessario, secondo me è importante, è difficile non avere, diciamo, una sorta di consapevolezza che permette appunto di avere uno sguardo interamente innocente quando si legge un libro o un romanzo.
0: Ecco, infatti Innocenza è il titolo del libro del giorno di cui abbiamo parlato con Andrea Esposito, è pubblicato da Ponte alle Grazie. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E intanto è arrivato, lo sapete, il momento di lasciarvi a Paola De Angelis con 6 gradi, con gli altri programmi di Rai Radio 3. Vi saluta Tommaso Giartosio a conclusione di questo pomeriggio di Fahrenheit, ringraziando per i tanti messaggi interessanti che ci avete mandato. E con me la redazione, Giosuè Calacciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. La cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro. Alla regia c'è Mariangela Liardi che celebra la conclusione e il rito conclusivo è officiato da Emilio Parisi alla console, mentre prima c'era Francesco Napoleoni. A domani.

0: suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
4: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Sei gradi.
10: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit alle 18:30 iniziano i 6 gradi di Radio 3. Benvenuti a tutti da Paola De Angelis. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano. In redazione c'è Luigi Iavarone, alla parte tecnica Fiore Liborio. Anche oggi 7 brani, 6 gradi di separazione o agganci, come un ascoltatore mi ha raccomandato di dire. Bando agli indugi, partiamo subito con la selezione. Oggi vi portiamo da Lucio Dalla a Steve

Io non devo neanche dirlo che questa era la voce di Lucio Dalla. Inizia così la selezione di Sei Gradi, le musiche di oggi le ha scelte Nicola Catalano. Anidride solforosa usciva nella primavera del 75 e rinnovava questo connubio artistico con Roberto Roversi. Me la discarto, cita questo Fernante Aporti, che è il riformatorio di Torino. In realtà era un educatore nato alla fine del 1700, anche un pioniere dell'educazione scolastica infantile, che diffondeva l'istruzione popolare contro l'ignoranza, quindi non tanto le galere, ma appunto il suo nome è diventato sinonimo di riformatorio. Il primo grado di stasera è il David di Donatello come miglior compositore. 1982, Lucio Dalla e Fabio Liberatori per le musiche di Borotalco di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi. 2012, David Byrne per This Must Be the Place di Paolo Sorrentino. Adesso sentiamo David Byrne da un disco più recente, American Utopia del 2018, realizzato insieme a Brian Eno. Un disco che insomma non è tanto un'utopia americana quanto le aspirazioni, il desiderio, le frustrazioni, le paure, appunto le speranze di chi ancora ha continuato a credere al sogno americano. Il brano si intitola It's Not Dark Up Here.

C'è Brian Eno che gli dà una grossa mano in questo disco a David Byrne insieme a una serie di nuovi collaboratori, It's Not Dark Up Here, da American Utopia del 2018, un titolo che secondo David Byrne non è ironico perché lui ancora continuava, perlomeno all'epoca, a sperare che il capitalismo si possa migliorare. E infatti lui ha ancora questa piattaforma che si chiama Reasons to be Cheerful, cioè ragioni per stare allegri, preso proprio dalla canzone di Yanduri, in cui lui propone storie, notizie, idee, insomma, su come stare meglio, essere ottimisti. Quindi possono essere delle innovazioni tecnologiche o pianificazione urbanistica, nuova musica, qualunque cosa. Quindi, pur riconoscendo la complessità, la cupezza dei tempi, insomma, che stiamo vivendo, però vuole offrire delle alternative alla disperazione. Per esempio, se andate sul sito Reasons to be Cheerful in questi giorni, scoprirete che è la settimana dei funghi. Quindi ci sono molti approfondimenti sui tanti modi in cui funghi e miceti rendono il nostro pianeta un luogo più sano per tutti. Quindi, per esempio, si parla di questo scambio evolutivo con gli alberi a cui sono legati, perché i funghi raccolgono acqua e sostanze nutritive, le forniscono agli alberi. In cambio ricevono carboidrati che sono sviluppati attraverso la fotosintesi, che i funghi fissano nel terreno mentre crescono. È un mondo molto affascinante. Poi uno chiude il sito, va nel mondo e vede tutta un'altra storia. Secondo grado, musicisti che sono titolari di etichette, lo Akabop, sappiamo, l'etichetta fondata da David Byrne per aprirsi alle musiche del mondo. Invece, un musicista che si fa chiamare Zero Groove, ovvero Giuseppe Fantini, musicista elettronico, è coproprietario della Kazinski Editions. Lo scorso luglio è uscito il secondo disco di Zero Groove, si intitola What We Are, Cosa Siamo, voce, chitarre, basso, synth, nastri, drum machine. Mentre ascoltiamo questo brano intitolato Shame, proviamo a pensare a cosa siamo anche in termini di suono.

Siamo quello che siamo stati, quello che ci hanno fatti essere. Anche il suono è quello che siamo e quello che siamo stati. Dice Zero Groove, ovvero Giuseppe Fantini. Questo era Shame dal nuovo disco What We Are, che è stato definito un disco molto retrofuturista, quindi è come se avesse assimilato questo passato sonoro, l'avesse masticato, in qualche modo digerito e poi risputato sotto forma di nuove canzoni. Tra l'altro lui come musicista adora i Clash, gli Stooges, i Kraftwerk, i Beach Boys, però cerca di attualizzare quello che è stato, per cui usa un quattro piste a cassetta su cui per esempio registra delle tracce di chitarra elettrica noise e le usa come beat ritmici. Ma questo brano si intitolava Shame, quindi vergogna, e dice in un'intervista: il mio auspicio è il miglioramento di ogni individuo rispetto a ciò che sono i valori completamente sbagliati del nostro mondo. Siamo tutti colpevoli, dice anche in una canzone. Terzo grado di stasera, beh, è ovvio, caro Fabrizio, che ci ascolti, che i funghi velenosi è meglio non mangiarli, ma finora abbiamo parlato del loro ruolo portentoso nell'ecosistema. Poi, vabbè, visto che ci siamo, Rosita da Roma dice che anche il nome di Cesare Beccaria è stato usato per un carcere minorile a Milano, mentre Scilla tornerà a Milano, giusto appunto a febbraio, per andare a vedere proprio uno dei concerti di David Byrne. Comunque, terzo grado, Shame, è anche il titolo di un pezzo di PJ Harvey in un disco del 2004, Aha. Noi andiamo al suo esordio di 12 anni prima, erano i primi anni 90, Dry. La prima occasione che lei aveva avuto per registrare un disco, lei pensava che fosse, sarebbe stata anche l'ultima, quindi ci ha messo tutta se stessa ed è un disco piuttosto estremo. Poi, per fortuna, di dischi ne ha fatti altri 9 fino al 2023. Ma da quel suo esordio, Dry, sentiamo Dress.

PJ Harvey agli esordi, ruvida e libera, e io credo che lo sia ancora, nonostante siano passati più di 30 anni, quindi è anche molto cresciuta come essere umano e come musicista. Questo era proprio il singolo d'esordio, Dress. Il testo raccontava la storia di una donna che cercava di fare colpo su un certo tipo di uomo indossando un vestito e alla fine non ci riusciva, se ho capito bene il senso del testo. Ora io non vorrei mischiare PJ Harvey con i funghi, perché arrivano anche le ricette di Andrea da Bari. Li salta nel latte gorgonzola e poi una pioggia di mollica tostata. Io adesso direi, esprimendomi in modo proprio abbastanza rozzo, ma così non li ammazzi anziché esaltare il loro sapore. Ma è una questione di gusti in cucina. Quarto grado, musicisti che si sono dichiarati influenzati da Ralph Vaughan Williams in un programma che trovate in rete della Radio 3, ma della BBC, intitolato Private Passions, quindi passioni private. PJ Harvey raccontava di essere stata influenzata anche da Nina Simone, da Arvo Pärt e ovviamente da Ralph Vaughan Williams, non tanto in modo accademico, in un modo musicale diretto, ma proprio per il ruolo avuto da Vaughan Williams nella cultura, nella società britannica, la sua presenza, il suo impatto sulla cultura inglese. Un altro compositore che riconosce l'influenza di Ralph Vaughan Williams è Mark Anthony Turnage, che è nato nel 1960 ed è un compositore di musica classica contemporanea. E in una intervista ha detto: "Io sono cresciuto con Vaughan Williams, avevo un cofanetto con le sue sinfonie, aveva la copertina azzurra, la foto di un busto del compositore e mi sono proprio rimaste addosso. Ero molto molto consapevole di questa musica fin dall'adolescenza in poi. Ci sono cresciuto e amo, l'ho amata." Di Mark Anthony Turnage ascoltiamo un lavoro del 2016 intitolato Shroud, scritto per commemorare la morte di diversi suoi cari amici. Quindi è un po' proprio un'opera che musicalmente esprime l'inverno dello spirito dopo un lutto o una serie di lutti, come in questo caso. Ascoltiamo l'interpretazione del Piatti Quartet, terzo movimento, March.

E questo era March, terzo movimento da Shroud, un'opera del 2016 di Mark Anthony Turnage, ed era il Piatti Quartet, che prende il nome da Alfredo Piatti, questo virtuoso del violoncello del XIX secolo che insegnava alla Royal Academy of Music. Il quinto grado di questa sera sono i musicisti che hanno composto opere su personaggi delle tragedie di Sofocle. Nel caso di Mark Anthony Turnage è un adattamento dell'Edipo Re. L'opera si intitola Greek ed è tratta dall'opera omonima di Stephen Berkoff, che ha spostato l'Edipo Re nell'East End di Londra negli anni Ottanta. Anche il contrabbassista norvegese Arild Andersen ha scritto la colonna sonora per un'opera di Sofocle, L'Elettra, in questo caso con la regia di Yannis Margaritis e con lo Spring Theater. Quindi, per questo disco ha messo insieme una serie di musicisti norvegesi e greci, ma c'è anche un italiano, per esempio, e quindi ha scritto queste musiche estremamente interessanti, come sentiremo adesso, ed è anche particolarmente attratto dall'Elettra perché la considera Andersen una sorta di riassunto di tutte le direzioni che aveva intrapreso in quegli anni, anche perché la Grecia poi era stata molto importante per lui, essendoci andato in tour spesso dalla fine degli anni 90 in poi con Marcus Stockhausen, per cui era entrato anche in contatto con molti musicisti greci. Allora, il gruppo è formato da Arve Henriksen alla tromba, Eivind Aarseth a chitarre, Paolo Vinaccia e Patrice Rall a percussioni e batteria, e poi Arild Andersen al basso. Ascoltiamo da Elektra The Big Lie.

Certo che non è in una bella situazione Elettra, no? Con un padre e una madre assassini, Ifigenia, sua sorella maggiore, sacrificata dal padre Agamennone, Clitennestra uccide la madre di Elettra, uccide Agamennone, adesso Oreste, fratello che Elettra ha salvato, torna a Micene e insieme compiono un matricidio. Diciamo che le nostre famiglie sembrano tutte meravigliose in confronto a questa situazione qua. Quello che abbiamo sentito era un brano dalla splendida colonna sonora di Elettra, composta da Arild Andersen con il suo gruppo The Big Lie, il titolo del brano. Commissionata questa colonna sonora per una produzione proprio greca dell'Elettra di Sofocle, come ricordavamo prima. Ci sono anche delle voci nel disco che fanno proprio il coro greco, non in questo brano, di cui prima abbiamo anche ricordato i musicisti. Sono arrivati vari messaggi, molti a carattere fungino, ma perlomeno quello di Filippo invece è sull'ascolto di Mark Anthony Turnage. Mi avete reso felice, compositore a mio avviso strepitoso, famoso per i lavori orchestrali, ma la sua produzione cameristica non è da meno, come questo brano dimostra. Era eseguito dal Piatti Quartet. Siamo all'ultimo grado di stasera.

e ci fa da collegamento, da aggancio, Don Cherry, che ha suonato con Harold Andersen e con Steve Hillage, musicista della scena di Canterbury. Lo sentiamo adesso da un disco del 1976 che si intitola L, ed è il suo mix di fratellanza cosmica, religioni orientali, New Age, piramidi, cristalli e molte altre cose. Ci sono cover di canzoni di Donovan e di George Harrison, e poi ci sono brani originali. Tra l'altro Don Cherry suona proprio in questo disco, quindi lo sentiremo insieme agli altri musicisti in Om Namah Shivaya.

0: erano proprio gli anni 70, il 76 in particolare, per questo disco di Steve Hillage prodotto da Todd Rundgren, L come L, Om Nama Shivaya. Siamo arrivati alla fine del programma anche per quest'oggi. L'ascolto di 6 gradi mi distende, dopo qualche assenza dall'ascolto mi rimbalza da una dimensione all'altra, un dono di ossigeno e sospensioni dall'anidride solforosa del primo grado al corpo del suono, sempre grado, che grato per questi sbalzi, ci scrive Beppe. E poi ho parcheggiato l'auto, rimango dentro fino al termine di 6 gradi, possiamo liberare questo ascoltatore che abbiamo tenuto prigioniero per una quarantina di minuti. Grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Fiore Liborio alla parte tecnica. Seguiteci per altre ricette di funghi nei prossimi giorni, potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound, tra poco linea al giornale radio e poi a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3, a domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Il paperone d'America. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump nell'ultimo anno ha guadagnato oltre $1 miliardo con le criptovalute. Lui, nessun conflitto di interessi, i mercati vanno bene, stanno guadagnando tutti. Il presidente di ARERA, nella relazione annuale, il costo dell'energia per le utenze domestiche è più alto del 7% alla media europea e del 24% per le imprese. Italia ancora vulnerabile agli shock energetici. Ribelli in nome di Dio, nuova sfida dei lefebriani al Papa, nominati 4 vescovi, automatica la scomunica della Santa Sede. Dopo settimane torride, il caldo record lascia spazio alle piogge, da venerdì temperature in calo in molte regioni, ma già oggi disagio al nord per grandinate e fenomeni intensi. Gentili ascoltatori, buonasera, di Ivano Liberati. Sono ottimisti che le ultime dichiarazioni di Donald Trump sull'andamento dei negoziati con l'Iran, almeno su quella che lui definisce la denuclearizzazione della Repubblica Islamica. Ma intanto sulla stampa americana montano le polemiche per i guadagni da capogiro del presidente e della sua famiglia con le criptovalute. Sentiamo la corrispondente.
3: I colloqui con Teheran stanno andando molto bene, lo assicura Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il North Dakota. La denuclearizzazione dell'Iran procede bene, dice il presidente. Li abbiamo colpiti duramente, ma andiamo d'accordo, aggiunge Trump, che secondo il Wall Street Journal avrebbe valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala, decidendo per il momento di proseguire con la via diplomatica. Intanto, dalla pubblicazione della dichiarazione finanziaria di Trump risulta che il presidente ha guadagnato $1.4 miliardi di dollari lo scorso anno da attività commerciali nel settore delle criptovalute. Si tratta di un'impennata di reddito senza precedenti che si è aggiunta ai proventi derivanti da accordi di royalty dal settore immobiliare e da transazioni legali. In un comunicato, la Casa Bianca sottolinea che né il presidente né la sua famiglia sono stati mai coinvolti né lo saranno mai in conflitti di interesse, denunciati invece dai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: A una settimana dal devastante terremoto in Venezuela si contano 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, decine di migliaia di dispersi. Cresce l'allarme per le possibili infezioni nelle zone dove gli sfollati sono alloggiati in rifugi stracolmi con un accesso insufficiente all'acqua pulita. Dopo le accuse circolate sui social, 4 agenti di polizia sono stati arrestati nella regione di La Gaira per sciacallaggio. Almeno 6 morti ad Anversa, in Belgio, in seguito a un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. Nel palazzo vivono più di 200 persone ed è ancora in corso la ricerca di altre eventuali vittime. Diversi feriti ricoverati in ospedale. Secondo i vigili del fuoco, la causa del rogo sarebbe dovuta a un guasto tecnico. Filippo, re del Belgio, è andato sul luogo dell'incendio. Siamo alla politica. Il Senato ha votato la fiducia al governo sul piano casa. Dalle parole ai fatti, ha scritto sui social la Premier Meloni. Intanto l'esame della legge elettorale in aula alla Camera slitta a martedì 14 luglio e su questi due temi si concentra il dibattito tra i partiti.
4: Risposte concrete all'emergenza abitativa. Lavoriamo con un'unica stella polare, l'interesse dell'Italia e degli italiani. C'è soddisfazione da parte del partito della Premier per l'approvazione del piano casa. Stesso pensiero dalla Lega con il vicepremier Salvini, che si dice orgoglioso per un provvedimento che segna un passo concreto nella direzione della crescita, dello sviluppo e del sostegno alle famiglie. Un provvedimento basato sui nostri valori, il commento che arriva da Forza Italia. Per Pier Francesco Maiorino, responsabile diritto alla casa del PD, un piano beffa, una clamorosa occasione sprecata. Siamo di fronte, dice, ad una presa in giro colossale. Parla di intervento assolutamente insufficiente, senza risorse nuove, il Movimento 5 Stelle. Per AVS invece è una risposta sbagliata a un problema reale. Intanto sul fronte elettorale la capigruppo rimanda la discussione alla Camera, con il centrodestra ancora al lavoro per trovare un'intesa sul nodo preferenze. Nessuna trattativa, replicano in coro le opposizioni, con un governo, scrive in una nota Elly Schlein, che litiga e che ha dimenticato l'Italia. Alessandro Allegra, GR3.
2: Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% nel primo trimestre dell'anno rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Lo fa sapere l'Istat. Sempre nel primo trimestre la pressione fiscale è salita al 37,6%, 0,3 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Energia troppo cara e Italia ancora vulnerabile agli shock energetici. In audizione alle Camere, il presidente della ARERA, l'autorità per l'energia e ambiente, Nicola Dell'Acqua, ha lanciato l'allarme. In Italia prezzi più alti della media europea, addirittura del 7% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 24% per quanto riguarda le imprese.
0: L'energia in Italia costa ancora troppo rispetto al resto d'Europa e frena la competitività delle imprese. A certificarlo è la relazione annuale dell'ARERA che mette nero su bianco come il divario nei prezzi di elettricità e gas incida pesantemente sui bilanci di famiglie e sistema produttivo. L'allarme lanciato dal presidente Nicola Dell'Acqua è chiaro. Il paese sconta una strutturale dipendenza dalla generazione a gas che mantiene i prezzi italiani superiori a quelli di Francia e Spagna. Da qui la necessità di portare avanti il disaccoppiamento del prezzo finale dell'elettricità tra il gas, appunto, e le fonti rinnovabili. La relazione certifica così la vulnerabilità strutturale dell'Italia agli shock energetici, come confermato dalla crisi internazionale in corso che ha già scaricato i suoi effetti sulle bollette delle famiglie. Per gli utenti vulnerabili nel mercato tutelato, osserva l'ARERA, i rincari hanno superato il 4,5% nel terzo trimestre, anche se, secondo le stime, il mercato libero mantiene prezzi più alti. I clienti, osserva Dell'Acqua, non scelgono ancora l'offerta migliore.
5: Dati di monitoraggio mostrano che le scelte di acquisto sono ancora in gran parte svincolate dalla convenienza effettiva.
0: Francesca Capannolo, GR3.
2: La cronaca con la vicenda di Nessy Guerra, la donna italiana impossibilitata a lasciare l'Egitto con la figlia piccola di 2 anni perché coinvolta in un caso giudiziario dopo che il marito l'aveva denunciata per adulterio. Nella notte era stata portata in commissariato e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani.
6: Questa notte la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato con sua figlia. Alla base del provvedimento un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo usasse questo incontro per far valere la sentenza che pende sulla donna. Nessy Guerra è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata dall'ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. L'intervento tempestivo della Farnesina ha portato al rilascio di mamma e figlia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani.
7: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
6: L'affidamento della minore è un punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che di recente è stato arrestato in Egitto e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Simona Decina, GR3.
2: L'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Dalle carte in mano a chi indaga spuntano le intercettazioni.
8: Smentisce ogni forma di pagamento. Non mi sono prostituita con Alessandro Bastoni, non sono una escort. Così davanti ai magistrati la giovane che nel luglio 2020, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso una notte col difensore dell'Inter e della Nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, avvocato del calciatore, ci dice:
9: siamo in grado di poter dire con assoluta certezza che Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
8: L'incontro organizzato dal tuttofare dell'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo Made al centro dell'indagine scattata ad aprile e che per la procura milanese forniva a clienti facoltosi serate esclusive, droga della risata ed escort comprese. L'episodio emerge dalle chat. Ma ci sono posti per imbucarsi? Chiede Bastoni all'amico e factotum Alessio Salamone, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio della ragazzina: tutto ok, dormo da Bastoni. Il calciatore valuta se presentarsi o meno in procura venerdì. Altri nomi della Serie A verranno sentiti come testimoni nell'ambito dell'inchiesta. Elena Baiocco, GR3.
2: I lefebvriani sfidano di nuovo il Papa e dopo 38 anni consacrano 4 vescovi ignorando l'appello del pontefice a fermarsi, un atto che comporta la scomunica automatica.
10: Nel seminario di Econ in Svizzera i lefebvriani, come annunciato, consacrano i 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Francesca Paltracca, GR3.
2: E dopo settimane il caldo record lascia spazio alle piogge, da venerdì temperature in calo in molte regioni, ma già oggi disagio al nord per grandinate e fenomeni intensi.
11: Dall'afa e dalle temperature record al maltempo, neve sul passo dello Stelvio a quota 2700 metri, in tutto il Trentino Alto Adige temporali intensi, così come a Milano accompagnati da forti raffiche di vento. Centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti, piogge violente anche sulle altre province della Lombardia, in particolare Varese, Como e Lecco. A Torino in Piemonte è arrivata la grandine. Domani prevista allerta meteo arancione in Veneto ed Emilia Romagna, caldo in attenuazione ma sempre protagonista, massime tra 28 e 35 gradi. Tenente Viviana Cretella, Aeronautica Militare.
12: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est. Sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione. Temperature in netto calo al centro, sulla Campania, sulla Basilicata e sul Molise e sulla Sardegna.
11: Daniele Morgera, GR3.
2: Al via da stasera e fino al 2 agosto alla Casa del Jazz di Roma i concerti nel parco. Ad aprire la 36esima edizione del festival, uno spettacolo in prima assoluta sui testi di Stefano Benni a un anno dalla scomparsa, con Ambra Angiolini nella doppia veste di regista e protagonista.
13: 12 appuntamenti che intrecciano musica, teatro, danza, videoarte, letteratura, satira, due prime assolute. Spettacoli pensati in modo originale e creativo che fondono arti diverse, raccontano storie o parlano di attualità. È la cifra riconoscibile dei concerti nel parco. Esistenzialista si può definire il filo rosso che lega il programma, spiega la direttrice artistica Teresa Azzaro.
14: La programmazione attraversa le grandi domande della vita, riflette sulle relazioni nell'esistenza di ognuno. Tra le produzioni teatrali, lo spettacolo La ricerca della felicità con Stefano Massini, Mentre rubavo la vita su poesie di Alda Merini con Monica Guerritore, Gli amori difficili di Calvino con Isabella Aragonese, e per il centenario di Dario Fo, Jacopo Fo racconta e canta le canzoni di Dario Fo con Lodo Guenzi.
13: Importante la presenza di artisti internazionali, dal chitarrista brasiliano Yamandu Costa al pianista cubano Omar Sosa con il suo nuovo progetto in trio Vibe Factor. Lo scrittore Giancarlo De Cataldo e il quartetto di Gabriele Cohen saranno protagonisti di una serata speciale dedicata a quattro giganti: Prince, David Bowie, Leonard Cohen e George Michael, a 10 anni dalla scomparsa. Claudia Fayez, GR3.
2: E sulle note del jazz termina il nostro giornale. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
16: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
17: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 15 a Terre di Canossa in direzione Bologna, dove si registrano 9 km di coda per un camion fuori strada. Il traffico transita attualmente su due corsie. Per chi è diretto verso Bologna si consiglia l'uscita Parma Ovest, quindi la 15 della Cisa e la statale 9 via Emilia con rientro a Terre di Canossa. Andiamo in A10 in Liguria tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia. Si registrano code a tratti per 1 chilometro a causa di un altro incidente. In A7 in Lombardia tra Sago e la tangenziale ovest di Milano verso Genova si segnala un altro sinistro, incidente che coinvolge due auto invece in A4 Milano-Brescia tra Viale Monteceneri e Cormano in direzione Brescia. Ci spostiamo in A13 tra l'allacciamento con la A14 Rovigo Sud, il tratto è attualmente chiuso in entrambe le direzioni a causa del vento forte, chiusura che interessa telonati, furgonati e caravan. Infine in A14 nelle Marche tra Fermo e Porto Sant'Elpidio Pidio verso Ancona, attenzione alla guida per la segnalazione di un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.

0: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Eterno candore. Marilyn, 100 anni di un mito.
1: Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e sto per accompagnarvi in una puntata che serve a ricordare una diva molto amata, una bravissima attrice, Marilyn Monroe. Norma Jean Baker, in arte Marilyn Monroe. In realtà Marilyn Monroe era un personaggio molto complesso, una ragazza che aveva avuto un'infanzia e un'adolescenza molto difficili, un'attrice che aveva con Hollywood e probabilmente con il cinema un pessimo rapporto, una donna che stava tentando di affrancarsi dal sistema hollywoodiano e di diventare quella che lei definiva un'artista seria, di lavorare nel teatro attraverso gli incontri con il drammaturgo Arthur Miller e con il grande maestro di recitazione Lee Strasberg, insomma di diventare qualche cosa di diverso da ciò che era, ma purtroppo il destino non le diede il tempo necessario per compiere questa trasformazione. Noi vogliamo ricordarla con uno dei suoi film più amati dal pubblico. Stiamo per riascoltare Quando la moglie è in vacanza, The Seven Year Itch. The Seven Year Itch vuol dire alla lettera il prurito del settimo anno ed è un'espressione proverbiale per dire appunto che il settimo anno è quello in cui le coppie entrano in crisi, in cui vengono certi pruriti. Sia gli uomini che le donne possono sperimentare certe voglie matte di fuga dal tran tran familiare, e questo racconta dal punto di vista del personaggio maschile di questo Richard Sherman, che è un impiegato newyorkese e che appunto al settimo anno di matrimonio accompagna la moglie in vacanza e si appresta a vivere una sfrenata o diciamo rilassante estate da scapolo nella grande mela. Fu un film piuttosto complesso da girare, che nessuno forse aveva davvero voglia di fare e che capitò, soprattutto per Marilyn Monroe, in un momento della sua vita privata molto difficile e piuttosto particolare. Ma queste sono cose che avremo modo di raccontare in corso d'opera. Ora cominciamo ad ascoltare il film, non prima di aver ricordato che il film è formalmente del 1955, in quanto ebbe la sua prima l'uscita nei cinema il primo giugno del 1955, e guarda caso era anche il giorno in cui Marilyn Monroe compiva 29 anni. Fu girato però nel 1954, che è un anno particolare per la carriera di diverse delle persone coinvolte. Ricordiamo che la regia è di Billy Wilder, che il tutto si ispira a una commedia di grande successo di George Axelrod, e che il partner di Marilyn Monroe, il protagonista maschile del film, si chiama Tom Ewell, un nome che vi dirà poco, a parte questo film, ed è uno dei motivi per cui il film rimane tutto sommato controverso, perché non doveva essere lui l'attore, nessuno lo voleva, ma era l'attore che aveva fatto la commedia a teatro e alla fine arrivarono a lui, pare di capire, più o meno per disperazione.
2: L'isola di Manhattan deve il suo nome ai suoi primi abitanti, gli indiani Manhattan. Erano una pacifica tribù. Stendevano trappole, pescavano, cacciavano e seguivano un'usanza. Ogni anno a luglio, quando il caldo e l'umidità dell'isola diventavano insopportabili, mandavano mogli e bambini a monte del fiume in più fresche alture o, se potevano permetterselo, al mare. I mariti naturalmente restavano nel bollore dell'isola a badare agli affari, a tendere trappole, a pescare, a cacciare. Veramente, la nostra storia non ha assolutamente niente a che fare con gli indiani. Accadde 500 anni dopo. Siamo entrati in argomento solo per dimostrarvi che in tutto questo tempo nulla è cambiato. I mariti di Manhattan mandano sempre ai monti e al mare le mogli e i bambini e sempre rimangono nel bollore della città a badare agli affari, a tendere trappole, reti ed a cacciare. Ora vogliamo presentarvi il tipico esemplare di marito di Manhattan la cui famiglia è in partenza per la villeggiatura. Questo è il signor Richard Sherman, questa è sua moglie Ellen e questo suo figlio Ricky.
3: Ricky, ma insomma, cosa fai?
4: È una spia interplanetaria, lo disgrego in polvere di spazio.
3: Oh, piantala e togliti quel coso, vai in montagna, non su Marte. Addio Ellen.
5: Addio Richard. Mammina, perché papino non viene con noi?
6: Poverino, lui deve stare in città a fare i soldi.
7: Sta tranquillo per me Ricky, starò benone.
4: Tu starai bene, ma a me chi me la dà la settimana?
7: Te la spedirò.
4: Ricorda, hai promesso di seguire la dieta e di non fumare,
7: lo
4: come
7: so.
4: Ha detto il dottor Morris.
7: Lo so.
4: E hai promesso di non bere, come ha detto il dottor Summer.
7: Lo so.
4: E sta tranquillo, alle 10 ti telefono per sentire come va.
7: Ciao Ellen.
4: Ciao caro.
7: Ciao Ricky.
1: La famigliola di Richard Sherman è quindi finalmente partita per le vacanze. L'uomo è solo, è pronto a conquistare la città. Gli è rimasto in mano solo un oggetto che avrà durante il film un ruolo da tormentone proprio, il bambino ha dimenticato una pagaia. Come farà il bambino ad andare in canoa e a divertirsi? Per il momento l'uomo torna in ufficio e ora ascolteremo un po' dei suoi buoni propositi per questa estate da single.
8: Forse vorrete sapere qualche cosa di più del signor Sherman. Lavora per una casa editrice, la Brevi e Compagni. Fanno quelle edizioni tascabili. Sapete, quei libricini che per 25 centesimi da noi in America si trovano anche dal droghiere. Il vecchio signor Brady è il padrone, ma per dirvela come sta, Sherman è la chiave della situazione. È lui che manda avanti la baracca. Nel ramo tascabili a 25 centesimi si può smerciare di tutto, perfino i vecchi classici per mattoni che siano. Il trucco sta nel erotizzare un po' il titolo e nel trovare una copertina vivace e interessante. Esempio, qui Piccole donne si perfeziona nel segreto del dormitorio delle femmine. È tutta questione di fantasia. E il nostro Sherman di fantasia ne ha da vendere.
9: Certi mariti credono, perché le mogli sono in villeggiatura, di potersi sfrenare, di buttarsi allo sbaraglio. Come Charlie Leder l'anno scorso. Anna non era partita da due giorni che Charlie andò a farsi tatuare un drago verde sul torace e due farfalle sulla schiena. Io no. No, no, lavoro, lavoro!
1: Pieno di buoni propositi, Richard Sherman torna a casa e appena si è piazzato nel suo appartamento, diventato improvvisamente un appartamento da scapolo, qualcuno, indovinate un po' chi, suona alla porta.
9: Sì? Chi vuole?
10: Sono mortificata, ma ho dimenticato la chiave, così ho suonato a lei. Ho una testa.
9: Ma ha fatto benissimo. A sua disposizione, non posso esserle utile in altro?
10: Sì, le dispiace premerlo ancora.
9: Premere cosa?
10: Il bottone, è rimasto nella porta.
9: Oh, sicuro.
10: Grazie.
9: Lei abita qui?
10: Sì, nell'appartamento dei Kaufmans. L'ho preso per l'estate mentre sono in Europa.
9: Bene, ottima idea. Si troverà benissimo qui. È una palatina molto graziosa, poi tranquilla. Niente cani, niente bambini. Solo due arredatori e lei. E io, naturalmente.
10: Oh. Che ha fatto?
9: Niente.
10: Buonanotte.
9: Buonanotte. Allora? Forse avrei dovuto invitarla. Offrirle un bicchierino. Fare gli onori di casa. In fondo qui siamo tutti una famiglia. Oh no, no. Devo lavorare sul libro di Brubaker. Devo proprio. Dovrò parlarne con lui domattina. Devo proprio. Ellen però non si vergogna a telefonarmi alle 10. Dimostra un'assoluta mancanza di fiducia. Cosa crede che faccia? Che fumi appena volta le spalle? Che mi ubriachi? O mi tatui? Charlie. Draghi e farfalle. Penserà che porti delle donne in casa. Quella sì che è una brutta cosa. 7 anni di matrimonio e neanche una volta ho fatto una cosa simile, neanche una volta. E non credere che non avrei potuto. Sai quante volte?
1: Effettivamente Richard Sherman ha un'immaginazione molto fervida e la vedremo all'opera anche fra poco, perché Richard Sherman letteralmente si costruisce dei film dentro la testa. Naturalmente, vedendo il film, queste sue immaginazioni sono anche visivamente immediatamente chiare. Anche voi dovete mettere un po' di immaginazione nell'ascolto del film. Per esempio, avete tutto il diritto di immaginarvi come si chiami Marilyn Monroe, il personaggio di Marilyn Monroe. Nel film, come nella commedia, Marilyn Monroe è semplicemente la ragazza. George Axelrod, nel scrivere il testo teatrale, non diede un nome a questo personaggio. Forse proprio perché il personaggio era l'incarnazione di un mito dell'immaginario maschile. Ci sono delle differenze sostanziali tra la commedia e il film, e qui cominciamo a entrare in quel terreno anche lievemente rischioso che fa di Quando la moglie è in vacanza un film estremamente controverso per alcune delle persone che ci hanno lavorato. Detto in soldoni, il testo teatrale, che era andato in scena al Fulton Theatre di Broadway nel 1952 e che aveva avuto un immenso successo, con Tom Hewell, lo stesso del film, nel personaggio di Richard Sherman, e con Vanessa Brown nel ruolo della ragazza, era molto più esplicito e molto più crudo, sia come linguaggio che come situazioni, del film. In teatro i due consumavano. Al cinema adesso vedrete, ma molti di voi probabilmente se lo ricordano. Sta di fatto che nel momento in cui la 20th Century Fox, attraverso il suo grande capo, il produttore Daryl Zanuck, pagò una cifra per l'epoca spaventosa, $500,000, per opzionare i diritti di questa commedia, decise immediatamente che certe asperità del testo teatrale andavano completamente cancellate. Questo creò un effetto a cascata sul film. George Axelrod scrisse la sceneggiatura, ma litigando di continuo con i rappresentanti della Fox, cercando di imporre la propria visione del soggetto, ma senza assolutamente riuscirci. Billy Wilder, quando subentrò a George Cukor, che era il primo nome scelto per la regia, tentò a sua volta di inserire delle allusioni. E questa è quella, è la famosa scena della forcina che Billy Wilder racconta a Cameron Crowe in quel meraviglioso libro che è Conversazioni con Billy Wilder, edito da Adelphi. In modo allusivo, senza dire nulla, Billy Wilder voleva girare nel finale del film una scena muta, senza dialogo, in cui una governante rassettava la casa, rifaceva il letto di Richard Sherman e trovava nel letto non una mutandina, un reggiseno, per carità, una forcina per capelli. Da quella forcina si sarebbe dovuto capire qualcosa. La Fox non volle nemmeno la forcina. Impedirono a Billy Wilder di girare questa scena. Quindi il film venne molto più pudico e molto più moralistico, in qualche modo, di quello che era la commedia teatrale. Dopo aver dato ampio sfogo alla sua fantasia, Richard Sherman è costretto, almeno per il momento, a tornare al lavoro. Non è ancora una vacanza vera quella che sta facendo, ma lo raggiunge la presenza sempre incombente della moglie Helen.
9: Pronto, mamma?
11: Eh? Oh, Helen! Io aspettavo la telefonata alle 10. Hai fatto buon viaggio?
9: Ah, sì, qui tutto bene. Ma è così vuota senza di voi.
11: Io niente. Ero seduto in terrazza. Bevo?
9: Ah, sì, mi ubriaco di lampone e soda.
11: E Ricky, sta bene?
9: Ah, sì? Era tanto tempo che non gli accadeva, forse l'eccitazione.
11: Sì, sono molto stanco anch'io.
9: Buonanotte. Buonanotte, cara.
1: Va a rilassarsi un po' in terrazza, si sdraia su una chaise longue, su una specie di sdraio, all'improvviso si alza e buon per lui, perché proprio nel momento in cui si alza, sulla sdraio piomba un vaso di fiori.
3: Ehi, lassù, che vi salta in testa? Avete intenzione di ammazzarmi?
12: Che è successo?
3: Come sarebbe che è successo? Quel suo pitalone di ferro per poco mi ammazzava, ecco cosa.
9: Oh, oh, oh, è lei. Barry, salve.
12: Ma che è successo? Oh, cielo, è caduta la pianta delle patate.
9: È proprio così.
12: Sono costernata.
9: No, fa niente, fa niente.
12: Niente? Guardi la sua poltrona, gliela ripagherò. Io spero che non sia un inestimabile pezzo raro.
9: No, quella è un pezzo di stile rateale.
12: Se c'è qualcosa che posso fare per lei?
9: Fare? Fare? Davvero non c'è niente da preoccuparsi.
12: Sono contenta che non sia arrabbiato. Ora mi prometta che non toccherà niente. Farò venire il custode domattina a riprenderla. Gli darò la mancia. Beh, buonanotte.
3: Ehi, lassù, un momento!
12: Sì?
9: Una cosina la potrebbe fare. Sempre che le vada. Io dico se non ha proprio niente di meglio da fare. Che ne dice di scendere a bere qualcosa con me? Ci sta?
12: Oh, grazie, volentieri.
9: Volentieri?
12: Certamente, mi faccia mettere qualcosa addosso. Ora vado in cucina e mi vesto.
9: In cucina?
12: Sì, quando fa caldo così, sa cosa faccio? Gli intimi li tengo in frigo.
9: In frigorifero?
12: Un attimino, eh?
9: In frigorifero?
1: L'immagine, ovviamente non vista, di Marilyn Monroe che va a prendere la biancheria dal frigorifero sconvolge un pochino anche noi spettatori, naturalmente, ma naturalmente sconvolge tanto più il nostro Richard, che mentre aspetta che la ragazza arrivi e mentre si immagina che stia facendo questa operazione del frigorifero, Richard gira per casa cercando di creare un'atmosfera e pensa che la musica di Rachmaninoff sia una buona idea per predisporre la misteriosa vicina a una certa compiacenza.
3: Insomma, che sto facendo? Ma è assolutamente ridicolo. La prima notte che Helen è fuori già mi porto una donna in casa.
9: Esagerato. Non c'è proprio niente di male a invitare una vicina a bere un bicchierino, niente. Spero solo che lei non si sia messa idee per la testa.
3: Oh, se questa tipa si crede di venire qui a fare un baccanale o roba simile, avrà una grossa delusione, sia chiaro, un sorso è fuori. Io sono un marito felice, grazie a Dio. Forse un sottofondo musicale.
9: Ora si starà mettendo in gran toilette. Starà indossando un refrigeratissimo abito da sera. Vediamo. Debussy, Ravel, Stravinsky. Stravinsky può spaventarla. Eccolo, è lui, Rachmaninoff. Fammi da galeotto, imprigionaci nel sogno.
1: Dopo tutta questa preparazione, finalmente suonano alla porta. Ma se prima, andando ad aprire la porta, c'era all'improvviso Marilyn, stavolta chi ci sarà?
13: Sì, sono venuto per i tappeti.
9: I tappeti?
13: A che tappeti? Che cosa vuole, signor Gaetano?
14: I tappeti di camera, ho promesso alla sua signora di batterli quando partiva.
13: Senta, signor Gaetano.
14: Per riporli per via delle tarme.
13: Senta, ora i tappeti se li scordi.
14: Scordarmeli, sua moglie torna di montagna e trova i tappeti pieni di buchi, grossi come sbadigli, e dice sarà la colpa di Gaetano, sempre di Gaetano.
13: Se le preme tanto, signor Gaetano, perché non viene a prenderseli domattina quando sono in ufficio?
14: No, non posso, signor Sherman, domattina no. Domattina accompagno la mia signora e i figli al treno, se ne vanno in campagna tutta l'estate.
13: Va bene, signor Gaetano, li prenda domani pomeriggio.
14: Oh, nel pomeriggio no, signor Sherman, non posso mica nel pomeriggio. Devo andare dal barbiere nel pomeriggio a farmi la barba, i capelli, manicure, lozione, forse anche il massaggio.
13: Per me non ha importanza, signor Gaetano, venga dopo cena, venga quando vuole lei, ma ora no.
1: Sbolognato il tuttofare Gaetano, suonano di nuovo la porta e questa è quella buona.
15: Salve, sono io, non si ricorda? La patata del piano di sopra.
13: Oh, certo, la patata. La prego, si accomodi.
15: Oddio, mi viene male a pensarci. Non so come sia successo. Stavo annaffiando le piante. Sa, gliel'ho promesso ai Kaufmans, ma non hanno l'annaffiatoio. E così ho dovuto prendere lo shaker. Ho trovato quello solo.
13: Quello per i cocktail?
15: Sì, uno piccolo, d'argento. E poi, tutto a un tratto, quel tremendo fracasso. Lo sa che potevo ammazzarlo? Sarebbe stato un omicidio non premeditato o giù di lì. Lei avrebbe citato qualcuno, me probabilmente. Beh, lei no, perché sarebbe morto. Ma i suoi legali di certo, che cosa tremenda.
13: Via, il caso è chiuso. Io sono ancora vivo, quindi che le offro?
15: Ah, non lo so, qualunque cosa. Ha proprio una bella casetta lei. Ci abita solo?
13: Sì, io vivo qui solo, solissimo. È un pattino. È mio, sa?
15: Suo?
13: È allungabile. Oh, io vado sempre a pattinare nel parco. Allora, che cosa vuole bere? Lei beve, beve.
15: Oh, certo, bevo come un pesce. Ah, gin?
13: Sicuro. Lo vuole liscio?
15: No, gin e soda, mi pare.
13: Gin e soda?
15: Ah, ho sbagliato, vero? È whisky e soda. E come si beve il gin?
13: Beh, c'è il gin and tonic, ma io il tonic non ce l'ho. Poi c'è il vermouth gin, che è il martini.
15: Mi solletica. Allora prendo un bicchiere di quello. Un bel bicchierone.
13: Un bel bicchierone.
15: Questo appartamento è più carino di quello dei Kaufmans. Per esempio, i Kaufmans non hanno la scala. Ehi, ma dove porta questa?
13: In nessun posto.
15: In nessun posto? Una scala per il nulla. Io la trovo un'estasi.
13: Proprio un'estasi, non direi. Prima era tutt'uno. Questo è quello dei Kaufmans. Poi, quando il padrone divise i due appartamenti, mise una toppa nel soffitto, che per lei è il pavimento.
15: Oh, sì! C'è quella toppa quadrata sul pavimento. Il primo giorno mi cadde lo scalzapelli nella fessura.
13: Lo scalzapelli? Uh-huh. Sì. Beh. Ecco qua il suo martinone.
15: Grazie.
13: Ma le pare?
15: Ottimo. Forse ci vuole ancora zucchero.
13: Zucchero? No, no, le sconsiglio decisamente lo zucchero negli alcolici.
15: Ah, sì? E perché?
13: Beh, deve contentarsi della mia parola. Mai zucchero negli alcolici, mai.
15: È strano, da noi invece certe volte ce lo mettono.
13: Da voi? Dove?
15: Nel vino con le fragole.
13: Ah.
15: Ehi, all'aria condizionata! Come funziona? L'apra!
13: Certo, ho l'aria condizionata in ogni stanza. Su non c'è l'aria condizionata?
15: Oh no, ah. È un inferno lassù. Perciò ho comprato il ventilatore. Oh, è una meraviglia! Io il caldo non lo resisto. È la prima estate che passo a New York e mi sta ammazzando. Lo sa cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno. Supina, con l'acqua fredda che mi arrivava fino al collo.
13: Non è mica una cattiva idea.
15: Ma ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho fatto? Ho ficcato l'alluce nel buco del rubinetto.
13: L'intelligenza trionfa sempre sulla materia.
15: Ah, da darvi una sigaretta?
13: Una sigaretta? Una sigaretta, certo. Subito.
1: In realtà trovare una sigaretta in quella casa è una cosa molto complicata, perché come avete capito Richard fuma di nascosto dalla moglie. Richard deve fare un'operazione veramente estremamente complicata e intanto la ragazza continua a raccontare di lei cose sulla carta sempre più piccanti.
15: Al pensionato c'era una ragazza che non fumava altro che sigari. Io credo che lo facesse solo per sembrare più grande.
13: Che pensionato era?
15: Quello dove stavo prima di venire qui. Che odio. Bisognava rientrare all'una o sprangavano il portone. Ora posso star fuori tutta la notte se voglio. Fui contentona quando mi cacciarono. Insomma, quando mi chiesero di andarmene.
13: E perché chiesero di andarsene a lei?
15: Per un una sciocchezza. Posai per quella foto e quando fu pubblicata sull'US Camera fecero una tragedia.
13: Ma perché? Cosa aveva quella foto?
15: Era una di quelle foto artistiche.
13: Ah.
15: Io sulla spiaggia con dei gavitelli.
13: Deve essere un lavoro molto interessante.
15: Lo era. Ora non faccio più la modella. Ora lavoro fissa in quel programma televisivo. Sa, allora del dentifricio Brilliant.
13: Allora è un'attrice.
15: Una specie, io faccio la parte pubblicità.
13: Davvero?
15: Francamente ho un'ottima parte. Prima mi mettono del cerone grigio sui denti per far vedere che succede a usare gli altri dentifrici. Poi me lo tolgono per far vedere che succede a usare il Brilliant. Sto seduta una specie di così per 41 secondi. E dico anche delle battute. Ho mangiato le cipolle, ho mangiato la salsa con l'aglio, ma lui non lo saprà mai. Che il mio bacio non perda la dolcezza, con Brilliant è una certezza.
13: Che interpretazione.
15: Grazie.
13: Ho 39 anni, li avrò in agosto. Per ora ne ho 38.
15: 38? Io 22, compiuti ieri l'altro. Però non ho fatto proprio niente. Non l'ho neanche detto a nessuno. Oh, una cosa l'ho fatta. Mi sono regalata una bottiglia di champagne. Pensavo di starmene in casa e di bermela tutta da sola.
13: Oh, che cosa triste.
15: Oh, no. Sarebbe stata un'estasi, distesa nella vasca da bagno a bere champagne. Non è riuscito ad aprire la bottiglia.
13: Ah no? È una cosa da nulla, c'è il sistema.
15: Lei ci riuscirebbe ad aprirla?
13: Sono sicuro di sì.
15: Ho una bellissima idea. Perché non vado su a prenderla? Giusto l'ho messa in frigo con le patatine fritte e il sottavito. Lei ha le coppe da champagne?
13: Credo di sì.
15: Bene, sarà di uno chic da morire. Mi hanno detto che è uno champagne ottimo.
1: E nel momento in cui Marilyn sale le scale e si assenta, c'è un'altra scampanellata, ma stavolta non è la porta, stavolta è il telefono.
11: Pronto? Chi parla? Oh, Helen, questa sì che è una sorpresa, è piacevolissima, oserei dire. Come stai? Certo che sto bene. Perché non dovrei star bene? Come sarebbe, ti sembro strano? Tutto a meraviglia qui. Dunque, che c'è? Se so che Ricky si è scordato la pagaia, me la sono trascinata dietro per tutto New York. Ma sicuro, assolutamente. La manderò fuori per prima domattina. Buonanotte. Chi? Chi è venuto dopo cena? Tom McKenzie? Vecchio Tom, come sta?
13: Bene.
11: Anch'io. Ma come ti è saltata quest'idea? Me ne stavo qui a leggere un libro sui gavitelli. Forse lo pubblichiamo. Oh, molto interessante. Certi concetti sono assolutamente... Sarà meglio salutarci, Helen. Ho la vasca che mi trabocca. Buonanotte. Ah, mi scusi, ero al telefono interurbana. Un mio amico dalla montagna voleva una pagaia. Oh.
15: Ho pensato che non fosse carino bere lo champagne in pantaloni. Le dispiace allacciarmi le bretelline? Patatine fritte e champagne. Ma ci riuscirà ad aprirla?
11: Sì. Ne ho già aperte uno o due nella mia vita.
15: Versi?
11: Sembra incastrato.
15: Accidenti, gli dia un bello strattone.
11: Non mi era mai successo. Deve essere il vuoto. Il risucchio della spuma forma il vuoto e...
15: Aspetti che provo io. Proviamo girando.
11: No.
15: È sposato.
11: Ah sì? Ah, sì, un po'.
15: Lo sapevo, ero sicura. All'aria sposata.
11: Veramente mia moglie e io siamo separati.
15: Oh.
11: Beh, voglio dire, separati nel senso che lei è in villeggiatura.
15: Oh, e ha figli?
11: No, nessun figlio. Ma è uno solo, piccolo, piccolissimo, trascurabile. Dio, che freddo qua dentro. Si congela il dito.
15: Chiamiamo l'idraulico, è bravo a tirar fuori le cose dalle cose.
11: No, non scomodiamo gli idraulici.
15: Si afferri al pianoforte.
11: Attenta, ho tolto l'appendice l'anno scorso. Si è fatta male?
15: Niente.
11: È sicura di voler sciupare lo champagne ora che sa che sono sposato?
15: È una gran fortuna che sia sposato. Una fortuna davvero.
11: Ah, sì?
15: Certo. Ora non sarei seduta per terra alle ore piccole in casa di un uomo a bere champagne se non fosse sposato.
11: È un modo di ragionare molto interessante.
15: Certo, con uno sposato è tutto così semplice. Non è possibile che si caschi nel serio. Prenda una patatina.
11: Nel serio? In che senso non è possibile cascare nel serio?
15: Lei non ci crederà, ma gli uomini non fanno che innamorarsi di me.
11: Oh, ci credo.
15: E subito si mettono in testa quell'idea.
11: Credo anche questo.
15: Sì, cominciano a chiedermi di sposarli, di continuo. Non capisco il perché.
11: Credo sia una specie di fatto nervoso.
15: Forse. Mm. Io so una cosa sola, non voglio sposarmi. Beh, almeno per ora.
1: Siete naturalmente autorizzati a leggere in chiave metaforica tutti questi, tutte queste appendici, queste dita che rimangono incastrate in cavità più o meno improbabili. Questi sono quei tocchi, dovremmo dire alla Lubitsch, Lubitsch era il grande maestro di Billy Wilder, sono quelle piccole rivincite che Wilder si prende rispetto alle censure di qui sopra. È arrivato il momento di scegliere la musica. Richard Sherman si era preparato a creare l'atmosfera con Rachmaninoff, ma è forte il sospetto che per la ragazza in questione Rachmaninoff sia un illustre sconosciuto. D'altronde avete capito benissimo che Marilyn Monroe in questo film gioca molto consapevolmente, ironicamente, sul proprio cliché. Il cliché era quello della bionda stupida. Lei era reduce dagli Uomini preferiscono le bionde, che era stato il film che l'aveva imposta veramente all'attenzione, all'enorme successo in tutta l'America. Era un cliché dal quale avrebbe poi tentato di uscire con ruoli più seri, ruoli più drammatici, ma sul quale in questo film si diverte a lavorare, appunto, anche andando oltre quello che aveva fatto in Gli uomini preferiscono le bionde, anche essendo più maliziosa, più esplicita, ma sempre in modo molto molto leggero e molto molto ironico.
15: Questa la chiamano musica classica, vero?
9: Sì.
15: L'ho capito perché non cantano.
9: Non parli. Non la resista. Si abbandoni. Si sciolga.
15: Così?
9: Sì. Che ti laghi su di lei.
15: Sa, ho una gran passione per Frankie Lane.
9: Spessissimo la gente si sente distrutta da questa musica.
15: Senza scherzi?
9: Sì. Li scuote. Hanno i brividi. Hanno la pelle d'oro. Dappertutto.
15: Ehi, ha mai provato a inzuppare le patatine nello champagne? È una cosa folle. Senta, non è folle?
9: Sì, proprio folle. Forse è meglio gettare Rachmaninoff alle ortiche. Ho paura che non sia stata una grande idea.
15: Oh, fa niente, è già così bello. Uomo sposato, aria condizionata, champagne e patate fritte. È una bellissima festa. Ehi, guardi, al New Eskemera.
9: Ah sì? Guarda, guarda! Ho gli US Camera.
15: Ne avevo comprate una dozzina e non me ne è rimasta più nemmeno una. Gli amici me le hanno rubate tutte.
9: Ma perché la gente farà queste cose?
15: Sono io, sdraiata sulla sabbia. Avevo i capelli più lunghi allora? Se n'era accorto?
9: No, veramente. Permetta una domanda. Quando gliela fecero, ci sarà stato qualche passante? Insomma, altre persone in giro. Come hanno contenuto la folla?
15: Oh, la facemmo la mattina prestissimo. A quell'ora dormivano tutti. Ah. Eccetto, la vede quest'ombra in questo punto?
9: Che cos'è, un gabbiano?
15: No, era l'aereo del guardacoste. Non fece che picchiate. Vorrà che le faccia un autografo prima che me ne vada. Me lo chiedono sempre tutti.
9: Certo, certo. Ma non se ne va mica ora, eh? Un altro po' di champagne?
15: Sicuro.
9: Ok. È ancora fresco.
15: Ci vorrebbe un po' di musica, però. Lei suona il piano?
9: Beh, non proprio. Adesso poi lo suonavo un pochino da ragazzo.
15: Coraggio, suoni qualcosa.
9: Va bene. Vediamo se ricordo questa.
15: Mi viene la pelle d'oca.
9: La pelle d'oca?
15: Sì. Smesso.
9: Lo sai perché?
15: Perché?
9: Così. Perché ora io ti prenderò fra le mie braccia e ti bacerò rapidissimo e vorace.
15: Ehi, un momento!
1: Questo botto che avete sentito è proprio quello che immaginate. Il tentativo di bacio si è risolto in una goffa catastrofe. I due sono praticamente cascati per terra. A questo punto un uomo può fare solo due cose: o scoppiare a ridere e riprovarci, o chiedere scusa. Richard Sherman sceglie la seconda.
9: In tutta la vita non mi era mai successo niente di simile.
15: Davvero? A me succede continuamente.
9: Sono imperdonabile. L'unica scusa possibile è che io stasera non sono in me. Quindi forse è meglio che lei se ne vada.
15: Ma perché? È una sciocchezza.
9: Prego, vada. Devo insistere. Prenda le patatine e vada.
15: Va bene, se lo vuole proprio. Buonanotte.
9: Buonanotte.
15: Lei è molto caro.
1: torniamo a Richard Sherman, che torna in ufficio e, perseguitato dai sensi di colpa, chiede al suo capo ufficio una cosa che in realtà è impossibile.
13: Signor Brady, sono in questa ditta da molti anni e non ho mai chiesto un favore, ma ora sto per chiedergliene uno.
14: Ha avuto un aumento a febbraio.
13: No, io non le chiedo del denaro, signor Brady. Le chiedo qualcosa di molto più importante. 20 giorni di permesso. Mia moglie e mio figlio sono in montagna e voglio raggiungerli.
14: Ma è impossibile, Sherman. Questo è il periodo di punta. C'è il catalogo, le nuove edizioni.
13: Sono stanchissimo, signor Brady, esausto. Sono sull'orlo di una specie di esaurimento nervoso e pensavo che se potessi raggiungere mia moglie...
14: Quanto tempo è che è sposato?
13: 7 anni, signor Brady.
14: Beh, aspetti ad avere famiglia da 35 anni e allora sarà felice di sbarazzarsene d'estate. Prenda me. Ho imbarcato moglie e ragazzi per la montagna ieri nel pomeriggio e da allora non ho più visto il letto. Ho trincato, fumato sigari, giocato a poker fino alle 9 di questa mattina. Sono venuto direttamente in ufficio, mai stato meglio in vita mia. Tant'è vero che di dormire non ne parlerò finché non torneranno a settembre.
1: A proposito di prurito del settimo anno, ecco, siamo arrivati al punto perché Richard legge di questa bizzarra teoria sempre in ufficio, sul posto di lavoro.
3: Buonasera, signor Sherman. Oh, dottor Brubaker. Ah, sta lavorando sul mio volumetto L'uomo e l'inconscio.
13: Sì, un libro magnifico, dottore. Fondamentale. Qua dentro ce n'è per tutti.
3: Ah, penso anch'io.
13: Ebbene, dottore, sarà lieto di sapere che gli faremo un lancio eccezionale, senza economia. Da qui a 2 mesi vedrà questa copertina da tutti i droghieri d'America.
3: Del sesso e della violenza.
13: Abbiamo un po' erotizzato il titolo.
3: E questo, se è lecito, che cosa rappresenta?
13: Ma rappresenta Gustavo Marahain. Ricorda l'amante pazzo di Lipsia che si avventa su una delle sue vittime. È sensazionale.
3: Posso ricordarle che Gustavo Marahain era un uomo piccolissimo con un barbone rosso?
13: No, lei sottilizza. E chi lo conosce?
3: Ma lo conoscono a Lipsia. Le faccio inoltre notare, signore, che tutte le vittime di Marahain furono donne di mezza età.
13: Ma senta, dottore, non crede che sia molto più efficace un uomo che si avventa su una donna giovane e bella?
3: Commercialmente?
13: Dottore, lei non ci crederà, ma ieri notte io mi sono sorpreso a brutalizzare una giovane.
3: Questo ci potrebbe spiegare il pollice.
13: Beh, non è stato poi tanto grave, sto esagerando. Le ho messo un po' di pauretta.
3: Ah, ma la psicanalisi considera gli impulsi più degli effetti. Tutto quello che facciamo ha radici nel subcosciente.
13: Mi creda, dottore, io ero coscientissimo. Le ho detto di andarsene. Le ho detto di prendersi le patatine e andarsene.
3: Patatine, le dispiace?
1: La fervida immaginazione di Richard Sherman sta lavorando ormai in maniera parossistica e, come vi abbiamo detto in precedenza, lui si fa letteralmente dei film. Ora si immagina addirittura che la ragazza possa denunciarlo per quella tentata aggressione. Richard, dopo tutte queste lucubrazioni, dopo tutte queste paure, dopo tutte queste ansie per una possibile denuncia da parte della ragazza, a chi telefona? A Helen, alla moglie, in vacanza.
13: Io voglio parlare con la signora Sherman. Ma insomma, io con chi parlo? Oh, una cameriera. Senta, io sono il signor Sherman. Vuol passarmi mia moglie? Come sarebbe andata a fare una gita? Con chi è andata su un carro di fieno? Col signor McKenzie e altre persone? Quali persone? Ha lasciato detto niente per me?
1: A chi telefona? A Helen, alla moglie, in vacanza.
13: Io voglio parlare con la signora Sherman. Ma insomma, io con chi parlo? Oh, una cameriera. Senta, io sono il signor Sherman. Vuol passarmi mia moglie? Come sarebbe andata a fare una gita? Con chi è andata su un carro di fieno? Col signor McKenzie e altre persone? Quali persone? Ha lasciato detto niente per me? Cosa c'è scritto? Oh, la pagaia di Ricky. No, me l'ero dimenticata. Fra una

0: in gita con il perfido McKenzie, Richard decide che tanto vale vendicarsi, tanto vale cedere alle avance, ripeto, a quelle che lui pensa siano avance della ragazza, e telefona a Marilyn al piano di sopra e la invita a uscire. Vanno al cinema, vedranno Il mostro della Laguna Nera.
1: A lei non è piaciuto questo film?
2: A me sì, ma mi è dispiaciuto tanto per il mostro, alla fine.
3: Come è dispiaciuto? Cosa voleva, che la sposasse?
2: Faceva paura a guardarlo, però in fondo non era cattivo. Forse cercava solo un po' d'affetto, non so, di sentirsi amato, desiderato, coccolato.
3: È un punto di vista molto interessante.
2: Senti il vento della sotterranea!
3: Frescolino alle caviglie, vero? Beh, e ora che facciamo di bello?
2: Non lo so, veramente è tardino.
3: Mica tanto.
2: Il fatto è che domani ho una giornataccia, avrei bisogno di dormire.
3: Perché una giornataccia?
2: Perché domani ho la televisione. Si ricorda, gliene ho parlato. L'ora del Brilliden. Avrò avuto 50 gradi in camera ieri notte. Era un forno.
3: Poverina, è tremendo.
2: Buonanotte.
3: Addio. Ah, se volesse venire da me per qualche minuto per rinfrescarsi prima di entrare in quel bagno turco lassù.
2: Beh,
3: ho lasciato i condizionatori a tutta birra. È fresco da me, ma forse anche troppo.
2: Magari per 10 minuti.
3: Certo, per abbassare la temperatura del corpo. Ah, io se si tratta di aria condizionata non ho mai badato a spese.
0: In questa scena Richard e la ragazza si danno anche un paio di bacetti, che probabilmente sarà il massimo a cui arriveranno, ma questa scena ovviamente è entrata nella storia del cinema e direi nella storia della cultura pop grazie alla mitica immagine di Marilyn che passa sopra la grata della metropolitana e la gonna del suo abito bianco si solleva in una di quelle che è veramente una delle icone del cinema. Hanno fatto delle statue, hanno fatto dei soprammobili, hanno fatto dei poster, hanno fatto dei quadri su questa immagine. Uno dei motivi per cui Marilyn era così impacciata nel girare la scena a New York era che Joe DiMaggio, il marito, era sul set, era lì a vedere e ascoltava tutti i commenti, ascoltava i commenti della gente che vedeva Marilyn, vedeva la gonna sollevarsi, vedeva le gambe e diceva qualunque cosa. E pare che fu uno dei momenti in cui Joe DiMaggio capì che questa unione con questa attrice ormai diventata per lui troppo famosa e troppo chiacchierata non poteva più andare avanti. Come ricorderete, la ragazza ha chiesto di dormire sul divano, attenzione, per approfittare dell'aria condizionata, ma proprio sul più bello suona di nuovo il campanello. E chi sarà questa volta? È di nuovo il signor Gaetano.
4: Questo è il momento buono per prendere i tappeti.
5: Ma all'una e mezza di notte è uscito di senno, signor Gaetano?
4: Io l'ho promesso a sua moglie, signora Sherman. Forse le terme proprio adesso stanno rosicchiando. Buchi come sbadigli.
5: Si tranquillizzi, caro Gaetano. Io le do la mia parola d'onore che le terme non stanno mangiando niente. Dormono. Perché non ritorna domattina presto, prima che facciano colazione?
4: Oh, vorrei essere morto.
5: Cosa le succede, signor Gaetano?
4: Mi scusi, signora Sherman. Non avevo proprio capito la situazione.
5: Ma in queste situazioni chi se ne frega delle terme? Situazioni, signor Gaetano? Che situazioni?
6: Le tarpe. Ma che mangino i tappeti, mangino le tende, che importa?
4: Va, uomo, va.
5: Signor Gaetano, la pianta della signorina è caduta. Mi duole deludere la sua mente tarmicida, ma non c'è proprio altro. E anzi, sono contento che sia venuto. Beh, così le aiuterà a portare la pianta di patate di sopra. È qua fuori, sul terrazzo.
2: Ero qui fuori che annaffiavo i fiori con lo shaker dei
5: cocktail. Sì, è vero, uno shaker piccolo d'argento. Ora capirà quanto fossero assurde le sue insinuazioni.
4: Un errore naturale, signora Sherman. E le mie scuse a lei, signorina.
2: Beh, buonanotte.
5: Buonanotte. Mi dispiace, ma capisce bene, io...
2: Sì, capisco. Nessun uomo è un'isola.
0: Naturalmente, dopo aver cacciato via Marilyn, Richard non riesce a dormire. E per ingannare il tempo fa una cosa totalmente assurda. Cerca di incartare l'ormai mitica pagaia che dovrebbe essere spedita al figlio perché possa andare in canoa, ma mentre fa questa bizzarra operazione si rivede la ragazza rientrare in scena in un modo assolutamente improbabile.
2: Non ci avevamo pensato, che sciocchi, è stato facile, ho strappato 4 chiodi e sa cosa? Potremmo farlo tutta l'estate.
0: Hanno dormito separati, state tranquilli, la mattina dopo

0: fanno colazione.
1: Ragazzi, se entrasse qui qualcuno ora non farebbe fatica a pensar male. Test in macchina per due, una biondina nella doccia. Vallo un po' a giustificare. Di che hai passato la notte a incartare la pagaia? Tanto non viene nessuno. Ma chi vuoi che venga qui? Il presidente? I fucilieri da sbarco? Helen, forse? Helen, ma se è nel May, come ci arriva qui? Col treno ci arriva.
0: Forse ormai bisognoso di condividere con qualcuno la propria fervida immaginazione, Richard decide di confidarsi con Marilyn.
1: C'è gente che ha i piedi piatti, c'è gente che ha la forfora. Io ho questa tremenda immaginazione.
2: Io trovo che è bellissimo avere immaginazione. Io non ho affatto immaginazione. Ho un sacco d'altre cose, ma nessuna immaginazione.
1: Ero di là tranquillo in cucina a preparare e a un tratto mi è venuto in mente che se fosse arrivata mia moglie con lei nella doccia e io che preparavo per due, mi avrebbe ammazzato.
2: Ma naturalmente, io so che se fossi sposata e trovassi mio marito che sta preparando i toast per una bionda nella doccia, gli sparerei.
1: Davvero?
3: Ben, ben, ben! Nella testa!
2: Oh, su mio, si calmi, se l'è tutto immaginato.
1: Ha ragione. E poi obiettivamente non credo che se Helen fosse venuta sarebbe arrivata ad ammazzarmi. Avrebbe urlato e pianto. Mi avrebbe tirato dietro un portacenere.
2: Soltanto un portacenere?
1: Sì, e poi forse neanche quello. Se arrivava Helen e la trovava nella doccia, sa forse che avrebbe pensato? Avrebbe pensato che era l'idraulico.
2: Idraulico bionda?
1: Certamente. Helen si fida di me ciecamente.
2: Ma scusi, perché non è innamorata di lei?
1: Oh, se mi ama. Sa, si preoccupa per me. Avevo una tossaccia per il fumo e mi ha fatto smettere.
2: E non è gelosa?
1: Perché dovrebbe essere gelosa di me? Come si fa ad essere gelosi di un povero impiegato che sta mettendo pancetta, che alle 10 ha talmente sonno che non tiene gli occhi aperti? Ha fiducia in me.
2: Le ragazze le fa tutte scemi? Crede che se una va a una festa e trova un tale, uno di quei marcantoni col gilet fantasia, che caracollano come stalloni, con lo sguardo alla sono tanto bello, chi mi resiste, donne? Beh, lei crede che una debba cascare ai suoi piedi? Ma neanche per sogno, glielo dico io. C'è anche un altro tale nella sala, è incollato ad un angolo. Forse un po' nervoso, impacciato, gli sudano le mani. Da principio non lo degni, ma poi non so, senti che è buono, caro, delicato. Ti fa tanta tenerezza e dolcezza. Questo sì che ti stende. Io se fossi sua moglie sarei tanto gelosa di lei. Sarei tanto, tanto gelosa. Io la trovo un'estasi.
1: Grazie.
2: Non va ad aprire?
1: Aprire che?
2: La porta.
0: E dopo questa lunga scena di confidenza, qualcuno è di nuovo alla porta. Vediamo chi è.
4: Tom McKenzie. Giorno di china, giorno, giorno, giorno.
1: Cosa fai tu qui e non mi chiamare di chi?
4: Sono sceso dalla montagna per parlare con l'editore.
1: È odore di caffè?
4: No. Meno male che t'ho pescato prima che uscissi. Devo discutere con te di un'importante questione di famiglia. Sei sicuro che non sia caffè?
1: Sicurissimo. Di quale famiglia? Della mia?
4: Sicuro, della tua. Venivo giù e Helen mi ha chiesto di passare a dirti che...
1: Ah, Helen, ti ha mandato lei, eh? Oh, ha fatto bene, perché devo parlarti.
4: Che ti succede, Dichino? Ti comporti in modo strano?
1: Ti credi tanto furbo, con i parocchi ai cavalli.
4: Ma che discorsi fai? Che cavalli? Che parocchi?
1: E non c'è carrettiere, non ci sono altre persone.
4: Dico, sei ubriaco?
1: No, non sono ubriaco. Hai portato Helen su di un carro di fieno l'altra notte?
4: No, veramente io no. C'è andata insieme agli altri, erano in 30. E non era cavalli, era un autotreno.
1: Lo dici tu. E ora vattene. E di a Helen che se ti ha mandato per il divorzio...
4: Divorzio?
1: Glielo rifiuto in modo assoluto.
4: Helen non mi ha mandato per il divorzio, per la pagaia di Ricky.
1: Mi batterò in ogni corte dello Stato perché posso spiegare tutto. La scala, i test per due, la bionda in cucina.
4: Un momento, Dichino, parliamo con calma. Quale bionda in cucina?
1: Ti piacerebbe vederla. E forse Marilyn Monroe.
4: Ubriaco. Ubriaco fradicio alle 8 del mattino.
5: Prenderò 6 avvocati, corromperò i giudici, di tutto farò, ma non divorzio.
0: Il povero Tom McKenzie viene letteralmente messo KO da Richard e Richard lo deve addirittura far portare via dal tuttofare Gaetano. La vicenda sta arrivando alla sua conclusione, la scappatella è stata puramente virtuale, forse è nata un'amicizia, verrebbe da pensare. E così Richard Sherman torna finalmente all'ovile, parte con la pagaia che avrebbe dovuto riconsegnare al figliolo, parte per andare a ritrovare la moglie che non l'ha tradito con Tom McKenzie. L'unico problema è che parte senza scarpe e Marilyn gliele tira dietro dalla finestra. Questo era Quando la moglie è in vacanza. Grazie di averci ascoltato. Io sono Alberto Crespi, vi ringrazio ancora per l'attenzione. La trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi, da Maddalena Nisci e da Miriam Mauti, che come sempre ha scalettato sapientemente il film.
6: Domani, per Marilyn, 100 anni di un mito, A qualcuno piace caldo di Billy Wilder.
7: Rai Radio 3. Meteoradio.
8: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.

Buonasera, mercoledì 1 luglio 2026 inizia una nuova puntata di Radio 3 Suite. Alessandro De Rosa qui al microfono, ben trovati. Giovanna Natalini dall'altra parte del vetro in regia, e alla console anche Emilio Parisi e Mirko Bonomo questa sera si alterneranno. Vi ricordo da subito il nostro numero di telefono per messaggi WhatsApp, SMS, è 335 5634 296, e lo ripeto, 335 5634 296. E sarà una serata all'insegna della musica dal vivo, ma davvero dal vivo, perché saremo in collegamento tra pochissimo alle 20 circa, ci collegheremo un po' prima perché lì per noi c'è Luisa Santacesaria. Il nostro Festival dei Festival questa sera va a Firenze, perché la sala grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino vede l'orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino con la direzione di Daniele Gatti e il maestro del coro Lorenzo Fratini, il soprano Mariangela Sicilia, mezzosoprano Eleonora Filipponi, tenore Bernard Richter e basso Eugene Park, che eseguiranno prima la Sinfonia numero 8 di Beethoven, quindi la in fa maggiore opera 93, e subito dopo un intervallo in cui tra l'altro avremo la possibilità anche di ascoltare Daniele Gatti intervistato da Luisa Santacesaria, ci sposteremo tra le pagine della Sinfonia numero 9 in re minore. Beh, è un capolavoro assoluto di Beethoven, non che l'ottava non sia da meno, però insomma la nona sappiamo che lasciò parlare di sé davvero nei secoli come uno dei capolavori veramente dell'umanità, anche simbolicamente. Subito dopo, intorno alle 22:10, insomma subito dopo il Festival dei Festival, ci sposteremo a Istanbul, l'Istanbul Jazz Festival, o Istanbul che dir si voglia, collegamento in diretta con Valerio Corzani, che ci porterà lì e alla scoperta di questo festival davvero interessante in un territorio, la Turchia, che sappiamo essere terra di mezzo di tante situazioni musicali, e quindi vedremo anche forse di tendenze del jazz. Ma alle 22:30 ci raggiungerà in studio Francesco Antonioni, perché quest'oggi si celebra il centenario di un grandissimo compositore piuttosto contemporaneo, nel senso che si spegne nel 2012, il 27 ottobre 2012 a Dresda, nasce sempre in Germania il 1 luglio del 1926, e davvero il centenario è proprio oggi. Uno dei più importanti compositori del XX e XXI secolo, noto per la sua capacità di unire linguaggi musicali davvero tra i più disparati, tocca tantissime cose durante la sua vita, ha un legame fortissimo tra la Germania e l'Italia, e proprio qui poi lui sviluppa il suo linguaggio. Se ne parlerà perché partirà un programma di cui stasera la prima puntata, Le musiche di Hans, proprio condotto da Francesco Antonioni, che ha lavorato per ben 5 anni, dal 2003 al 2005 era assistente alla composizione di Hans Werner Henze. E adesso, proprio per partire da qui, partiamo proprio con un suo brano. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo.

0: Questo è veramente un finale, in realtà è un secondo movimento, allegro molto vivace, Berliner Philharmoniker, diretti da Hans Werner Henze, lo celebreremo più tardi, intorno alle 22:30, tra l'altro questa era la Sinfonia numero 2 per grande orchestra, 1949, quindi primo periodo, e abbiamo sentito tante cose, c'era un po' di Stravinsky, c'era anche Beethoven, c'era anche una citazione della quinta di Beethoven, non so se l'avete sentita proprio nelle ultime battute, ma adesso noi non abbiamo tempo, ma ci colleghiamo proprio al tema di Beethoven, perché lui, il protagonista del nostro Festival dei Festival di questa sera, a cura di Giorgio Marino, e ci colleghiamo con Firenze, nella sala grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con Luisa Santacesaria. Ciao Luisa, eccoci.
1: Ciao Alessandro, ben trovato. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Mi trovo in questa sala, nella sala grande del Teatro del Maggio. Il pubblico sta prendendo posto. Siamo alla fine di una maratona che è cominciata un paio di settimane fa, il 18 giugno, che ha previsto l'esecuzione integrale delle sinfonie di Beethoven. Daniele Gatti ha diretto già in altri tre appuntamenti l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, e questa sera siamo al capitolo finale con l'ottava e la nona sinfonia. E tra l'altro pensa che gli altri appuntamenti erano nella Sala Meta, che è una sala un po' più piccola rispetto a quella dove mi trovo, quell'altra appunto ha circa 1100 posti, questa invece ne ha 1800, e hanno deciso di spostarlo qua perché la richiesta era altissima dei biglietti, perché la nona sinfonia, come dicevi anche tu nell'introduzione, chiama tantissimo pubblico.
0: Davvero. Uno dei capolavori, veramente uno dei capolavori dell'umanità, di contenuti anche testuali, insomma ci aggrappiamo ancora a questa fiaccola di speranza che è la nona sinfonia di Beethoven in questo mondo, insomma.
1: Assolutamente, assolutamente, ci parla ancora tanto. Ma ecco, nella prima parte invece ascoltiamo la sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93, che Beethoven compone in poco tempo, diciamo in minor tempo rispetto ai suoi standard, verso la fine del 1811, in contemporanea alla settima sinfonia, e la rimaneggia nell'estate successiva del 1812, mentre si trovava a Teplice, nella attuale Repubblica Ceca, questa località termale nella quale si è svolto quel famoso incontro con Goethe, esattamente in quel periodo lì, e anche un po' la rottura tra i due nella famosa passeggiata in cui incontrarono l'imperatrice d'Austria col suo seguito, e in cui appunto Goethe si inchinò mentre Beethoven se ne fregò e superò tutto il gruppo, e quindi Goethe rimase scandalizzato dalla maleducazione di Beethoven, e allo stesso tempo Beethoven rimase molto deluso da questo atteggiamento ossequioso di Goethe. Insomma, i due poi si ruppero i rapporti. Continua Beethoven dopo Teplitz a comporla a Linz, dove si trova suo fratello Johann, e la conclude nell'ottobre del 1812. Inizialmente la denomina Sinfonia Linz, e nel manoscritto annota Sinfonia Linz nel mese di ottobre 1812, in cui proprio il momento in cui decise di chiuderla, di terminarla. Viene eseguita per la prima volta a Vienna il 27 febbraio del 1814, in un concerto lunghissimo, forse inimmaginabile oggi, perché oltre all'ottava venne eseguita anche la settima sinfonia e anche la Battaglia della Vittoria, quindi insomma un concerto molto molto lungo. Questa sinfonia numero 8 è una sinfonia che nella storia è rimasta un po' schiacciata dalla precedente, dalla successiva. È stata per lungo tempo considerata una sinfonia minore, perché intanto è molto più breve delle altre, dura circa 25 minuti e poi ha una atmosfera molto molto rilassata, molto ironica, non rispecchia il lato titanico di Beethoven come invece la terza, la quinta e per certi tratti anche la nona, ma ha dei lati molto ironici, umoristici, e venne in verità riabilitata, rivalutata da compositori come Wagner, per esempio, che la eseguì, la diresse molte volte nei suoi concerti, ma anche da Schumann, che appunto conosceva molto bene l'opera di Beethoven. Lui, Schumann, disse nel 1840, dopo un'esecuzione dell'ottava sinfonia di Beethoven, fra le sinfonie beethoveniane, quella in fa è la meno eseguita e ascoltata. Perfino all'Ipsia, dove tutte sono conosciute e quasi popolari, si nutre qualche prevenzione proprio contro questa, che per profondità umoristica non ha forse l'eguale fra le opere del maestro. I crescendo, come quello verso la fine dell'ultimo tempo, sono rari persino in Beethoven. E quanto all'allegretto in si bemolle, non c'è niente da fare se non starsene zitti e felici. E quindi, insomma, è una sinfonia che ha un suo valore, e tra l'altro che è molto molto amata da Daniele Gatti, che ho avuto il piacere di incontrare ieri, prima della prova generale.
2: Benvenuti
1: della nona, e lui la ama moltissimo. Lui ama queste sinfonie come l'ottava, come la sesta, che hanno dei tratti intimistici e anche molto sereni di Beethoven. Lui è come se trovasse in queste pagine un lato umano in cui si riconosce molto e che in qualche maniera gli fa conoscere Beethoven come una sorta di vecchio amico. Poi lo ascolteremo durante l'intervallo, in questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto sulle sinfonie di Beethoven in generale. E questa sinfonia, diciamo che ha un lato ironico che per esempio si rispecchia nel secondo movimento, che è l'Allegretto scherzando, e che si basa su dei temi di un canone che Beethoven compone per Johann Nepomuk Mälzel, che non so se sapevi è l'inventore del metronomo, almeno il perfezionatore del metronomo.
0: Ecco che
1: Esatto, sentiamo l'ingresso degli applausi perché sta entrando l'orchestra, sta prendendo posto. Questo omaggio a Johann Nepomuk Mälzel lo sentiamo perché c'è un accompagnamento meccanico dei legni, quindi segnano questo tempo regolare, e invece gli archi fanno una melodia che è molto, molto incisiva, ma anche a tratti grottesca, come di qualcuno che perde la strada sopra a questo ritmo invece molto regolare dei legni, quindi insomma fa abbastanza ridere. Insomma, è un tratto piuttosto ironico di Beethoven riguardo a questa sinfonia.
0: Luisa, sai che tra l'altro anche Beethoven la preferiva la settima, ad esempio, no? Diceva, perché l'ottava è molto migliore, quindi anche lui ci credeva molto in questo pezzo, quindi diciamo che davvero forse nasconde qualcosa nella sua essere miniatura, no? Quello che stavi suggerendo.
1: Sì, ci credeva. Buonasera, molto. Signore, signore. Aspettate che c'è un annuncio e lascerei forse la... Anzi no, vi racconto io che cosa sta succedendo.
3: Sto raggiungendo
1: in questo momento Paolo Klun, che è l'ufficio stampa del Maggio Musicale Fiorentino, sta raggiungendo. Vi racconto un po' che cosa sta succedendo qua in teatro. Alejandra Rojas Garcia, che è il primo fagotto dell'Orchestra del Maggio.
4: La nostra è una grande orchestra internazionale, così come il nostro coro. Questo significa che sul palco siedono musicisti e artisti provenienti da molti paesi, uniti dalla musica. Il mio paese, il Venezuela, sta vivendo una tragedia di proporzioni drammatiche. Di fronte a una situazione così grave, noi colleghi del teatro sentiamo di non poter rimanere indifferenti. Per questo motivo, all'ingresso vi è stato consegnato un volantino con i riferimenti di alcune organizzazioni serie e affidabili che operano concretamente a sostegno della popolazione venezuelana. Se vi sarà possibile, vi chiediamo di aiutarci con un gesto di solidarietà. Grazie.
1: Ecco, era la voce di Alejandra Rojas Garcia, che è nata a Caracas in Venezuela, è il primo fagotto solista dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, è cresciuta in Venezuela.
3: Grazie dal coro diretto dal maestro Frattini, dai colleghi dell'orchestra, dal sovrintendente Carlo Fortes e dal maestro Daniele Gatti, che tra qualche istante, subito dopo l'accordatura, entrerà in sala sul podio. Vi auguriamo una buona serata con l'ottava e la nona sinfonia di Beethoven. Grazie.
1: E questa era la voce di Paolo Klum, che è l'ufficio stampa del Maggio Musicale Fiorentino. Dicevo che è un'orchestra internazionale che ha ben due musicisti venezuelani, e quindi sì, c'è stato dato un volantino all'ingresso proprio a sostegno della popolazione del Venezuela, che è stata colpita duramente da questo terribile terremoto, e quindi è un volantino con varie associazioni, insomma, che raccolgono fondi come UNICEF, come Shelterbox e altre. E dunque adesso l'orchestra, sentite che si sta accordando. Dicevamo che sta per salire sul podio Daniele Gatti. Daniele Gatti non è alla sua prima integrale di Beethoven, ne ha fatte moltissime, tra Orchestra Nationale de France, Orchestra Mozart, Orchestra di Santa Cecilia, farà nel 2027, quindi per il bicentenario, il prossimo anno, l'integrale anche con la Staatskapelle di Dresda. E questa sinfonia è in quattro movimenti: allegro vivace con brio, allegretto scherzando, tempo di minuetto e allegro vivace. Daniele Gatti sta raggiungendo il podio, e quindi vi lascio all'ascolto della sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93 di Beethoven, eseguita dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Daniele Gatti. Buon ascolto.

Teatro Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93 di Beethoven, nei suoi quattro movimenti: allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di minuetto e allegro vivace. Daniele Gatti ha diretto l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in questo ultimo di quattro appuntamenti dell'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino, dedicato all'integrale delle sinfonie di Beethoven che sono state raccolte in quattro concerti. E questa sera ascoltiamo le ultime due, l'ottava e la nona, dopo l'intervallo. Questa sinfonia che non ha un'ombra di dramma, è una sinfonia di grande serenità, di grande gioia, di ironia, come dicevamo all'inizio, prima dell'esecuzione. Daniele Gatti torna sul podio a prendere gli applausi, ha diretto questa sinfonia senza partitura, come è solito fare. Dicevamo appunto che è alla sua ennesima integrale di sinfonie di Beethoven, insomma le ha dirette con varie orchestre, con la Mahler Chamber Orchestra, con l'orchestra Mozart, con l'orchestra sinfonica nazionale di Santa Cecilia. Questa è la prima volta che fa l'integrale con l'orchestra del Maggio Musicale. Diciamo appunto che è alla sua ennesima integrale di sinfonie di Beethoven, insomma le ha dirette con varie orchestre, con la Mahler Chamber Orchestra, con l'orchestra Mozart, con l'orchestra sinfonica nazionale di Santa Cecilia. Questa è la prima volta che fa l'integrale con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, quindi in ogni caso è un primo appuntamento per

0: Messaggi, ci arrivano dei messaggi. Buonasera, è così spumeggiante questa sera l'ottava che sembra un'ouverture di Rossini, non Beethoven, scrive Mariangela, e con freschezza ed eleganza di Damiana l'autore governa i mille impulsi del suo animo in modo vario e profondo, regalando al mondo gioia e speranza. Beh, commovente, dice Luigi, quindi insomma, beh, il gradimento c'è, lo sentiamo in sottofondo.
1: Sì, infatti vedo, insomma, molto che il pubblico sta gradendo naturalmente. Gatti qua a Firenze è molto molto amato, ha questo modo di dirigere molto essenziale, sembra quasi immobile, a volte non si muove, a questo gesto minimale sembra che non stia comunicando, ma in verità ha questo modo di gestire l'orchestra molto molto dinamico, insomma, anzi molto magnetico, direi. Dunque io ho avuto il piacere di incontrare ieri Daniele Gatti prima della generale, prima dell'incontro con i quattro solisti che ascolteremo dopo l'intervallo nella nona, e abbiamo fatto una lunga conversazione in generale sulle sinfonie di Beethoven. La prima domanda che gli ho fatto è stata quella di tracciare una traiettoria anche a grandi linee su come cambia la sinfonia per Beethoven nel tempo, perché appunto con l'ottava e la nona si conclude un percorso che copre all'incirca 25 anni di attività compositiva di Beethoven, e lui ha un punto di vista molto privilegiato, quello del direttore d'orchestra, quindi un punto di vista interno alla struttura dell'opera, analitico, e dunque gli ho fatto questa prima domanda, ascoltiamo.
2: Già io punterei l'attenzione su quella che è stata la prima sinfonia. Che cosa ha cambiato la prima sinfonia nel mondo del sinfonismo classico? Immaginiamoci solamente, io lo dicevo anche ai miei professori, di essere trasportati in quell'epoca e essere così, diciamo, abituati a sentire sinfonie di Haydn, sinfonie di Mozart, la genialità di una sinfonia di Mozart come la 40 in sol minore, che comincia subito in media res con il tema che famoso che tutti conoscono, ma in genere le sinfonie classiche avevano una sorta di introduzione, no? Una nota lunga all'inizio, un'introduzione tranquilla, pacata, un adagio, e poi cominciava il tempo d'allegro. Beethoven lo fa, ma comincia con un accordo che in tecnica di compositiva si chiama di settima di dominante. È scritta in do maggiore, ma il primo accordo ci porta a fa maggiore, in una tonalità vicina, ma il primo suono che sentiamo emesso dal pensiero di Beethoven è un suono, è una settima, è un suono che porta da un'altra parte. Quindi c'è già un'inventiva incredibile in questo senso, c'è una forzatura, diciamo, di quello che era il passo tradizionale, no? Poi è vero, nella prima sinfonia, per esempio, il terzo movimento è ancora denominato minuetto, ma il tempo, la velocità, non è velocità di minuetto, è già in sé nuce quello che sarà poi lo scherzo beethoveniano, che troviamo già dalla seconda sinfonia. La prima e la seconda sinfonia aprono con due introduzioni lente, quindi mantiene la caratteristica, in questo senso la scrittura di Beethoven, a quello che era il passo della tradizione. E poi arriva il miracolo dell'eroica. Ci sono due pugni in faccia i primi due accordi. E io dico, ma ci rendiamo conto? Io vorrei essere stato là a vedere i musicisti che, avendo ricevuto le parti, si mettono seduti e suonano per la prima volta questa composizione. Che cosa possono aver provato? Una sinfonia di 50 minuti, una sinfonia che prevede una marcia funebre interna, una sinfonia con tre temi all'interno della forma sonata del primo movimento, una ripresa con il corno secondo che enuncia il tema su una tonalità di tonica mentre ancora i violini stanno proponendo la settima di dominante, cioè delle cose talmente al di là che ancora oggi, studiandole e provandole con le orchestre, a me personalmente riempiono di una gioia incredibile, veramente, non solo di ammirazione. Sto bene quando penso a queste cose, quando ho la possibilità di fare queste cose. Una quarta sinfonia che ritorna con gli stilemi precedenti, introduzione lenta e quasi un passo, direi, più classico, più contenuto. Si sente, diciamo, una differenza. È come se la terza fosse andata talmente in avanti, ma talmente in avanti, che poi il compositore abbia preso il freno e abbia fatto macchina indietro. È quello che mi succede sempre quando penso a Verdi e al suo Rigoletto. Quanto in avanti è andato a un certo punto nella sua produzione, e quest'opera è subito dopo quale abbiamo Trovatore. che sembra ritornare un pochino più nei canoni di quello che era

0: il melodramma italiano. Va bene, Quinta Sinfonia, inutile spendere delle parole su ciò che tutti conoscono, però porterei l'attenzione al fatto che questo visionario primo movimento fa poi posto a un secondo movimento molto più contenuto da un punto di vista, se sembra non uno ma tre passi indietro stilisticamente parlando, un movimento qual è il secondo della Quinta Sinfonia, costruito su una variazione del tema in moto accelerando. Quando noi sentiamo il tema esposto dalle viole e violoncelli, poi lo risentiamo per valori di sedicesimo, poi lo sentiamo per i valori raddoppiati di velocità di trentaduesimo, ma la struttura rimane molto, molto semplice. Poi arriva la sinfonia che forse io con la terza amo di più, ed è la pastorale, perché credo che sia la sinfonia che a me mette più in evidenza il cuore di Beethoven. Il grande pubblico probabilmente conosce Beethoven per il suo titanismo, per il fatto che ci siano anche dei luoghi comuni, il destino che bussa alla porta, cose alle quali io non credo, o afferrare il proprio destino, no? In un certo senso, parole anche di Beethoven naturalmente. Però il Beethoven della pastorale è il Beethoven che apre il suo cuore ed è veramente l'amico con il quale tu puoi passare alcune ore veramente piacevoli, ed è tutta la sua umanità esce in una sinfonia dove proprio di titanismo non c'è nulla, ma c'è solamente grande poesia, ed è il lato di Beethoven che mi affascina di più. Abbiamo poi un ritorno ancora alla struttura tradizionale, con un'introduzione lenta e poi con la settima sinfonia, che è, utilizzare il termine fantasmagorico è riduttivo, uno dei finali di sinfonia più trascinanti scritti per il repertorio sinfonico in generale, veramente. E questo senso, perché in tutti i movimenti la settima si caratterizza per l'ostinata ripercussione ritmica che noi possiamo sentire enunciata già all'inizio, e quel ritmo costante, martellante, sia nel primo movimento sia nell'allegretto, naturalmente nello scherzo, ma nel finale, è il DNA di questa sinfonia, la ripetizione quasi ossessiva della stessa cellula ritmica ripetuta all'infinito. L'ottava sinfonia l'ho amata sempre più. Devo confessare che quando ero più giovane ne avevo rispetto, naturalmente, però non riuscivo. Adesso sono molto affezionato a questa sinfonia, mi piace tantissimo e trovo che sia compositivamente parlando un piccolo vero capolavoro. Non passa per essere tra le più popolari delle sinfonie di Beethoven, perché è schiacciata probabilmente tra la settima e la nona. Però dire schiacciata no, ha secondo me un suo posto ben preciso. È una sinfonia ironica. Io trovo che, per esempio, si parlava del secondo movimento, no? Melz, il metronomo. Secondo me è un brano che ironizza molto Rossini. Ci sono tanti stilemi all'interno di questo secondo movimento che arrivano proprio dalla musica di Rossini. E c'è anche un momento furibondo, un pezzettino di battuta fortissimo dove l'orchestra borbotta e sembra quasi una risata tutto questo, ma è estremamente ironica come sinfonia, molto molto solare, molto molto positiva, non ha un movimento in modo minore, sono tutti e quattro i movimenti nella luce del fa maggiore, del si bemolle maggiore, e quindi è una sinfonia estremamente positiva. Non ci sarebbe spazio per poter parlare della nona in maniera adeguata, e soprattutto io forse sono la persona meno indicata in questo momento, perché sono ancora alla recherche di qualcosa. La nona mi mette molti molti angosce addosso. So che devo farla, so che la devo eseguire, ma ancora oggi a 65 anni 64 devo dire, 64 mi pone tanti problemi, soprattutto l'adagio, e io quindi ho bisogno di farla, di continuare a farla per cercare di capirla. Spero di non agire sulla pelle dell'ascoltatore in questo caso, ma con tutta l'umiltà che posso dimostrare di fronte a un capolavoro di questo genere che ci sorvasta veramente, ecco, cercare di trovare sempre una chiave di lettura che possa essere la più vicina possibile a quello che è il suo pensiero. A volte è veramente difficile, perché ci sono dei momenti assolutamente metafisici in questa sinfonia, soprattutto nel terzo movimento, di difficoltà esecutiva da parte dell'orchestra e anche di pensiero per quello che riguarda noi musicisti, che rimane una grande sfida aperta per tutta la vita.
1: Ma poi rispetto all'ottava si parla di una sinfonia scritta più di 10 anni dopo, quindi siamo in un'altra fase della vita compositiva di Beethoven, siamo pochissimi anni prima della morte, già nel terzo stile, quindi ha un'altra sua...
0: Ma certo, già la struttura, la durata, la complessità del primo movimento... Mi sono sempre chiesto per quale motivo ha utilizzato dei solisti alla fin fine. Perché poi i solisti veri, quelli che sono veramente solisti, sono due, sono il basso e il tenore. Ma lui riserva per il mezzo soprano solamente una linea canonica verso la fine della sinfonia, ma per il resto, anche per il soprano, non c'è quasi niente. Sì, la scrittura a volte è molto impiccata, è piuttosto acuta, però mi domando a volte, ma per quale motivo ha utilizzato 4 solisti? Che... diciamo, nel loro essere quartetto non si distaccano dal coro. Pensiamoci un momento, no? Magari mi sbaglio, però a parte il recitativo introduttivo del baritono, la sua enunciazione nell'ode Andy Freud e poi il brano del tenore, alla fine è finita lì. Non ci sono momenti in cui uno può dire c'è uno squarcio per il soprano o un breve duetto con il mezzo soprano. No, non c'è niente. 4 solisti che mi domando ancora qual è la vera essenza, insomma, di questa presenza. Beethoven rimane, a mio modo di vedere, uno dei più moderni compositori ancora oggi, nel 200 anni dopo. La sua musica non muore mai, non invecchia mai, non, naturalmente è un parere personale, però me ne accorgo perché non è il primo ciclo che sostengo, ne ho fatti diversi durante la mia vita e ogni volta mi è capitato di scoprire delle cose nuove e io non lo so, o non sono stato attento prima o sono più attento adesso e probabilmente se fra qualche anno rifarò un ciclo di Beethoveniano sono sicuro che scoprirò delle altre cose che magari mi sono sfuggite.
1: Beh, lei ne ha fatti tanti, perché ora per citarne alcuni, nel 2012 con l'Orchestra Nationale de France, con la Mahler Chamber Orchestra, 2015-2016 con l'Orchestra Mozart, con l'Orchestra, sì, Nazionale di Santa Cecilia, poi farà ancora il prossimo anno con la Staatskapelle, sì, di Dresda.
0: Poi nel passato l'ho fatto con Bologna, l'ho fatto con Royal Philharmonic. No, e beh, ma io penso che almeno come musicista Beethoven è stato presente nella mia vita fin dagli anni del conservatorio, perché suonavo le sonate di Beethoven, quindi, e oltre a quello lo conoscevo. E come interprete, pensando, diciamo, di continuare una strada di ricerca, una strada di approfondimento per quello che è l'interpretazione musicale, per quello che è... Beh, io ho bisogno di ogni tanto di ritornare e pensare a Beethoven in blocco e non a una sinfonia qua, una sinfonia là, che va bene. Se all'interno di un programma, ecco, non so, voglio dire... programma può sostenere una sinfonia di Beethoven assieme ad altri brani perché c'è un filo rosso che li unisce, ma a ripensare la complessità della sua opera, che quindi, come voi vedete, noi abbiamo fatto questo ciclo qui a Firenze, abbiamo sostenuto in 4 concerti, è una cosa che è possibile, è un regalo nei confronti del pubblico della propria città, della propria orchestra che viene fatto, quindi, ed è credo interessante per tutti, non solamente per me o per i musicisti delle orchestre, ma per il pubblico stesso avere un arco di tempo molto limitato nel quale entrare in una full immersion beethoveniana. Io sono convinto che i cicli come questo debbano essere fatti nel più breve tempo possibile e non magari all'interno di una stagione, dove 9 sinfonie in una stagione di 20 programmi rischiano di essere un pochino sparpagliate, troppo sparpagliate.
1: Diluite.
0: Esatto. Qui tutti sono focalizzati sullo stile del compositore, sul messaggio del compositore e quindi potendo oggi noi avere differenti idee interpretative, Beethoven cresce perché noi cresciamo e quindi io spero che sia cresciuto per quello che mi riguarda già da quasi 30 anni fa, quando ho affrontato i primi cicli. Quindi è un percorso della mia vita che deve essere costellato da questi appuntamenti, un po' quasi appuntamenti fissi, diciamo, ogni 5, 6, 7 anni, tornare con la mente su Beethoven e ripensare a questo.
1: Pensa che il suo rapporto con le sinfonie di Beethoven in evoluzione, quindi dipenda dal fatto che lei sta cambiando, certo, anche la visione dell'opera, magari appunto il fatto che emergano dei dettagli di volta in volta sempre,
0: sì,
1: nuovi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: anche però il rapporto con le orchestre con cui...
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io non sono quello di 30 anni fa, non sono neanche forse quello di 15 anni fa. Alcune cose, spero quelle buone, sono rimaste. Magari spero che le cose meno buone si siano corrette. Però non posso escludere di poter prendere ogni tanto delle strade anche coraggiose, ma che dopo mi rifletto e dico forse sono andato un po' oltre. O forse sono convinto di essere nel giusto e continuo, e magari lo sono. E magari chi mi ascolta mi perde un po' di vista, e magari dopo un po' di tempo dice adesso ho capito. Ma è il bello della nostra professione, quello di avere un costante rapporto con il nostro pubblico, per cui se noi scopriamo qualche cosa che può arricchire il pubblico, è il nostro dovere portarlo, anche a costo di apparire difficili da seguire. Però ripeto, è solamente buona fede il fatto di poter dire questo, sono convinto che è giusto così. E poi è soltanto il tempo che ci potrà far capire se effettivamente era una scelta giusta o meno. Quindi soprattutto sulle sinfonie di Beethoven, come lei mi diceva, segnano delle tappe, e queste tappe sono costellate dalle esperienze anche della propria vita privata. Il passaggio tra la gioia e il dolore, tra il crescere e il rileggere delle partiture attraverso occhi sempre più maturi.
2: Con occhi sempre più maturi, queste erano le parole di Daniele Gatti qui rilasciate a Luisa Santa Cesaria. Luisa, in tutto questo, tu, lo ricordiamo per chi si fosse connesso adesso, sei al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, sala grande questa sera perché l'orchestra e cora del Maggio Musicale Fiorentino con direttore Daniele Gatti ci hanno fatto appena ascoltare una sinfonia ottava in fa maggiore, opera 93, davvero straordinaria. Qui qualcuno commentava, Giancarlo da Reggio Emilia ci scrive, beh, Gatti e Gatti, no? Intendeva anche quando parla, immagino, perché è stato veramente un bellissimo viaggio. Complimenti davvero anche per aver tirato fuori questa sua umanità, questo suo punto di vista, e anche se vogliamo questo continuo mettersi di fronte a qualcosa che è più grande di noi e lo sarà sempre, e questa umiltà anche che alla fine ci fa crescere e che alla fine ci può rendere grandi, non sentirci arrivati, questo traspariva su tutto.
3: Assolutamente, questa continua ricerca che lui porta avanti, appunto questa onestà anche che ha tirato fuori dicendo tranquillamente che lui ancora ha ci sono degli aspetti della Nona Sinfonia che lui vuole approfondire di più, che vuole conoscere meglio, e dunque eseguendola, dirigendola, porta avanti un processo di conoscenza sempre, sempre più approfondito, e naturalmente è un rapporto che cambia con gli anni, cambia anche a seconda della sua fase di vita in cui si trova, cambia a seconda dell'orchestra che ha davanti. Insomma, è un grande viaggio di introspezione e di ricerca continua quello di Daniele Gatti. Quindi sono curiosa anche di questi interrogativi che lui si fa, questa domanda che si è fatta, sì, su come mai ci sono quattro solisti.
2: Davvero? Diceva. Mi è rimasta anche a me molto in così, no? È veramente una bella domanda. Chissà come mai, la rilanciamo anche a casa evidentemente, 335-56-34-296, per farcelo sapere se qualcuno ci ha pensato, come mai quattro solisti quando Gatti diceva tutto sommato gliene bastavano due, no? Basso e tenore, però lui ci mette anche Beethoven, soprano e mezzosoprano, ma forse per un fatto di equità, chissà, di parità, alla fine sono i popoli e ci servivano... una parità anche lì, chi lo sa, una quota rosa, diciamo, ante litteram, ecco.
3: Una rappresentanza di tutto, simbolica, di tutti uomini e donne di fatto. Però mi ha fatto ridere questa domanda rivolta direttamente a Beethoven, perché probabilmente l'avrebbe fatta se l'avesse conosciuto in un'altra vita. Mi fa piacere il fatto che lui attualizzi così tanto questa figura, che lo renda così umano, e tanto da volergli fare questa domanda e da chiedersela a questo punto direttamente. Quella che stiamo per ascoltare è proprio questa sinfonia che che dimostra la continua ricerca di Daniele Gatti, l'ultima sinfonia di Beethoven in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, che Beethoven scrive tra il 1822 e il 24 ufficialmente, anche se sappiamo che è un'idea, un pensiero che Beethoven ha da molto tempo prima. Ora cerchiamo di ricostruire un po' a grandi linee anche noi come è che Beethoven raggiunge questo obiettivo della nona in varie tappe, diciamo, vari piccoli appuntamenti, varie idee lasciate per strada. È una sinfonia che viene eseguita per la prima volta il 7 maggio del 1824 a Vienna, che vede la presenza della giovane contralto Caroline Unger e anche del tenore Anton Heisinger. Ed è una sinfonia dirompente che, al contrario delle altre, nel quarto movimento inserisce quattro solisti e un coro che canta l'inno alla gioia, l'ode alla gioia, sul testo di Friedrich Schiller, che nel 1972 è diventato l'inno ufficiale europea dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa. È una storia, quella della nona, che ha appunto varie tappe, vari piccoli antecedenti. Possiamo per certi versi farla risalire all'idea della fantasia corale, opera 80, che Beethoven compone nel 1808 e appunto che prevede la presenza di un pianoforte, una sorta di concerto per pianoforte e orchestra, ma anche con un coro e dei solisti che compaiono verso la fine, proprio per aumentare il culmine di questo lavoro. E c'è un tema che per certi versi ricorda un pochino quello dell'inno alla gioia, e quantomeno per la struttura. In verità è un tema che lui aveva già usato nel 1794 in un lead, in questo lavoro per voce e pianoforte dal titolo Ungeliebten und Gegenliebe, dove c'è esattamente lo stesso tema della fantasia corale. E nella fantasia corale, esattamente come per la nona, questo tema molto efficace, molto chiaro, viene prima eseguito strumentalmente e in seguito viene cantato. E la stessa cosa accade anche nella nona sinfonia. Quindi in qualche maniera si può trovare una sorta di antecedente, una sorta di così, somiglianza. Invece la conoscenza con Friedrich Schiller probabilmente deriva dagli anni dell'Università di Bonn, dove Beethoven studiava filosofia, ed è stato probabilmente un docente di diritto dell'Università, Ludwig Bartholomäus Fischnich, che era amico di Schiller, che fece conoscere a Beethoven l'opera di questo poeta. La Lode an die Freude, scritta da Schiller tra il 1785 e poi viene pubblicata nell'86, ed è appunto diventata un simbolo degli ideali dei giovani tedeschi. L'opera di Schiller per un certo periodo viene bandita, appunto l'opera di questo poeta viene censurata, e per un certo periodo appunto da Vienna vengono definiti i suoi scritti come immorali e pericolosi. Poi nel 1808 invece viene riabilitato e quindi nuovamente i suoi lavori vengono rappresentati nelle scene, le sue opere ricominciano a circolare liberamente. Tra l'altro Beethoven aveva usato un frammento dell'ode alla gioia, dell'inno alla gioia di Schiller, nel testo della cantata per l'incoronazione di Leopoldo II, che è un lavoro del 1790. Quindi ecco, c'è una storia piuttosto lunga che anticipa questa sinfonia. Diciamo che allora questi primissimi abbozzi della sinfonia corale, tu sai, sappiamo appunto che Beethoven aveva questi quadernini di appunti, quindi è possibile, certo, a volte risalire un po' a come nascono le idee. Risalgono al 1817, più o meno quando stava componendo la sonata, la 106, la Hammerklavier, e va avanti con qualche idea fino all'inizio del 1819, e a un certo punto appunto abbandona la scrittura della nona sinfonia per dedicarsi alla composizione per esempio della Missa Solemnis e delle ultime tre sonate per pianoforte e delle 33 variazioni su un valzer di Diabelli. Nell'estate del 1822 lui ritorna a questo progetto, che è un progetto ancora un po' indefinito, perché lui ha una commissione di due diversi lavori sinfonici. Una prima sinfonia, diciamo, in re minore con un coro, che gli è stata commissionata dalla Società Filarmonica di Londra, e poi di una sinfonia tedesca. In pratica lui decide di accorpare queste due idee in un unico lavoro, e quindi dal 1823 ufficialmente questo diventa un unico grande affresco che rielabora tutte le idee che lui aveva appuntato fino ad allora. E dunque nella primavera del 23 lui scrive il primo e il secondo movimento, nell'ottobre del 23 l'adagio e nel febbraio del 1824 invece l'ode, compone il quarto movimento con l'ode di Schiller. Sentite gli applausi, sta entrando il coro del Maggio Musicale Fiorentino, che è stato preparato da Lorenzo Fratini. La prima esecuzione, come dicevamo, avvenne il 7 maggio del 1824 e venne eseguito insieme a tre brani della Missa Solemnis. C'è un bell'aneddoto che riguarda questa prima esecuzione, perché Beethoven era naturalmente ormai completamente sordo, quindi l'orchestra era stata preparata dal maestro di cappella Michael Umlauf, che appunto aveva guidato le prove e poi aveva detto agli orchestrali di guardare lui, che si trovava appunto alle spalle di Beethoven, perché appunto Beethoven ormai era totalmente incapace di udire alcunché. Alla fine della esecuzione il contralto Caroline Unger si avvicina a Beethoven, che aveva il capo chino sul leggio, e appunto lo rivolge verso gli orchestrali, lo fa girare. E a quel punto Beethoven vede tutta la folla, vede tutto il pubblico entusiasta, che invece di applaudire sventolava dei fazzoletti, appunto in segno di approvazione. Avremo appunto questa sinfonia in quattro movimenti, le voci iniziano a entrare nell'ultimo movimento, nel quarto comincia il basso che intona una sorta di recitativo. Sapete che la cosa interessante che lui fa nel quarto movimento è quello di riproporre i tre temi che abbiamo ascoltato nei primi tre movimenti, ma questi tre temi vengono in un certo senso bloccati dai contrabbassi e dai violoncelli, per poi appunto arrivare invece a un'altra idea musicale, e appunto il basso che nel suo recitativo diceva: amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone, più graditi e gioiosi. E dunque è una sinfonia che porta poi a questa escalation, a questo crescendo che arriva come una botta quando il coro poi si alza e esclama Freud, ed è veramente sempre molto emozionante quando si ascolta. Noi l'ascolteremo appunto eseguita dall'orchestra e dal coro del Maggio Musicale Fiorentino, coro preparato da Lorenzo Fratini. I solisti sono Mariangela Sicilia soprano, il mezzo soprano è Eleonora Filipponi, Bernard Richter tenore e Yongmin Park basso, e il direttore è Daniele Gatti, che sta raggiungendo il podio. E quindi io vi lascio l'ascolto della sinfonia numero 9 in re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven. Buon ascolto.

Zauber bindet wieder, was die Mode strengt, alle

0: In diretta dalla Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Daniele Gatti dirigere l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino nella Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125 di Ludwig van Beethoven, con i solisti Mariangela Sicilia, soprano, che abbiamo ascoltato tra l'altro di recente interpretare Cleopatra la settimana scorsa al Giulio Cesare, proprio qua dal Maggio. Con lei Eleonora Filipponi, mezzo soprano, Bernhard Richter, tenore, e Yongbin Park, basso. Sentite il pubblico della Sala Grande che è entusiasta dopo l'ascolto di questa opera monumentale. L'orchestra in piedi e Daniele Gatti sta lasciando il palcoscenico per poi tornare a prendere questo fiume, questa ondata di applausi dal pubblico. Questo concerto chiude i 4 appuntamenti che l'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino ha dedicato all'integrale delle sinfonie di Beethoven in 2 settimane, 4 appuntamenti, quindi anche ravvicinati che hanno visto l'esecuzione di queste 9 sinfonie, sempre dirette da Daniele Gatti con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso Daniele Gatti fa cenno ai 4 solisti di raggiungerlo e di andare con lui a prendere gli applausi proprio di fronte al pubblico. Li saluta, li ringrazia, stringe la mano e loro si avviano adesso salutatissimi sia dagli orchestrali che dal pubblico qua di Firenze. Raggiungono il palcoscenico insieme a Lorenzo Fratini, maestro del coro che ha preparato il coro per questo ultimo movimento, e adesso il coro è in piedi e quindi viene applaudito da tutti, orchestrali, solisti, maestro Fratini, Daniele Gatti e dalla sala, e tutti in piedi adesso anche gli orchestrali. Insomma, sono tutti molto molto felici, molto molto entusiasti di questo capolavoro che Daniele Gatti ha confessato di non aver ancora del tutto compreso, non aver ancora del tutto conosciuto in profondità, e quindi ha confessato il suo bisogno di continuare a dirigerlo, a eseguirlo, ad approfondirlo. E adesso Gatti, Fratini e i 4 solisti lasciano il palco, sono andati dietro le quinte, l'orchestra e il coro si sono seduti di nuovo, e
1: Luisa,
0: continua gli applausi.
1: Luisa Santa Cesaria, beh, ci hai fatto una narrazione di questa serata che si sente, insomma, un grande successo sia lì tra i presenti, e quindi grazie a te, sia anche da casa, perché ci sono arrivati un sacco di messaggi. Serata splendida, Daniele Gatti si conferma direttore di altissimo livello, nell'intervista afferma un immenso amore per la musica di Beethoven da condividere in pieno. E poi ci sono state anche delle, diciamo così, hanno continuato a rispondere anche su quella domanda lanciata da Gatti stesso nella tua intervista, Luisa, sulla ricerca del come mai ha usato i 4 solisti. Qui Lorenzo da Bologna ci scrive: a mio avviso 4 cantanti per un senso di completezza dal punto di vista musicale. L'Inno alla Gioia è un trionfo celebrato con tutta la rappresentanza musicale possibile, orchestra, coro e appunto i 4 cantanti per eccellenza. E quindi una visione di totalità. Ci sono alcune critiche, qualcuno che ha ritenuto l'esecuzione un po' forse lenta, macchinosa. Stefano di Pavia scrive: il coro che forse in qualche momento urla troppo, forse un appunto può essere fatto anche alla ripresa, diciamo così, effettivamente in alcuni momenti la presenza del suono effettivamente lasciava trasparire alcuni momenti in cui non arrivava proprio una profondità del suono, ma si capiva l'essenza della direzione. Infatti questo è all'unisono praticamente anche sui messaggi, quello che ci riportano i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. Noi Luisa, non so tu a che punto sei, a questo punto io direi che dobbiamo andare verso la conclusione e quindi noi ti ringraziamo insomma di averci condotto in questa serata e condotti proprio lì descrivendoci tutto e quindi
0: ecco,
1: grazie.
0: Grazie mille a voi, io prima di salutarvi ci tengo a ringraziare Edoardo Boggi, Matteo Pedicini e Daniel Coscarella della sede RAI di Firenze per la ripresa radiofonica e per la ripresa e messa in onda anche il reparto audio-video del Maggio Musicale Fiorentino. Quindi ti ripasso la linea, Alessandro.
1: Grazie mille. E allora, abbiamo concluso così questo collegamento col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ottava e nona sinfonia di Beethoven, una grande esecuzione. Domani sera alle 23, quartetto ad orno con le musiche di Webern e Alexander von Zemlinsky. Io ricordo che i nostri cartelloni, i nostri festival dei festival sono riascoltabili per almeno 10 giorni sul nostro sito internet Rai Play Sound, quindi potete comodamente riascoltarli e riviverli.

0: E dopo queste emozioni beethoveniane ce ne andiamo un po' lontani dall'Europa, almeno non lontanissimi, ma Valerio Corzani, che è in collegamento telefonico, ci porta a Istanbul per l'Istanbul Jazz Festival. Istanbul, tu come dici, Valerio?
1: Ma io direi Istanbul, però non è che ci metto la firma, come farò peraltro per molti altri nomi che dovrò pronunciare, provare a pronunciare, perché turco è complicato quanto l'ungherese, diciamo.
0: Cioè, già, molto complesso, effettivamente. Quindi già ci stai parlando, un'anticipazione di un palinsesto, insomma, di un programma che vede musica effettivamente di quei luoghi in prevalenza.
1: Sì, lo zoom sulle realtà della musica turca sono diciamo preponderanti, anche se ovviamente poi nel cartellone spiccano anche delle star internazionali. Siamo alla 33esima edizione di questo festival, un festival diretto da Harun Izer e che si celebra in molti luoghi della città, non soltanto in quelli che abbiamo frequentato noi in questi 2 giorni, che sono i primi 2 giorni. Ieri c'è stata l'inaugurazione in grandissimo spolvero, perché con un super gruppo di cui adesso parliamo, e poi però in realtà ci si sposta in molti luoghi, anche ameni, diciamo così, si suona nei parchi, si suona nei tram e si suona perfino nei battelli che attraversano il Bosforo. Naturalmente ci sono, appunto, come dicevo, dei focus sulla musica jazz turca e sulla musica in genere, perché la forbice stilistica in questo festival, così come oramai in molti grandi festival jazz come Umbria Jazz, come Montreux, come Montreal, è davvero larghissima, molto lasca. Il jazz c'è, ma lo capirete anche dai nomi che farò tra poco, viene, diciamo, completato dalla presenza di star e musicisti e progetti anche di altre musiche, non soltanto perché jazz è una musica porosa, quello da sempre, che non fa fatica, appunto, ad accompiarsi con altri linguaggi, idiomi e grammatiche, ma anche perché ovviamente quando i festival diventano grandi allargano lo spettro in qualche modo. Elvis Costello sta per passare da Umbria Jazz, ci è passato anche Prince, ci sta per passare anche Sting, così come Elton John è passato da Montreux. E qua, ad esempio, è arrivato questa sera il progetto dei Tea Sacred Souls, che sono un gruppo in realtà soul, appunto, quindi non propriamente jazz, anche se arrivano da un bacino di riferimento che è quello della grande musica afroamericana, tra l'altro prodotti dalla Daptone Records, che è un'etichetta che si è diciamo installata a New York e si è fatta conoscere proprio per rilanciare una certa letteratura legata al soul, che guarda ai grandi del passato ma cerca di far capire che siamo nel terzo millennio e quindi di rinnovare parzialmente il linguaggio. Subito prima di loro, proprio stasera, c'era un gruppo, anzi un trio, che si chiama La Lom. The Sacred Souls arrivano in realtà da San Diego, La Lom arriva da Los Angeles, quindi c'è stata una specie di perturbazione californiana questa sera, e loro ad esempio invece facevano una sorta di surf che guardava al Sud America, con influenze della cumbia, con influenze della musica peruviana e anche naturalmente del rock and roll, quindi non jazz in questo caso. Però ieri sera invece c'è stata una grande serata jazz per l'inaugurazione, come vi dicevo, si è trattato di Marcus Miller e della sua band, che è una all-star band. In realtà è un gruppo che sta girando, appunto, l'Europa, arriverà anche in Italia ben presto, e vi segnalo le date, ad esempio a Udine il 15, il 20 sarà al Summertime all'Auditorium Parco della Musica, la Cavea naturalmente, poi al Lucca Summer Festival il 21, il 22 a Napoli, o meglio a Pompei, per Beats of Pompei, e il 30 luglio saranno a Bari al Locus Circus Festival, alla Fiera del Levante. Dicevo, una all-star band che si è messa insieme sostanzialmente per omaggiare ovviamente anche il centenario di Miles Davis. Si intitola We Want Miles, trasfigurando in qualche modo e rinnovando l'insegna di un album che Marcus Miller ha condiviso proprio con Miles Davis. Insieme a lui c'erano altri ex Davisiani: Mike Stern alla chitarra, Bill Evans, non il pianista naturalmente, che purtroppo ci ha lasciato da tempo, ma il sassofonista, peraltro pregevolissimo, ieri si è disimpegnato tra soprano e sax tenore benissimo, e Mino Sinellu alle percussioni, anche lui ex Davisiano, ma anche ex Weather Report e tante altre cose, ma soprattutto Marcus Miller, che si è portato intanto tre giovani virgulti, innanzitutto il trombettista Russell Gunn, che aveva l'onere e la responsabilità di fare le veci di Miles Davis sostanzialmente, e l'ha fatto benissimo, lo diciamo subito, è un talento Russell Gunn sicuramente da tenere d'occhio, e poi Brett Williams alle tastiere e Amber Marshall alla batteria, tutti e tre giovanissimi, ma gli altri erano invece dei compagni di lungo corso di Marcus Miller. Dicevo, Marcus Miller è stato un capitolo, sicuramente non un capitolo iniziale, più finale della carriera di Miles Davis, ma importantissimo. Con lui ha condiviso delle invenzioni importanti, dei dischi importanti come Amandla, In a Silent Way, come soprattutto Tutu e come We Want Miles, appunto, che abbiamo citato. In realtà In a Silent Way Marcus Miller non c'era, è stato un lapsus, ma è perché ieri in realtà l'hanno suonato questo pezzo insieme a un altro pezzo meraviglioso che è Beaches Brew, e che ha in qualche modo tolto di mezzo tutte le preoccupazioni che avevo io stesso, cioè di assistere e ascoltare un pezzo e soprattutto un progetto che guardava un po' alla fusion più o meno riscaldata. In realtà si è trattato di un concerto molto funk e molto jazz, naturalmente, con tutti i solisti in gran spolvero.
0: Più un ritorno quindi alle origini. Tra l'altro, la traccia che ci fai ascoltare, che hai selezionato per noi adesso per salutarci, è proprio, viene da un vecchio live di Miles Davis, e ci lasciamo proprio con questa, infatti, perché dobbiamo purtroppo andare avanti, Valerio, però insomma l'area che viene da Istanbul, o Istanbul che dir si voglia, è un'area, abbiamo capito, feconda di contaminazioni, e quindi grazie per avercela portata, perché fa sempre bene un po' di movimento. E questo brano, giusto due parole, due, che ce lo lanci?
1: Sì, ci sono tra l'altro molti dei protagonisti che ho appena citato: Mike Stern, Marcus Miller, Mino Sinellu, Al Foster alla batteria e Bill Evans. E però qui c'è invece, perché si tratta di un live giapponese del 1981, c'è Miles Davis alla tromba.
0: Grazie mille, Valerio Corzani.
1: Grazie a voi.

0: E questa era Jean-Pierre, questo live da Tokyo in Giappone. Insomma, si parlava di Miles Davis, di Marcus Miller, ma nel frattempo si parlava anche in apertura del nostro, della nostra puntata di oggi, di Hans Werner Henze, che quest'oggi proprio è un giorno molto importante. Lui, nato il 1 luglio del 1926, scomparso nel 2012, arriva al centenario e ci è venuto a trovare Francesco Antonioni perché da questa sera, insomma, per quattro puntate ci guiderà proprio Francesco Antonioni all'interno delle musiche di Hans. Questo è il nome della trasmissione. Intanto ben trovato, insomma, eccoci.
1: Grazie, grazie. È sempre un grande piacere ritornare qui negli studi di Via Asiago.
0: E allora, ovviamente il centenario è una bella occasione per ricordare, no? Ma non è solo per questo che si ricorda. Come mai ricordiamo una figura così importante? Perché diciamo che è una figura importante del XX e del XXI secolo?
1: Potrei rispondere in maniera molto semplice dicendo che Hans Werner Henze è in tutti i libri di storia della musica, quindi è una di quelle colonne portanti del XX secolo riconosciute dalla storiografia ufficiale della musica. E tuttavia, per varie ragioni che magari saranno approfondite, non sarà questo il tema delle quattro puntate, ma se ne parlerà anche in maniera tangenziale, per varie ragioni è sempre stato considerato un emarginato. La parola più adatta, secondo me, è una parola inglese che è outsider. È stato sempre un outsider, Hans Werner Henze, della musica, della cultura, ma essendone da questa posizione di outsider, è stato uno che ha vissuto in prima persona tutti i movimenti culturali, tutte le istanze, anche e soprattutto contraddittorie, della seconda parte del XX secolo. Leggendo la sua autobiografia, i nomi che vengono citati sono di tutti, ma veramente tutti i protagonisti della cultura, della politica, dell'Italia, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra. È stato a Cuba, per dire, a spalleggiare la rivoluzione castrista, ha vissuto per un anno a Cuba Hans Werner Henze. Ha conosciuto tutti. Ha conosciuto Oden, Chester Kallman e Winston Oden, li ha conosciuti a Ischia. Ischia è il luogo dove invece c'era la residenza di William Walton. Allora, immaginando la cultura inglese, americana, poi perché Oden è diventato cittadino americano, ma non si può pensare forse a due estremi così lontani fra Walton, conservatore, forse anche un po' pomposo secondo le tradizioni inglesi, e invece Oden così tagliente, così sferzante. Uno delle tanti diadi che costellano la musica e la vita di Hans Werner Henze.
0: E già, tra l'altro, una caratteristica di questo speciale, di questo approfondimento, di queste puntate in cui Francesco Antonioni ci porta e ci fa scoprire il personaggio, il titolo mi colpiva molto, perché si parla delle musiche di Hans. E quindi entriamo in confidenza con lui, e anche grazie a te, evidentemente. Io in apertura della trasmissione ho detto che tu hai avuto una relazione, diciamo così, umana e professionale con il compositore, essendone stato assistente alla composizione, mi dicevi, tra il 2003 e il 2008, 4-5 anni, sì, insomma, in cui avete collaborato a stretto contatto. Ne viene fuori anche un compositore, come stavi dicendo, e per chi l'ha studiato un po' sa, no, le sue fasi, l'amore politico, insomma, e l'Italia, ecco. Che cosa è questo rapporto con l'Italia, anche questo rapporto con te in qualche modo? Che cosa ti ha lasciato? Come mai sei tornato proprio sul suo nome? Perché c'è qualcosa di personale comunque in questo racconto che ci vuoi fare.
1: Sì, forse, sì, forse. Sì. Allora, ricordo una cosa personale, simpatica. Io appunto ho lavorato come suo assistente per quasi un lustro, e all'inizio non sapevo bene come chiamarlo, e allora, come succede quando ero imbarazzato, non lo chiamavo, cioè parlavamo così, non sapevo se dargli del tu, del lei. Lui non voleva essere chiamato maestro, ma ci ho messo parecchi mesi prima di chiamarlo Hans, e comunque anche quando lo chiamavo Hans lo facevo con una certa ritrosia, perché il personaggio, nonostante fosse amichevole, gentile, estremamente cortese, però aveva un'aura, un carisma tale che non induceva, ecco, alla confidenza, come se fosse appunto un compagnone, ecco, era una persona molto gentile, ma comunque era sempre il maestro. Ecco, questo suo modo di vivere in Italia è descritto, credo, da questa ritrosia che avevo nei suoi confronti. Ha passato una vita, Hans, a voler essere italiano senza mai esserlo del tutto, ma non per un suo limite, ma perché in lui c'era anche questo spirito tedesco, forse questa educazione. Ricordiamo che, essendo nato nel 1926, ha avuto una educazione di tipo nazista, è stato arruolato nella gioventù nazista. Certo. È una cosa che lui ha odiato profondamente, però qualcosa gli è rimasto dentro del rigore, della
0: ritualità
1: e del dovere. Dovere che lui ha declinato ovviamente non in termini oppressivi nazisti, ma un dovere nei confronti dell'arte. E questo senso di avere a che fare con qualcosa di superiore a me, a lui, cioè l'arte, la musica, era un qualcosa di molto forte nel suo essere musicista, essere persona e vivere in Italia. Quindi, ad esempio, in Italia lui viveva immaginando di avere a che fare, certo, con beghe quotidiane, con magari l'idraulico oppure il tecnico del gas o quello delle tende, ma sapendo, anche parlando con queste persone o con, insomma, coloro che si occupavano del giardino e dell'orto, sapendo che comunque in Italia vivevano le antiche divinità pagane. La natura era un mistero che era da indagare, perché era vivo, era pieno di esseri, di avere a che fare, certo, con beghe quotidiane, con magari l'idraulico oppure il tecnico del gas o quello delle tende, ma sapendo, anche parlando con queste persone o con, insomma, coloro che si occupavano del giardino e dell'orto, sapendo che comunque in Italia vivevano le antiche divinità pagane. La natura era un mistero che era da indagare, perché era vivo, era pieno.

0: assoluto superiore che andava trattato con rispetto e con rigore.
1: Questo assoluto superiore è qualcosa che ci pone anche, prima venivamo da un concerto di Daniele Gatti che ha detto proprio questo, no? Il fatto che nonostante, sta ancora cercando di capire la nona di Beethoven, non l'ha ancora, e questa idea dell'assoluto, di questa grandezza che è fuori di noi, è davvero forse anche un segreto della grandezza, no? Dell'umiltà che ti permette di continuare a cercare questa qualcosa di più grande. Venendo proprio, insomma, da questo punto di vista, vorrei un attimo soffermarmi su quella che è la sua fede politica, perché sì, anche da questo punto di vista mi sembra centrale il discorso di un qualche cosa che in effetti non trova i suoi connotati nel mondo, perché il comunismo russo, cioè non è il comunismo, non è il marxismo è un'altra cosa, e anche lì siamo persi in un'utopia, o meglio persi, insomma, guardiamo all'utopia.
0: Sì, sì, allora Alessandro, ciò che lega Hans Werner Henze alla politica è un tema molto discusso soprattutto da lui. Ha fatto una serie di scritti intitolati appunto Musik und Politik, cioè la musica e la politica, è un tema da dibattere. Forse nel 2026 bisogna fare un disclaimer, cioè un politica sembra banale, ma non vuol dire partitico. Oggi quando si parla di politica si parla sempre di contrapposizioni spesso forti fra fazioni. Torniamo adesso agli anni 60, al 68. Era fortissima la contrapposizione fra fazioni. Ebbene, Hans Werner Henze ha sempre rivendicato la superiorità della politica rispetto allo scontro partitico. Politica voleva dire per lui utopia, e voleva dire in quegli anni discutere attivamente su cosa potesse essere veramente la musica del futuro, la musica della rivoluzione, che voleva dire liberazione assoluta degli uomini, delle creature umane, da tutti i vincoli che la società, l'educazione, l'economia impone. Era un utopista assoluto Hans Werner Henze, e ha voluto sempre rivendicare il suo non appartenere a nessun dogma e a nessuna scuola e a nessun insieme, pur essendosi iscritto poi al Partito Comunista Italiano, pur essendosi ritirato ad esempio dall'Associazione dei Compositori di Berlino Ovest ed essendosi iscritto a quella di Berlino Est. Perché lo ha fatto? Non per aderire al diktat del partito, ma per poter essere una mente pensante che all'interno del partito potesse discutere e obiettare. L'obiezione, il dissenso, è una parola importantissima per la politica di Hans Werner Henze.
1: Eh già, comunque ne emerge anche un tratto di ricerca sempre di questa libertà in fondo, no? E mi veniva anche in mente al senso di appartenenza, appunto, che è un senso di appartenenza sempre messo in discussione, comunque mosso, e questo è sinonimo anche di grande intelligenza e anche di una forza e uno spirito che capisco che incuteva anche timore, sì, voglio dire, perché sembra quasi sovrumano.
0: Rispetto
1: forse.
0: Ed ecco perché le musiche di Hans Werner Henze.
1: Infatti, e tornerei proprio lì. Come hai organizzato queste quattro puntate? Un po' facciamo una specie di indice, diciamo
0: indice
1: così.
0: In maniera molto semplice, ho seguito la sua cronologia della sua vita, l'ho divisa in quattro periodi. Il primo ovviamente è quello dell'apprendistato e dei primi grandi successi internazionali. Non dimentichiamo che Hans Werner Henze si è vantato a un certo punto della sua carriera di aver potuto fare il compositore mantenendosi soltanto con i proventi e le attività della sua musica, senza mai difendere da sussidi statali o da borse di studio o altre cose. Seconda puntata è l'affermazione che lo porta ad esempio a dirigere al Covent Garden di Londra il balletto Ondine con Margot Fontaine protagonista e Ashton come coreografo, e iniziare la prima rappresentazione dell'Ondine dirigendo al Covent Garden l'inno inglese. Per un tedesco figlio del Reich era un qualcosa di veramente importante e sconvolgente. Terza puntata, la passione politica, gli anni 60, anni 70. Quarta puntata invece la sua strada nel XXI secolo, quell'affermazione di libertà e di assoluto potere della musica che lo ha contraddistinto. Se ho tempo vorrei raccontarti un aneddoto.
1: Assolutamente, abbiamo ancora 2 minuti, 1 minuto e 54.

0: Lanza è stato a lungo legato a Fausto Moroni, che è stato il suo compagno di una vita. Per una serie di vicende tristi, Fausto è morto prima di Hans, nonostante per ragioni legate al fatto che in Italia sono ancora vietati i matrimoni omosessuali, Fausto Moroni era il suo figlio adottivo. Ebbene, quando Fausto stava male, Hans scrisse un pezzo con l'intenzione di far guarire Fausto, non perché, come possiamo pensare noi, ascoltando la musica lui sarebbe guarito, ma perché la musica, lei stessa, aveva la possibilità, la facoltà di guarire le persone, di farle star meglio. Una grande energia positiva che poteva irradiarsi attraverso la musica. Questo è l'Ohense del XXI secolo.
1: Grazie di questo regalo, era un aneddoto necessario, e noi così lanciamo questo ciclo che, io lo ricordo, va in onda quest'oggi il 9, il 15 e il 22, quindi settimana prossima sarà il giovedì, ma poi tutti i mercoledì, quindi per quattro puntate. Adesso la prima, le musiche di Hans, speciale dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita, prima puntata. Francesco Antonioni, grazie mille per essere stato con noi.
0: A voi di avermi ospitato.
1: Ascoltiamo.

Buonasera da Francesco Antonioni. Il 1 luglio di 100 anni fa nasceva Hans Werner Henze. È nato a Gütersloh, una piccola cittadina della Germania, Nordrhein-Westfalia, vicina a Bielefeld, forse una città un po' più grande di Gütersloh. E proprio a Bielefeld la famiglia di Henze si trasferì e lì crebbe Hans Werner Henze, che nel 1953 venne in Italia, si stabilì definitivamente in Italia, fece dell'Italia la sua patria. E così Hans Werner Henze, metà tedesco, metà italiano, o forse entrambi italiano e tedesco, sicuramente cittadino del mondo, innumerevoli viaggi in tutto il continente per presentare la sua musica, tournée in America, presenza in Giappone e in Asia. Hans Werner Henze è stato uno dei compositori più rappresentativi del XX secolo. In quattro puntate, a cominciare da oggi, vorrei raccontarvi, se volete, la sua vita, le sue opere. Sono tantissime le opere che ha scritto Hans Werner Henze, 10 sinfonie, uno sterminio di opere teatrali di varia foggia, da opere liriche vere e proprie a pezzi di teatro musicale, quartetti, concerti. Faremo una selezione dei brani più rappresentativi di Henze. Cominciamo dunque a raccontare la sua vita. Si diceva della nascita in Germania, si diceva del 1926, sono anni terribili quelli della Germania, sono gli anni di Hitler, e Henze viene arruolato nella gioventù hitleriana come marconista, aveva un orecchio notevole e dunque alla radio riusciva a mettere a frutto le sue doti per le volontà del Reich. Inutile dire che Hans Werner Henze odiò quella esperienza profondamente, odiò tutto ciò che poteva essere legato all'autoritarismo, non soltanto hitleriano, ma in generale all'autoritarismo, ai diktat, alla inflessibilità con cui egli fu educato. Il padre Franz era un fervente nazista, andò volontario e rimase sul fronte russo. Anche per questo Hans Werner Henze scelse l'Italia come sua patria. Lì respirava un'aria, una luce, come ebbe molto spesso modo di dire, una luce completamente diversa, una luce di chiarezza e un'aria di libertà. I primi passi di Hans Werner Henze riguardano il teatro, non subito il teatro musicale, ma il teatro danza. Diventa compositore e assistente in varie compagnie di danza prima di stabilirsi a Wiesbaden, dove diventa direttore artistico e musicale del balletto del Hessisches Staatstheater di Wiesbaden. Erano i primi anni 50, precisamente 1950, dunque gli anni del primo dopoguerra. Immaginatevi cosa poteva essere la Germania nel dopoguerra, completamente rasa al suolo sia fisicamente, tutti i palazzi, le chiese, immaginate Dresda, completamente distrutta, la cattedrale di Dresda. Sarà proprio Dresda il luogo dove morirà Hans Werner Henze nel 2012, in occasione di una delle celebrazioni della riapertura ufficiale della cattedrale dopo tantissimi anni. Ebbene, immaginate la Germania di quel periodo, immaginate anche la bancarotta, il disfacimento morale di una civiltà che voleva ripartire dalle basi più pure, più solide possibile. Ovviamente non è possibile radere al suolo completamente una cultura, e tutto il nazismo, tutto il totalitarismo che aveva imperversato in quegli anni rimaneva qui e là. Henze, come molti suoi compatrioti, va alla ricerca di oasi di purezze, oasi di libertà, e le trova appunto nel teatro. La prima opera che scrive Henze è Boulevard Solitude. È un'opera lirica, vera e propria, ma egli preferisce chiamarla opera ballet, come succedeva nella musica del barocco francese. Perché? Beh, per ragioni tecniche. Alcuni ruoli di Boulevard Solitude sono danzati, altri sono cantati. Ma anche per ragioni di opportunità stilistica. La musica per Hans Werner Henze è stata sempre legata a un movimento, a un gesto, anche la sua musica strumentale.
Boulevard Solitude è una riscrittura della Manon dell'Abate Prévost. È una riscrittura fatta a quattro mani con Grete Weil. Grete Weil l'aveva conosciuta insieme al suo secondo marito Walter Jokisch nei primi anni 50. Con Grete Weil riscrivono la storia di Manon dal punto di vista però non tanto di Manon quanto di De Grieux. De Grieux è colui che si perde appresso a Manon, che viene corrotto da Manon, secondo la storia appunto di amore e dissolutezza e perdizione, che si ambienta idealmente in quella Germania prostrata, con un ampio uso di droghe, con una impossibilità, un pessimismo, una impossibilità di rialzarsi dalle macerie della guerra. E sentite come inizia Boulevard Solitude. Sentite come Hense riesce subito a descrivere con pochi suoni una situazione drammaturgica abbastanza precisa. Qual è questa situazione drammaturgica? È del tempo, che è un tempo nel quale la vita scorre ma non si cresce. E come può essere descritto questo tempo? Beh, può essere descritto dagli orologi in una stazione di treni. I treni partono e vengono, i viaggiatori si incontrano in questa stazione, eppure il tempo che scorre non dà adito a miglioramento, non è un tempo psicologico, ma è un semplice tempo cronologico.

Abbiamo ascoltato l'intero primo quadro di Boulevard Solitude di Hans Werner Henze, Elena Vassilieva nel ruolo di Manon, Jérôme Pruet nel ruolo di Armand, l'orchestra Le Rencontre Musicale diretti da Ivan Anguelov. Avete sentito come nella musica di Boulevard Solitude ci sono tante suggestioni che vengono armonizzate con un grandissimo talento teatrale da Hans Werner Henze. Si possono sentire echi da Stravinsky, si possono sentire echi dalla letteratura operistica. Non so se era chiaro, secondo me era chiarissimo quello che è successo in questa scena. Due persone si incontrano, cominciano a parlare del più e del meno, dopodiché la musica si sospende, la musica strumentale, e rimane questa effusione lirica. Sono appunto Armand Degrier e Manon che si sono incontrati in una stazione e che da questo incontro andranno via insieme già perdutamente innamorati. Segue poi l'intermezzo con echi del jazz. Il jazz nel primo dopoguerra in Germania era una delle musiche che prendevano piede, era stata bandita come musica degenerata, così come degenerata era la musica dodecafonica. Henze usa tutti questi nuovi idiomi con un intento teatrale, cioè di mettere in scena attraverso la musica ciò che succede nei sentimenti, nella psicologia dei personaggi, ma anche nella psicologia generale. Verdi avrebbe detto la tinta di questa opera. È un'opera disperata, come il soggetto di Manon obbliga. Manon è un personaggio passivo, fuori dalla storia. Lei vive e basta, conosce solo la solitudine, ecco perché il titolo Boulevard Solitude. Manon non matura, non cresce, invecchia e muore. Il titolo Boulevard Solitude viene dal francese perché Sunset Boulevard di Bill Lee Wilder è stato tradotto in francese come Boulevard du Crépuscule, e Henze l'aveva visto appunto a Parigi, è rimasto affascinato da questo film e aveva suggerito il titolo Boulevard Solitude. La struttura è a quadri con intermezzi a commento e introduzione. La solitudine non si sviluppa, è e basta. Su di essa il dialogo lirico fra Manon e Armand si innesta, ma si capisce subito che non può attecchire, perché è fondato sul gelo, non sul calore del suolo, e pertanto non può fiorire, non può germogliare. Gli intermezzi sono altrettanto necessari in questa opera, perché sono i momenti in cui la musica strumentale prende il sopravvento sulle voci e non soltanto descrive, ma approfondisce gli stati d'animo. Degli intermedi sinfonici da Boulevard Solitude, un po' di anni dopo, Hans Werner Henze trasse una suite che vide una meravigliosa esecuzione qualche decennio più tardi, precisamente nel 1997, con Claudio Abbado alla guida della Gustav Mahler Jugendorchester.

abbiamo ascoltato uno degli intermezzi sinfonici di Boulevard Solitude, per la precisione il numero 7 della partitura, con Claudio Abbado alla guida della Gustav Mahler Jugendorchester. Avete sentito come è palese la descrizione la raffigurazione musicale, perché la descrizione dell'abbandono, della lascivia, della decadenza e della tragedia che questa incapacità di decidere porta nei protagonisti di Boulevard Solitude, che ricordo è un'opera di Hans Werner Henze, che riscrive la Manon dopo Massenet, dopo Puccini, dal punto di vista più che di Manon, di Degrieux, di Armand. Boulevard Solitude debutta nel 1952 a Hannover ed è il frutto di una collaborazione fra Hans Werner Henze e Grete Weil, con il marito Walter Jochisch. Grete Weil aveva un cognome differente, perché era quello del primo marito, Edgar Weil, morto ad Auschwitz. Walter Jochisch era il suo secondo marito. Facevano parte del circolo di Erika e Klaus Mann a Monaco. L'amicizia fra i due, Weil, Jochisch e Henze, risaliva ovviamente a vari anni prima. I due erano più grandi del giovane compositore e lo adottarono in un certo senso. Ed è in questa occasione che Jochisch Weil, insomma, Grete Weil e Walter Jochisch, portano Hans Werner Henze in Italia nel 1951. Lo portano a Ischia, dove per la prima volta Henze incontra Winston Oden e Chester Kallman, un incontro che poi sarà foriero di nuove collaborazioni. Da quella Germania così distrutta, così decadente, ma anche così autoritaria, Henze decide di fuggire, prende la macchina, prende poche valigie e varca il confine verso sud alla ricerca di chiarezza, alla ricerca di luce, alla ricerca di aria, soprattutto alla ricerca di libertà. Quel gelo nel quale non può attecchire l'amore di Manon e di Degrier, quel gelo in Italia non c'è. In Italia c'è il calore del suolo, c'è la possibilità di costruire, attraverso una specie di autoreclusione, segregazione, una nuova strada, una strada fatta all'insegna della ricerca di luce e chiarezza, parole che nella Germania di quegli anni sono un po' all'ordine del giorno nei giovani artisti. Trova la possibilità e anche la rivendicazione, Henze, della sua diversità. C'è un bel documentario di Barry Gavin di qualche anno fa, dedicato a Hans Werner Henze, intitolato in inglese Memory of an Outsider. Outsider, potremmo dire, forse forzando un po' la traduzione, il reietto. È una delle condizioni che Henze ha vissuto in tutta la sua vita. Trova in Italia quindi da una parte la possibilità di trasgredire alla legge, dall'altra parte però la necessità di aderire alla sua legge interiore, una legge fatta di lavoro davvero incessante. Henze scrive a una velocità impressionante, una quantità incredibile di musica, lavoro incessante, dicevo, ricerca di solitudine per approfondire se stesso, il proprio posto nel mondo. Nel 1953, Henze arriva in Italia e si stabilisce appunto a Ischia, un luogo che è una specie di eremitaggio. La luce elettrica non c'è sempre in tutte le ore del giorno, l'acqua potabile anch'essa va un po' a singhiozzo. Ricordiamo che l'Italia nell'immediato dopoguerra, un po' prima del boom economico, non è in ginocchio come la Germania, ma quasi, stiamo lì in quelle terre, in Campania, tra l'altro si è vissuta davvero la fame durante il periodo che va dal 43 al 46-47, subito dopo la guerra. Henze trova la sua felicità in Italia e scrive dei brani in dialetto napoletano, i cinque leader napoletani, fünf napolitanische Lieder. A dargli il battesimo è niente meno che Dietrich Fischer-Dieskau, uno dei baritoni più rappresentativi della nuova generazione di cantanti tedeschi. A Francoforte vedono la luce nel 1956 i cinque leader napoletani. Ne ascoltiamo uno che racconta questo: aggio saputo che la morte viene, cioè so che la morte arriva.

Ha già saputo che alla morte viene il primo dei cinque leader napoletani di Hans Bernd Hensel con Dietrich Fischer di Iskau. L'Italia, dicevo, è un luogo di felicità negli anni 50 per Hensel. A Ischia può frequentare Oden e Kalman, che aveva già conosciuto qualche anno prima nel suo primo viaggio in Italia. A Ischia vive William Walton, compositore inglese, in quel bellissimo giardino della isola di Ischia che ancora si può visitare. Si tratta di un altro outsider, Walton, rispetto alla cultura musicale inglese. Ma nel frattempo Hans Werner Hensel continua a frequentare musicalmente e fisicamente la Germania. Abbiamo dato all'inizio di questa trasmissione una breve suggestione più che altro di quelle che potevano essere le condizioni di abbrutimento della vita in Germania nel dopoguerra e anche delle ragioni di rinascita, in particolare nel dopoguerra. A partire dal 1949 cominciano i cosiddetti corsi di Darmstadt, sono dei corsi che si tengono vicino Francoforte, nei quali, grazie anche all'aiuto degli americani che volevano ricostruire una vita culturale in Germania lontana dalle suggestioni del nazismo, vengono incoraggiati i giovani compositori a creare qualcosa di nuovo. È il momento nel quale, grazie alla presenza di René Leibowitz dalla Francia, viene introdotta la musica dodecafonica, che trova in Hans Werner Hensel un entusiasta seguace. Ma sono anche gli anni nei quali, attraverso Leibowitz, questa disciplina dodecafonica tende a diventare, più che una disciplina, una dittatura. Hindemith, compositore tedesco, dall'amore verso il neobarocchismo viene bandito da Darmstadt e si instaura invece l'ortodossia post-weberniana. Come ogni ortodossia, Hensel risponde con il suo odio viscerale verso tutto ciò che diventa sistema, che diventa imposizione, che diventa canone. Anzi, per Hensel l'arte è sempre la ricerca di qualcosa di nuovo, sia nel mondo della musica, sia soprattutto dentro se stessi. E la novità non si può mai addestrare a colpi di frusta. Questo lo vedremo, proprio diventa un tema in una delle opere che scriverà dopo Il giovane Lord, ma andiamo con ordine. La sua adesione iniziale all'entusiasmo di Darmstadt, il suo essere uno dei protagonisti della nuova musica tedesca, ma essere allo stesso tempo un compositore di successo. Ricordiamo che oltre il grande successo di Boulevard Solitude, aveva avuto successo Hensel come autore di balletti nel 1950, Jack Pudding con Jean-Pierre Ponnel, pensate un po', debuttante come scenografo, ma anche da Idiot con la coreografia di Tatiana Gzowski nel 1952. Boulevard Solitude, che abbiamo appena ascoltato, gli aveva dato un grande successo internazionale. Aveva vinto anche il premio Italia con Ein Landarzt, cioè un medico di campagna, opera radiofonica tratta dall'omonimo racconto di Franz Kafka. Ebbene, queste cose, l'amore verso la libertà, l'odio per ogni ortodossia, il grande successo nel campo dell'opera, che in quell'epoca in Germania, Darmstadt, era visto come un luogo di corruzione. Ricordiamo che Boulez, Pierre Boulez, uno dei protagonisti di quegli anni ruggenti di Darmstadt, proprio in quegli anni immaginò che i teatri d'opera dovessero andare a fuoco, essere bruciati. Bene, tutto questo lo rendeva inviso agli alfieri dell'ortodossia darmstadtiana. E così succede che Nachtstücke und Arien, una composizione bellissima nella quale Hensel utilizza la dodecafonia al pari di altre tecniche, al pari di ricordi neotonali, ma con un gusto verso la melodia e il fraseggio di stampo dichiaratamente romantico, bene, Nachtstücke und Arien segna davvero il divorzio fra Hensel e quelli che fino allora erano stati i suoi compagni di avventura nel mondo della nuova musica, fra cui Luigi Nono, con il quale Hensel ebbe una lunga amicizia, terminata poi con un allontanamento progressivo ma netto di Luigi Nono dalla musica e dalla persona del suo collega Hans Werner Hensel. Ascoltiamo l'inizio di Nachtstücke und Arien.

Abbiamo ascoltato il primo Nachtstück da Nachtstück und Arien, composizione di Hans Werner Henze del 1957, con una recente incisione con Juliane Banse, soprano, l'ascolteremo nelle arie, e l'orchestra di Vienna, della radio di Vienna, diretta da Marin Alsop. Se Nachtstücke und Arien segna dunque il divorzio fra Hans Werner Henze e i suoi sodali fino a quel momento di Darmstadt, segna anche un matrimonio. I testi delle arie di Nachtstücke und Arien furono scritti da Ingeborg Bachmann, che egli aveva conosciuto nel 1952 vicino Gottinga, in quel circolo di letterati che era chiamato Gruppo 47. Ingeborg Bachmann va a vivere con Hans Werner Henze a Napoli. I due vivono insieme in un rapporto stranissimo, del quale sono testimonianza le lettere pubblicate in italiano qualche decennio fa. Un rapporto stranissimo perché Hans Werner Henze non ha mai né nascosto né mai rinnegato la sua omosessualità, e però con Ingeborg Bachmann avevano un rapporto strettissimo, quasi maritale. Ingeborg Bachmann sarà poi la librettista del Principe di Homburg, che è l'opera che ascolteremo fra un attimo. Ma prima bisogna raccontare anche delle alterne vicissitudini del successo di Hans Werner Henze. Boulevard Solitude, ricordiamo, grande conquista per il giovane Henze nel 1952, dopo il debutto a Hannover, viene ripreso a Napoli. Racconta Hans Werner Henze nella sua piacevolissima autobiografia intitolata Canti di viaggio, che a Napoli si era messo d'accordo con il capo della Clack, che aveva decretato un grande successo partenopeo per l'opera Boulevard Solitude. Stessa cosa non avvenne invece nel 1954 a Roma. Aveva dimenticato, forse aveva ignorato il capo Clack, o forse il pubblico romano non era così tanto pronto ad ascoltare Boulevard Solitude, che diventa una grandissima catastrofe in palcoscenico. Insulti, fischi, insulti dati a Henze e a tutti quelli come voi, intendendo con questo ciò che in quegli anni, siamo anni 50, non si poteva nominare a Roma, cioè l'omosessualità di Henze e dei suoi collaboratori. E tuttavia il grande fiasco di Boulevard Solitude lo porta a stringere amicizia con Luchino Visconti, che gli manda un biglietto di congratulazioni, e anche con Stravinsky, che non era presente alla prima perché non indossava il frac d'obbligo nel 1954, si presentò invece alle repliche con il frac ed era l'unico vestito così. Ma insomma, a parte questi aneddoti, anche Stravinsky riconosce in Hans Werner Henze un grandissimo talento. Il successo internazionale, invece, il vero successo internazionale, arriva a Henze in Inghilterra. Aveva conosciuto, sempre in quel fatidico 1952 a Berlino, oltre Paul Dessau, ricordiamo che Berlino nel 52 non era ancora divisa in settori, non c'era ancora il muro. Sì, c'erano i settori, ma insomma si poteva transitare liberamente da uno all'altro con qualche restrizione. E aveva conosciuto anche Frederick Ashton, il coreografo della compagnia Sadler's Wells Ballet. Con Frederick Ashton nasce l'idea di scrivere un nuovo lavoro che potesse consacrare la creatura di Frederick Ashton, cioè Margot Fonteyn. E questo è alla nascita del balletto Undine, che viene presentato al Covent Garden Royal Opera House nel 1958 con Hans Werner Henze, questa volta in frac, alla guida dell'orchestra del Covent Garden, che dà l'attacco per intonare l'inno nazionale inglese. E racconta nella sua autobiografia Hans Werner Henze l'emozione di poter ascoltare l'inno nazionale inglese con la sua scrittura barocca e celebrare coloro che avevano liberato la Germania dal giogo nazista, sia pur con morti e feriti e con bombardamenti incessanti, e aver decretato un successo per Hans Werner Henze, che del fascismo e del nazismo è stato sempre acerrimo nemico, in quella terra di libertà e di indipendenza che rappresentava per lui l'Inghilterra. Ascoltiamo alcuni brani da Undine nella incisione discografica realizzata diversi anni dopo la prima da Oliver Nassen, compositore e direttore d'orchestra che ha portato in palmo di mano il suo collega Hans Werner Henze, per renderci conto di come la musica di Henze sia davvero plastica e riesca a essere foriera di immagini coreografiche che magari potete anche far vostre pur senza vederlo rappresentato nella Margot Fonteyn e con Frederick Ashton. Immaginate un balletto su questa musica, poi ne discutiamo.

Vi siete immaginati allora una coreografia su questa musica? Che cosa è successo? Adesso non so cosa avete immaginato, ma vi racconto cosa dice il libretto, così capirete quanto è aderente al racconto di una storia la musica di Hans Werner Henze. Abbiamo ascoltato l'inizio di Undine proprio subito dopo l'introduzione e ci troviamo di fronte ad un castello con un giovane principe. Avete sentito dunque un cacciatore, questo orgoglio, questa forza giovanile del principe con le trombe che annunciano la presenza di nobile di un castello. C'è una fidanzata, dopo un po' lo si capisce, perché la musica diventa un po' più calma e il giovane principe gli dà un amuleto d'oro. Beatrice, la fidanzata, che però è piuttosto sdegnosa e dunque rifiuta il dono del giovane principe e torna invece al castello con gli ospiti. Avete sentito dunque i caratteri che ci sono già espressi: l'orgoglio, la forza giovanile, l'ardore del principe, il rifiuto d'amore, che è uno dei temi portanti della mitologia di Ondine, e la presenza di una figura perturbante che si aggira nell'ombra. Sappiamo che il mito delle ondine è appunto il mito di queste ninfe nordiche, dei laghi e dei fiumi che seducono i giovani innamorati e poi li conducono alla morte e alla disperazione. Ebbene, dopo questa presentazione del carattere del giovane principe, sentite invece come Hans Werner Henze introduce la ninfa Ondina. Ricordiamoci che Ondina è Margot Fonteyn nella coreografia di Frederick Ashton.

E adesso, dopo aver ascoltato la musica che accompagna la prima apparizione della ninfa Undine, ascoltiamo un altro momento tratto dal primo atto di Undine di Hans Werner Henze, prima di

Ecco, è uno dei numeri di Ondine di Hans Werner Henze, precisamente il settimo numero della partitura, per mostrare una caratteristica della musica di Hans Werner Henze, di tutta la musica, cioè l'estrema velocità che egli ha di scrittura. I suoi quadri, di cui è costituita Ondine, sono dei quadri fulminei, durano esattamente il tempo necessario per mettere a fuoco una situazione drammaturgica e non un secondo di più. Questo era il vivace assai nella quale gli ospiti della festa decidono di seguire il principe e di gettarsi nella foresta a caccia. In Ondine c'è una variante che è molto henziana rispetto alla storia tradizionale, cioè che la seconda parte, il secondo atto, non si svolge nelle brume del nord a cui appartengono i miti delle Ondine, ma invece si spostano nel Mediterraneo, anzi in un porto del Mediterraneo. Proprio per questa grande assoluta ricerca di luce, di chiarore che Henze nella prima parte della sua vita compositiva ricerca con spasmodica attenzione. Ondine, dicevo, segna il trionfo internazionale di Hans Werner Henze, che può riprendere a scrivere opere. E l'opera con cui concludiamo questa nostra prima rassegna dei lavori di Hans Werner Henze è un'opera che scrive su libretto di Ingeborg Bachmann ed è Il principe di Homburg. Il principe di Homburg segna anche una riflessione di Hans Werner Henze sulla propria traiettoria umana e compositiva. La storia del principe di Homburg, la conosciamo da Kleist, è la storia di un principe che contravviene all'ordine che gli viene dato, eppure vince la battaglia. Facendo così, però, l'elettore, il suo nobile protettore, lo deve per forza condannare a morte, perché è un caso di insubordinazione. Nonostante gli venga offerta la possibilità di ottenere la grazia se egli avesse ammesso che la decisione della condanna a morte fosse stata ingiusta, egli rifiuta proprio per questo di appellarsi alla grazia. La decisione è giusta, il dovere impone che chi contraddice gli ordini venga condannato a morte. E per questo accetta la sua morte, morte che non avverrà, come succede spesso in queste opere, come appunto nelle opere semiserie, pensando a Rossini, una tragedia che poi finisce bene. Il principe di Homburg alla fine viene graziato. Ingeborg Bachmann scrive del principe di Homburg che rappresenta quanto di più tedesco si possa immaginare, e lo dice con una specie di disprezzo. Homburg, scrive Ingeborg Bachmann, l'artefice di una vittoria sbagliata, si sottomette alla sentenza assurda perché comprende che le premesse in base alla quale il principe elettore la pronuncia, vale a dire una sentenza non scaturita dal potere e dalla crudeltà, proprio nell'assurdità delle sue decisioni, principe elettore e principe annientano il mondo eroico e le sue pretese illusorie. Kleist, scrive Ingeborg Bachmann, andò ancora oltre e disse che è impossibile essere contemporaneamente ufficiali e uomini. È impossibile essere contemporaneamente umanisti, uomini nel vero senso della parola, creature umane, e nello stesso tempo ubbidire ad una legge che quella umanità nega. Questo clima, questo conflitto viene interpretato da Henze come un conflitto fra diversi stili musicali, fra la dodecafonia e la libertà, fra la tonalità e la atonalità. Questa tensione fra diversi sistemi, ciascuno che pretende di avere il dominio sull'altro, è una tensione che viene tradotta in teatro da Hans Werner Henze nel suo Principe di Homburg, di cui ascoltiamo il lungo finale, in cui questi temi entrano veramente in un conflitto che viene risolto però con la grazia concessa al principe di Homburg.

Abbiamo ascoltato il finale del Principe di Homburg, opera di Hans Werner Henze, con l'orchestra di Stoccarda diretta da Cornelius Meister. Il Principe di Homburg è Robin Adams. E con questo ascolto si conclude la prima delle quattro puntate dedicate a Hans Werner Henze nel giorno del suo compleanno e nell'anno del suo centenario. Un saluto da Francesco Antonioni e appuntamento alla prossima puntata.

E con questa cantata della fiaba estrema, insomma, la nostra sigla anche di questo programma, le musiche di Hans, si conclude così questa prima puntata di questo speciale dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita. Prima puntata, dicevo, curata, abbiamo sentito la voce di Francesco Antonioni, che è stato con noi anche in studio a presentarcela. È davvero un viaggio intimo, profondo, è molto interessante anche di questa identità in evoluzione, sempre in evoluzione, che Hans Werner Henze, e che abbiamo celebrato così anche oggi, 1° luglio, nell'anno del suo centenario. Io ricordo anche che le prossime puntate andranno in onda il 9, quindi si fa eccezione settimana prossima, si va di giovedì, e poi il 15 e il 22 ancora, quindi mercoledì e mercoledì le altre due, quindi 4 in totale, sempre riascoltabili tutte quante dal nostro sito Rai Play Sound, così che possano sempre essere lì. Ci sono arrivati anche diversi messaggi, sempre legati anche alla bellissima esecuzione al Teatro del Maggio quest'oggi, quindi il nostro collegamento con Luisa Santa Cesaria al Festival dei Festival, quest'oggi ci aveva condotto a Firenze, e c'è grande entusiasmo, insomma, per questa esecuzione di Gatti, dell'ottava, ma soprattutto poi della nona sinfonia, che è arrivata come al solito con una grandissima potenza. Domani abbiamo un cartellone, o meglio un Festival dei Festival, che avremo alle 23. Avremo anche un bellissimo omaggio, perché le voci in campo sono molto importanti, a Sergio Miceli, grande musicologo che si è occupato della musica del cinema, grande musicologo tutto tondo, storico della musica, insomma, lo ricorderemo intorno alle 22:10. E poi il concerto vedrà il quartetto Adorno le prese con le musiche di Anton Webern e Alexander von Zemlinsky. Io direi che a questo punto siamo arrivati in conclusione della nostra serata, e io lo ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Ciri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Emilio Parisi e Mirko Bonomo, Giovanna Natalini invece era in regia, e insomma io mi fermo qui, vi auguro una buona serata, e a presto a risentirci su queste frequenze. Ovviamente Radio 3 va avanti, e quindi buonanotte o buon proseguimento di serata, a presto a risentirci.

È mezzanotte su una spiaggia di sabbia nera, le maree tempestose iniziano a parlare. At midnight on a black sand beach, the raging tides begin to speak. Questo è il titolo del brano che apre una nuova notte di battiti qui su Radio 3, dove la musica sarà in stretta relazione con l'ambiente, l'ambiente inteso come spazio, come natura o come costruzione, un ambiente che viene talvolta riprodotto o registrato o manipolato e raccontato, ma anche un ambiente come quello della natura che ci ospita e che ha bisogno di cure per essere preservata. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un saluto a Simone D'Arrigo che è con noi per la parte tecnica. Quello di questa notte sarà un percorso che durerà tutta la puntata e con una serie di musicisti, di gruppi e di progetti che abbiamo riunito scherzosamente sotto il comune cappello di ambientalisti, a cominciare dal nuovo disco del chitarrista Rafik Bhatia che abbiamo appena ascoltato, intitolato Environments, quindi proprio ambienti. Il suo è un ritorno alla musica suonata in presa diretta, quasi per questo musicista che ha tanto lavorato sulle colonne sonore, che è quindi abituato a usare il suono per evocare luoghi e immagini.

Dagli ambienti naturali immaginati da Rafik Bhatia siamo passati agli ambienti urbani, punti precisi di una mappa come quella che ha voluto disegnare Ale Hop, nome d'arte di Alejandra Cardenas, attraverso un progetto del 2002 che mirava, tra le altre cose, a mettere in discussione l'illusione diffusa nell'era della pandemia che la tecnologia potesse annullare le distanze. Ale Hop ha quindi inviato una serie di messaggi ad alcuni musicisti, ciascun messaggio da una città diversa del Sud America, in cui si rivolgeva a un personaggio fittizio raccontandogli le sue impressioni dei luoghi, oltre a riflettere sul tempo, sul suono e sulla memoria coloniale. A questi messaggi 13 musicisti hanno risposto in forma musicale e da queste loro risposte è nato Why Is It They Say a City Like Any City, un disco che abbiamo appena ascoltato con un brano intitolato Latitude Zero, realizzato in collaborazione con Daniela Huerta e Manongo Mujica. E rimaniamo in un tessuto urbanistico con un progetto complesso e poetico, personale e accademico al tempo stesso, come quello della vocalist libanese Maissa Jallad. Un lavoro che incrocia storia, architettura e musica. Prima di parlarne più diffusamente, lo ascoltiamo con questo brano intitolato Markaz Azraq.

Maria, The Battle of the Hotels, questo è il disco uscito ormai qualche tempo fa di Maissa Jallad, vocalista ma anche architetta. Questo lavoro nasce proprio da una sua ricerca sulla battaglia degli hotel, un conflitto armato durato quasi un anno e parte della più ampia guerra civile libanese, dove le due fazioni in lotta si confrontavano, per così dire, ad alta quota, cioè per la conquista dei grattacieli che ospitavano gli alberghi più lussuosi della città di Beirut. Un racconto che Maissa Jallad ha definito come necessario. Lei è nata a guerra finita, ma ha dichiarato questa è una storia che non viene studiata nelle scuole, ma che è assolutamente percepibile nel tessuto urbanistico, nelle strade e negli edifici. Per questo Jallad ha voluto raccontare la storia dal punto di vista degli edifici stessi per restituire un'architettura sonora che porta i segni leggibili della storia.

L'architettura è diventata suono anche per la sound artist e vocalist Sara Persico. Siamo sempre in Libano, dove la costruzione degli spazi della Fiera Internazionale di Tripoli su progetto dell'architetto brasiliano Oscar Niemeyer non fu mai portata a termine, anche qui a causa dell'inizio della guerra civile. Il sito della fiera, con gli edifici rimasti incompleti e rovinati anche dal tempo, è diventato poi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e sono questi gli spazi che Sara Persico ha esplorato, registrando e anche cercando di catturare la risposta acustica dell'architettura e di riportarla successivamente in questo disco che abbiamo appena ascoltato, intitolato Sfaira. Il brano era Kairos. Ora entriamo in un altro ambiente, un ambiente completamente diverso. Entriamo in un chashitsu, ovvero il luogo dove in Giappone si svolge la cerimonia del tè e dove si esplora il concetto di ma, ovvero il concetto giapponese legato al silenzio e allo spazio significativi.

Siamo usciti con decisione dall'ambiente urbano per immergerci nell'acqua, l'acqua che faceva da sfondo al violino di Midori Comaci e l'acqua che, grazie al percussionista straordinario brasiliano Nana Vasconcelos, diventa anch'essa strumento musicale, uno strumento musicale da suonare, addirittura intonato. Lo abbiamo ascoltato in questo Choragua tratto da quattro Elementos, un disco ispirato ai quattro elementi, disco del 2013 uscito a nome di Nana Vasconcelos. E suonare la natura, nel caso della Vegetable Orchestra, significa suonare carote, zucche, porri, zucchine, un'incredibile quantità di vegetali trasformati in strumenti musicali da percuotere, da pizzicare e poi modificandone le forme. Una carota lavorata con un trapano diventa facilmente un flauto, ma all'occasione tante carote messe una vicino all'altra possono formare una marimba. Il modo migliore di apprezzare la Vegetable Orchestra è senz'altro dal vivo. Il gruppo viennese però ha anche pubblicato qualche disco, compreso questo Green Album.

Ci siamo lasciati con la Vegetable Orchestra, un esempio unico di musica ecologica, visto che gli scarti degli strumenti che loro stessi realizzano a partire dalle verdure vengono poi cucinati per una zuppa alla fine dei loro concerti e il resto viene buttato tra i rifiuti organici. E poi nel ciclo virtuoso della convergenza tra creatività ed ecologia abbiamo inserito i Fulu Miziki che, tradotto dal Lingala, significa il suono della spazzatura. Loro usano gli scarti del vivere quotidiano di una città come Kinshasa, quindi circuiti elettronici, latte di benzina, molle e pezzi di tubature per costruire bassi, batterie e tastiere. Dai tempi della prima formazione del gruppo, i Fulu Miziki hanno avuto scissioni, trasformazioni, filiazioni e derivazioni. Attualmente ci sono due gruppi che usano lo stesso nome e noi abbiamo scelto di ascoltare insieme un disco pubblicato tempo fa da Niege Niege Tapes, uscito a nome di Lady Aisha Episcopal Crane's Original Fulu Miziki of Kinshasa. Il brano era Mutangira.

Non potevano mancare il conono numero uno, capostipiti di una pratica creativa che ha preso piede soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, una sperimentazione che unisce invenzione tecnica e nuove forme di produzione del suono, nel caso dei conono numero uno, un suono distorto dei Likembe amplificati in maniera artigianale, il loro groove così circolare, insistente e ipnotico, talmente unici e apprezzati da meritare una definizione propria. Congotronics, che è anche il titolo del disco che abbiamo ascoltato, pubblicato da Cram Discs anni fa. Questo brano era, come avete potuto sentire, registrato dal vivo al noto locale di Amsterdam, Paradiso. Infatti proprio Paradiso era il titolo della traccia. E ora continuiamo qui nella notte di battiti sul filo dell'ecologia, con due dischi che mettono al centro questo tema così cruciale e urgente. Dal Canada arrivano gli Esmerine con Everything Was Forever Until It Was No More, l'ultimo capitolo di una trilogia che la band ha dedicato alla vita nell'era dell'antropocene. E a seguire ascoltiamo la recente collaborazione tra Saul Williams e Carlos Nino, un'ode alla madre terra e una denuncia del suo sfruttamento.

Pluto is in Aquarius. Everything was spinning.

Abbiamo ascoltato due dischi senza soluzione di continuità, cioè due brani, uno tratto da un disco di Esmerin, il gruppo canadese ha pubblicato tempo fa il terzo capitolo di una trilogia che hanno dedicato alla vita nell'era dell'antropocene. Il titolo del disco è Everything Was Forever Until It Was No More e si tratta di una meditazione sulla visione miope e la conseguente rabbia che porta con sé ora che abbiamo attraversato la soglia e accettato il cambiamento climatico. E poi abbiamo ascoltato la recentissima collaborazione tra Saul Williams e Carlos Nino, un disco registrato all'aperto tra gli alberi del Coldwater Canyon Park di Los Angeles. E rimaniamo questa notte a battiti nella natura con Tanzania 2, un disco di King Gong, lo pseudonimo di Laurent Jeannot. Laurent Jeannot lo abbiamo seguito negli anni qui a Battiti, la sua duplice attività come ricercatore per documentare pratiche musicali e rituali di popolazioni remote in giro per il pianeta, e poi quella di musicista, appunto, realizzata, presentata con lo pseudonimo di King Gong, che parte proprio da queste registrazioni effettuate sul campo per poi sviluppare le sue trame elettroacustiche.

0: così, mi compare adesso il peggiore.
1: King Gong, i Rock Drum Under the Rain. Questo brano è stato costruito a partire dalla registrazione effettuata sul campo nel nord della Tanzania da Laurent Jeannot, mentre una folla di persone ballavano e cantavano sotto la pioggia scrosciante. Ancora una volta, scrive Laurent Jeannot, sono responsabile per questo atto di sabotaggio multiculturale, ma non dimenticate che potete sempre ascoltare i field recordings originali pubblicati a nome di Laurent Jeannot. E mentre in sottofondo ascoltiamo il suono del crepitio del fuoco, ci avviciniamo idealmente al caminetto nella notte dell'inverno scozzese per ascoltare i racconti notturni.

È interessante che nella tradizione gaelica le fate e le altre creature magiche non esistono in un altrove misterioso, ma condividono il territorio con gli umani, vivono sottoterra, uscendo per nutrire loro stessi e i loro animali. Durante le notti tempestose dell'inverno, spiega Brigdi Heimbol, amano uscire allo scoperto e rapire coloro che se ne vanno in giro sprovveduti. Il brano che abbiamo ascoltato con la voce e le Small Pipes della stessa Brigdi Heimbol era She Went Astray, tratto da Sunwise, disco di Brigdi Heimbol, intimamente legato alla terra e all'ambiente naturale dell'isola di Skye, dove è nata l'artista stessa, e all'ambiente, al paesaggio, ma più specificamente all'attraversamento dell'ambiente, strettamente legata alla musica di Mathieu Prual e degli altri cinque sodali che hanno inaugurato il concetto di musica migrante, di registrazione nomade, pensando, realizzando e registrando le loro musiche in movimento.

Li avete sentiti i passi dei musicisti mentre camminavano nella natura, suonando e dialogando con la natura stessa? La Démesure du Pas, questo è il titolo del progetto, nato come esperienza dal vivo e poi trasferito anche sul disco che abbiamo ascoltato qui a Battiti. E di camminamenti ne sa qualcosa anche Ellen Fullman, inventrice del Long String Instrument, uno strumento musicale che esiste nello spazio e soprattutto nel movimento. È lungo una trentina di metri, è composto da un insieme di corde che vengono tese da un punto all'altro, ci sono anche dei risuonatori alla fine delle corde, sono due set paralleli che arrivano ad avere fino a 28 corde ciascuno e che creano praticamente un lungo corridoio all'interno del quale si muove Ellen Fullman.

Yeah.

Siamo lasciati con Alan Folman, il suo Long String Instrument, dove è proprio lo strumento in sé che crea un ambiente, per poi passare a Yara Smar con le sue Memorie di Beirut, e lei stessa, per presentare il suo ultimo disco, ha scritto: "Sto in piedi sul mio balcone silenzioso al cospetto di una città che si distende come un grande tappeto sonoro". Luoghi come suoni, ma anche ambienti sonori o ambienti da raccontare e da proteggere attraverso il suono. Noi ci lasciamo con un ultimo ascolto tratto da Tent Music, un disco di diversi anni fa, realizzato in una tenda da White Boy Scream e Joshua Hill, uno spazio separato, uno spazio immaginario e comunque uno spazio sonoro. Così si chiude questa puntata di Battiti, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo per la parte tecnica. Vi ricordiamo che tutte le nostre puntate sono ascoltabili sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo mail battiti@rai.it, e che sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 trovate tutte le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Una buonanotte da Antonia Tessitore, Chiara Colli, Simone Sottili, Nina Terruzzi e Ghighi Di Paola.

0: 6 5 4 3 2 1 0.
1: Battiti@rai.it.

mattino dopo li vide ripartire di buon'ora. Procedettero regolarmente, senza eventi particolari e senza intoppi, e giunsero nei pressi di Portsmouth quando c'era ancora luce sufficiente perché Fanny potesse stupirsi, guardandosi intorno, per tutti quegli edifici che per lei erano una novità. Passarono sul ponte levatoio ed entrarono in città. E la luce cominciava appena a calare quando, seguendo le indicazioni della potente voce di William, il conducente imboccò una stradina che partiva dal corso principale, fermandosi davanti alla porta di una piccola casa dove ora abitava Mr. Price. Fanny era tutta agitazione e tremore, speranza e inquietudine. Nel momento in cui si fermarono, una cameriera dall'aria trasandata, che evidentemente davanti al portone aspettava loro, li raggiunse e, mostrandosi più interessata a dare la notizia che ad aiutarli, subito cominciò ad annunciare: «La Trash ha lasciato il porto, signore, e uno degli ufficiali è stato qui per...» Fu interrotta da un ragazzino alto e bello sugli 11 anni che, precipitatosi fuori dalla casa, spinse da parte la servetta e, mentre William apriva la portiera, esclamò: «Arrivi appena in tempo! È mezz'ora che ti cerchiamo! La Trash ha lasciato il porto questa mattina! Io l'ho vista! Era una scena bellissima e dicono che gli ordini di navigazione le arriveranno entro un paio di giorni. E Mr. Campbell è stato qui alle 4 chiedendo di te. Aveva preso una lancia della Trash e ora tornerà a bordo alle 6 e sperava che tu ti trovassi qui in tempo per andare con lui». Un paio di occhiate a Fanny mentre William l'aiutava a smontare dalla vettura furono gli unici segni di attenzione che le rivolse il fratello, ma non si ritrasse quando lei volle salutarlo con un bacio, benché fosse tutto preso dal riferire altri particolari sull'uscita dal porto della Trash, essendo personalmente interessato alla cosa in quanto giusto allora doveva iniziare la sua carriera in mare, proprio a bordo di quella goletta. Un momento dopo, Fanny si trovò nello stretto corridoio d'ingresso della casa e tra le braccia della madre, che le era venuta incontro con un'espressione dolcissima e con dei tratti del viso che suscitarono in Fanny sentimenti di amore, perché le riportavano davanti agli occhi quelli della zia Bertram. E c'erano le sue due sorelle, Susan, una 14enne bella e ben cresciuta, e Betsy, la minore della famiglia, di circa 5 anni. Entrambe esprimevano a loro modo la gioia di vederla, pur non disponendo delle buone maniere con cui avrebbero dovuto riceverla. Ma di buone maniere Fanny non aveva bisogno. Se solo le avessero voluto bene, sarebbe stata soddisfatta. Quindi fu condotta in un salottino, così piccolo che la sua prima impressione fu che si trattasse solo di un locale di passaggio verso qualcosa di meglio, e rimase ferma per qualche momento aspettando che la invitassero a proseguire. Ma quando vide che non c'erano altre porte e che davanti a sé si presentavano segni che lasciavano capire che quella stanza era frequentata, richiamò i suoi pensieri, si redarguì e si augurò che a nessuno fosse venuto qualche sospetto. La madre, d'altronde, non era rimasta lì abbastanza a lungo per sospettare alcunché. Era tornata alla porta sulla strada per andare incontro a William. «Oh mio caro William, come sono contenta di vederti! Ma hai saputo della Trash? Ha già lasciato il porto 3 giorni prima di quando pensavamo. E non so che cosa fare con le cose di Sam. Non saranno mai pronte in tempo, perché probabilmente gli ordini di navigazione potrebbero arrivarle anche domani. È una cosa che mi ha presa completamente alla sprovvista e adesso anche tu dovrai partire per Spithead. Campbell è stato qui in ansia per te e adesso cosa facciamo? Pensavo di passare una bella serata tranquilla con te e da un momento all'altro mi piomba addosso tutto questo». Il figlio le rispose allegramente, assicurandole che andava tutto bene e che per lui doversi affrettare a scappare via così presto non era un gran problema. «Certo, avrei preferito di gran lunga che fosse rimasta in porto, che mi fosse stato possibile starmene qualche ora più comodamente seduto con te.
Ma visto che c'è qui la scialuppa, è il caso che parta subito, non c'è altro da fare. Ma lasciamo perdere, Fanny è in salotto. Perché dobbiamo rimanere in corridoio? Vieni, mamma, finora hai avuto modo di dedicare sì e no uno sguardo alla tua cara Fanny. Entrarono e Mrs. Price, dopo un altro bacio affettuoso alla figlia e dopo qualche commento su quanto era cresciuta, cominciò con naturalissima sollecitudine a informarsi sulla loro stanchezza e su ciò di cui dopo quel lungo viaggio avessero bisogno. «Poveri cari, come dovete essere affaticati! E adesso cosa desiderate? Cominciavo a pensare che non sareste mai arrivati. Betsy e io siamo state alla finestra per tutta l'ultima mezz'ora aspettando di vedervi. E quando è stata l'ultima volta che avete mangiato qualcosa? E cosa vi piacerebbe avere adesso? Non sapevo se dopo il viaggio avreste preferito qualcosa da mangiare oppure un tè, altrimenti vi avrei fatto trovare qualcosa di pronto. E temo adesso che il dottor Campbell sarà di nuovo qui prima che sia possibile cucinarvi una bistecca. E poi qui vicino non c'è un macellaio. È una seccatura non avere una macelleria sulla strada. Nell'ultima casa stavamo molto meglio. Forse vi farà piacere un po' di tè appena si potrà preparare». Entrambi assicurarono che il tè andava benissimo. «Allora, Betsy, cara, fa un salto in cucina e vedi se Rebecca ha messo l'acqua sul fuoco e dille di portare il servizio da te appena può. Sarebbe bello se riuscissimo a far riparare il campanello, ma la piccola Betsy è una bravissima messaggera». Betsy scattò subito verso la cucina, orgogliosa di mostrare le proprie capacità alla sua bella nuova sorella. «Povera me!» continuò la madre in tono ansioso. «Che tristezza il fuoco che abbiamo! E immagino che siate

0: «Ero di sopra, mamma, a spostare le mie cose», disse Susan con un rigido atteggiamento difensivo che sorprese Fanny. «Sai bene che avevi appena stabilito che mia sorella Fanny e io dovevamo sistemarci insieme nell'altra camera e non potevo farmi dare una mano da Rebecca». La discussione fu interrotta dall'introdursi di varie altre questioni da affrontare subito. Primo venne il cocchiere per farsi pagare. Poi vi fu una discussione tra Sam e Rebecca su come portar di sopra il bagaglio della sorella, cosa che lui pretendeva di fare a modo suo. E infine arrivò Mr. Price in persona, preceduto dalla sua voce con qualcosa che aveva tutta l'aria d'un'imprecazione, mentre in corridoio si faceva strada a calci tra il baule del figlio e la cappelliera della figlia e gridava che gli portassero una candela. Ma non gliene fu portata nessuna e lui entrò nella stanza. Fanny, piuttosto incerta, si era alzata per andargli incontro, ma si rimise a sedere accorgendosi che nella penombra il padre non si era accorto di lei e non le aveva dedicato alcun pensiero. Con un'amichevole stretta di mano al figlio e con voce ferma subito iniziò:
1: «Ah, bentornato figlio mio, lieto di vederti. L'hai saputo? La Trash ha sciolto gli ormeggi questa mattina. Bisogna stare in allerta, questo è il punto. Per Dio, sei arrivato giusto in tempo. Il dottore è stato qui a cercarti, ha preso una delle scialuppe e si rimetterà in mare alle 6, per cui farai bene ad andare con lui. Sono stato nella bottega di Turner per prendere quello che devi portare con te e è tutto quasi pronto. Non mi meraviglierei se gli ordini di navigazione arrivassero domani, ma con questo vento non potete partire se dovete dirigervi verso ovest. E il capitano Walsh ritiene che andrete proprio in quella direzione insieme all'Elephant. Per Dio, vorrei che fosse così. Ma il vecchio Shawley diceva proprio adesso che secondo lui sarete mandati prima nel canale di Texel. Bene, bene, bene, bene. Qualunque cosa accada, noi siamo pronti. Ma per Dio, ti sei perso un bello spettacolo non trovandoti qui stamattina, quando la Trash ha lasciato il porto. Io nemmeno per 1000 sterline avrei rinunciato a essere qui. Il vecchio Shuley è arrivato di corsa a ora di colazione ad avvertire che aveva levato le ancore e stava per muoversi. Sono saltato su e in 2 balzi ero sul molo. Se mai c'è stata una bellezza perfetta in mare, era quella. Adesso è ormeggiata Spithead e chiunque in Inghilterra la prenderebbe per una nave da guerra da 28 bocche da fuoco. Questo pomeriggio sono rimasto 2 ore sul molo a guardarla. «È esattamente dove l'avrei portata io», esclamò William. «È il miglior attracco che c'è a Spithead. Ma ecco mia sorella, signore. Ecco Fanny», voltandosi e facendola accostare. «È così buio qui che non l'avevate vista». Rendendosi conto di essersi completamente dimenticato di lei, ora Mr. Price accolse la figlia e, dopo averla stretta in un caloroso abbraccio e aver commentato che era diventata proprio una donna e ipotizzato che ben presto si sarebbe messa alla ricerca di un marito, parve decisamente portato a dimenticarsi di nuovo di lei.

Fanny si ritirò, tornando alla sua sedia, con lo spirito profondamente depresso dal modo di parlare del padre e dall'odore di alcol che emanava. E lui continuò a parlare solo con il figlio e solo della trash, anche se William, pur essendo molto interessato all'argomento, più di una volta cercò di spingere il padre a pensare a Fanny, alla sua lunga assenza e al lungo viaggio che aveva appena fatto. Dopo che erano rimasti lì seduti per qualche tempo, arrivò una candela. Ma visto che il tè non appariva e stando ai rapporti di Betsy dalla cucina, non c'erano molte speranze che se ne vedesse traccia entro un tempo ragionevole. William decise di andare a cambiarsi d'abito e a fare i preparativi necessari per arrivare immediatamente a bordo

in modo da poter prendere il tè con comodo più tardi. Uscito lui dal salotto, vi entrarono di corsa due bimbi rossi in viso, sporchi e dalle vesti lacere, sugli 8 e i 9 anni. Erano appena usciti da scuola e venivano raggianti a vedere la sorella e a raccontare che la Trash aveva lasciato il porto. Erano Tom e Charles. Charles era nato dopo che Fanny era andata via, ma per Tom spesso lei aveva dato una mano e adesso rivederlo le dava un particolare piacere. Entrambi vennero baciati con grande tenerezza, ma Tom avrebbe voluto tenerselo accanto per cercare di rintracciare i lineamenti del neonato a cui aveva voluto tanto bene e per parlargli di quanto da piccolo le fosse legato. Tom però aveva in mente tutt'altro che questo. Era arrivato a casa non per starsene fermo ad ascoltare, ma per correre in giro e fare chiasso. Poco dopo i due scapparono via e, uscendo dal salotto, sbatterono la porta così forte che il rumore le rimbombò nella testa. Adesso aveva visto tutti quelli che erano in casa. Le rimanevano solo due fratelli, nati dopo di lei e prima di Susan, uno dei quali lavorava come impiegato in un ufficio pubblico a Londra e l'altro era guardia marina a bordo di un mercantile. Ma pur avendo visto tutti i membri della famiglia presenti, non aveva ancora sentito tutto il chiasso che potevano fare. Un altro quarto d'ora e ne sentì parecchio. William stava chiamando a gran voce la madre e Rebecca dal ballatoio del secondo piano. Era in difficoltà per qualcosa che l'ultima volta aveva lasciato lì e adesso non trovava più. Mancava una chiave. Betsy veniva accusata di aver messo le mani sul suo cappello nuovo e una piccola ma indispensabile modifica al panciotto dell'uniforme che gli avevano promesso di fare era stata completamente ignorata.

Mrs. Price, Rebecca e Betsy salirono tutte per giustificarsi, parlando tutte insieme, ma Rebecca più ad alta voce. Il lavoro andava fatto nel miglior modo possibile, in tutta fretta. William cercò invano di rimandare Betsy di sotto o di impedirle di importunare con le sue chiacchiere lì dov'era. E tutto ciò si sentiva perfettamente fin nel salotto, tranne nei momenti in cui quella discussione veniva coperta dal vociare più forte di Sam, Tom e Charles, che si inseguivano su e giù per le scale ruzzolando e strepitando.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Sebastian Bach, Preludio e fuga in Do maggiore, Bach Werke für Saxonis 870, dal clavicembalo ben temperato, secondo libro. Javier Núñez, clavicembalo.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga in Do maggiore, Bach Werke Verzeichnis 870. Dal clavicino.
1: Franz Liszt, Totentanz, parafrasi sul Dies Irae per pianoforte e orchestra. Beatrice Berruth, pianoforte. Czech National Symphony Orchestra. Julien Masmondet, direttore.